0: Partecipiamo ai strepitosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Ciao a tutti, siamo ancora qua, presenti per iniziare a viaggiare con il migliore conduttore musicale dal nome magico di Lorenzo Speed. Con simpatia, Brunella dalle Marche.
2: Bene, bene, allora alla Brunella dalle Marche dedichiamo Sublime, così come a Deborah e Katie di Mussolente. Ringraziamo tutte le donzelle che ci mandano i loro contributi vocali e non. Vi ricordo sempre WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267647. Stiamo ripercorrendo un po' le mie tracce musicali. Questa era Sublime, prima abbiamo ascoltato Viaggio, se non ricordo male, prima ancora Armonia. Adesso ne arriva un'altra e quindi restate con noi. Forza!

0: Ciao da Marco e Timothy. Anche noi partecipiamo in strepitosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Bene, anche Marco e Timothy, che ringraziamo, non hanno detto la località, comunque salutiamo in questo caso, mi sembra, Jesolo Lido, Jesolo Beach, dove c'è anche il nostro amico Piero, il primo degli esolani.

0: Lorenzo Speed.
1: Ciao Lorenzo Speed, ci siamo anche noi, siamo qua in relax col tuo viaggio sonoro.
0: Poteva mancare un salutino da Jesolo, ma no, non si è mai detto. Un abbraccio, salutiamo tutti gli ascoltatori.
1: E certo che sì, tutti gli ascoltatori, amici carissimi. E buona trasmissione a te, buon viaggio sonoro, ti ascoltiamo.
0: Vai piano, attento ai velox, eh.
1: Grazie di esserci. Ciao Lorenzo Speed.
0: Ciao Lorenzo Speed.
2: Vedi? Nomino Jesolo e spuntano i jesolani. Grande nonno Piero e Valentina, grazie ragazzi. Bene così, sempre sul pezzo siete, bravi. E allora vi dedico Forever Friends, amici per sempre, a tutti gli amici che ci seguono sempre con affetto e simpatia. Grazie.

0: Vanessa Belpistore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Ciao Lorenzo Speed, è carina questa storia. Hai sentito che musica? Questa è la musica dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Goditi la musica e la grande musica scelta per te da Lorenzo Speed.

0: Il prossimo disco invece lo dedichiamo a Roberta e Roberto di Montebelluna. Roberta è in nostro ascolto e quindi so che è la sua canzone preferita. Gliela dedichiamo ben volentieri.
1: Auguri a tutte le mamme e quelle che sono in cielo.
0: Esatto, salutiamo sempre tutte le mamme che ci hanno donato la vita. Io saluto la mia mammina. Ciao mammina, sei sempre nel mio cuore.

conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrotto.

Che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi scassa, che massa che mi sc

0: Dai ragazzi, ultimi dischi. Vedo che la notte ormai è profonda e molti hanno fatto nannine, anche perché molti vanno a lavorare, quindi sono anche, è anche capibile che sono già andati a nanna. Allora, intanto grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso, c'è ancora gente che ci sta seguendo, mi fa piacere, quindi grazie, grazie a tutti. È stato un altro lungo viaggio sonoro. Vi ricordo che tra poco partirà il notturno, che vi terrà compagnia fino alle 7, quando Oriani del giovedì vi darà il buongiorno. Per quanto mi riguarda, ci risentiremo domenica 11 e domenica 25 ottobre. Ringrazio Lilli, referente programmi, e tutto lo staff di Radio Gamma 5 che ci dà l'opportunità di mettere, di trasmettere anche musica giovane all'interno di questo palinsesto.
1: Bensì,
0: se volete mandare i saluti finali, questo è il momento giusto per farlo. Ancora qualche disco finché preparo tutto quanto. E poi ci saluteremo e ci daremo appuntamento a domenica 11 ottobre alle ore 12.
2: C'è un elemento nuovo che trova ingresso.

quando la musica non è più musica, la musica diventa magia. E allora immergiamoci nel cosmo musicale magico.

Brava, brava Roberta, che dice che bellezza tutta questa sinfonia di dolcezza, veramente spettacolare, tutta da irradiare fino in fondo perché arrivi a tutto il mondo. Wow, bello, anche in rima baciata. Brava Roberta, promossa da Montebelluna Treviso a Rossano Veneto Vicenza. Roberta ed Elena presenti. Grazie.

Ultimi dischi, scatenatevi. Se c'è ancora qualcuno sveglio come la Elena di Rossano Veneto, la Roberta di Montebelluna, fatevi avanti 349-726-7647 o anche 334-7102-672. Siete in diretta su Radio Gamma 5.

Dennis di Varsavia ancora connesso, anche lui dice vai Speed fino alle 7 che facciamo un dritto. Varsavia ancora connessa, bene bene, mi fa piacere, grazie Dennis.

è il viaggio sonoro con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per i tuoi viaggi sonori. Collegati anche su www.youtube.com/lorenzospeed. Iscriviti al canale se non l'hai già fatto. L'iscrizione è gratis per todos, tutti.

When the music is not music, the music is a dream. Quando la musica non è più musica, la musica diventa

Ecco. Allora dai, mettiamo l'ultimo, perché alle 3 perdo la scarpetta come Cenerentola. Mettiamo l'ultimo, così intanto preparo il notturno, sperando che sia tutto a posto. E quindi poi andiamo con i saluti finali. Vi ricordo 11 e 25 ottobre prossimi appuntamenti. Grazie a chi è ancora con noi, quindi Denis da Varsavia, dalla capitale polacca, anche se lui è italiano di nascita, ma ormai polacco d'adozione, che ci sta ancora seguendo, così come la Roberta di Montebelluna, così come la Elena di Rossano Veneto. Se c'è qualcun altro che ancora l'ascolta, che vuole scrivercelo o dircelo, siamo qui per voi per gli ultimi minuti. Intanto mi assicuro che il notturno sia tutto a posto. Poi vi ricordo, alle ore 7 riprenderà il programma con l'Oriani del giovedì, va bene? Quindi dateci dentro, se volete telefonare 049 700 700 049 700 838. Saluto anche la Gabri dell'Olmo di Martellago, che ci starà ascoltando anche lei. E questo disco ve lo dedico a tutti, lo dedico soprattutto alla mia mamma, disco Magia, che abbiamo suonato quasi ininterrottamente per 15 anni, dal 2008 a qualche anno fa. Adesso lo suoniamo un po' meno, però per 15 anni lo abbiamo suonato praticamente a tutte le puntate, a tutte le feste, di tutto e di più. Va bene, dai, allora, se ci siete, battete un colpo.

Bene, sembra tutto ok, quindi questo dovrebbe essere veramente l'ultimo disco di questa puntata. Ci risentiamo, se avete voglia, tempo e spazio, domenica 11 ottobre, ore 12, sempre qui, sempre su Radio Gama 5, 94 FM in Veneto, dalle province di Vicenza, Venezia, Padova, Treviso e anche alcune zone rispettivamente delle province di Verona e di Rovigo. Grazie a tutti, un abbraccione, buonanotte a chi si appresta ad andare a nannina. Buon risveglio a chi magari ha appena aperto gli occhietti, sta andando a lavorare, sta andando a camminare, sta andando a correre, sta andando in vacanza, ovunque voi andiate. Se siete in ascolto, se state vagando, diteci la vostra, 334-7102-672, carrellata di saluti finali e poi notturno che vi terrà compagnia fino alle ore 7, ripresa con Oriani del giovedì.

0: abbraccio di cuore ai miei amici e amiche ascoltatrici. Ciao, Anna Maria.
1: Dai, chiamiamo Lorenzo, viva Lorenzo.
2: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed, un carissimo amico e un grande DJ. Con questo vi saluto e vi abbraccio calorosamente.
3: Angelo dal Massachusetts.
4: Allô, je suis Fabio del Monastier e j'écoute aussi le voyage sonore di Lorenzo Speed.
5: Sono Andrea da Udine
6: e ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Sono Andrea da Udine
6: e ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
7: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
1: Evviva Lorenzo e i suoi viaggi sonori che sono sempre fantastici. Grande Lorenzo.
7: Sono Manuel dal Perù e anche io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
8: Sono Riccardo Benedetti, anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
9: Emozioni a mille!
0: Ma come non si fa a non ascoltare la bellezza di questa musica che è tutta una dolcezza? Vabbè, dai, abbiamo fatto rima baciata, ma se l'è proprio meritata questa dedica meravigliosa. Continuiamo ancora un po'.
10: Un abbraccio grande da Lady The Voice, attrice Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori.
11: Condividere quella la ci fai, ma non riesco.
12: Allora, arabo, vedi Aisha.
11: Quello con la mia voce l'ho messo in file.
13: Ciao Lorenzo Speed.
14: Ciao Lorenzo Speed.
0: Ma come non si fa a non ascoltare la bellezza di questa musica che è tutta una dolcezza? Ma come non si fa a non ascoltare la bellezza?
15: Grazie Lorenzo Speed per la fantastica compagnia che ci ha regalato in questo suggestivo viaggio sonoro. Grazie di cuore. Viva i tuoi favolosi viaggi sonori. Viva.
16: Ciao Lorenzo, grazie a te per la musica che ci regali ogni domenica, per le cose intelligenti che dici e per i saluti che invia a tutti noi che ti seguiamo. Un bacio, buona trasmissione, buona domenica, a presto.
0: Bella questa melodia.
17: Vabbè, qua c'era un vocale che non c'entrava con oggi, comunque vabbè, è andato, dai, grazie a Natasha allora, che ci ricorda che i prossimi viaggi sonori saranno di domenica, quindi domenica 11 e 25 ottobre, segnate nel calendario, 11 e 25 ottobre, sempre qui, sempre dalle ore 12, sono le 3 in punto, questo è l'ultimo disco, il notturno è pronto, quindi tra 2 minuti e mezzo parte il notturno. Ciao a tutti, da Lorenzo Spi, un abbraccio, buonanotte, dolci sogni e buon risveglio per chi è pronto a iniziare una nuova giornata. Grazie a tutti, soprattutto a Lilli referente programmi e a tutto lo staff di Radio Roma 5 che ci ha dato l'opportunità di trasmettere anche questa lunga maratona musicale. Grazie, spero vi siate divertiti, per me è stato un piacere, un onore come sempre. Grazie, un abbraccione e alla prossima da Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/LorenzoSpeed. Finiamo con il disco Magia in bellezza e poi il notturno.

0: Buonasera, buonasera, e ci siamo con un nuovo incontro di Appunti di Antroposofia e Mondo Altro sulle mitiche frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5 Campo d'Arsico Padova, con i soliti radiosi saluti, con bel ben trovati da
1: Corrado
0: e dal sottoscritto Elio, alle ore 18:06 del 21 settembre 2026. Siamo nei giorni dell'equinozio d'autunno, che quest'anno sembra cadere precisamente alle ore 05 del 23 settembre, Corrado.
1: Sì, esatto. Allora succede che il piano equatoriale si trova a coincidere con il piano dell'eclittica, e questo dal punto di vista spirituale è un momento molto particolare. Ovviamente succede sia durante l'equinozio di primavera che adesso durante l'equinozio appunto di autunno.
0: Quindi ci riporti questa sensibilità, attenzione ai fenomeni terrestri, cosmici, e avere, sì, questa consapevolezza è sempre molto bello.
1: Esatto, sì.
0: Bene, e ci avviciniamo però anche alla grande festa di San Michele del 29 settembre, e quindi siamo anche in questa atmosfera. San Michele, portatore delle forze di pensiero, di autocoscienza e di coraggio, che con la sua spada o lancia tiene sotto controllo il drago dell'egoismo, della paura, dell'angoscia, stati d'animo che, oltre a emergere con la diminuzione di luce e calore delle sopravvenienti stagioni dell'autunno e dell'inverno, incombono ancor più in questi tempi bui che da anni ormai stanno opprimendo la terra e il vivere umano, Corrado.
1: Sì, allora, in riferimento appunto alla festa di Michele, tutto questo richiama il tema del coraggio. Bisogna approfondire che cos'è il coraggio, specialmente dal punto di vista spirituale.
0: Abbiamo questa sera proprio l'opportunità, perché sì, è proprio vero, c'è bisogno di tanta chiarezza, fiducia, forza, coraggio appunto per affrontare questi tempi. E fruttuosa coincidenza, nell'incontro di approfondimento di questa sera si affronterà proprio l'argomento del coraggio, anzi addirittura dei cinque coraggi, e avremo questa sera un gran privilegio, perché sarà con noi un notevole studioso, ricercatore, per la prima volta tra noi, e che andremo a salutare tra poco, il dottor Silvano Scalabrella. Da ringraziare per questo pregevole contatto con il dottor Scalabrella l'amico e super storico ospite della nostra trasmissione, Piero Camerinesi, a cui diamo il più affettuoso saluto e augurio e ringraziamento. E andiamo adesso a dare il nostro caloroso benvenuto al dottor Silvano Scalabrella, che dovrebbe essere già in linea con noi. Dottor Scalabrella, ci senti?
2: Sì, sì, senz'altro. Buonasera a tutti.
1: Buonasera, la sentiamo, sì.
0: Sì, forse conviene che ci mettiamo anche noi le cuffie, perché c'è questo rimbombo strano, però quando alziamo le casse c'è rimbombo. Allora, dottor Silvano Scalabrella, benvenuto a Radio Gamma 5, alla nostra rubrica Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. E con me appunto Corrado.
1: Sì, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
0: Ecco.
2: Ma non si sente bene? Non si sente?
1: No, io la sento bene.
0: Sì, sì, perché abbiamo dovuto abbassare un po' le casse in studio e mettersi le auricolari, quindi adesso facciamo un po' la verifica andando avanti. Allora, dottor Scalabrella, tante grazie veramente per la tua generosa e pregevole disponibilità a essere con noi a trattare un tema e una realtà così importante ed essenziale per il vivere umani. Grazie anche per poter darci del tu, pur conoscendoci solo telefonicamente. Diamo due note sintetiche di presentazione del nostro carissimo ospite, dottor Scalabrella Silvano, autore veramente prolifico, di pregio, ha compiuto studi in lettere, filosofia, teologia, ricercatore nella scienza dello spirito antroposofica e della dottrina sociale della Chiesa, collaboratore con l'Enciclopedia Italiana. Allora, Silvano Scalabrella, l'occasione per trattare questo importantissimo tema dei cinque coraggi, e lo studio e ricerca presentati con la pubblicazione dell'omonimo libro è questa occasione, con il titolo appunto I cinque coraggi, fresco di pubblicazione, infatti è stato pubblicato l'11 maggio di quest'anno da Artemis Editore Bologna. è una questione centrale del vivere, il coraggio. E tu, Scalabrera Silvano, articoli e riassumi in 5 fondamentali aspetti di questa centrale dinamica e forza dell'anima animico-spirituale del vivere umani. E indico brevemente, prima di dare spazio al tuo excursus, questi 5 coraggi: il coraggio di nascere, il coraggio di vivere, il coraggio di morire, il coraggio di essere e il coraggio terapeutico. E porti nel tuo lavoro un approfondimento illuminante riguardo questi 5 processi del coraggio. Certo che implicitamente, se si parla di coraggio, di nascere, di vivere, di morire, eccetera, questo ci dà il concetto che tutte queste realtà dell'esserci non sono percorsi così, come dire, tranquilli, assicurati, anzi ci vuole appunto coraggio. Significa che presentano difficoltà, rischi, incertezze e pericolo anche. E visto quello che sta succedendo nel mondo, le difficoltà stanno aumentando espansionalmente in questi tempi che tanti amano definire appunto apocalittici, termini che richiami e affronti in modo approfondito nel tuo lavoro, dove rilevi che le nostre società vedono livelli forti di 2 grandi questioni: la crisi delle relazioni e la malattia della coscienza umana. Ma provvidenzialmente indichi anche i rimedi, le forze da attivare, in primis realizzare il pensare del cuore, anche come l'agire del cuore, il cor agire appunto. Ma siamo veramente così desiderosi di ascoltare questo approfondimento che ci porti. Diciamo solo che per chi vuole intervenire, il 334 710 26 72, con WhatsApp o SMS, e che la registrazione sarà poi postata sul canale Kellios con la K di Telegram. Ti lasciamo la parola, ti ascoltiamo con molto interesse e poi vediamo un po' come si sviluppa l'excursus con le nostre domande agli ascoltatori, eccetera.
2: Sì, volentieri. Allora, innanzitutto vi ringrazio di questo invito, certamente. Il libro, questo breve libro, prende in effetti lo spunto, l'avvio dalla situazione in cui abbiamo vissuto in questi ultimi anni, una situazione critica, o perlomeno che ha portato al compimento uno sviluppo storico e spirituale che prende l'avvio già da diversi decenni, però sembra che questa fase si sia conclusa con una esplicita fine di un mondo, direbbe De Martino. De Martino diceva sempre, scrive nel suo ultimo studio, tra l'altro, La fine del mondo, scrive e dice che la fine del mondo è sempre la fine di un mondo, perché comunque noi siamo sì testimoni di un mondo che finisce, non possiamo esserlo della fine del mondo in senso stretto. Quindi ogni epoca, ogni generazione purtroppo deve vivere la sua fine di un mondo, essere testimone della fine di un mondo. Noi oggi siamo testimoni di una fine di un mondo e l'inizio di un altro mondo che oggi porta il nome di nuovo ordine mondiale, come sappiamo. E di qui il senso dell'introduzione a questo breve libro, sì. L'età dello spirito contro il nuovo ordine mondiale, no?
0: Interessante.
2: È una visione, sì, dicevi prima, apocalittico. In realtà il termine è proprio centrale, non solo nella realtà in cui stiamo vivendo, ma nello specifico in questo libro. Il punto di vista è proprio quello apocalittico. Anche vorrei dire però che il termine apocalittico, troppo inficiato e infarcito di significati più strani e stravaganti, come è normale che accada, ecco, ha bisogno di una sua tantomeno chiarificazione, cioè da che punto di vista io personalmente parlo di apocalittico. Ecco, ne parlo in termini religioso-spirituali, mi rifaccio naturalmente al Nuovo Testamento, mi rifaccio alla parola di Gesù Cristo,
1: sì.
2: Mi rifaccio all'ultimo dei testi che costituiscono la rivelazione del Nuovo Testamento, cioè l'Apocalisse, che in realtà significa rivelazione. Ecco, il punto di vista è proprio quello apocalittico. Allora forse vale la pena spiegare con due parole,
0: certo,
2: cercando di essere il più chiaro e esauriente possibile, che cosa si intende apocalittico, se non altro nella tradizione del pensiero cristiano.
0: Ti interrompo solo un secondo, c'è questo nostro ascoltatore Riccardo da Brogliano che dice, ci saluta e dice, per me diventa un appuntamento fisso da 6 anni, grazie mille Riccardo, grazie,
1: sì,
0: a te Riccardo. Quindi
1: ci incoraggia.
0: Abbiamo ascoltatori molto affezionati, Silvano Scalabrella.
2: Bene,
0: scusa.
2: No, prego. Allora, ecco, vorrei innanzitutto chiarire che Gesù storico che ci è stato consegnato dagli scritti del Nuovo Testamento è una figura apocalittica, cioè Gesù è propriamente un apocalittico. E il Vangelo di Marco, ad esempio, nel suo primo capitolo 1:15 dice, inizia così, il Vangelo di Marco è il più antico dei Vangeli, preceduto dagli scritti di San Paolo, di una decina d'anni quantomeno, quindi siamo nei primi anni 60, e il Vangelo di Marco inizia con una frase che è tutta un programma, anzi è il programma stesso dell'annuncio del Vangelo di Gesù, che è un Vangelo apocalittico, appunto. Inizia dicendo: il tempo è compiuto, il regno è vicino, pentitevi e convertitevi al Vangelo, il Vangelo che poi è il Vangelo di Gesù Cristo, cioè l'annuncio del regno di Dio, appunto, il regno di Dio. E in questo senso anche va inteso il Padre Nostro. Se noi recitiamo il Padre Nostro da millenni, però forse non abbiamo fatto caso al fatto che il Padre Nostro in realtà è una preghiera apocalittica, cioè si configura nell'orizzonte degli scritti della letteratura apocalittica giudaica del primo secolo, dei tempi di Gesù. Cioè, e quando dice venga il tuo regno e poi alla fine liberaci dal male, quello è lo specifico apocalittico, cioè non tutti gli ebrei pregavano così al tempo di Gesù. E questo ci invita a fare un'altra considerazione, e cioè che idea abbiamo del giudaismo del tempo di Gesù? Abbiamo un'idea monolitica, univoca, che tutti pensavano e credevano la stessa cosa, una sola cosa? In realtà non è così. Al tempo di Gesù c'erano, come sappiamo, i Sadducei, i Farisei, gli Esseni, gli Ellenisti e gli apocalittici, appunto. E non pensavano, non credevano necessariamente le stesse cose, anzi erano molto ma molto diversi tra di loro, e però tutti quanti di fede diciamo di giudaica, non dico ortodossa, perché l'ortodossia presuppone una dottrina che stabilisce che cosa è ortodosso e cosa non lo è. Il giudaismo è ancora oggi non ha una ortodossia in senso dommatico, in senso stretto. Ecco, Gesù appartiene al gruppo, al movimento giudaico degli apocalittici, che studiavano e praticavano e usavano dei testi particolari che poi rientrano nella letteratura apocrifa giudaica, come il libro di Enoch, come il libro di Giubilei, come il testamento dei 12 patriarchi, e poi di altri testi che sono giudaici e cristiani, cioè a metà strada, e poi diventeranno altri specificamente cristiani, come l'Ascensione di Isaia, l'Apocalisse di Giovanni, le Odi di Salomone, e questi sono poi specificamente cristiani, come il testo che entrerà a far parte poi della canone, ad esempio l'Apocalisse, che è in linea di continuità con i testi apocalittici giudaici, tra cui il più importante, la prima parte entra nel canone ebraico con il libro di Daniele, che usa del profeta Daniele, che usa il titolo di figlio dell'uomo, che è poi lungo, che Gesù storico si attribuisce, usa per sé, e che è il titolo fondamentale della letteratura apocalittica, ripeto, giudaica.
0: Scusa, posso solo chiederti un chiarimento? Allora, tu stai parlando del Gesù storico prima del battesimo del Giordano, non solo, ma anche del Gesù dopo i 12 anni con appunto l'unione dei due Gesù, insomma.
2: Sì. Io mi sto riferendo al Gesù storico, quindi dalla nascita alla morte, quello che ci è stato consegnato dai Vangeli, dal Nuovo Testamento. E naturalmente sto parlando da un punto di vista storico.
0: Sì.
2: Mi sto riferendo alla tradizione storica neotestamentaria, mi sto riferendo quindi a quello che noi sappiamo storicamente del cristianesimo primitivo.
1: Se posso fare una domanda, no? Lei diceva, detto che Gesù apparteneva alla corrente degli apocalittici
0: giudaico-apocalittici.
1: Sì, giudaico-apocalittica. Io ho sempre associato Gesù appartenente o a essere vicino alla corrente degli esseni. Invece lei ci dice che sono due correnti diverse. Se può magari spiegare questo punto.
2: Sono due correnti diverse da un punto di vista storico, naturalmente io sto parlando. Da un punto di vista storico sono due correnti distinte, più che diverse, sono distinte anche per la loro natura, in quanto gli esseni che noi conosciamo storicamente, soprattutto dopo la scoperta dei testi dei rotoli del Mar Morto, e quindi i manoscritti di Qumran,
0: sì,
2: che sono specificamente giudaico-essenici, e poi anche gli altri, questo del 1945-47, poi abbiamo la scoperta dei testi dei Vangeli, dei testi gnostici del deserto di Nag Hammadi nel 47 e poi successivamente. Ecco, in riferimento a questi testi, che sono stati rivoluzionari dal punto di vista della conoscenza del cristianesimo primitivo e del rapporto di comparazione con il giudaismo del secondo tempio, del tempo di Gesù, e di tutta la letteratura contemporanea, ovviamente, ci consentono di una conoscenza come non l'avevamo avuta nei secoli, e quindi un inizio di una nuova, di una revisione radicale, naturalmente. E i testi poi furono tradotti, interpretati e tradotti negli anni successivi, e negli anni 60-70 c'è stata una grande rivoluzione da questo punto di vista, insomma. Ecco, allora gli esseni che noi conosciamo storicamente sono soprattutto quelli di Qumran. Ci sono anche altri esseni, però altri gruppi di cui però non abbiamo notizie sufficienti.
0: Anche non abbiamo purtroppo il tempo, perché sono cose veramente affascinanti che ci stai così condividendo, Silvano. Dobbiamo arrivare poi ai coraggi, no? Ma un inciso proprio velocissimo, ma c'erano anche gli erodiani, io quando leggo il Vangelo mi sono sempre chiesto, gli erodiani avevano anche loro un movimento spirituale?
2: Gli erodiani sono storicamente, insomma, sono quelli che fanno parte del gruppo di Erode, del re, che è un, tra l'altro, un collaborazionista, non è visto tanto bene dagli ebrei ortodossi del primo secolo, perché erano un po' misti con il potere di Roma.
0: Tra l'altro
2: San Paolo appartiene a una famiglia erodiana. San Paolo è un cittadino romano, come sappiamo, no?
0: E quindi avevano anche loro una corrente spirituale, un'iniziatica in qualche modo?
2: No, più che spirituale è politica, politico-religiosa, diversa dai sadducei, naturalmente, perché i sadducei, come leviti, come custodi, sono i sacerdoti, i custodi della tradizione levitica, hanno in mano il potere religioso, specificamente il potere religioso a Gerusalemme occupata dai romani, dai tempi di Pompeo, mentre invece gli erodiani sono quelli che detengono il potere però in reggenza, per così dire, cioè in sostituzione ai collaborazionisti dell'impero romano, quindi hanno un potere politico ma non specificamente religioso, sono proprio politici doc al 100%. E tra l'altro neanche ben visti, perché qui è la storia del giudaismo del secondo secolo, dal tempo della rivolta dei Maccabei, che si rivolsero contro l'impero e contro l'imperatore che aveva profanato il tempio con statue. Insomma, c'è una storia dietro, e da allora che la famiglia di Erode il padre di un secolo precedente, è legata all'impero romano e nello stesso tempo è in reggenza in Israele sotto il dominio romano. Ecco, quindi è una figura piuttosto ambigua quella dell'erodiano, soprattutto. Poi ci sono gli zeloti, in modo particolare i messianisti zeloti, che lottano per l'indipendenza, la liberazione di indipendenza da Roma. E Gesù viene anche designato in questi termini, no? dal gruppo degli zeloti.
0: In ogni caso, tu sei partito con questo discorso, appunto, della visione apocalittica dei tempi nostri, legata anche a quello che è il messaggio cristiano, no, del Gesù apocalittico, per arrivare arriveremo poi ai coraggi, no?
2: Sì, ci arriviamo. Non volevo eccedere su questo aspetto, però è importantissimo. E volevo dire anche una seconda, e qui ci avviciniamo ai coraggi, naturalmente, perché il secondo aspetto dell'apocalittico investe proprio il problema del male, il mistero del male. E qui le cose si dividono, perché che cos'è il male, chi è il male? La nostra storia cristiana ha conosciuto le posizioni più diverse e anche opposte. Diciamo che da un punto di vista apocalittico il male non è, come si dirà filosoficamente, teologicamente nei secoli successivi, è privazione di bene. Anche oggi se si chiede che cos'è il male, soprattutto in filosofia, non si dice agostinianamente è la privazione del bene. Quindi il male non ha, da questo punto di vista, non ha una sua consistenza, una sua realtà concreta vivente. Ecco, dal punto di vista apocalittico le cose non erano così, naturalmente, per quanto riguarda Gesù, il quale in vari momenti della sua vita ha a che dire frasi del tipo vedo Satana cadere sulla terra dal cielo come folgore, e questa è un'espressione apocalittica. Oppure nel Vangelo di Luca dire cose del tipo ecco, io porto il fuoco e il fuoco già divampa, la traduzione realmente, veramente la traduzione è diversa, e come vorrei che divampasse, una edulcorazione, ma letterariamente lui afferma una presenza reale, una attualità del fuoco che già divampa, perché l'annuncio del regno di Dio è presente, e quindi non è qualcosa che avviene, avverrà. Tutto il Vangelo di Giovanni, anche l'Apocalisse, ruota intorno a questa realtà, cioè realtà presente, ovvero il linguaggio apocalittico riguarda alla presenza di Cristo il Signore, e riguarda lo stesso concetto di presenza che viene usato, viene tradotto con avvento, attesa, la parousia, no? In latino come adventum. In realtà parousia in greco significa presenza, quindi sarà pure un ritorno, un avvento, quello che vuoi, però deve essere inteso nel senso della sua attualità, della sua presenza attuale, ora, in questo momento. Ecco, questo è lo sguardo apocalittico, che informa di sé un po' tutto il discorso. In terza nota, e questo è molto importante perché rientra poi nel nostro discorso sui tempi attuali, il discorso sull'anticristo, eccetera eccetera, l'età dello spirito,
0: poi il male che si sta manifestando in modo potente, no, in questi giorni.
2: Sì, infatti, e la terza caratteristica, quando si dice apocalittico, come nella letteratura giudaica della Gesù apocalittico del primo secolo, quando si parla di apocalittico si intende riferirci alla caduta degli angeli, cioè alla rivolta degli angeli, cui una persona fisica deve porre rimedio, e per questo è mandato. E le gnosi del secondo secolo, che sono un po' la continuazione dell'apocalittica giudaica, considerano questo discorso assolutamente centrale, cioè l'inviato, il figlio dell'uomo è inviato per sanare la antica primordiale rivolta degli angeli, la caduta degli angeli e quindi il conseguente peccato dell'uomo, Adamo ed Eva, che hanno seguito la via della divisione, della separazione introdotta da Satana e dai suoi arconti.
0: E questo sarebbe stato il peccato originale, insomma, questa rivolta sarebbe stato il peccato.
2: Sì, il peccato originale è l'altro modo per raccontare, dal punto di vista antropologico, è l'altro modo per raccontare il mito cosmologico della caduta degli angeli. E quando dico mito non intendo leggenda, intendo la verità primordiale, ciò che è accaduto all'inizio, quindi in questo senso. Allora, quindi detto queste cose, diventa importante capire che la lotta, il contrasto, e qui è il senso dell'introduzione, il contrasto è tra un concetto di storia, l'idea di storia, e l'apocalittica, cioè il compito della ricerca spirituale è di carattere metastorico. Questo però non significa che è antistorico. Naturalmente bisogna chiarire che cosa intendiamo per storia e per storico. E certamente storia può significare e significa storicismo, quindi la storia scritta da coloro che interpretano i fatti e poi la interpreteranno secondo le loro ideologie, secondo le loro visioni. In genere la storia è sempre scritta da chi vince, no? Che nello stesso tempo cancella ciò che è passato e riscrive quello che deve essere, che deve diventare la storia attendibile, autentica, ecco. Mentre invece la sete storia, intendiamo ciò che è fatto, il dato storico, il fatto, e che è stato consegnato per sempre all'umanità, anche se poi stravolto da ideologie e da sistemi. Ecco, il fatto storico, il dato storico è ciò su cui lavora l'apocalittica. Cioè il Cristo, il Logos si è incarnato e si è fatto carne e ha assunto su di sé non solo l'umanità ma l'intera creazione, è un fatto. Qualcuno potrebbe dire ma noi non crediamo a queste cose, sì. Ma il Gesù storico, la storicità di Gesù è un fatto che non può essere negato e non è negato dalla storiografia attuale, ecco. Quindi da questo punto di vista il confronto, lo scontro tra storia ed escatologia o apocalittica è netto, cioè l'apocalittica, anche se non è contro la storia, però la legge dal suo punto di vista, come diceva Wittgenstein, la risoluzione dell'enigma della vita nello spazio e nel tempo si trova al di là dello spazio e del tempo. Ah. E Wittgenstein, quindi non un teologo.
0: Faremo una trasmissione su questa affermazione. Va bene,
2: andiamo avanti. Sì. Ecco, quindi noi abbiamo a che fare con uno sguardo, lo sguardo apocalittico, che non consiste nell'avere rivelazioni particolari sul futuro del mondo, né di esprimere una sentenza ultima sulla fine del mondo. Lo sguardo è un fare memoria sempre del presente, avendo davanti il mistero del Golgotha, cioè della incarnazione e resurrezione, con la chiave di interpretazione dei fatti, degli eventi che sono visibili e invisibili. Sono il Vangelo richiama Kairos, no? Il Kairos non è il tempo, il tempo è compiuto, non è il tempo è cronologico, è un tempo metafisico che sta al di là dello spazio e del tempo, quindi che illumina la storia ma certamente non prende significato dalla storia. Ne segue che la storia non può essere inglobata, cioè non può essere, è stata inglobata e implicata naturalmente dai secoli della storia della salvezza, però c'è sempre un gap, c'è sempre un oiato tra storia e storia della salvezza, così come c'è un oiato tra la evoluzione e l'evoluzionismo, no? L'evoluzione è una categoria importante e l'evoluzionismo è una ideologia, una chiave di lettura che ha un presupposto scientifico e filosofico che può essere del tutto opinabile, di fatto opinabile, soprattutto se ci riferiamo all'evoluzionismo darwiniano.
0: Sì.
2: Mentre invece c'è un'idea corretta di evoluzione, che appunto fra l'altro anche steineriana, l'evoluzione creatrice, facendo un riferimento se si può al filosofo francese Bergson, ma comunque non è fondamentale, perché si può fare un riferimento anche a un grande teologo cattolico della De Chardin, che certamente non è Bergson, non è un esoterista, ma che negli stessi anni di Stein parlava appunto di una evoluzione che ha come suo compito ultimo il compimento della cosmogenesi, che si ricapitola nel Cristo Omega, che erano discorsi cent'anni fa estremamente pericolosi. Infatti sto parlando del famoso gesuita proibito di Chardin, ancora negli anni 70, quando frequentavo teologia non si poteva pronunciare il suo nome. In effetti lui teorizza una evoluzione, una idea di evoluzione nel contesto teologico cattolico che per il tempo era parecchio eretico.
0: Quindi dei gesuiti non è tutto da buttare, insomma, c'è qualcosa che si può tenere.
2: Beh, io personalmente della Deschardin non lo butto.
0: Ecco. Ma tu dicevi il concetto dell'evoluzione, anche se questi tempi bui di oscurità sembra che ci stiamo involvendo, però appunto ci vuole coraggio.
2: Ci vuole coraggio, sì. Ci vuole coraggio, come diceva Steiner. Ci vuole il coraggio, anzi lo scriveva in una sua conferenza.
0: Ma tu come lo definiresti il coraggio, Silvano Scalabrella? Come lo definiresti il coraggio? Il coraggio, come lo definiresti?
2: Innanzitutto lo voglio dire con riferendomi a quanto dice Steiner a proposito, direttamente o indirettamente, cioè riferendosi alla scienza dello spirito, riferendosi al coraggio che bisogna abbracciare in questi tempi, lui lo diceva sul finire della prima guerra mondiale. Allora, mettendo insieme queste tre cose, cioè la scienza dello spirito, il rinnovamento cristiano apocalittico e il coraggio, io vorrei ricordare il punto di vista di Steiner, tanto per entrare nel tema.
0: Sì.
2: Lui parlava di una profonda disposizione per l'accoglimento dell'apocalittico, che è data a questa disposizione stando all'interno dell'atto di consacrazione dell'uomo. Diceva queste cose in quelle conferenze ai teologi
1: della comunità dei cristiani,
2: della comunità cristiana.
1: Sì.
2: E lui diceva che ci troviamo a un punto di partenza di una realtà misterica nuova. E l'atto di consacrazione dell'uomo lo presentava come la via della conoscenza. E l'Apocalisse il contenuto della conoscenza sacra. Vi leggo solamente un piccolo passo che mi sono tenuto qui da parte.
0: Sì.
2: Che riguarda appunto, tratto da una di queste conferenze, laddove Steiner scrive: grazie all'Apocalisse si arriva alla scienza dello spirito, perché si ha bisogno della chiave per capirla, perché ci si renda conto che l'Apocalista ha ricevuto l'Apocalisse dalla regione in cui si trovava la scienza dello spirito, prima che essa fosse giunta agli uomini.
0: Addirittura, quindi già allora con Giovanni Evangelista c'era già la scienza dello spirito.
2: Assolutamente, lui stesso presenta, io insisto su questo fatto perché non è molto noto nel nostro ambito, diciamo, all'esterno per niente, però Steiner presenta la scienza dello spirito nel segno di un rinnovamento cristiano apocalittico. Quindi è tutto da capire il senso e il significato che lui attribuisce al termine apocalittico. Vale la pena lavorarci sopra, io credo. E in quell'ambito Steiner sviluppa, dice che è necessario sviluppare un nuovo atteggiamento devozionale rispetto al modo in cui l'uomo entra in relazione con gli elementi e i processi della natura. Anzi, presenta il tavolo del laboratorio dello scienziato spirituale come un altare, sono sue le parole, no?
0: Sì.
2: Il tavolo del laboratorio deve diventare un altare. Per far questo bisogna passare attraverso una oscurità. La notte mistica, no? La notte oscura dei mistici. Passare attraverso l'oscurità è un'espressione di Genon, però insomma fa parte, fino a De Martino fa parte di questo linguaggio apocalittico, cioè da fine dei tempi, la fine di un tempo che chiama necessariamente alla

0: una nuova normalità, a costruire una nuova normalità. Abbiamo assistito questa nuova normalità, normalità auspicata da quello che poi sarebbe diventato di lì a poco il Presidente del Consiglio, ai suoi strumenti, la manipolazione dell'informazione, il controllo sociale, il terrorismo della paura, la distorsione della percezione di sé e della realtà. E questa è la fine di un mondo, cioè lo scenario della crisi di relazione dell'umanità e la malattia della coscienza umana. Di qui l'opposizione a questa, l'opposizione, la resistenza, ma ancora meglio dire la creazione non di una realtà alternativa, ma di una vera realtà, di un'unica realtà, quella spirituale è necessaria, no? A questo, se posso fare una piccola parentesi, vorrei dire, a proposito di questo, cioè della costruzione di una realtà che non è parallela ma è che è l'unica realtà, vorrei ricordare che quando la Chiesa fece la sua svolta costantiniana con Costantino prima e Teodosio dopo, nel IV secolo, il cristianesimo o la cristianità fu così stravolta che molti fuggirono da quel mondo, che ormai era un non mondo, e crearono un nuovo monachesimo. Il monachesimo del IV secolo nasce come rifiuto di un mondo che chiaramente sotto il dominio di Satana, sotto il dominio del principe di questo mondo. E loro non è che crearono un mondo parallelo, ma semplicemente andarono a vivere nel vero unico mondo, cioè quello del regno di Dio, interpretato come volevano loro, eccetera, eccetera. Insomma, non sto dicendo che deve essere così per sempre e per tutti. Ecco, ripartirono dalle catacombe, questo è il monachesimo del IV secolo. E noi oggi sicuramente siamo, in quanto testimoni della fine di un mondo, siamo chiamati a creare un vero mondo, senza la pretesa di opporlo ad altri mondi, eccetera. Però voglio dire, Steiner si esprimeva esattamente in questi termini, soprattutto alla fine della prima guerra mondiale. E questi nuovi termini apocalittici caratterizzano tutto il suo insegnamento, la sua missione fino all'anno della morte, e quella che lui chiamò la terza fase. Ecco, quindi in questo senso mi sento di dire che la visione apocalittica non ha alternative, cioè non si pone dialetticamente in opposizione ad un'altra visione altrettanto legittima o legittimata, per quanto diversa. Si pone come, diciamo, l'unica via possibile per il ricercatore della verità, che certamente non ha da costruire un sistema da opporre a un altro sistema.
1: La verità è una grossa questione in questi tempi di menzogna, di immoralità dei governi, no? Manca proprio la morale, c'è questo diciamo fondamento delle menzogne universali, planetarie, diciamo.
0: Ecco. Certo, c'è la morale, c'è il coraggio. Il coraggio abbiamo bisogno di un coraggio apocalittico, che è una diversità di sguardo. I termini sono tecnici. Diversità di sguardo non significa opporre un sistema ad un altro sistema, significa una diversità, cioè un qualche cosa di totalmente altro, che non si lascia descrivere, oggettivare, irretire in una ideologia ricondotta.
1: Ma tu, Silvano Scalabrella, tu vedi dei segnali, dei prodromi di questo nuovo corso, diciamo così, di cui appunto dici bisogna creare qualcosa di nuovo? Io, cioè, voglio dire, qui ci vuole coraggio a vedere, poi parleremo dei coraggi.
0: Sì, ci vuole coraggio, ma non è che per questo dico che bisogna essere ottimisti o pessimisti, perché ottimismo e pessimismo sono le due facce della stessa medaglia, della medaglia del compromesso con la

0: storie. Dico semplicemente realisti, cioè voglio dire, gli apocalittici di Gesù quanti erano? Pochi. Hanno sostituito, lottato contro qualcosa, qualcuno per sostituirla con qualcos'altro? No. I padri del deserto del secondo secolo se ne sono andati nel deserto, ma non è che volessero costruire un'altra realtà. I monaci del quarto secolo se ne vanno nel deserto. Cioè, voglio dire, il realismo non porta necessariamente alla costruzione e organizzazione di una società, di uno Stato, con leggi, la legge, il diritto definitivo, anzi direi che quando sta per arrivare questo si sente subito l'odore del compromesso. Quindi il coraggio è sempre individuale. Con questo non vuol dire che manca la dimensione collettiva o comunitaria, quella si crea, ma non può essere codificata. Il cammino è sempre individuale. Io credo che la nozione steineriana di individuo, di individualità e di io voglia intendere, o comunque si debba leggere, o si può leggere.
1: Però ci dai un sacco di input, Silvano Scalabrella. E io poi, però, nella seconda, terza ora dobbiamo parlare di coraggi. Però Rudolf Steiner ha dato anche la triarticolazione sociale, quindi un impegno nel modificare la realtà in cui si vive, no?
0: Certo, sì, cioè da quel punto di vista. Tutto si gioca sul punto di vista, lo sguardo apocalittico, lo sguardo di Stein, il quale ebbe a lamentarsi nel 24, alla fine del 24, poco prima di morire, che non era stato compreso da nessuno dei suoi. L'incomprensione sta dietro l'angolo. Certamente non solo non è compreso da chi da coloro che ricevettero la missiva della triarticolazione, non avrebbero potuto accettarla, ma neanche dai suoi, ma anche Gesù mi sembra che non sia stato compreso dai suoi. Anche San Francesco d'Assisi, il mio caro San Francesco, non è stato compreso, anzi tutt'altro, non solo dai suoi un po' sì, e quindi furono tutti perseguitati, ma non dal resto del movimento francescano, né tantomeno dalla Chiesa istituzionale. Ecco, questa è la storia di sempre. L'io, sì certo, l'io ha una sua dimensione collettiva, se vogliamo, ma soprattutto si incarna nella individualità. Qui il discorso si farebbe veramente, veramente grosso, ci porterebbe un po' fuori, però ecco, non sto dicendo una verità, sto dicendo una chiave di lettura su cui si può discutere. Chi è in ricerca non ha verità definitive per dire adesso ti dico come stanno le cose, no? La verità, no. La ricerca è sempre un qualcosa di ulteriore e inesauribile, anche in filosofia, perlomeno una certa filosofia. Quindi io metto in evidenza il fatto che il pensare del cuore, o il pensare col cuore, come diceva Steiner, è un qualcosa che riguarda prima di tutto, se non esclusivamente, l'individuo, e poi tutti quelli che stanno sulla stessa lunghezza d'onda, che stanno in ricerca. Cioè, qui è il linguaggio apocalittico quello che mi viene incontro. Cioè, i figli della luce e i figli delle tenebre sono in conflitto tra di loro, si escludono, non è possibile un controverso tra i due. E poiché i figli delle tenebre lavorano nel mondo sotto il principe di questo mondo, necessariamente tutte le cose che sono nel mondo appartengono al principe delle tenebre. Questo non vuol dire che siamo tutti persi per tutti, no? Però nel principio, nell'essenza di mescolanza di bene e male. E Steiner usa il termine mescolanza in senso tecnico. Probabilmente ha in mente, dico probabilmente perché non lo scrive, ma io direi per quanto mi riguarda sicuramente, ha in mente l'ignosi del primo secolo, il concetto di mescolanza di bene e male, di luce e tenebre nell'atto creativo appartiene alla tradizione cristiana sia ortodossa che non ortodossa, da Marcione ad Origene, eccetera, eccetera. Però ecco, voglio dire, il Vangelo di Giovanni da questo punto di vista è categorico, no? Cioè Satana è il principe del mondo, e dall'altra parte ci sono i figli della luce che non hanno riconosciuto il Logos che è venuto nel mondo, ma quelli che lo hanno riconosciuto, eccetera, eccetera. Quelli che lo hanno riconosciuto da 2000 anni a questa parte ne sono stati privi, storia alla mano, di creare e fondare una società organizzata in senso strutturale, come sappiamo, no? Cioè il mondo è stato sempre in mano agli altri. Quelli che lo hanno riconosciuto hanno vissuto nella loro individualità, insieme a tanti altri individui, un percorso che comunque non ha mai fatto sistema, storia, diritto, ideologia, società, no? Non esiste. E mai esisterà, direbbe l'Apocalittico. Allora le cose come stanno? Stanno così, e cioè un conto è vivere apocalitticamente, e questa è la linea indicata da Stein nel nostro secolo, e un altro conto è vivere secondo le ragioni del mondo, che sono le ragioni del compromesso, senza condannare o giudicare, eccetera, però bisogna avere le idee chiare.
1: Insomma, cioè, bisogna essere nel mondo senza essere del mondo, il famoso discorso del Vangelo.
0: Sono l'idea del compromesso. Faccio un esempio recentissimo, su cui non entriamo nel merito, però vale la pena. Coerentemente con una tradizione millenaria di compromesso, l'enciclica della Papa sull'intelligenza artificiale, proprio quasi all'inizio, dice: l'intelligenza artificiale di per sé in sé non è male, dipende dall'uso che se ne fa. Questo è coerente con una filosofia del compromesso bimillenario, ma non è apocalittico, perché dal punto di vista apocalittico, e Steiner ce lo ricorda egregiamente, che l'intelligenza artificiale è il male.
2: Abbiamo 20 secondi, siccome lei ha toccato un tema importantissimo. Adesso facciamo lo stacco.
1: No, ma io volevo che affrontassi Coraggi, però. Sì. Se no, qua i nostri ascoltatori.
2: Sì, però prima abbiamo bisogno di aver paura, no? E adesso il professore qua ci farà paura e dopo affrontiamo il Coraggio. Rimanga con noi che c'è lo stacco.
0: Benissimo.

0: dopo queste pochissime bellissime note di Mozart col maestro Karajan, torniamo in diretta a Punti di Antroposofia e Mondo Altro lunedì 21 settembre alle ore 19.07. Riprendiamo con il grosso, come dire, privilegio di avere con noi il dottor Silvano Scalabrella, che ci sta trattando con una premessa importante, il tema dei cinque coraggi, appunto il coraggio di nascere, il coraggio di vivere, il coraggio di morire, il coraggio di essere, il coraggio terapeutico. Dottor Scalabrella, tu sei con noi?
1: Eccomi, sì.
0: Benissimo, vale, benissimo. Allora, stavamo toccando un argomento...
2: Sì, la dell'intelligenza artificiale, che è un male assoluto, un male ontologico, diciamo.
1: Beh sì, è un male ontologico più che un assoluto, è una parola da tenere, da prendere con le pinze, assoluto.
2: Sì, sì.
1: Diciamo ontologico, il male è ontologico senz'altro. Su quell'assoluto si sono accavigliati nella storia, nei secoli, le posizioni più diverse. Basta ricordare l'interpretazione che Sant'Agostino diede dei manichei e poi anche nel Medioevo quella che si darà dei catari. Bene, interpretando appunto il dualismo manicheo e catalo dopo in termini assoluti, appunto ne seguì la condanna degli uni e degli altri, laddove invece si doveva fare, ormai questo è consegnato alla storia, anche se poi si fa fatica a prenderne atto, ma si doveva fare una distinzione tra un dualismo moderato e un dualismo radicale, ecco.
2: Sì.
1: E questo vale sia per i manichei, nei confronti dei quali si scagliò Sant'Agostino ripetutamente, scrisse diverse opere, e questo poi è rimasto per sempre, per cui il manicheismo è un qualcosa di assoluto, un dualismo assoluto, no? E così anche per i catari. E tutto questo è da revisionare, da rivedere, naturalmente, chi lo vuole fare. Non cambia, così come viviamo da un secolo in un tempo post-meccanicistico, post-positivistico, però il mondo continua a funzionare in termini meccanicistici e positivistici, anche se epistemologicamente sono stati messi in discussione, anzi proprio superate, no? E un po' così funziona. Allora ci vuole coraggio. Coraggio.
2: Sì.
1: Nel senso, nonostante tutto questo, conoscere tutto questo, quindi sapere come sta realmente la cosa nel corso della storia, e andare a proseguire per la propria via. Quindi il coraggio richiede due azioni, secondo me. La prima è la conoscenza storica, per cui non posso essere disorientato o destabilizzato, manipolato, si dice oggi, no? E dall'altra è tenere la barra dritta sulla propria via, la ricerca, che è una via antica, una via di sempre, di tutti. Poi la si chiami universale, noi usiamo sempre poi dei termini per definire le cose, no? E poi discutiamo su questo universale, alcuni si offendono perché se è universale la mia, allora quell'altra non è universale, quell'altra via, c'è lo scontro tra le vie cosiddette universali, soprattutto in religione, ma non solo in religione, anche nell'idea che sia dello Stato, mi sembra che accada lo stesso gioco. Ecco, ho detto questo, è venuto di dirlo adesso, perché il coraggio non è definito e definibile, predefinito soprattutto, non ha un suo presupposto filosofico, teoretico, epistemologico. Il coraggio è quello di rimanere su una via di equanimità, su una via di non attaccamento, di non dipendenza, ma di cogliere semmai la interdipendenza tra tutte le cose. noi occidentali cristiani, anziché usare il termine interdipendenza, usiamo da millenni quello di intenzionalità e relazione. Adesso la fisica quantistica si è, con l'entanglement, si è impossessata del principio di relazione e ci vuole spiegare come stanno le cose, ma come stanno le cose l'umanità se lo dice da millenni, quindi ecco, bisogna rimanere. Allora, anche con questi coraggi, che io dico cinque, ma possono essere di meno, di più, non si vuole dire, io non voglio dire certamente nulla di nuovo, voglio semplicemente mettere la barra al centro per quanto è possibile nella navigazione difficile, quella di Platone, la seconda navigazione, in attesa della terza navigazione, che comunque non si fa secondo rotte definite, no? Ma secondo un altro principio, quello della ricerca della verità. E la verità è una realtà, è un fatto. E Gesù Cristo, nel Vangelo di Giovanni, lo dice: conoscete me, chi conosce la verità le sarà libero, no? Ecco, sì. Quindi per essere libero devi conoscere la verità, che non è questo o quello, ma è Gesù Cristo nella sua incarnazione, resurrezione, ovvero nella sua missione di redentore, ecco. E il fatto che Steiner nei primi del Novecento, in quella baraonda filosofico-scientifica che caratterizza, anche religiosa, che caratterizza il suo tempo, dica queste cose e vi porti la barra al centro, mi sembra estremamente significativo. Quindi nascere, vivere, morire, essere, nulla di nuovo sotto il sole, sono parole antiche, le stesse, però bisogna vedere come le intendiamo, ecco. Allora richiamare l'attenzione su ciò che è centrale, direi essenziale, è il compito che noi dobbiamo fare oggi, sbattuti da marosi e terremoti, così come li stiamo vivendo e continueremo a viverli sempre di più. Siamo in attesa dell'uomo intelligenza artificiale, no? Il cosiddetto transumanesimo, di cui ogni tanto si parla, però nessuno prende poi le armi per combattere, armi simboliche, no? Spirituali, per combattere questo transumanesimo. Se si dice che l'intelligenza artificiale non è un male in sé, ci sono armi parecchio spuntate per combattere contro questa intelligenza artificiale. Non la pensava così Stein. E noi viviamo oggi in questo tempo, quindi abbiamo bisogno, pensavo, questo libro così che ho scritto è proprio a ridosso di quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni.
2: Sì.
1: Dobbiamo chiarirci a che cosa significa coraggio di nascere, ad esempio. Questo significa che prima di nascere noi abbiamo un coraggio che dobbiamo attivare per poi finalmente nascere. Questo apre il discorso a quello che in un modo o nell'altro ritiene essere una verità in riferimento alla preesistenza dell'intelletto o alla preesistenza delle anime, alla reincarnazione, eccetera eccetera. Non voglio entrare nel merito specifico di queste questioni, lo voglio guardare dall'esterno, per così dire.
2: Mi ricordo,
1: stando dentro,
2: Ricordo che c'è una conferenza di Steiner dove dice che certe anime prima di incarnarsi hanno paura di incarnarsi, e una conseguenza di questo può essere una persona con per esempio la sindrome di Down oppure qualcosa di simile,
0: o anche che addirittura si tirano indietro. Ho sentito,
2: indietro all'ultimo momento e dopo sono persone con vari handicap.
1: Sì, è vero, sì, Steiner lo dice, ma è anche plausibile, è anche ragionevole, no? A prescindere, anche se si prescinde da un indirizzo specificamente esoterico o steineriano, è comunque ragionevole. Certo, per quelli che dicono che l'anima, cosiddetta anima, sulla quale poi c'è molto da dire, perché cos'è anima? Bisogna definire che cosa intendiamo quando parliamo di anima, no? In un contesto dualistico l'anima è una cosa, in un contesto tricotomico, corpo, mente o anima e spirito, l'anima è un'altra cosa. Io, e non voglio entrare nel merito della questione millenaria, però la questione sta lì e ce l'abbiamo davanti. È chiaro che se si crede o no, o si pensa che sia giusto, corretto parlare della preesistenza delle anime, comunque di un qualcosa che è prima della nascita, allora è anche ragionevole pensare che in quel tempo, fuori dallo spazio e del tempo, si sta pensando, valutando, sentendo che cosa è giusto fare secondo il proprio destino. Ecco, alla domanda perché sono nato proprio ora e qui, ecco, se la domanda è presa in senso molto ma molto serio, questa stessa domanda a cui io ora in questo momento non posso dare una risposta oggettiva, però nello stesso tempo diventa il mio compito spirituale, per me e per il mio tempo e per il nostro tempo. Quindi non posso dare razionalmente una risposta oggettiva soddisfacente, ma quello che non posso dire razionalmente sul piano superiore dell'intuizione o dell'intelligenza, dell'immaginazione creatrice, nonché ispirazione, nonché intuizione, appunto, dico quello che non capisco razionalmente, non posso definire, diventa proprio il mio compito, e questo è il destino. Ci sono due modi per guardare al destino: dalla nascita alla morte e dalla morte alla nascita, dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, e quindi si comprende il senso del mio compito quando contemporaneamente si fanno simultaneamente, voglio dire, si fanno le due letture, e cioè dalla A B alla B e dalla B alla A, dalla nascita alla morte e dalla morte alla nascita. Questo lo facciamo ogni sera quando ci addormentiamo e poi ci risvegliamo, questo lo facciamo in meditazione e questo lo facciamo nel processo del morire, quando stiamo appunto morendo, e continuiamo a farlo dopo la morte. E questi sono fatti di cui l'umanità parla da millenni, a prescindere da quella che noi assumiamo oggi come la nostra ideologia religiosa o filosofica o spirituale che sia. Ecco, la nascita, quindi il coraggio di nascere ci invita, ci incoraggia appunto a considerare la nostra nascita come uno stato di coscienza da realizzare in un composto. Ecco, qual è questo composto? E qui bisogna fare un altro lavoro, mettere la barra. Qual è questo composto? Dobbiamo prendere il coraggio di dire, di definirci in quanto uomini. Dobbiamo avere chiaro questo e poi rimanere coerenti. Allora, il coraggio di nascere io lo leggo alla luce della mia antropologia quaternaria, cioè del mio essere composto, e questo composto sta tra uno stato preesistente e quello successivo all'attuale presente. Questo composto quaternario, secondo l'antica tradizione cristiana, oltretutto basta citare il Vangelo di Maria, che è gnostico cristiano, basta citare la Pistis Sophia, che è un testo appunto gnostico cristiano, tutti del secondo secolo. Basta pensare a tutta la tradizione sofianica o sofiologica del cristianesimo orientale dal secondo secolo fino ad oggi. Il pensiero cattolico occidentale manca totalmente di tutto questo.
0: Solo un inciso, il Vangelo di Maria si trova comunque, vuol dire, se uno lo cerca anche in internet?
1: Ma penso che ci sia il Vangelo di Maria Maddalena, intendo.
2: In inglese ci sarà sicuramente, ecco.
1: Sicuramente c'è, ci fu anni fa, curò, cioè, c'è nel Vangelo, sicuramente nei testi degli apocrifi del Nuovo Testamento o nei Vangeli gnostici della UTET. C'è sicuramente, ma anche in volumetto sono stati curati vari testi. C'è il francese Leloup che anni fa pubblicò una traduzione e il commento del Vangelo di Maria.
2: Online li trovi in inglese comunque tutti quanti? Online, cioè in internet, e si trovano in inglese quasi praticamente tutti.
0: Grazie Silvano.
2: Per esempio il libro di Enoch lo trovi in internet.
1: Penso proprio di sì. E ne vale la pena, anche se ci sono rimasti dei frammenti, una parte manca del tutto, ma è di una luminosità stravolgente. Cioè, il pensiero cristiano nasce con una non tripartizione, ma quadripartizione. E questo non è esoterico, non è stravagante, non è particolare. Questo appartiene alla tradizione cristiana, che poi sia stata edulcorata, negata, cancellata, questo è un altro paio di mani.
2: Ma quali sono queste quattro parti?
0: C'era il corpo fisico, il corpo eterico, il corpo astrale e Dio, forse?
1: Esattamente, che corrispondono nella tradizione cristiana, sì, corrispondono al corpo, anima, mente, cuore.
2: Cuore. Mente e cuore.
1: E il famoso, famigerato pensiero del cuore, pensare col cuore, a questo si riferisce. Il cuore nella tradizione cristiana antica e attuale, posso dire che c'è una continuità tra la Pistis Sophia e ad esempio il pensiero, poche cose scritte dal sommo San Serafino di Saros, santo del 1800, amato da Dostoevsky e considerato in San Francesco di Assisi della Chiesa orientale, fino a Sergei Bulgakov, a Paul Florensky, morto fucilato nel 1937 dai sovietici, fino a Paul Evdokimov, che fu ospite al Concilio Vaticano II nel 65. C'è una continuità per cui Sofia, questa continuità poi è caratterizzata, fondata nella tradizione millenaria della preghiera continua o preghiera del cuore, cioè l'efficasmo, quello del Monte Athos, continuità ininterrotta tutt'oggi attivissima, anche se in Occidente non la si conosce, non la si pratica, non fa parte della visione del mondo, ecco, diciamo, per cui sembra di parlare.
0: Ascoltando queste perle che ci stai dicendo, magari faremo in futuro, Corrado, insomma, la trasmissione La vera storia del cristianesimo, sì, con Silvano Scalabrella.
2: Sarebbe veramente interessante, saremmo veramente onorati.
0: Ecco, però ascoltare queste cose ci aiuta a avere questo coraggio di nascere, come stavi dicendo, ma anche coraggio di vivere, no? Perché queste cose alimentano,
1: sì,
0: nutrono.
1: Certo. Sì, certo. Quindi, insomma, ecco, la nascita introduce alla esperienza terrena umana dello slancio verso la rinascita, il termine rinascita può essere inteso sia in senso stretto e tecnico, cioè di una nuova nascita post mortem, ma anche e soprattutto di una rinascita continua, quotidiana, giornaliera, perché sempre è la conversione, no? Nel regno della complessità e della complessificazione, ogni giorno, ogni momento, ogni minuto si nasce, si muore e si rinasce. E questo va inteso in senso letterale, non è allegorico, non è simbolico, se non si vive in questa prospettiva. In questa dimensione non si vive apocalitticamente e comunque si è molto lontani dalla prospettiva di Steiner, ecco, della scienza dello spirito come rinnovamento spirituale.
0: Tu hai questo anche grosso curriculum, diciamo così, di esperienza, di conoscenza, con tutta la tua come dire, pubblicazione di libri importanti sul cristianesimo, sulla dottrina della Chiesa e anche della scienza dello spirito antroposofica, quindi veramente è una cosa pregevole avere un ospite così come te, insomma.
1: Sì. Bene. Allora, dopo che si è nati bisogna vivere, no?
0: Sì.
1: Cioè il coraggio di nascere, ovvero l'essere costituito di corpo, anima, spirito e cuore, fondato sul principio di relazione, naturalmente, perché c'è una relazione tra questi tre corpi. Tutto questo va essere considerato, letto nella prospettiva del principio di libertà. E qui la filosofia della libertà fa da padrona. La libertà che deve essere intesa come autogoverno, il cui primato spetta al cuore, cioè è nel cuore che si pratica l'autogoverno, quell'autogoverno che Sant'Agostino voleva perduto a causa del peccato originale, per cui avendo perso la libertà non ci resta altro che l'obbedienza. E su questo ci sarebbe molto da dire, cioè, si può scrivere tutta la storia del pensiero occidentale, quanto cioè il concetto di libertà sia inficiato da questa concezione riduttiva della libertà. Ecco, in questo contesto dove si nasce, si prende su di sé come compito il proprio destino, siamo chiamati a vivere il coraggio di vivere, cioè a vivere oggi in una società liquida, e qui mi occupo della prima parte del coraggio di vivere, no? Facendo un'analisi del nostro tempo, dico appunto che nel contesto di una società liquida alla Bauman, in cui noi siamo chiamati a vivere, dobbiamo esercitare una pratica di disciplina e libertà, dico nel testo, dove la disciplina è la pratica che si segue, direi, no? È la via che noi seguiamo per esercitare la nostra libertà e uscire fuori necessariamente da quella oscurità in cui siamo immersi. Ecco, quindi il coraggio di vivere ci invita a porci la domanda: che cosa significa vivere? Che cos'è la vita? La vita, e qui sviluppo un discorso che sarebbe bello approfondire, ma in un altro momento.
0: Sì.
1: La vita da che punto di vista va intesa? Io propongo di ritornare alla barra al centro, cioè la vita va vista dal punto di vista di quel Logos incarnato che, incarnandosi e attraverso la redenzione dell'uomo e del creato, crea nuovi cieli e nuova terra. Questo è il punto di partenza, per cui creando nuovi cieli e nuova terra libera la prima creazione dal dualismo dalla separazione in cui era immersa, e la chiama verso una non dualità, verso l'oltrepassamento di quel dualismo. Lo sguardo apocalittico in realtà è uno sguardo non duale, è uno sguardo aduale, nonostante si abbia l'impressione che l'opposizione tenebre, luce e tenebre sia riconducibile necessariamente a un dualismo poi addirittura assoluto, nel modo ma neanche per sogno, ecco. L'uomo di oggi è anche incoraggiato dalla scienza ad avere una comprensione di questo discorso. Ma questo discorso che Steiner faceva nel primo decennio del Novecento, insieme ad esempio a un Aurobindo dall'altra parte del mondo, che non si conoscevano, insieme ad esempio al già citato Teilhard de Chardin, sembra strano, ma questi tre personaggi, insieme poi a un Planck ad esempio, a un Einstein, quello del 1905, la teoria della relatività, affrontavano un grosso problema, cioè come possiamo uscire fuori e giustificare, legittimare filosoficamente, teoreticamente questo meccanicismo, questo dualismo razionalista e meccanicistico da cui noi ci stiamo emancipando. Questa è la domanda dei primi del Novecento, perché nei primi del Novecento la scienza parla, Steiner, la formula della relatività è chiara, cioè non possiamo più parlare in termini di contrapposizione, separazione di materia e spirito, perché materia e spirito sono la stessa cosa, cioè la convergenza, no? La convergenza è tra le due cose. Naturalmente materia è un concetto filosofico, Einstein usa un termine tecnico e scientifico, dice massa. Bene, allora loro parlano, il primo Novecento parla della convertibilità di materia e energia dall'una all'altra, e dice comunque che l'energia è una forza coscienza. Sembra di ritornare al cristianesimo dei primi secoli, sembra di ritornare al Plotino, al neoplatonismo di Plotino. Ecco, convertibili, ma non solo, perché si può citare tranquillamente anche il Tao o il Rig Veda addirittura. Quindi il primo Novecento si misura con questa nuova realtà che neanche la scienza può più ignorare, cioè che non si può parlare in senso stretto di opposizione contraddittoria che si esclude reciprocamente di materia e spirito o massa e energia. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. E ricomincia tutto da capo in qualche modo. Allora, noi questo lo conosciamo da 2000 anni, quantomeno, come dice Steiner, chiarissimamente.
2: Ma cioè, scusa, anche la teoria dei colori di Goethe, che appunto Rudolf Steiner ha molto, cioè l'ha spiegata, è interessantissimo, certo. Perché in base a questa teoria la tenebra, cioè è un'entità, certo, ontologica a sé stante, e nell'incontro, certo, con la luce queste due entità generano i colori,
0: infatti,
2: e questo è centrale, certo, nell'antroposofia.
0: Infatti volevo richiamare anch'io prima, quando si parlava, perché si parlava prima figli della luce e figli delle tenebre, sì, che sono inconciliabili. Però adesso tu ci dici, ma avevo pensato anch'io a questa cosa, che volevo così accennare, però adesso ci dici che il dualismo non c'è. Io non capisco più.
2: No, perché appunto i colori sono l'incontro,
0: sì, appunto,
2: della tenebra e la luce, secondo Goethe e secondo, sì, Steiner.
1: Sì, e quindi... dell'ombra.
2: Sì, l'ombra.
1: Non della tenebra. Noi voglio dire una cosa, voglio dire a questo riguardo una cosa, cioè faccio un riferimento al Nuovo Testamento, però mi capite subito quello che voglio dire. Nella prima lettera di Pietro dice: attenzione a Satana perché si traveste da angelo di luce.
2: Sì.
1: Bene, cos'è questa luce di cui parla? È la luce di cui parla Giovanni? Cioè, voglio dire, è riconducibile come termine al concetto dei figli della luce di cui parla Giovanni in termini apocalittici? No.
0: Anche nel prologo la luce splende nelle tenebre.
1: Ma il travestimento di Satana non è di luce, ma di elettricità.
2: Sì, che è luce decaduta.
1: C'è una bella abisso tra la luce e l'elettricità, come ben sappiamo da Stein, lui lo dice chiarissimamente, per cui oggi ci dobbiamo guardare dall'intelligenza artificiale, che è il prodotto, è la macchina, è la tecnica per eccellenza oggi della elettricità, certamente non della luce. Ecco, questa è la chiave di lettura. Quindi, come dicevo prima, non dico inconciliabili, è un termine dualistico, se mi consenti questa rettifica. Inconciliabile è un termine dualistico, non è appropriato dal punto di vista dello sguardo apocalittico, perché lo dico in termini evangelici, molto semplici, però di una profondità immensa. Dio, dice Gesù, perché il Padre fa piovere sui buoni e sui cattivi.
2: Sì.
1: Quindi, dal punto di vista di Dio apocalittico, non ci sono i buoni e i cattivi. Questo appartiene a noi, al linguaggio nostro. Il Salmo 69 dice, c'è un'espressione molto, molto orientale. Un mio amico indù se la segnò perché non la conosceva, perché fu molto colpito da questa cosa anni fa. Il Salmo 19 dice: una parola ha detto Dio, due ne ha sentite l'uomo. Molto interessante.
2: Sì.
1: Allora dobbiamo stare attenti tra il linguaggio dualistico, razionale, e il linguaggio apocalittico, che non è dualistico, è non duale. Questo è un invito, ecco, è un riportare la barra, no? E infatti i figli della luce e i figli delle tenebre, avendo chiaro il loro campo di battaglia, è l'Apocalisse, è il campo di battaglia di queste due genealogie, si produce nello stesso tempo nei cieli e nella terra, nei cieli e sulla terra. Quello che è accaduto ab eterno, che accade, ed è accaduto, no, non è, è accade ab eterno nei cieli, poi si sviluppa, si risolve nello spazio e nel tempo qui sulla terra. Ma attenzione, quello che accade sulla terra va letto alla luce di quello che accade in una dimensione che non è una dimensione, in un regno che è al di là dello spazio e del tempo. Nel linguaggio apocalittico.
0: Beh, insomma, Silvano Scalabrella, qui ascoltandoti dobbiamo sempre più trovare coraggio di vivere. Ti riporto al tema, scusami, ma siccome diciamo che se hai ancora tanta roba da darci, il tempo passa.
1: Sì. Sì, sì, dicevo.
0: No, ci sono dei messaggi anche. Ci sono dei messaggi.
1: Vissuto,
0: ci sono anche dei messaggi. Sì.
1: Dopo aver ben vissuto, bisogna avere il coraggio di morire.
0: Ah, ecco, sì.
1: Ecco, e qui, e questo è un discorso che mi sta estremamente a cuore. Quindi no, non posso dilungarmi più di tanto perché non abbiamo tempo, però il coraggio di morire con consapevolezza è proprio il coraggio vero per eccellenza. Cioè si deve iniziare a praticare questo coraggio anche da oggi stesso, da quando lo si capisce, quando si capisce l'importanza di questo, perché poi è troppo tardi. Bisogna esercitare la pratica del vivere e morire, l'arte del vivere e del morire, fin dal primo momento in cui se ne capisce l'importanza. Come la nascita è una grande opportunità e la si vive in questo tempo terreno, nella sua unicità è irripetibile, così anche la morte è una grande opportunità. E qui abbiamo davanti il fallimento di tutte le religioni che sembrano non educare i propri fedeli alla pratica del ben vivere e del ben morire. Si è visto in questi anni in cui tutti sono morti terrorizzati dalla paura di morire, e quindi che cosa ha insegnato loro, che cosa ci ha insegnato la via spirituale che pratichiamo da sempre.
2: Anche l'estrema unzione non esiste più come sacramento nella Chiesa Cattolica.
1: Sì, ma l'estrema unzione ha un senso se poi sono praticati i primi sei sacramenti, no?
2: Sì.
1: No, io dicevo negli anni della cosiddetta pandemia, io dicevo ai cristiani, se non abbiamo il coraggio di abbracciare un asintomatico, come possiamo poi andare in giro dicendo di abbracciare il lebbroso?
2: Sì.
1: È una questione piuttosto complessa che riguarda non solo i cristiani, io direi tutti quanti. Tutti ci siamo lasciati, io si sono lasciato, adesso non è importante io sì, io no. L'umanità occidentale, quantomeno, cioè centinaia di milioni di individui, sono stati terrorizzati dalla paura dell'asintomatico e dopo del non vaccinato, che di per sé il manuale di medicina alla mano è per definizione non pericoloso. È diventato pericoloso, e poi abbiamo riso per decenni quando andavamo a scuola degli untori di manzoniana memoria, no? Perché credevano che andassero in giro a fare gli untori, a contaminare. E poi noi sapienti nel 2021 abbiamo detto che non si fa l'anatomia al cadavere perché è pericoloso.
2: Sì,
1: insomma,
2: sì.
1: Addio scienza. Allora, ritornando al nostro coraggio di morire, qui metto in evidenza non solo il coraggio stoico che viva i nostri antichi maestri stoici che hanno insegnato parecchio sul tema, e i cristiani dei primi tempi, i quali non avevano paura. Cioè lo sguardo apocalittico mi fa dire: se veramente Cristo, il risorto, il Redentore, ha assunto l'umanità e la creazione, creando nuovi cieli e nuova terra, e facendo questo ha vinto, e non abbiate paura, io, il risorto dice, non abbiate paura, io ho vinto la morte. Bene, allora se sei cristiano tu non puoi aver paura della morte.
0: Ma è tradotto questo... io ho vinto il mondo, o mi pare, l'ho tradotto così male?
1: Questo non ho sentito bene.
0: No, nella traduzione che si legge spesso è: io, non abbiate paura, io ho vinto il mondo, invece ho vinto la morte.
1: Sì, Sì, ma voglio dire, ho vinto il mondo è la morte, cioè un linguaggio sì. apocalittico, ah, quello ecco, di Giovanni, ecco. No?
0: Sì, sì.
1: Il mondo è il principe di questo mondo, e quindi le tenebre che sono state create da eccetera eccetera,
0: sì.
1: per cui contengono la mescolanza di bene e male, da cui poi noi dobbiamo essere redenti, no? E quindi il mondo e la morte sono la stessa
0: mm-hmm,
1: cosa.
0: Mm-hmm.
1: Così poi San Paolo nella lettera ai Romani sviluppa pienamente questo discorso in un modo eccellente come nessun altro ha fatto nel corso dei secoli. Questo è chiaro. Quindi la morte, dov'è, San Paolo scrive, no, del capitolo 6 poi 7, dov'è la morte ora il tuo pungiglione? Cristo ha vinto, è risorto, dov'è ora la morte il tuo pungiglione, scrive retoricamente San Paolo,
0: mm-hmm.
1: Perché appunto intende questo,
0: sì.
1: No? Ecco, quindi noi il coraggio di morire significa, come lo intendevano agli antichi, eudaimonia o eutanasia, che significa darsi la morte, perché come si dice oggi, no? No, il suicidio assistito, non ce la faccio più, ma è un ben vivere per un ben morire. Poi perché vuoi vivere bene per morire bene, questo è un problema, ha una risposta che viene dalla nostra individuale adesione a questa o quella dottrina o filosofica o religiosa, ma è indifferente. Il problema di fondo è appunto dare il senso alla mia vita e cogliere il senso della vita, e il vivere e il morire sono profondamente legati a questa ricerca di senso. Io dico che bisogna essere protagonisti della propria morte, generare familiarità con la pratica appunto del ben vivere e del morire, generare familiarità fin da oggi, non solo all'ultimo momento, no? E questa pratica consiste consiste nel prendere rifugio, e naturalmente rifugio in Dio o in della divinità, o comunque in colui che è al fondamento dell'essere, comunque lo si voglia definire, e poi tenere in mente e praticare i valori spirituali, cioè le virtù, come diceva Eckhart, cioè il vero uomo è l'uomo virtuoso per eccellenza, e quindi vivere in una zona che tende a coincidere con la realtà stessa, che è il sacro. E qui sì, ancora una volta ci opponiamo a quella di separazione dualistica sacro e profano, ma in realtà non esiste il sacro e il profano, anche se fenomenologicamente lo storico delle religioni dà ampia spiegazione e testificazione delle varie tradizioni popolari al riguardo, ma dal nostro punto di vista spirituale esiste il sacro è tutto che comprende, è onnicomprensivo. E questo, più si praticano le virtù e si ha una visione positiva della realtà, e più lo si comprende. Positivo non è uguale a ottimistico,
0: Il famoso andrà tutto bene, sì.
1: Significa che il bene e il male sono mescolati e che nessuno su questa terra li può separare. Dio fa piovere sui buoni e sui cattivi, no? Una bellissima citazione, semplicissima ma profondissima. Gesù alla fine del discorso della montagna dice, con un'altra bella espressione molto orientale, cerca il regno innanzitutto e la sua giustizia, il regno di Dio per cui è stato inviato, e il resto ti sarà dato in più, lascia ad ogni giorno le sue preoccupazioni. Questo è molto orientale, cioè vivi il presente, no il passato, no il futuro, perché sono illusioni, non esistono, esiste il sempre presente. Ecco, quindi il vivere e morire, il coraggio di vivere e morire, si

0: E quindi è importantissimo questo. Però io mi domandavo, quelle morti orribili tipo a Gaza, eccetera, che non hanno il tempo, poi anche nella nostra società occidentale parlare di morte è sempre una cosa
1: Tabù.
0: tabù. Esatto, però queste cose importanti che ci stai dicendo ci aiutano a cominciare ad avere questi pensieri di fare una vita virtuosa e come familiarizzarci con la morte e abbiamo un po' un vantaggio, ma in queste situazioni così drammatiche e violente non c'è tempo per prepararsi.
2: Questo è una questione fondamentalissima. E purtroppo noi constatiamo, e di questo sono colpevoli le religioni, mi sento di dire, noi abbiamo constatato e constatiamo tutti i giorni quanta desolazione, quanta degenerazione ci sia nell'animo umano, ma non solo nel caso di Gaza, ma pensa a quello che è successo durante la pandemia,
1: No,
2: scusa,
1: no,
2: il
1: pandemia,
2: lapsus.
1: noi usiamo questo termine qui,
0: Sì, anche di più.
2: Tutti centinaia, migliaia di persone abbandonate, dimenticate dalla famiglia, lontano dai sacramenti, altro che estrema unzione, dalla chiesa, dal sacerdote, dalla consolazione, dall'accompagnamento della morte, prima, durante e dopo, completamente abbandonati. E questo è accaduto in tutto l'Occidente, per parlare
1: Sì.
2: solo delle nostre cose. E continua a Gaza, ma continua tutti i santi giorni da secoli e secoli. Non si rispettano più i 3 giorni per il morente. Una volta lo si faceva perché Gesù è risorto dopo 3 giorni, no? Ebbene, allora pratica questa cosa, ma non la si pratica più nella religione cattolica.
1: Le veglie non si fanno più.
2: Nel mondo occidentale, cattolici o non, è uguale, perché fanno tutti la stessa cosa, stanno nelle mani dell'ospedale che ti infacchetta subito appena morto.
0: Se non ti fanno l'autopsia, che passati 3 giorni uno sente anche quello che succede, insomma.
2: Certo, mentre invece quei giorni sono importanti, sono fondamentali, lo erano nell'antichità e anche cristiana, lo sono stati per secoli, perché nella tradizione buddista poi non ne parliamo, no? È importante morire bene perché, hai fatto bene a citarlo, perché la direzione che viene data al post mortem viene dall'ultimo pensiero. Ecco perché bisogna morire bene. Ma queste non sono parole, non sono chiacchiere. Questa è la realtà delle cose. E anche all'interno della tradizione cristiana e cattolica ci sono testi di riferimento e tradizioni di riferimento che condividono, confermano quello che stiamo dicendo. Poi è stato cancellato, è stato edulcorato, trasformato in qualcos'altro, eccetera, eccetera, ma questo non toglie che comunque è un fatto, e è una verità antica e non dimenticata, non più praticata dalle moltitudini a livello istituzionale, sacramentale, quello che vuoi, però è un dato di fatto. L'unzione degli infermi è un sacramento importante, più importante dell'estrema unzione. Poi la si è fatta coincidere con l'estrema unzione, ma l'unzione degli infermi è qualcosa di molto più articolato, anche nel tempo e nello spazio. E nel Medioevo poteva durare tutta la vita. Li chiamavano i penitenti, che andavano in pellegrinaggio, ad esempio. Il penitente può essere nello stato, appunto, penitenziale per tutta la vita,
1: Sì.
2: per poi ricevere all'ultimo quella che oggi viene chiamata l'estrema unzione, ma che è l'unzione dell'infermo, non necessariamente solo malato in termini fisici, ma spirituali, appunto perché penitente. E qui il discorso si farebbe estremamente interessante dal punto di vista storico, no?
1: Sì.
2: Ma questo allora ti fa capire quanto noi dobbiamo lavorare e dobbiamo cominciare a lavorare, se abbiamo il coraggio di morire, coerentemente con questo discorso. E

0: e cominciare ad esempio a praticarlo nella meditazione. Prima dicevo di passaggio, forse non è stato colto sufficientemente, ma ci ritorno sopra. Stabilito una analogia tra il processo del morire e il processo dell'addormentamento risveglio che accade ogni santa sera e mattina, colta questa analogia, bisogna poi provvedere al lavoro che ne segue. Cioè, come anticipare nella meditazione il processo del morire che accadrà nel giorno X. Ma io lo posso anticipare, prefigurare questa immaginazione creatrice ogni santa sera quando vado a dormire e poi la mattina quando mi risveglio.
1: Ma uno non ha più coraggio di
0: Praticando la.
1: addormentarsi, però, Silvano.
0: Dai.
1: Uno non ha più coraggio di addormentarsi.
0: Sì, perché lì scatta la paura di morire, non la paura della morte, ma la paura di morire, cioè di non risvegliarsi. E allora lì vanno nel panico, per cui forse è meglio lasciar perdere. No,
1: No, basta dire delle
0: scherzo.
1: buone preghiere, insomma, prima di addormentarsi, magari leggersi un brano del Vangelo e fare qualche buona preghiera.
0: Sì. Certo, si fanno la preghiera, tante cose, però c'è una meditazione specifica a riguardo,
1: Dici.
0: e cioè la concentrazione sull'io che deve restare sveglio, cosciente, fino al momento del passaggio all'addormentamento. E poi, lo dice anche Steiner ha scritto tante cose al riguardo, anche se sparpagliate in centinaia di conferenze. E poi questo accade in un secondo tempo, quando Steiner parla della differenza tra il sonno profondo e il sogno. Accade anche in un secondo momento, cioè attivare la coscienza nell'addormentamento, la coscienza diurna, cosciente che si fa cosciente nel passaggio tra il sonno e il sogno.
2: Abbiamo
0: E sono
2: 18 secondi, siccome questa è una cosa interessantissima, adesso c'è lo stacco pubblicitario e poi riprendiamo questo discorso e magari ci dice anche dove possiamo trovare queste meditazioni, perché
1: E,
2: io sono
1: sì,
2: molto preso da questa cosa.
1: certo. Poi leggiamo
2: Rimanga
1: qualche
2: con noi,
1: messaggio anche.
2: rimanga.

0: Bene, bene, torniamo in diretta a Punti di Antroposofia e Mondo Altro, lunedì 21 settembre 2026. Abbiamo il gran privilegio di avere con noi il professor Silvano Scalabrella con un tema veramente, un temone direi, Corrado,
1: sì,
0: no?
1: Sì, non si finisce mai qua.
0: Non si finisce mai, il coraggio di nascere, il coraggio di vivere, il coraggio di morire, il coraggio di essere, il coraggio terapeutico. E ci vorrebbero tante trasmissioni e abbiamo anche tanti messaggi. E, Silvano Scalabrella, tu sei con noi?
2: Sì, sì, eccomi qua.
0: Ecco, sì. Allora, sì, stavamo parlando, Corrado.
1: Sì, appunto. No, di queste meditazioni da fare prima di addormentarsi. Cioè, io se le faccio mi viene l'insonnia. non so.
0: Sì. Sì, poi ci sono dei messaggi, vorremmo leggere qualche messaggio, Silvano Scalabrella, e poi andiamo avanti, chissà che riusciamo così a arrivare alla fine del tuo bellissimo libro, appunto I Cinque Coraggi, edito da Artemis Bologna.
2: Sì.
0: Allora, sì, finiamo l'argomento che stavi portando, come diceva Corrado, e poi leggiamo i messaggi.
2: Non ho capito bene, non mi è arrivata bene la voce.
0: Sì, adesso finiamo l'argomento della meditazione prima di dormire, no?
2: Sì.
0: E poi leggiamo un po' di messaggi perché ne sono arrivati anche di interessanti e sì, magari diamo proprio due note sintetiche e poi continuiamo col tuo bellissimo excursus.
2: Sì, certo. Allora, l'esercizio che è estremamente complesso perché noi normalmente non ce la facciamo ad arrivare a una in modo cosciente all'addormentamento, all'attimo dell'addormentarsi, per cui perdiamo la coscienza prima e naturalmente è ancora più difficile essere presenti coscientemente cioè con la coscienza diurna, no? al passaggio dal sonno al sogno e vivere il sogno con una presenza, come se noi fossimo presenti come lo siamo nella coscienza diurna. Ecco, questa è il compito. Naturalmente è difficile, estremamente difficile realizzarlo, però quello che conta è l'intenzione, cioè io vado a letto, io mi accingo alla meditazione con l'intenzione di cogliere l'essenza di questa cosa, di questa realtà. E questo che fa la differenza. E naturalmente, per entrare un po' nello spirito di questo discorso, bisogna tener conto di vari fattori che si acquisiscono nella pratica spirituale, ovviamente, e cioè innanzitutto che nella realtà tutto si dissolve. E già questo è difficile, no? Cioè il dissolvimento, la dissoluzione del composto umano è un tema così arduo, così difficile da accettare, che noi preferiamo continuare a pensare in termini sostanziali, sostanzialistici, cioè che c'è un qualcosa che permane in termini addirittura sostanziali. E così facendo noi ci creiamo un sacco di illusioni, di abitudini mentali, di schemi o di fattori mentali che in realtà hanno la loro origine appunto nella mente intesa come ragione, come razio,
0: razionalità,
2: e non certamente a un livello superiore. A livello superiore, dal punto di vista della intuizione, tutto sembra più connesso e intercambiabile e interdipendente di quanto poi appaia in realtà ai sensi e alla ragione che si fa delle rappresentazioni dell'oggetto dei sensi. Quindi richiede un certo cambiamento di mentalità. E questo è presente in tutte le tradizioni, anche se poi lo si ignora, perché tutto poi si riduce in termini dualistici, e cioè meccanicistici, per cui la materia è fuori e l'esperienza della materia che è fuori, l'esperienza interiore della materia che è fuori, noi la perdiamo, anzi l'abbiamo bella che persa, si lamentava Steiner a suo tempo, per cui in quel bellissimo quella bellissima raccolta della nascita e sviluppo storico della scienza, no? E parla di queste cose. Dobbiamo ritrovare una scienza che nello stesso tempo sia esperienza interiore dei fenomeni esterni che vengono accolti.
0: Si dice poco. Allora, Silvano Scalabrera, leggiamo qualche messaggio e magari diamo proprio due note sintetiche, perché poi si vorrebbe continuare col tuo excursus sui cinque coraggi. Allora, Corrado, vuoi leggere
1: allora,
0: questo?
1: Allora, c'è questo messaggio di Davide B. Allora, buonasera e complimenti per l'approfondimento. Chiedo se secondo voi l'Apocalisse di Giovanni chiarisce in che tempi ci sarà il ritorno del Cristo, e questo ritorno come si pone con le religioni presenti oggi nel mondo.
0: Grazie Davide, questo è sempre un tema particolare. Noi dell'antroposofia diciamo che il Cristo è sempre, però bisogna dare due note sintetiche, perché è un temone anche questo.
1: Sì,
2: è un temone, sì, ma vorrei dire che la tradizione cristiana e la prospettiva scanelliana in qualche modo coincidono, anche se i termini possono essere diversi. Quello che dicevo prima, ecco, do una risposta breve riguardo a questo punto. Io prima dicevo, attenzione, bisogna intendere il termine parusia, che è appunto del Nuovo Testamento e di tutta la tradizione cristiana bimillenaria, bisogna intendere parusia con presenza e non con ritorno.
0: Sì.
2: Tutto il Vangelo di Giovanni è incentrato sulla concezione della parusia di Cristo Signore in termini di presenza attuale, che non è differita quindi a un tempo chissà dove, nell'aldilà, alla fine dei tempi, eccetera eccetera. Quindi lo sguardo apocalittico è quello di intendere la parusia, che noi traduciamo con ritorno di Cristo, quando, come, chi e perché, intendono come reale presenza attuale, continua, permanente di Cristo.
0: Anche se la scienza dello spirito ci dice che dall'anno 1933 c'è una nuova azione del Cristo sul piano eterico, sempre presente come dici tu, però c'è una nuova, intervento suo.
2: Certo, così come ci sono tante battaglie in cielo di cui parla l'Apocalisse, quello che nel tempo, nello spazio e nel tempo ha una sua successione apparente o comunque reale tanto quanto quello che i sensi ci dicono essere reale, poi se vai a vedere al di là dei sensi di reale non c'è nulla o comunque è tutta un'altra cosa. E quello che accade a Betel, per cui non c'è passato, presente e futuro, quello che accade ab eterno nei cieli poi si distribuisce nel corso del tempo secondo i vari tempi o kairos e kairoi che si succedono e abbiamo la manifestazione di ciò che accade ab eterno, dall'eternità nei cieli, in una successione temporale. Cioè, quando noi diciamo nell'Apocalisse il Signore è il Dio che è, non che era, che è e che viene, non che verrà, perché è sbagliato, che verrà è un futuro, cioè al di là, alla fine, eccetera eccetera, no, è che viene, quindi è un presente continuo, è una permanenza, certo. Allora noi dobbiamo vedere come, e questo è l'apocalittico, vedere come se, ecco il Vangelo di Giovanni, quella rivelazione, manifestazione o teofania di Cristo, il Logos incarnato, attraverso lo Spirito Santo, ecco qui la terza persona, è un qualche cosa che è sempre, si manifesta pienamente, è la cristofania, si presenta, si manifesta continuamente, non c'è un prima e un dopo. Mm-hmm. Lo dobbiamo vedere in questa prospettiva.
0: Onnipresente, insomma, onnipresente. Mm-hmm. Poi ci chiedono se eravamo in diretta. Sì, siamo in diretta. Poi c'è Robin Alpin, che è il poeta di Radio Gama 5, che ci dedica una poesia. Dice: care anime, vi dedico. Eppure il sole sorge ancora, sorge ogni mattina nel miracolo dell'aurora, sopra le nostre teste dure con poca memoria, sopra le nostre paure che ci tormentano ancora. Sorge ogni giorno, anche se l'uomo si è allontanato da Dio, preferendolo alla comodità di un falso trono. Forse solo alla fine di tutto troverà il coraggio di chiedere perdono. Un abbraccio a Robin Alpin, un abbraccio a te, a Robin Alpin.
2: Ecco. Bellissimo. Sì. Il coraggio di chiedere perdono. E poi il coraggio di chiedere perdono, non l'ho scritto, però sicuramente bisognerebbe scriverlo. Il coraggio di chiedere perdono nasce dalla presa di coscienza che tutto è dono e che il dono è tutto. E questo è l'amore. Dio è amore, no? Dice Giovanni nella sua prima lettera. Ma amore che significa? Che è dono, è grazia, è gratuito, tutto è dono, quindi non devi fare nulla, non devi conquistare o meritare o costruire sistemi o organizzare cose, perché tutto è dono. Ecco, è una parola molto semplice, ma così difficile da capire e da poi da realizzare. Sì. Il perdono nasce dalla presa di coscienza che, appunto, tutto è dono, e quindi il perdono, per dono, no? Lo puoi dividere e dire che il dono è per che cosa? Ma per la nuova creazione in Cristo.
0: Bellissimo,
2: se
0: bellissimo. Qui c'è Massimo che ci dice:
1: grazie per la tua saggezza.
0: Ecco. Quindi, sì. Ecco, poi ci sono siano le tue parole, questo dice sì sì, no no, tutto il resto viene dal maligno, dice infatti il Vangelo. Grazie, trasmissione interessantissima, apre nuove interpretazioni. Salmo 61-62, una parola ha detto Dio, due no, ne ho udite. Grazie dottor Scalabrella per aver citato questo salmo, non l'avevo colto. Valentina, grazie Valentina. Riesci a leggere questo, Corrado, tu?
1: Sì, allora, carissimi, sono Gloria, bravissimi. Tutto si trova in italiano, tipo Pistis Sofia, Esi, Casmo, Fiorenski, eccetera. Tuttavia, ci sono troppi riferimenti da affrontare con il coraggio di perdere la testa nella molteplicità, per ritrovarla nell'uno. Scusate l'intromissione individuale, non individualista. Grazie, auguri.
0: Auguri, sì, ne abbiamo bisogno per leggere.
2: Auguri.
0: Sì. Ecco.
2: Infatti bisogna avere un po' questo coraggio.
0: Sì, sì. E poi c'è un altro ascoltatore, dice: coraggio per mantenere l'equilibrio della mente e del cuore nel corso della propria vita. Professor Silvano Scalabrella, lei è semplicemente geniale, sto scrivendo.
2: Sì, è troppo buono.
0: Ecco, c'è un messaggio molto lungo, lo leggo velocissimamente, di Patrizia Treviso, nel 200 circa avanti Cristo, ecclesiastico, versi 17:5 e seguenti. Sta scritto: gli creò un aiuto simile a lui, diede loro giudizio alla lingua, agli occhi, alle orecchie, al cuore per pensare, e li riempì del sapere dell'intelligenza, creò per essi la scienza dello spirito. Per quanto riguarda la storicità del Cristo Gesù, è inconfutabile, come pure la sua resurrezione, essendo attestata da colui che fu in quel tempo il suo peggior persecutore e che sulla via di Damasco lo incontrò risorto. La morte riguarda solo l'anima quando cade nelle tenebre della perdizione, mentre si tratta di trapasso quello che succede quando giunge l'ora di lasciare questo mondo. Nel 200 questa qua è la ripetizione, vabbè. Poi c'è ma questo lo leggiamo dopo.
1: Buonasera a voi Elio e Corrado e al vostro strepitoso ospite. Che dire di più? Complimenti, tema davvero attuale, quello del coraggio. Ecco. E questo è da una certa Rosaria.
0: Sì, non avevo letto.
1: Io conosco il numero.
0: Conosci il numero?
1: Sì.
0: Lei una volta che non si firma, tu l'hai smaronata.
1: Sì.
0: Va bene. Va bene.
1: Serve mia moglie, in pratica.
0: Grazie, grazie Rosaria. Sì, è un piacere ascoltarti. Ringraziamo ancora Piero Camerinesi che ci ha dato questa bella opportunità di averti con noi qui in questa appunto io dopo fermo altro. Lisetta ci dice: salvo a voi tutti. Per chi l'hanno fatto andare oltre col fentanyl senza poter dire le sue ultime volontà, cosa è accaduto all'anima di costui? Qua fa riferimento
1: a un episodio di suo cugino, insomma.
0: Ecco. E la chiamiamo accompagnamento. Vabbè, Lisetta, grazie Lisetta, ma è un tema anche questo delicato, sì, importante, come il modo di morire, no? Ci dicevi prima.
2: Sì.
0: Ecco. Non so se vuoi dire qualcosa a Lisetta, non so. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, non so se vuoi dire qualcosa a Lisetta rispetto a chi magari va col fentanyl, che sì, sì.
2: Rispetto, scusa.
1: Cioè, quelli che muoiono con il fentanyl, senza poter dire le sue ultime volontà, cosa è accaduto all'anima di costui, a quelli che muoiono così con queste droghe, senza poter dire le ultime volontà, cosa succede a loro? Almeno io ho capito questo.
0: Sì.
2: Dire che cosa succede, io non mi sento di dire che cosa succede a queste persone. In linea generale, noi possiamo dire, e questo lo diciamo per dottrina, possiamo dire che come moriamo, come siamo vissuti, e nel post mortem continuiamo a vedere, a percepire, tra virgolette, a pensare, cioè a costruirci rappresentazioni mentali che necessariamente sono legate al nostro vissuto precedente. Questo sicuramente nel primo tempo, che dura fra l'altro anche anni, secondo la lettura steineriana.
0: Sì.
2: Poi dopo un processo che possiamo chiamare di purificazione, inizia un ulteriore movimento, quello che il buddismo tibetano chiama il bardo del divenire, ci si costruisce, ci si proietta, io direi proprio ci si immagina, è un'immaginazione creatrice spirituale, quello che vorremmo essere o quello che dovremmo essere. E qui comincia la fase di ricerca dell'anima in via di incorporazione, perché già c'è una delineazione del destino che lo aspetta, da una parte che lo desidera, da una parte dall'altra che lo aspetta, perché non tutto è legato alla possibilità di scegliere. Abbiamo a soddisfare una molteplicità di piani karmici che insomma in minima parte dipendono da noi. Ecco, però è chiaro che se c'è una morte cruenta o inconsapevole, tutto questo è reso ancora più difficile. Questo è ragionevole pensarlo.
0: Sì, purtroppo.
2: È per questo che noi dobbiamo sforzarci di rendere, con l'accompagnamento del morente, di rendere il processo del morire prima della morte, durante e dopo, il migliore, il più spirituale possibile. Questo è un compito divino che ci tocca, non è solo spirituale ma divino, perché in noi abita il cuore, nel cuore abita il sigillo divino che è increato, è eterno, è appunto divino, e quello non si distrugge e ci riguarda nella nostra vita terrena, nelle nostre vite, chiamiamole rinascita, metempsicosi, metempsomatosi, reincarnazione, come ci vuole. Questo è un altro discorso sul quale possiamo anche dialogare, ma la verità rimane, cioè il fatto rimane. Il fatto rimane, cos'è che rimane? Il fatto che noi non siamo qui per caso, senza un prima e senza un dopo. E questo è un fatto difficilmente contestabile.
0: Sì, grazie Silvano Scalabrera. Leggiamo un ultimo messaggio, poi continuiamo con l'excursus, che abbiamo ancora tanto lavoro.
1: Sì, allora di Alberto di Treviso, che dice: buonasera cari amici, grazie e ancora grazie della bellissima serata informativa. Credo però che ad Arimane gli prude il sedere per il vostro dono di luce. Un grande saluto col cuore da Alberto Treviso.
0: E noi, Alberto, ti diamo nostro saluto col cuore anche noi, grazie.
2: Grazie, sì, senz'altro. Ecco, allora, per andare verso il coraggio di essere, il coraggio terapeutico, io direi di dire qualche cosa. Il coraggio di essere io lo distingo in due parti, per così dire. La prima riguarda l'io sono, il coraggio di essere io, l'io. E il secondo è un approccio alla metafisica dell'essere, non particolarmente impegnativo o complicato, però ho chiarito almeno alcune questioni terminologiche, quello sì. Riguardo al coraggio di essere l'io, noi sappiamo che l'io lavora per portare il composto tripartito, no? Il fisico, eterico, astrale, di portarlo verso i piani superiori, no? Dall'io che è a coscienza dell'io all'io sono cristico che ci raggiunge al termine di quel percorso della lemniscata al punto 7, dove dal punto 7 si passa al punto 8, cioè dopo l'immaginazione, l'ispirazione, l'intuizione, l'io sono, cioè l'io, la coscienza dell'io, è incarnata, è incorporata, insomma viene vissuta, inabitata, ecco, non mi veniva il termine cristico, viene inabitata, così come dice il Vangelo di Giovanni, capitolo 8, viene inabitata, così noi andiamo, io e il Padre andiamo e inabiteremo in Lui. Ecco, viene inabitata, così come dice San Paolo, non più io, no, non più io sono crocifisso, la passaggio intero, il passo intero è non so, io sono crocifisso in Cristo, così che non sono più io ma Cristo in me, no? La lettera ai Galati 2:20, il passaggio che per Steiner è fondamentalissimo, non più io ma Cristo in me. Ma per essere non più io ma Cristo in me, prima devi fare tutto il percorso della lemniscata dal punto 1 al 7 e poi dal 7 ritorni all'1, però adesso dal punto di vista di Cristo, non più del composto umano. E questo è l'io sono. È il coraggio di essere, che consiste appunto nel praticare la virtù per eccellenza. Eckhart diceva, c'ha una bella espressione, dice si possiede la virtù di cui lui sta parlando, che è l'uomo, che è l'uomo per eccellenza, il vero uomo, e come diceva il Corpus Hermeticum e anche Paracelso, no? Cioè quell'uomo che è un Dio mortale così come Dio è l'uomo immortale, no? Dice il Corpus Hermeticum. E Eckhart, in linea con questa tradizione dice appunto che si possiede la virtù, cioè questa virtù di cui stiamo parlando, quando l'opera della virtù si compie da sé, cioè per amore di se stessa e senza perché. Ricordate la poesia di Silesio, la rosa è rosa e non si chiede perché è rosa. È la natura delle cose, della mente nel buddismo. Cioè, quando tu sei appunto io e quello siamo Tatvamasi, no? Dice il Vedanta, io sono quello. Quando io e quello siamo una sola cosa, allora non siamo più due, ma siamo uno. Per cui non c'è più questo e quello, ma c'è c'è uno, solus ad solum, così chiude Plotino le Enneadi. La salita del solo ad solus ad solum, del solo al solo. Ecco, a questo realizzi il coraggio di essere l'io sono, che è il nome di Cristo.
0: Ma come mai tu nel tuo libro metti il coraggio di essere dopo il coraggio di morire, che uno magari si aspetterebbe dopo il coraggio di vivere?
2: Perché essere è una metafisica, cioè l'essere non è l'essere questo o quello, ma è l'essere nella sua universalità, quindi è l'essere che comprende tutto, naturalmente comprende, e questa è la seconda parte del mio discorso, comprende tutto ciò che è manifestato e non manifestabile. Io faccio una distinzione tra l'essere e l'esistenza, e guai a chi confonde le due cose, sono due cose diverse, perché l'essere contiene sia il manifestato e manifestabile, e sia il non manifestato manifestabile.
0: L'immanifesto, l'immanifesto in qualche modo.
2: Mentre invece l'esistenza contiene, esprime solamente il manifestato.
0: Eh sì. Infatti sarebbe più corretto dire, invece che parlare di vita, quando parliamo della vita attuale, parlare di esistenza, no? Mentre la vita è tutto il percorso, appunto come dici tu, sia nello spazio-tempo che al di là dello spazio-tempo, insomma.
2: Esatto, e infatti la vita che non c'ha opposti e non c'ha divisioni, no? La vita è una compiutezza, no? È la pienezza dell'essere. Infatti San Paolo scrive ai cristiani, noi di Corinto, noi siamo chiamati a essere figli di Dio, noi saremo figli di Dio e vivremo in pienezza la maturità di Cristo. È un passaggio potentissimo, poco studiato. La pienezza della maturità di Cristo, la maturità che si intende appunto l'essere di Cristo che supera le sue determinazioni o manifestazioni storiche, ad esempio il Gesù terreno, e diventa il Cristo cosmico, ma ancora di più, cioè le infinite possibilità di Dio stesso. E infatti nel discorso metafisico introduco un ulteriore elemento, cioè la illimitata possibilità, la infinita possibilità che non appartiene né all'essere né all'esistenza, né tantomeno al non essere, il quale non essere è rappresentato dall'essere ancora non manifestato ma manifestabile, però anche non manifestabile. Allora noi siamo, qui siamo introdotti a una nozione metafisica della infinita possibilità che in qualche modo contiene e supera e l'essere e l'esistenza. In termini teologici noi possiamo anche chiamarla l'assoluto. Eckhart la chiama la divinità, la Gottheit, no? Che distingue da Dio, Gott, no? La divinità, che è il Brahman Atman del Vedanta, cioè quando l'Atman individuale si identifica con l'Atman universale, abbiamo l'Atman Brahman.
0: Ma ascolta, ma allora da questo punto di vista, anche nel mondo spirituale c'è bisogno di un coraggio di essere, che nel mondo spirituale deve anche lì avere coraggio.
2: E lì bisogna avere intanto il coraggio di mettersi in questa prospettiva,
0: ecco. No?
2: E poi avere anche il coraggio, ma devo dire, non ho trattato, non mi dilungo sull'esperienza mistica, quella intesa in senso vero, e Steiner la intende e la descrive, la racconta nel senso vero e proprio, per cui bisognerebbe distinguere tra un misticismo sentimentale, come lui dice, non solo nella filosofia della libertà, ma poi in quei due testi meravigliosi che scrive nel 1901 e 2, cioè i mistici e il cristianesimo come fatto mistico. Un conto è il misticismo sentimentale di cui lui, e un altro conto è la vera esperienza mistica. Ma l'intuizione dell'infinita possibilità è esattamente ciò di cui si fa esperienza nell'esperienza mistica, quando appunto si ha l'esperienza di Dio senza oggetto, cioè l'esperienza senza oggetto, perché è impossibile, anche il termine stesso Dio diventa mentale.
0: Non c'è neanche più l'identificazione del soggetto oltre che dell'oggetto, forse si è in un'altra dimensione.
2: Certo, e Eckhart questa cosa la dice in modo chiarissimo, che poi abbia passato un guaio nella storia della Chiesa, questo è un altro dato di fatto, però lui le dice, e è perfettamente in linea con la tradizione, ecco. E allora noi diciamo, da un punto di vista metafisico, recuperiamo la nozione di essere e di esistenza e di infinita possibilità. Qui mi preme anche dire, di passaggio, che non bisogna confondere essere con esistenza, perché se lo si confonde si cade necessariamente nel dualismo. E infatti l'Occidente cade volentieri nel dualismo, quando dice essere non essere, cioè esistenza non esistenza. Il non essere è la non esistenza, l'essere è l'esistenza e dell'essere, ma è riduttivo.
0: Ma allora Shakespeare cosa voleva dire lui con l'essere e non essere? Shakespeare cosa voleva dire? Se, col suo to be e not to be?
2: Vabbè, no, lui fa della poesia, della buona poesia, e va bene. E il fatto, il pericoloso è quando poi si parla in termini metafisici di questa roba, e tutto il pensiero razionalista c'è caduto dentro dagli atomisti del 600 fino a un Jean-Paul Sartre con il suo essere e il nulla, no? È una metafisica un po' povera, ecco.
0: E arriviamo forse al coraggio terapeutico, forse se hai...
2: No, il coraggio terapeutico è bellissimo, come anche come gli altri. Il coraggio terapeutico è un bel coraggio, perché che cosa dice? Invita noi a considerare la malattia dal punto di vista del valore terapeutico della malattia. Cioè, se noi passiamo da una concezione meccanicistica della medicina come lo studio dell'anatomia patologica, con lo studio delle cause della malattia, appunto patogenesi, se noi passiamo dalla patogenesi alla ricerca delle cause della salute, cioè a una salutogenesi, ecco che abbiamo un rovesciamento del rapporto salute-malattia, Cioè, alla fine salute e malattia non è che sono la stessa cosa, ma indicano una stessa realtà dove noi siamo immersi profondamente. E questo richiede, sul piano individuale, vincere se stesso, e cioè uscire fuori da antichi vecchi schemi. Poi sul piano sociale si esprime questo coraggio come attenzione verso gli altri, cioè un ritornare per la salvezza, la salute, la liberazione degli altri. Questo è il coraggio dell'azione. E in questo tempo, nostro tempo, noi siamo stati invitati dalla storia a praticare l'ascolto delle persone contro l'isolamento e la paura, la difesa dei diritti, della cura, nel prendersi cura delle persone che sono degne di essere viste come un essere vivente spirituale, nonché divino. Ecco, allora noi davanti a tutto questo dobbiamo rivisitare il concetto stesso di malattia, che è un ammonimento, è un monito, ma anche un compito. Che cosa mi dice la malattia, la mia malattia, questa infezione che ho incontrato proprio ora, che ho preso proprio ora in questo momento? Ecco, sono chiamato a chiedermi chi sono stato, qual è stata la mia visione della vita, che non perché è colpa di Tizio di Caio, ma perché a me. Perché proprio a me? Il buon cristiano dice perché agli altri e non a me? Diventa coraggio terapeutico quando io in questo momento mi chiedo che cosa ha da dirmi la mia malattia che ho contratto ora in questo momento. Inizia un nuovo percorso. Allora scopre che l'individuo si ammala perché risponde. Il sistema immunitario non è un sistema di difesa, ma diventa un sistema di conoscenza. E allora cambia la prospettiva, cioè il sistema, nel momento in cui il sistema immunitario diventa un processo conoscitivo, allora impegna l'autocoscienza che deve andare necessariamente in coerenza con il sistema immunitario. Cioè invoca una volontà creatrice di trasformazione, ma trasformazione non nel senso di far questa è la parola trasformazione, è centralissima in questo libro, perché nasce dal concetto di incarnazione, redenzione. Cristo non trasforma niente, ma crea una nuova realtà dove il due non c'è più, dove è manifesta la trasfigurazione sul tavolo, è manifesta la natura vera delle cose, e cioè che è divina. Quindi trasformazione non significa il passaggio da una sostanza all'altra, dalla malattia la faccio diventare salute, ma trasformazione significa interiormente, spiritualmente, una crescita del livello di coscienza e non il passaggio da una materia ad un'altra. E quindi eserciti la virtù della pazienza, appunto, il paziente, no? Il malato. Cioè, la pazienza, cioè la capacità di sopportare contemporaneamente gli opposti, non eliminare la malattia, ma portare il peso della malattia, perché guarigione questo significa. Non c'è più malattia e salute come due realtà opposte che ci stanno di fronte, ma c'è un processo di guarigione, di liberazione, di salvezza, e la parola è la stessa, salus, in cui io sono immerso, incarnato. Se poi lo vivo dal punto di vista cristico, allora la questione diventa trasfigurante e integrante, cioè si passa da è un triplice processo. Si passa dal principio di trasformazione al principio di trasfigurazione, dove si coglie la vera essenza dell'essere, al principio di integrazione. Integrazione significa non vi prendo gli integratori, no? Ma integrazione significa che non c'è più la distinzione tra questo e quello, ma è una sola cosa. Come dice San Paolo in quel passo unico in tutto il Nuovo Testamento, e per niente studiato perché è troppo compromettente, nella lettera ai Corinzi, Corinti 15:28, se ricordo bene, dove dice alla fine il Cristo, cioè il Signore, che appunto è il Cristo cosmico, eccetera, cioè, il Signore restituirà tutto nelle mani del Padre, ecco la parola, affinché il Padre sia tutto in tutto, o tutti, tutto in tutti. Questa è l'integrazione cosmica alla finale.
0: Però Silvano Scabrella, però
2: ma non finale nel senso, scusa, no. Solo finisco, non finale nel senso temporale, no?
0: Sì.
2: E cioè alla fine, no, ma già adesso, già subito. L'atto della incarnazione, così come ne parla Giovanni nel suo prologo, e il Logos si è fatto carne e ha abitato in mezzo a noi, è definitivo, è per sempre, è tutto, non è la prima parte. Dove poi mi permetto di dire che ha abitato in mezzo a noi, non è nel senso territoriale, no? Cioè a Roma via dei Ciframini 7,
0: sì.
2: Ma il termine è tecnico, è la Shekinah in ebraico, cioè è la inabitazione di Dio in mezzo a noi, dentro di noi, poi non in mezzo, perché Giovanni dice in voi. Tradotto in mezzo a noi, più comodo, ma in realtà è in noi, en yemin, in voi, e la differenza è abissale, ma lasciamo questo problema storico-teologico. No?
0: Sì.
2: Ecco, questa è la integrazione, affinché poi alla fine Dio Padre sarà tutto in tutti o in tutto.
0: Attraverso il Cristo, dici? Attraverso il Cristo?
2: Prego.
0: Attraverso il Cristo si arriva a fare.
2: Certo.
1: C'è cioè questa
2: certo.
1: Redenzione universale, quindi.
2: Certo. Il primo del Novecento, il primo che affrontò seriamente, da un punto di vista e scientifico e filosofico, fuori dall'ambito, cioè sto parlando dell'ambito cristiano-cattolico, è il mio già citato Teilhard de Chardin, che parla della cristogenesi, dove l'alfa e l'omega alla fine confluiscono nell'evoluzione ultima, finale di tutta la creazione, dove l'inizio e la fine coincidono.
0: Però scusa,
2: allora,
0: sì, posso chiederti?
2: Sì.
0: Sì, no, in effetti questo coraggio terapeutico, come ci hai ben spiegato, richiede questo processo di trasformazione di coscienza, però quando c'è una situazione di sofferenza pesantissima che dura giorni, settimane, mesi, anni, lì sì, diciamo, sono belle parole, però lì cosa fai?
2: Sì. Nell'accompagnamento del morente, queste belle parole che vanno bene per chi ha ancora tempo e vive la malattia come un tempo in più, perché la malattia è l'immagine della morte,
0: sì.
2: Con la differenza che la morte è ultimativa, finale, la malattia invece ancora no, quindi vive questo tempo in più come un tempo di crescita. Se questo tempo invece
0: quando questo dolore diventa insopportabile, è difficile pensare che è un tempo di crescita.
2: Certo. Voglio dire due cose. La prima è vero, non c'è più tempo, perché le cose si devono essere fatte prima. Chi sta vicino alla persona che soffre, se è consapevole di tutte queste cose, agisce con la persona in un certo modo, con grande compassione e amore e misericordia e benevolenza, e questo è molto utile spiritualmente, e per la persona che fa questo lavoro di accompagnamento e per la persona accompagnata. Ma voglio dire anche una seconda cosa che è totalmente assente nella mentalità occidentale, e cioè la reciprocità della sofferenza. Cioè, se io dico, come mi è successo più volte in passato, se io dico al sofferente, al malato, anche terminale, io non sono stato terminale, però sono stato malato di tumore tanti anni fa, quindi so di che parlo. Se io dico al malato, prega per me in quanto malato, perché solo tu in quanto malato puoi pregare per me e per l'umanità stessa, quella persona rimane di stucco, perché non se l'aspetta questa cosa. Cioè, com'è possibile la reciprocità? L'Occidente è abituato al senso unico, cioè dal ricco al povero, dal sano al malato e così via. Non conosce, non pratica la reciprocità, e cioè che cosa può dare il povero al ricco, il malato al sano? Ecco, questa è una domanda centralissima. Solo se si capisce il principio di reciprocità si può andare avanti spiritualmente. È a questo punto che il Bodhisattva, invece di godersi egoisticamente la sua liberazione finale, finalmente dice: ci rinuncia e torna indietro per gli altri. Io non dico, io la vedo così, perché
0: l'hai sperimentato, e quindi sì, puoi dire è una tua testimonianza, però si arriva a comprendere chi soffre da anni una sofferenza così insopportabile, che arriva all'eutanasia, no? Che non è l'eutanasia, come spiegavi bene tu, che è una buona morte, ma al discorso di chiudere questa sofferenza.
2: Però questo è un discorso, è una eccezione. Noi dobbiamo lavorare sulla generalità, no? Non è qualcuno la vuol far diventare la norma, cioè il generale, no. È una eccezione, e su questo c'è una differenza tra queste due cose. Allora, parliamo, l'eccezione, possiamo parlare dell'eccezione, ma da un punto di vista dell'eccezione, e si porta il peso delle due cose, perché comunque c'è un peso karmico sia in chi accompagna il morente, il sofferente, e il sofferente stesso. Lì c'è una condivisione di karmica, di sofferenza, di espiazione, di sopportazione, di pazienza, nel senso di sacrificio, no? È il sacrificio espiativo. Il sacrificio è una parola grossa, però è una parola centrale nella esperienza della vita nostra di tutti i giorni. È l'oblazione, il sacrificio. È per Steiner poi addirittura è la chiave di lettura del senso karmico, dei nessi karmici e dell'azione redentiva, la triplice, e poi un giorno anche la quarta azione creatrice e redentiva di Cristo.
0: Però ci sono persone che a un certo punto non ce la fanno più proprio, capisci? Quello è il problema.
2: Certo, questo lo capisco a livello psicologico, no? Lo capisco, lo posso anche condividere, e mi rendo conto, se mi trovassi personalmente in una situazione di questo tipo, no? Dovrei assumere questa responsabilità karmica di portare il peso mio e dell'altro e di tutti quelli che partecipano a questa condizione, perché è una condizione collettiva, e allora c'è anche un karma collettivo da assumere, e di tutto questo noi dobbiamo render conto comunque in un modo o nell'altro. sia che diciamo sì, sia che diciamo no. Non possiamo sottrarci karmicamente a questa responsabilità spirituale, nonché cosmica. E possiamo capire ancora di più allora il sacrificio del Golgota, no? Se entriamo in questa ottica. Personalmente io amo tantissimo Simone Weil, questa ebrea che ebbe l'esperienza di Cristo, la quale disse: io rimango sulla soglia, non passo attraverso il battesimo in Cristo, perché voglio rimanere dalla parte di chi soffre, di chi è malato, di chi è senza Cristo e porto il peso dell'umanità nell'oscuro, nell'oscurità. È una grande, grandissima parola. Ma vorrei dire anche profetica, perché i profeti poi facevano la stessa cosa. Giovanni Battista dice: io vengo dopo, io mi devo ritirare perché lui venga fuori.
0: È apocalittico questo, proprio? È proprio apocalittico questo?
2: È apocalittico, sì. È

0: No, lei dice, quando mi chiesero appunto che non ce la facevano più a sopportare il dolore,
1: Sì.
0: la malattia, mi chiesero appunto l'eutanasia. Io non dissi subito sì o subito no, ma dissi vabbè, d'accordo, perché no? Ti ascolto, parla, entriamo, parliamo di questa cosa, entriamo nel merito di questa cosa, approfondiamo questa cosa. Cioè è entrata nel vivo, nel vissuto interiore, intimo e spirituale di questa persona, anche toccando corde che questa persona neanche sospettava. E la questione è diventata un'altra questione. Comunque sia andata a finire. È diventata un'altra questione che interessa però la salvezza spirituale di quella persona malata. Si dice finché c'è un solo attimo di coscienza, no? Non staccare la spina, perché quell'attimo di coscienza, l'ultimo, il secondo l'ultimo dei secondi può essere vitale per la persona stessa.
1: Per il suo percorso
0: Questo non
1: dopo
0: significa,
1: morte, anche per il suo percorso dopo morte,
0: ah, certo,
1: come si diceva prima,
0: naturalmente,
1: come si diceva prima. Puoi
0: sì, certo.
1: ripetere, scusa Silvano Scalabrè, puoi ripetere il nome dell'autrice, del medico? Kubler Ross.
0: Quando?
1: Kubler, dicevi il nome? Elisabeth Kubler Ross, credo, giusto?
0: Ah, Kubler-Ross. Sì, la morte e il morire. È un bellissimo libro, fantastico, di tanti anni fa. Lei è stato un gigante
1: Sì.
0: dell'accompagnamento del morire.
1: Silvano Scalabrella, siccome siamo ormai verso la fine, stiamo parlando del coraggio terapeutico e del curare, e nelle telefonate di preparazione tu mi dicevi di questa iniziativa importantissima, di questo polo medico Salute Sì di Roma. Vuoi dirci qualcosa? E poi chiudiamo con tuo pensiero e magari con la meditazione per l'era di Michele che magari leggo.
0: Questo, devo dire che questo libro nasce proprio nella prospettiva di questo approccio che noi abbiamo in quanto medici e terapeuti. Io non sono un medico né un terapeuta, abbiamo nei confronti della visione del mondo, visione dell'uomo e visione della medicina, perché è chiaro che il coraggio terapeutico è quello che investe in modo particolare questa iniziativa che è partita che proprio quest'anno e che porta il nome appunto di Salute Sì, di ispirazione antroposofica, non specificamente in senso stretto antroposofica, però nasce nell'ambito di Natura Sì, per volontà del presidente di Natura Sì, Fabio Brescaccin,
1: Sì.
0: che ha inteso questo progetto, lo ha condiviso con passione, con amore e lo ha sostenuto e lo sostiene con tutti i mezzi che ha a disposizione. Quindi questa idea della medicina e dell'uomo, questa idea spirituale della medicina e dell'uomo che noi abbiamo è travasata in questa iniziativa, in questo polo medico che ha come suo nome Salute Sì. Ecco. La nostra speranza è quella di vivere, lavorare, esercitare la nostra professione nell'orizzonte di questo coraggio terapeutico.
1: Adesso
0: È proprio qui che si incorpora.
1: sì, c'è un piccolo stacco pubblicitario, ma
2: Sì, un
1: io
2: piccolo
1: lavoro
2: break, proprio 2 secondi. Ecco,
1: quindi sì, rimanga pure, ecco.
2: e poi
1: Poi
2: ci facciamo così la
1: c'è
2: conclusione.
1: anche un'ultima domanda comunque.
2: Ah sì, c'è questo messaggio, però tra pochissimo. Ecco, sì, era proprio un piccolissimo break. Allora dicevamo questo polo medico Salute Sì a Roma, no? A Roma questa cosa.
0: Sì, a Roma, sì, è nato qui a Roma.
2: Ecco.
0: Poi anche forse c'è l'aria in giro di moltiplicarlo per l'Italia, ma
2: Ah.
0: questo si vedrà.
2: Ah, chi

0: chissà, visto che lui è veneto, Fabio Precrazzini, chissà che magari anche qua in Veneto si possa fare qualcosa.
1: Anche lì in Veneto, perché no?
0: Sì, sì. E poi c'è questo tuo bellissimo prossimo libro su Francesco d'Assisi nell'anniversario degli 800 anni della sua morte, che vedrà la luce a breve, mi pare di capire, Silvano Scalabrella.
1: Sì, sì, è in, diciamo così, in via di stampa, nella speranza che esca prima della conclusione dell'anno, perché noi stiamo celebrando l'ottavo centenario della sua morte, quindi la speranza è che esca a ottobre o ai primi di novembre al massimo, così magari poi ne parliamo.
0: Ecco, ecco. Allora c'è un messaggio che ci dice simpaticamente un ascoltatore, ascoltatrice, non so, dice: per addormentarsi bene basta leggere qualche pagina di questo libro, I Cinque Coraggi. Ecco.
2: Quindi, sì. Quindi cura, sì, l'insonnia, il suo libro anche.
1: Sì, fantastico. Sì. Cura l'insonnia.
0: Ecco, io leggerei La meditazione per l'era di Michele e poi lasciamo la conclusione a te, che ci hai condotto in modo magistrale dallo spazio-tempo al non spazio non tempo in queste tre ore incredibili. Non so come ti sentirai tu, sarai anche stanco, penso, perché in effetti
2: tre ore sono tante,
0: hai fatto un lavoro enorme.
1: Sì. Ah, sì, ti ringrazio.
0: Ecco, allora leggiamo questa preghiera per l'era di Michele data da Rudolf Steiner. E dice, è conosciutissima comunque, dice: dobbiamo sradicare dall'anima la paura e il timore di ciò che il futuro può portare all'uomo. Dobbiamo acquisire serenità in tutti i sentimenti e sensazioni rispetto al futuro. Possiamo guardare in avanti con assoluta equanimità verso tutto ciò che può venire. Dobbiamo pensare che tutto quello che verrà ci sarà dato da una direzione del mondo piena di sapienza, e è questo che dobbiamo imparare in questa epoca, a saper vivere con assoluta fiducia, senza nessuna sicurezza nell'esistenza, fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, nulla avrà valore se ci manca il coraggio. Discipliniamo la nostra volontà e cerchiamo il risveglio interiore tutte le mattine e tutte le notti. E qui si richiama quello che ci dicevi tu, Silvano Scalabrella, di questa coscienza nell'addormentarsi, coscienza nel risvegliarsi, e di questo coraggio che non è facile avere in questi tempi. Allora ti lasciamo la conclusione con i tuoi pensieri, già ci hai accompagnato in modo così stupendo, ma ti lasciamo così chiudere un po' con i tuoi pensieri e così esortazioni.
1: Sì, bene, grazie di tutto. Sono state tre ore meravigliose.
2: Grazie. Per noi anche,
1: comunque,
2: veramente.
1: Sì, e comunque non mi sento di mettere me in prima luce, soprattutto dopo la preghiera che tu hai letto, e quindi mi viene di citare proprio quel passo di Steiner, che è tratto dalla preghiera per il coraggio, nella sua conferenza sulla natura della preghiera del 1910, dove dice, l'ho messo proprio a esergo del libro, dice: ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Ecco, così faccio un augurio a tutti noi, trovare il coraggio di andare avanti e creare un mondo dalle catacombe, cioè ripartire dall'origine, perché è sempre un andare avanti, è sempre un ritornare alle origini, per non dimenticare da dove siamo, da dove veniamo e dove tendiamo, diceva il Primandro del Corpo Solneticum. Quindi è con questo spirito che andiamo avanti, sapendo di dover stare sempre attenti alla barra che sia al centro, che non sia né mia né tua né sua, ma che sia al centro, cioè che appartenga al centro, che non siamo noi, ma Cristo.
0: Grazie, grazie Silvano Scalabrera di questo dono. Corrado, vuoi tu dare il saluto intanto?
2: No, no, la ringraziamo moltissimo, abbiamo avuto veramente molte domande e questo è un segno che ci ha dato, che è piaciuto e che ha dato molto a noi tutti.
0: Sì, è stato il tuo parlare, il tuo dire è stato veramente un balsamo per l'anima, il cuore e, come dicevi, i quattro, no? I quattro articolazioni, corpo, anima, mente e cuore.
2: Sì. C'è un libro dove lei parla proprio di questi quattro arti e il nus.
1: Beh, c'è da lavorarci sopra, però eccoci qui, siamo sulla via,
0: siamo
1: e quindi coraggio, va bene.
0: Coraggio, coraggio, buona grazie, vita, grazie, grazie ancora. Allora, tra qualche tempo la vera storia del cristianesimo con Silvano Scalabrella.
1: Sì. Grazie, grazie a voi, a tutti quanti.
0: Grazie.
1: Bene.
0: Tanti auguri, buona vita, grazie, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: E buonasera, buonasera, e ci siamo con un nuovo incontro di Appunti di Antroposofia e Mondo Altro sulle mitiche frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5 Campo d'Arsico Padova, con i soliti radiosi saluti, con bel ben trovati da
1: Corrado
0: e dal sottoscritto Elio, alle ore 18 e 6 minuti del 21 settembre 2026. Siamo nei giorni dell'equinozio d'autunno, che quest'anno sembra cadere precisamente alle ore 05 del 23 settembre, Corrado.
1: Sì, esatto. Allora succede che il piano equatoriale si trova a coincidere con il piano dell'eclittica, e questo dal punto di vista spirituale è un momento molto particolare. Ovviamente succede sia durante l'equinozio di primavera che adesso durante l'equinozio appunto di autunno.
0: Quindi ci riporti questa sensibilità, attenzione ai fenomeni terrestri, cosmici, e avere, sì, questa consapevolezza è sempre molto bello.
1: Esatto, sì.
0: Bene, e ci avviciniamo però anche alla grande festa di San Michele del 29 settembre, e quindi siamo anche in questa atmosfera. San Michele, portatore delle forze di pensiero, di autocoscienza e di coraggio, che con la sua spada o lancia tiene sotto controllo il drago dell'egoismo, della paura, dell'angoscia, stati d'animo che, oltre a emergere con la diminuzione di luce e calore delle sopravvenienti stagioni dell'autunno e dell'inverno, incombono ancor più in questi tempi bui che da anni ormai stanno opprimendo la terra e il vivere umano, Corrado.
1: Sì, allora, in riferimento appunto alla festa di Michele, tutto questo richiama il tema del coraggio. Bisogna approfondire che cos'è il coraggio, specialmente dal punto di vista spirituale.
0: Abbiamo questa sera proprio l'opportunità, perché sì, è proprio vero, c'è bisogno di tanta chiarezza, fiducia, forza, coraggio appunto per affrontare questi tempi. E fruttuosa coincidenza, nell'incontro di approfondimento di questa sera si affronterà proprio l'argomento del coraggio, anzi addirittura dei cinque coraggi, e avremo questa sera un gran privilegio, perché sarà con noi un notevole studioso, ricercatore, per la prima volta tra noi, e che andremo a salutare tra poco, il dottor Silvano Scalabrella. Da ringraziare per questo pregevole contatto con il dottor Scalabrella l'amico e super storico ospite della nostra trasmissione, Piero Camerinesi, a cui diamo il più affettuoso saluto e augurio e ringraziamento. E andiamo adesso a dare il nostro caloroso benvenuto al dottor Silvano Scalabrella, che dovrebbe essere già in linea con noi. Dottor Scalabrella, ci senti?
2: Sì, senz'altro. Buonasera a tutti.
1: Buonasera, la sentiamo, sì.
0: Sì, forse conviene che ci mettiamo anche noi le cuffie, perché c'è questo rimbombo strano, però quando alziamo le casse c'è rimbombo. Allora, dottor Silvano Scalabrella, benvenuto a Radio Gamma 5, alla nostra rubrica Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. E con me appunto Corrado.
1: Sì, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
0: Ecco.
2: Ma non si sente bene? Non si sente?
1: No, io la sento bene.
0: Sì, sì, perché abbiamo dovuto abbassare un po' le casse in studio e mettersi le auricolari, quindi adesso facciamo un po' la verifica andando avanti. Allora, dottor Scalabrella, tante grazie veramente per la tua generosa e pregevole disponibilità a essere con noi a trattare un tema e una realtà così importante ed essenziale per i viveri umani. Grazie anche per poter darci del tu, pur conoscendoci solo telefonicamente. Diamo due note sintetiche di presentazione del nostro carissimo ospite, dottor Scalabrella Silvano, autore veramente prolifico, di pregio, ha compiuto studi in lettere, filosofia, teologia, ricercatore nella scienza dello spirito antroposofica e della dottrina sociale della Chiesa, collaboratore con l'Enciclopedia Italiana. Allora, Silvano Scalabrella, l'occasione per trattare questo importantissimo tema dei cinque coraggi, e lo studio e ricerca presentati con la pubblicazione dell'omonimo libro è questa occasione, con il titolo appunto I cinque coraggi, fresco di pubblicazione, infatti è stato pubblicato l'11 maggio di quest'anno da Artemis Editore Bologna. è una questione centrale del vivere, il coraggio. E tu, Scalabrera Silvano, articoli e riassumi in 5 fondamentali aspetti di questa centrale dinamica e forza dell'anima animico-spirituale del vivere umani. E indico brevemente, prima di dare spazio al tuo excursus, questi 5 coraggi: il coraggio di nascere, il coraggio di vivere, il coraggio di morire, il coraggio di essere e il coraggio terapeutico. E porti nel tuo lavoro un approfondimento illuminante riguardo questi 5 processi del coraggio. Certo che implicitamente, se si parla di coraggio, di nascere, di vivere, di morire, eccetera, questo ci dà il concetto che tutte queste realtà dell'esserci non sono percorsi così, come dire, tranquilli, assicurati, anzi ci vuole appunto coraggio, significa che presentano difficoltà, rischi, incertezze e pericolo anche. E visto quello che sta succedendo nel mondo, le difficoltà stanno aumentando espansionalmente in questi tempi che tanti amano definire appunto apocalittici, termini che richiami e affronti in modo approfondito nel tuo lavoro, dove rilevi che le nostre società vedono livelli forti di 2 grandi questioni: la crisi delle relazioni e la malattia della coscienza umana. Ma provvidenzialmente indichi anche i rimedi, le forze da attivare, in primis realizzare il pensare del cuore, anche come l'agire del cuore, il cor agire appunto. Ma siamo veramente così desiderosi di ascoltare questo approfondimento che ci porti. Diciamo solo che per chi vuole intervenire, il 334 710 2672, con WhatsApp o SMS, e che la registrazione sarà poi postata sul canale Kellios con la K di Telegram. Ti lasciamo la parola, ti ascoltiamo con molto interesse, poi vediamo un po' come si sviluppa l'excursus con la nostra domande agli ascoltatori, eccetera.
2: Sì, volentieri. Allora, innanzitutto vi ringrazio di questo invito, certamente. Il libro, questo breve libro, prende in effetti lo spunto, l'avvio dalla situazione in cui abbiamo vissuto in questi ultimi anni, una situazione critica, o perlomeno che ha portato al compimento uno sviluppo storico e spirituale che prende l'avvio già da diversi decenni, però sembra che questa fase si sia conclusa con una esplicita fine di un mondo, direbbe De Martino. De Martino diceva sempre, scrive nel suo ultimo studio, tra l'altro, alla fine del mondo, scrive e dice che la fine del mondo è sempre la fine di un mondo, perché comunque noi siamo sì testimoni di un mondo che finisce, non possiamo esserlo della fine del mondo in senso stretto. Quindi ogni epoca, ogni generazione purtroppo deve vivere la sua fine di un mondo, essere testimone della fine di un mondo. Noi oggi siamo testimoni di una fine di un mondo e l'inizio di un altro mondo che oggi porta il nome di nuovo ordine mondiale, come sappiamo. E di qui il senso dell'introduzione a questo breve libro, sì. L'età dello spirito contro il nuovo ordine mondiale. No?
0: Interessante.
2: È una visione, sì, mi dicevi prima, apocalittico. In realtà il termine è proprio centrale, non solo nella realtà in cui stiamo vivendo, ma nello specifico in questo libro. Il punto di vista è proprio quello apocalittico. Anche vorrei dire però che il termine apocalittico, troppo inficiato e infarcito di significati più strani e stravaganti, come è normale che accada, ecco, ha bisogno di una sua tantomeno chiarificazione, cioè da che punto di vista io personalmente parlo di apocalittico. Ecco, ne parlo in termini religioso-spirituali, mi rifaccio naturalmente al Nuovo Testamento, mi rifaccio alla parola di Gesù Cristo,
0: sì,
2: mi rifaccio all'ultimo dei testi che costituiscono la rivelazione del Nuovo Testamento, cioè l'Apocalisse, che in realtà significa rivelazione. Ecco, il punto di vista è proprio quello apocalittico. Allora forse vale la pena spiegare con due parole,
0: certo,
2: cercando di essere più chiaro e esauriente possibile, che cosa si intende apocalittico, se non altro nella tradizione del pensiero cristiano.
0: Ti interrompo solo un secondo, c'è questo nostro ascoltatore Riccardo da Brogliano che dice, ci saluta e dice: per me diventa un appuntamento fisso da 6 anni. Grazie mille Riccardo, grazie, sì, a te Riccardo. Quindi
1: ci incoraggia.
0: Abbiamo ascoltatori molto affezionati, Silvano Scalabrella.
2: Bene.
0: Scusa.
2: No, prego. Allora, ecco, vorrei innanzitutto chiarire che Gesù storico che ci è stato consegnato dagli scritti del Nuovo Testamento è una figura apocalittica, cioè Gesù è propriamente un apocalittico. E il Vangelo di Marco, ad esempio, nel suo primo capitolo 1:15 dice, inizia così: il Vangelo di Marco è il più antico dei Vangeli, preceduto dagli scritti di San Paolo, di una decina d'anni quantomeno, quindi siamo nei primi anni 60, e il Vangelo di Marco inizia con una frase che è tutta un programma, anzi è il programma stesso dell'annuncio del Vangelo di Gesù, che è un Vangelo apocalittico, appunto. Inizia dicendo: il tempo è compiuto, il regno è vicino, pentitevi e convertitevi al Vangelo, il Vangelo che poi è il Vangelo di Gesù Cristo, cioè l'annuncio del regno di Dio, appunto, il regno di Dio. E in questo senso anche va inteso il Padre nostro. Se noi recitiamo il Padre nostro da millenni, però forse non abbiamo fatto caso al fatto che il Padre nostro in realtà è una preghiera apocalittica, cioè si configura nell'orizzonte degli scritti della letteratura apocalittica giudaica del primo secolo, dei tempi di Gesù. Cioè, e quando dice venga il tuo regno e poi alla fine liberaci dal male, quello è lo specifico apocalittico, cioè non tutti gli ebrei pregavano così al tempo di Gesù. E questo ci invita a fare un'altra considerazione, e cioè che idea abbiamo del giudaismo del tempo di Gesù? Abbiamo un'idea monolitica, univoca, che tutti pensavano e credevano la stessa cosa, una sola cosa? In realtà non è così. Al tempo di Gesù c'erano, come sappiamo, i Sadducei, i Farisei, gli Esseni, gli Ellenisti e gli apocalittici, appunto. E non pensavano, non credevano necessariamente le stesse cose, anzi erano molto ma molto diversi tra di loro, e però tutti quanti di fede diciamo di giudaica, non dico ortodossa, perché l'ortodossia presuppone una dottrina che stabilisce che cosa è ortodosso e cosa non lo è. Il giudaismo è ancora oggi non ha una ortodossia in senso dommatico, in senso stretto. Ecco, Gesù appartiene al gruppo, al movimento giudaico degli apocalittici, che studiavano e praticavano e usavano dei testi particolari che poi rientrano nella letteratura apocrifa giudaica, come il libro di Enoch, come il libro di Giubilei, come il testamento dei 12 patriarchi, e poi di altri testi che sono giudaici e cristiani, cioè a metà strada, e poi diventeranno altri specificamente cristiani, come l'Ascensione di Isaia, l'Apocalisse di Giovanni, le Odi di Salomone, questi sono poi specificamente cristiani, come il testo che entrerà a far parte poi del canone, ad esempio l'Apocalisse, che è in linea di continuità con i testi apocalittici giudaici, tra cui il più importante, la prima parte entra nel canone ebraico con il libro di Daniele, che usa del profeta Daniele, che usa il titolo di figlio dell'uomo, che è poi l'unico che Gesù storico si attribuisce, usa per sé, e che è il titolo fondamentale della letteratura apocalittica, ripeto, giudaica.
0: Scusa, posso solo chiederti un chiarimento? Allora, tu stai parlando del Gesù storico prima del battesimo del Giordano, non solo, ma anche del Gesù dopo i 12 anni con appunto l'unione dei due Gesù, insomma.
2: Sì. Mi sto riferendo al Gesù storico, quindi dalla nascita alla morte, quello che ci è stato consegnato dai Vangeli, dal Nuovo Testamento. E naturalmente sto parlando da un punto di vista storico.
0: Sì.
2: Mi sto riferendo alla tradizione storica neotestamentaria, mi sto riferendo quindi a quello che noi sappiamo storicamente del cristianesimo primitivo.
1: Se posso fare una domanda, no? Lei diceva, ha detto che Gesù apparteneva alla corrente degli apocalittici.
0: Giudaico-apocalittica.
1: Io ho sempre associato Gesù appartenente o a essere vicino alla corrente degli Esseni. Invece lei ci dice che sono due correnti diverse. Se può magari spiegare questo punto.
2: Sono due correnti diverse. Da un punto di vista storico, naturalmente, io sto parlando. Da un punto di vista storico sono due correnti distinte, più che diverse, sono distinte anche per la loro natura, in quanto gli Esseni che noi conosciamo storicamente, soprattutto dopo la scoperta dei testi dei rotoli del Mar Morto, e quindi dei manoscritti di Qumran, che sono specificamente giudaico-essenici, e poi anche gli altri, questo del 1945-47, poi abbiamo la scoperta dei testi dei Vangeli, dei testi gnostici del deserto di Nag Hammadi nel 47 e poi successivamente. Ecco, in riferimento a questi testi che sono stati rivoluzionari dal punto di vista della conoscenza del cristianesimo primitivo e del rapporto di comparazione con il giudaismo del secondo tempio, del tempo di Gesù e di tutta la letteratura contemporanea, ovviamente ci consentono di una conoscenza come non l'avevamo avuta nei secoli, e quindi un inizio di una nuova, di una revisione radicale, naturalmente. E i testi poi furono tradotti, interpretati, tradotti negli anni successivi, e negli anni 60-70 c'è stata una grande rivoluzione da questo punto di vista, insomma. Ecco, allora gli Esseni che noi conosciamo storicamente sono soprattutto quelli di Qumran. Ci sono anche altri Esseni, però altri gruppi di cui però non abbiamo notizie sufficienti.
0: Anche non abbiamo purtroppo il tempo, perché sono cose veramente affascinanti che ci stai così condividendo, Silvano. Sì. Dobbiamo arrivare poi ai coraggi, no? Ma un inciso proprio velocissimo, ma c'erano anche gli Erodiani, io quando leggo il Vangelo mi sono sempre chiesto, gli Erodiani avevano anche loro un movimento spirituale?
2: Gli Erodiani sono storicamente, insomma, sono quelli che fanno parte del gruppo di Erode, del re, che è un, tra l'altro, un collaborazionista, non è visto tanto bene dagli ebrei ortodossi del primo secolo, perché era un po' misti con il potere di Roma.
0: Certo,
2: tra l'altro. Tra l'altro San Paolo appartiene a una famiglia erodiana. San Paolo è un cittadino romano, come sappiamo. No?
0: E quindi avevano anche loro una corrente spirituale, un'iniziatica in qualche modo?
2: No, più che spirituale è politica, politico-religiosa, diversa dai sadducei, naturalmente, perché i sadducei, come leviti, come custodi, sono i sacerdoti, i custodi della tradizione levitica, hanno in mano il potere religioso, specificamente il potere religioso a Gerusalemme occupata dai romani, dai tempi di Pompeo, mentre invece gli erodiani sono quelli che detengono il potere però in reggenza, per così dire, cioè in sostituzione ai collaborazionisti dell'impero romano, quindi hanno un potere politico ma non specificamente religioso, sono proprio politici doc al 100%. E tra l'altro neanche ben visti, perché qui è la storia del giudaismo del secondo secolo, dal tempo della rivolta dei Maccabei, che si rivolsero contro l'impero e contro l'imperatore che aveva profanato il tempio con statue. Insomma, c'è una storia dietro, e da allora che la famiglia di Erode il padre di un secolo precedente, è legata all'impero romano e nello stesso tempo è in reggenza in Israele sotto il dominio romano. Ecco, quindi è una figura piuttosto ambigua quella dell'erodiano, soprattutto. Poi ci sono gli zeloti, in modo particolare i messianisti zeloti, che lottano per l'indipendenza, la liberazione di indipendenza da Roma, e Gesù viene anche designato in questi termini, no? dal gruppo degli zeloti.
0: In ogni caso, tu sei partito con questo discorso, appunto, della visione apocalittica dei tempi nostri, legata anche a quello che è il messaggio cristiano, no, del Gesù apocalittico, per arrivare arriveremo poi ai coraggi, no?
2: Ci arriviamo.
1: Coraggio,
2: volevo,
1: che ci arriviamo.
2: Non volevo eccedere su questo aspetto, però è importantissimo. E volevo dire anche una seconda, e qui ci avviciniamo ai coraggi, naturalmente, perché il secondo aspetto dell'apocalittico investe proprio il problema del male, il mistero del male. E qui le cose si dividono, perché che cos'è il male, chi è il male? La nostra storia cristiana ha conosciuto le posizioni più diverse e anche opposte. Diciamo che da un punto di vista apocalittico il male non è, come si dirà filosoficamente, teologicamente nei secoli successivi, è privazione di bene. Anche oggi se si chiede che cos'è il male, soprattutto in filosofia, non si dice agostinianamente è la privazione del bene. Quindi il male non ha, da questo punto di vista, non ha una sua consistenza, una sua realtà concreta vivente. Ecco, dal punto di vista apocalittico le cose non erano così, naturalmente, per quanto riguarda Gesù, il quale in vari momenti della sua vita ha a che dire frasi del tipo vedo Satana cadere sulla terra dal cielo come fulgore, e questa è un'espressione apocalittica. Oppure nel Vangelo di Luca dire cose del tipo ecco, io porto il fuoco e il fuoco già divampa, la traduzione realmente, veramente la traduzione è diversa, e come vorrei che divampasse, è una edulcorazione, ma letterariamente lui afferma una presenza reale, una attualità del fuoco che già divampa, perché l'annuncio del regno di Dio è presente, e quindi non è qualcosa che avviene, avverrà. Tutto il Vangelo di Giovanni, anche l'Apocalisse, ruota intorno a questa realtà, cioè realtà presente, ovvero il linguaggio apocalittico guarda alla presenza di Cristo il Signore, lo stesso concetto di presenza che viene usato, viene tradotto con avvento, attesa, la parusia, no? In latino come adventum. In realtà parusia in greco significa presenza, quindi sarà pure un ritorno, un avvento, quello che vuoi, però deve essere inteso nel senso della sua attualità, della sua presenza attuale, ora, in questo momento. Ecco, questo è lo sguardo apocalittico, che in forma di sento tutto il discorso. In terza nota, e questo è molto importante perché rientra poi nel nostro discorso sui tempi attuali, il discorso sull'anticristo, eccetera, eccetera, l'età dello spirito.
0: Poi il male che si sta manifestando in modo potente, no? In questi giorni.
2: Sì, infatti. La terza caratteristica, quando si dice apocalittico, come nella letteratura giudaica della Gesù apocalittico del primo secolo, quando si parla di apocalittico si intende riferirsi alla caduta degli angeli, cioè alla rivolta degli angeli, cui una persona fisica deve porre rimedio, e per questo è mandato. E le gnosi del secondo secolo, che sono un po' la continuazione dell'apocalittica giudaica, considerano questo discorso assolutamente centrale, cioè l'inviato, il figlio dell'uomo è inviato per sanare la antica primordiale rivolta degli angeli, la caduta degli angeli, e quindi il conseguente peccato dell'uomo, Adamo ed Eva, che hanno seguito la via della divisione, della separazione introdotta da Satana e dai suoi arconti.
0: E questo sarebbe stato il peccato originale, insomma, questa rivolta sarebbe stato il peccato.
2: Sì, il peccato originale è l'altro modo per raccontare, un punto di vista antropologico, è l'altro modo per raccontare il mito cosmologico della caduta degli angeli. Quando dico mito non intendo leggenda, intendo la verità primordiale, ciò che è accaduto all'inizio, quindi in questo senso. Allora, quindi detto queste cose, diventa importante capire che la lotta, il contrasto, e qui è il senso dell'introduzione, il contrasto è tra un concetto di storia, l'idea di storia, e l'apocalittica, cioè il compito della ricerca spirituale è di carattere metastorico. Questo però non significa che è antistorico. Naturalmente bisogna chiarire che cosa intendiamo per storia e per storico. E certamente storia può significare e significa storicismo, quindi la storia scritta da coloro che interpretano i fatti e poi la interpreteranno secondo le loro ideologie, secondo le loro visioni. In genere la storia è sempre scritta da chi vince, no? Che nello stesso tempo cancella ciò che è passato e riscrive quello che deve essere, che deve diventare la storia attendibile, autentica, ecco. Mentre invece la sete storia, intendiamo ciò che è fatto, il dato storico, il fatto, e che è stato consegnato per sempre all'umanità, anche se poi stravolto da ideologie e da sistemi. Ecco, il fatto storico, il dato storico è ciò su cui lavora l'apocalittica. Cioè il Cristo, il Logos si è incarnato e si è fatto carne e ha assunto su di sé non solo l'umanità ma l'intera creazione, è un fatto. Qualcuno potrebbe dire ma noi non crediamo a queste cose, sì. Ma il Gesù storico, la storicità di Gesù è un fatto che non può essere negato e non è negato dalla storiografia attuale, ecco. Quindi da questo punto di vista il confronto, lo scontro tra storia ed escatologia o apocalittica è netto. Cioè l'apocalittica, anche se non è contro la storia, però la legge dal suo punto di vista. Come diceva Wittgenstein, la risoluzione dell'enigma della vita nello spazio e nel tempo si trova al di là dello spazio e del tempo. E Wittgenstein, quindi non un teologo.
0: Faremo una trasmissione su questa affermazione. Vabbè, andiamo avanti.
2: Sì. Ecco, quindi noi abbiamo a che vedere, abbiamo a che fare con uno sguardo, lo sguardo apocalittico, che non consiste nell'avere rivelazioni particolari sul futuro del mondo, né di esprimere una sentenza ultima sulla fine del mondo. Lo sguardo è un fare memoria sempre del presente, avendo davanti il mito, il mistero del Golgotha, cioè della incarnazione e resurrezione, con la chiave di interpretazione dei fatti, degli eventi che sono visibili e invisibili. Sono il Vangelo richiama Kairos, no? E Kairos non è il tempo è compiuto, non è il tempo è cronologico, è un tempo metafisico che sta al di là dello spazio e del tempo, quindi che illumina la storia ma certamente non prende significato dalla storia. Ne segue che la storia non può essere inglobata, cioè non può essere, è stata inglobata e implicata naturalmente dai secoli della storia della salvezza, però c'è sempre un gap, c'è sempre un oiato tra storia e storia della salvezza, così come c'è un oiato tra la evoluzione e l'evoluzionismo, no? L'evoluzione è una categoria importante e l'evoluzionismo è una ideologia, una chiave di lettura che ha un presupposto scientifico e filosofico che può essere del tutto opinabile, di fatto opinabile, soprattutto se ci riferiamo all'evoluzionismo darwiniano.
0: Sì.
2: Mentre invece c'è un'idea corretta di evoluzione, che è appunto tra l'altro anche steineriana, l'evoluzione creatrice, facendo un riferimento se si può al filosofo francese Bergson, ma comunque non è fondamentale, perché si può fare un riferimento anche a un grande teologo cattolico della Deschardin, che certamente non è Bergson, non è un esoterista, ma che negli stessi anni di Stein parlava appunto di una evoluzione che ha come suo compito ultimo il compimento della cosmogenesi, che si ricapitola nel Cristo Omega, che erano discorsi cent'anni fa estremamente pericolosi. Infatti sto parlando del famoso gesuita proibito di Chardin. Ancora negli anni 70, quando frequentavo teologia, non si poteva pronunciare il suo nome. In effetti lui teorizza una evoluzione, una idea di evoluzione nel contesto teologico cattolico che per il tempo era parecchio eretico.
0: Quindi dei gesuiti non è tutto da buttare, insomma, c'è qualcosa che si può tenere.
2: Io personalmente della Deschardin non lo butto.
0: Ecco. Ma tu dicevi il concetto dell'evoluzione, anche se questi tempi bui di oscurità sembra che ci stiamo involvendo, però appunto ci vuole coraggio.
2: Ci vuole coraggio, come diceva Steiner. Ci vuole il coraggio, anzi lo scriveva in una sua conferenza.
0: Ma tu come lo definiresti il coraggio, Silvano Scalabrella? Come lo definiresti il coraggio? Il coraggio come lo definiresti?
2: Innanzitutto lo voglio dire riferendomi a quanto dice Steiner a proposito, direttamente o indirettamente, cioè riferendosi alla scienza dello spirito, riferendosi al coraggio che bisogna abbracciare in questi tempi, lui lo diceva sul finire della prima guerra mondiale. Allora, mettendo insieme queste tre cose, cioè la scienza dello spirito, il rinnovamento cristiano apocalittico e il coraggio, io vorrei ricordare il punto di vista di Steiner, tanto per entrare nel tema.
0: Sì.
2: Lui parlava di una profonda disposizione per l'accoglimento dell'apocalittico, che è data a questa disposizione stando all'interno dell'atto di consacrazione dell'uomo. Diceva queste cose in quelle conferenze ai teologi
1: della comunità dei cristiani,
2: della comunità cristiana.
0: Sì.
2: E lui diceva che ci troviamo a un punto di partenza di una realtà misterica nuova. E l'atto di consacrazione dell'uomo lo presentava come la via della conoscenza. E l'Apocalisse il contenuto della conoscenza sacra. Vi leggo solamente un piccolo passo che mi sono tenuto qui da parte.
0: Sì.
2: Che riguarda appunto il tratto da una di queste conferenze, laddove Steiner scrive: grazie all'Apocalisse si arriva alla scienza dello spirito, perché si ha bisogno della chiave per capirla, perché ci si renda conto che l'Apocalista ha ricevuto l'Apocalisse dalla regione in cui si trovava la scienza dello spirito, prima che essa fosse giunta agli uomini.
0: Ah, addirittura, quindi già allora con Giovanni Evangelista c'era già la scienza dello spirito.
2: Assolutamente, lui stesso presenta, io insisto su questo fatto perché non è molto noto nel nostro ambito, diciamo, all'esterno per niente, però Steiner presenta la scienza dello spirito nel segno di un rinnovamento cristiano apocalittico, quindi è tutto da capire il senso e il significato che lui attribuisce al termine apocalittico. Vale la pena lavorarci sopra, io credo. E in quell'ambito è necessario sviluppare un nuovo atteggiamento devozionale rispetto al modo in cui l'uomo entra in relazione con gli elementi e i processi della natura. Anzi, presenta il tavolo del laboratorio dello scienziato spirituale come un altare, sono sue le parole, no?
0: Sì.
2: Il tavolo del laboratorio deve diventare un altare. Per far questo bisogna passare attraverso una oscurità. La notte mistica, no? La notte oscura dei mistici. Passare attraverso l'oscurità è un'espressione di Genome, però insomma fa parte, fino a De Martino fa parte di questo linguaggio apocalittico, cioè da fine dei tempi, la fine di un tempo che chiama necessariamente alla ricostruzione, alla rinascita di un nuovo tempo. Ecco, E qui si inserisce naturalmente il nostro discorso sull'età dello spirito contro il nuovo ordine mondiale. Noi abbiamo vissuto un tempo, anche questi ultimi anni, per così dire, apocalittico. Siamo stati invitati a una nuova normalità, a costruire una nuova normalità. Abbiamo assistito questa nuova normalità auspicata da quello che poi sarebbe diventato di lì a poco il Presidente del Consiglio, ai suoi strumenti, la manipolazione dell'informazione, il controllo sociale, il terrorismo della paura, la distorsione della percezione di sé e della realtà. E questa è la fine di un mondo, cioè lo scenario della crisi di relazione dell'umanità e la malattia della coscienza umana. Di qui l'opposizione a questa, l'opposizione, la resistenza, ancora meglio dire la creazione non di una realtà alternativa, ma di una vera realtà, di un'unica realtà, quella spirituale è necessaria, no? Se posso fare una piccola parentesi, vorrei dire, a proposito di questo, cioè della costruzione di una realtà che non è parallela ma è che è l'unica realtà, vorrei ricordare che quando la Chiesa fece la sua svolta costantiniana con Costantino prima e Teodosio dopo, nel IV secolo, il cristianesimo o la cristianità fu così stravolta che molti fuggirono da quel mondo, che ormai era un non mondo, e crearono un nuovo monachesimo. Il monachesimo del IV secolo nasce come rifiuto di un mondo che chiaramente sotto il dominio di Satana, sotto il dominio del principe di questo mondo. E loro non è che crearono un mondo parallelo, ma semplicemente andarono a vivere nel vero unico mondo, cioè quello del regno di Dio, interpretato come volevano loro, eccetera, eccetera. Non so, non sto dicendo che deve essere così per sempre e per tutti. Ecco, ripartirono dalle catacombe, questo è il monachesimo del IV secolo. E noi oggi sicuramente siamo, in quanto testimoni della fine di un mondo, siamo chiamati a creare un vero mondo, senza la pretesa di opporlo ad altri mondi, eccetera. Però voglio dire, Steiner si esprimeva esattamente in questi termini, soprattutto alla fine della prima guerra mondiale. E questi nuovi termini apocalittici caratterizzano tutto il suo insegnamento, la sua missione fino all'anno della morte, e quella che lui chiamò la terza fase. Ecco, quindi in questo senso mi sento di dire che la visione apocalittica non ha alternative, cioè non si pone dialetticamente in opposizione ad un'altra visione altrettanto legittima o legittimata, per quanto diversa. Si pone come, diciamo, l'unica via possibile per il ricercatore della verità, che certamente non ha da costruire un sistema da opporre a un altro sistema.
0: La verità è una grossa questione in questi tempi di menzogna, di immoralità.

0: ideologia
1: Ma
0: ricondurre
1: tu, Silvano Scalabrella, tu vedi dei segnali, dei prodromi di questo nuovo corso, diciamo così, di cui appunto dici bisogna creare qualcosa di nuovo? Io, cioè, voglio dire, qui ci vuole coraggio a vedere, poi parleremo dei coraggi.
0: Sì, ci vuole coraggio, ma non è che per questo dico che bisogna essere ottimisti o pessimisti, perché ottimismo e pessimismo sono le due facce della stessa medaglia, quella medaglia del compromesso con la storia. Dico semplicemente realisti, cioè voglio dire. Gli apocalittici di Gesù, quanti erano? Pochi. Hanno sostituito, lottato contro qualcosa o qualcuno per sostituirla con qualcos'altro? No. I padri del deserto del secondo secolo se ne sono andati nel deserto, ma non è che volessero costruire un'altra realtà. I monaci del quarto secolo se ne vanno nel deserto. Cioè, voglio dire, il realismo non porta necessariamente alla costruzione e organizzazione di una società, di uno Stato, con leggi, la legge, il diritto definitivo. Anzi, direi che quando sta per arrivare questo, cioè, si sente subito l'odore del compromesso. Quindi il coraggio è sempre individuale. Con questo non vuol dire che manca la dimensione collettiva o comunitaria, quella si crea, ma non può essere, non può essere codificata. Il cammino è sempre individuale. Io credo che la nozione steineriana di individuo, di individualità e di io voglia intendere, o comunque si debba leggere, o si può leggere, comunque
1: Però
0: in
1: ci dai
0: questa
1: un sacco di
0: prospettiva.
1: input, Silvano Scalabrella, e io poi però nella seconda terza ora dobbiamo parlare di coraggi, però Rudolf Steiner ha dato anche la triarticolazione sociale, quindi un impegno nel
0: Sì,
1: modificare la
0: ecco.
1: realtà in cui si vive, no?
0: Certo, sì, cioè da quel punto di vista. Tutto si gioca sul punto di vista, lo sguardo apocalittico, lo sguardo di Steiner, il quale ebbe a lamentarsi, come sappiamo, nel 24, alla fine del 24, poco prima di morire, che non era stato compreso da nessuno dei suoi. L'incomprensione sta dietro l'angolo. Cioè, certamente, non solo non è compreso da chi da coloro che ricevettero la missiva della triarticolazione, naturalmente non avrebbero potuto accettarla, ma neanche dai suoi, ma anche Gesù mi sembra che non sia stato compreso dai suoi, anche San Francesco d'Assisi, il mio caro San Francesco, non è stato compreso, anzi, tutt'altro, non solo dai suoi un po' sì, e quindi furono tutti perseguitati, ma non dal resto del movimento francescano, né tantomeno dalla Chiesa istituzionale. Ecco, questa è la storia di sempre. L'io, sì, certo, l'io ha una sua dimensione collettiva, se vogliamo, ma soprattutto si incarna nella individualità. Qui il discorso si farebbe veramente, veramente grosso e ci porterebbe un po' fuori, però ecco, non sto dicendo una verità, sto dicendo una chiave di lettura su cui si può discutere. Chi è in ricerca non ha verità definitive per dire adesso ti dico come stanno le cose, no? Ti dico la verità. No. La ricerca è sempre un qualcosa di ulteriore e inesauribile, anche in filosofia, perlomeno una certa filosofia. Quindi io metto in evidenza il fatto che il pensare del cuore, o il pensare col cuore, come diceva Steiner, è un qualcosa che riguarda prima di tutto, se non esclusivamente, l'individuo, e poi tutti quelli che stanno sulla stessa lunghezza d'onda, che stanno in ricerca. Quindi Cioè, qui è il linguaggio apocalittico quello che mi

0: viene incontro. Cioè, i figli della luce e i figli delle tenebre sono in conflitto tra di loro, si escludono, non è possibile un controverso tra i due. E poiché i figli delle tenebre lavorano nel mondo sotto il principio di questo mondo, necessariamente tutte le cose che sono nel mondo appartengono al principio delle tenebre. Questo non vuol dire che siamo tutti persi, perduti, no? Però nel principio, nell'essenza di mescolanza di bene e male, e Steiner usa il termine mescolanza in senso tecnico, probabilmente ha in mente, dico probabilmente perché non lo scrive, ma io direi per quanto mi riguarda sicuramente, ha in mente l'ignosi del primo secolo. Il concetto di mescolanza di bene e male, di luce e tenebre nell'atto creativo appartiene alla tradizione cristiana sia ortodossa che non ortodossa, da Marcione ad Origene, eccetera, eccetera. Però ecco, voglio dire, il Vangelo di Giovanni da questo punto di vista è categorico, no? Cioè, le tenebre, Satana è il principe del mondo e dall'altra parte ci sono i figli della luce che non hanno riconosciuto il Logos che è venuto nel mondo, ma quelli che lo hanno riconosciuto, eccetera, eccetera. Ecco, appunto, quelli che lo hanno riconosciuto da 2000 anni a questa parte sono stati privi, storia alla mano, di creare e fondare una società organizzata in senso strutturale, come sappiamo, no? Cioè, il mondo è stato sempre in mano agli altri. Quelli che lo hanno riconosciuto hanno vissuto nella loro individualità, insieme a tanti altri individui, un percorso che comunque non ha mai fatto sistema, storia, diritto, ideologia, società, no? Non esiste, e mai esisterà, direbbe l'Apocalittico. Allora le cose come stanno? Stanno così, e cioè un conto è vivere apocalitticamente, e questa è la linea indicata da Stein nel nostro secolo, e un altro conto è vivere secondo le ragioni del mondo, che sono le ragioni del compromesso, senza condannare o giudicare, eccetera, eccetera, però bisogna avere le idee chiare,
1: Insomma,
0: cioè le vie del
1: bisogna
0: mondo.
1: essere nel mondo senza essere del mondo, il famoso discorso del Vangelo.
0: Sono una via del compromesso. Faccio un esempio recentissimo, su cui non entriamo nel merito, però vale la pena. Coerentemente con una tradizione millenaria di compromesso, l'enciclica della Papa sull'intelligenza artificiale, proprio quasi all'inizio, dice: l'intelligenza artificiale di per sé in sé non è male, dipende dall'uso che se ne fa. Ecco, questo è coerente con una filosofia del compromesso bimillenario, ma non è apocalittico, perché dal punto di vista apocalittico, e Stein ce lo ricorda egregiamente, che l'intelligenza artificiale è il male.
2: Abbiamo 20 secondi, siccome lei ha toccato un tema importantissimo. Adesso facciamo lo stacco.
1: No, ma io volevo che affrontassi i coraggi, però.
2: Sì.
1: Se no, qua i nostri
2: Sì,
1: ascoltatori.
2: però prima abbiamo bisogno di aver paura, no? E adesso il professore qua ci farà paura e dopo affrontiamo il coraggio. Rimanga con noi che c'è lo stacco.
0: Benissimo.

0: dopo queste pochissime bellissime note di Mozart col maestro Karajan, torniamo in diretta a Punti di Antroposofia e Mondo Altro lunedì 21 settembre alle ore 19.07. Riprendiamo con il grosso, come dire, privilegio di avere con noi il dottor Silvano Scalabrella, che ci sta trattando con una premessa importante, il tema dei cinque coraggi, appunto il coraggio di nascere, il coraggio di vivere, il coraggio di morire, il coraggio di essere, il coraggio terapeutico. Dottor Scalabrella, tu sei con noi?
1: Eccomi, sì.
0: Benissimo, vale, benissimo. Allora, stavamo toccando un argomento...
2: Sì, la dell'intelligenza artificiale, che è un male assoluto, un male ontologico, diciamo.
1: Beh sì, è un male ontologico più che un assoluto, è una parola da tenere, da prendere con le pinze, assoluto.
2: Sì, sì.
1: Diciamo ontologico, il male è ontologico senz'altro. Su quell'assoluto si sono accavigliati nella storia, nei secoli, le posizioni più diverse. Basta ricordare l'interpretazione che Sant'Agostino diede dei manichei e poi anche nel Medioevo quella che si darà dei catari. Bene, interpretando appunto il dualismo manicheo e catalo dopo in termini assoluti, appunto ne seguì la condanna degli uni e degli altri, laddove invece si doveva fare, ormai questo è consegnato alla storia, anche se poi si fa fatica a prenderne atto, ma si doveva fare una distinzione tra un dualismo moderato e un dualismo radicale, ecco.
2: Sì.
1: E questo vale sia per i manichei, nei confronti dei quali si scagliò Sant'Agostino ripetutamente, scrisse diverse opere, e questo poi è rimasto per sempre, per cui il manicheismo è un qualcosa di assoluto, un dualismo assoluto, no? E così anche per i catari. E tutto questo è da revisionare, da rivedere, naturalmente, chi lo vuole fare. Non cambia, così come viviamo da un secolo in un tempo post-meccanicistico, post-positivistico, però il mondo continua a funzionare in termini meccanicistici e positivistici, anche se epistemologicamente sono state messe in discussione, anzi proprio superate, no? E un po' così funziona. Allora ci vuole coraggio. Coraggio.
2: Sì.
1: Nel senso, nonostante tutto questo, conoscere tutto questo e quindi sapere come sta realmente la cosa nel corso della storia, e andare a proseguire per la propria via. Quindi il coraggio richiede due azioni, secondo me. La prima è la conoscenza storica, per cui non posso essere disorientato o destabilizzato, manipolato, si dice oggi, no? E dall'altra è tenere la barra dritta sulla propria via, la ricerca, che è una via antica, una via di sempre, di tutti. Poi la si chiami universale, noi usiamo sempre poi dei termini per definire le cose, no? E poi discutiamo su questo universale, poi alcuni si offendono perché se è universale la mia, allora quell'altra non è universale, quell'altra via, c'è lo scontro tra le vie cosiddette universali, soprattutto in religione, ma non solo in religione, anche nell'idea che sia dello Stato, mi sembra che accada lo stesso gioco. Ecco, ho detto questo, è venuto di dirlo adesso, perché il coraggio non è definito e definibile, predefinito soprattutto, non ha un suo presupposto filosofico, teoretico, epistemologico. Il coraggio è quello di rimanere su una via di equanimità, su una via di non attaccamento, di non dipendenza, ma di cogliere semmai la interdipendenza tra tutte le cose. noi occidentali cristiani, anziché usare il termine interdipendenza, usiamo da millenni quello di intenzionalità e relazione. Adesso la fisica quantistica si è, con l'entanglement, si è impossessata del principio di relazione e ci vuole spiegare come stanno le cose, ma come stanno le cose l'umanità se lo dice da millenni, quindi ecco, bisogna rimanere. Allora, anche con questi coraggi, io dico 5, ma possono essere di meno, di più, non si vuole dire, io non voglio dire certamente nulla di nuovo, voglio semplicemente mettere la barra al centro per quanto è possibile nella navigazione difficile, quella di Platone, la seconda navigazione, in attesa della terza navigazione, che comunque non si fa secondo rotte definite, no? Ma secondo un altro principio, quello della ricerca della verità.

Eh sì, la verità va cercata. Infatti lo conoscete, no? Il famoso detto: chi cerca trova. Però io ci aggiungo un altro detto: chi aspetta si ritrova. E allora ci ritroviamo. Avete aspettato, avete atteso dall'inidì al GVD. Ecco che vi arriva la verità dell'Orian Sivara. Buongiorno, buon forno, anzi buon ghiacciolo a tutti, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma Stellari International 5, vero no? Sita in via Antoniana 66, Contradobano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, città come Padova, come città, Veneto come regione, e per il momento, ma solo per il momento, che sia ben chiaro, nazione Italia.

0: Ma quanto mi costa sta radio? E quanto caghi i piccioni?
1: Abbiamo trasmesso la fiction radiofonica in atto unico dal titolo, due punti aperte le virgolette, ma se noi aspettiamo il lunedì e il GVD di ogni settimana e non purtroppo tutti i dì che arriva quel signore lì che si chiama Orion C, potremmo mai pensare o anche proporre un'idea di inizio di trasmissione completamente diversa? Punto. Sottotitolo? Beh, se altri mi aspettano mi e mi vengo qua apposta par vi o partì o no.

0: No, adesso io non vorrei aprire una polemica sui piccioni, però che miseria sei gaga, sti piccioni, tu usate. Non so chi che ha un terrassino, terrassetta da qualche parte, non so, in casa o amici o conoscenti che ce l'abbiano, dove girano un po' di piccioni. Che sei che sguaramento, sbaragnao, che sei una roba veramente incredibile, ti tocca andare qua a Lancia. Qui ha dei pompieri per riuscire a lavare e a buttare via. Di cuore un semplice saluto e un buongiorno a te Oriansi e ad Agara, esteso anche a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma Stellar International 5, vero? Grazie Padova Nadiosa, radiosa padovana che si chiama pure Nadia. E la Nadia compagnia farà alla Lucia se smessaggerà o anche alla Stefania. Va bene che lei ha whatsappato la Nadia, non ha smessaggiato, però insomma dai, più o meno è la stessa coscia, no? MHz, nonché megacicli, motocicli, automobili, tram, treni, aeromobili, corriere e chi più ne ha più ne metta. Anche ci mettiamo pure traghetti e navi da crociera, imbarcazioni, banconi, questo, quello che volete, insomma. Quello che conta è che questi sono i cicli ciclistici e ciclabili di Radio Gamma Stellari International 5. Ma pensa un po' ti che novità che ve porto mi in questo D, ovvero sia GVD. Stamattina come presigla ho usato, riutilizzato la cagada di Checco Zalone, perché ultimamente di cagade ne è pieno veramente il quotidiano, vabbè, comunque. Allora cari fanciulli e care fanciulle, come state? Cari fratelli e care sorelli della Basilica Radiofonica di Radio Gamma Stellare International 5, vorrei in onda la santa funzione radiofonica del GVD con il vostro barbato Oriansi. Molto bene, mi si parlò della festa dei gas di domenica 20 settembre 2023. Non so come siano andati i gas di Padova il 19 di settembre, ma sicuramente una cosa chiama l'altra, quindi sono andati benissimo pure quelli. E a me mi ha fatto molto molto piacere sapere che appunto il pranzo commemorativo e festaiolo dei gas di Padova e di Treviso, insieme insomma di tutti i gas, che vi ricordo che è un acronimo, non è una parola unica, che va a definire certi movimenti aerofalgici o stomachevoli o stomacatori, è gruppo di acquisto solidale, quindi è un acronimo, non è una parola unica, no, perché uno magari pensa gas, capito? Visto che se mangiava a grigliata coi fasioi eccetera, domenica uno dice sì, beh effettivamente. Se non parliamo di gas, di cosa vuoi che parliamo, Ieri era il 23, era non era l'onomastico del nonno, guarda che il 23 è il giorno della sua morte. Attenzione, tiz, mi sei indietro un po'. Il 20, che è il giorno della festività dei gas di Padova e Treviso, era il giorno in cui gli si stamparono le famose, davanti al famoso Cristo con la croce là nel convento, insomma in quella, gli si stamparono le stigmate il giorno 20 di settembre. Ma il 23 è il giorno della commemorazione della morte del nonno, che però è la morte fisica, perché in realtà lui, come disse prima di morire ai suoi tanti figli e figlie spirituali, mo adesso vado a fare un po' di rumore, e ne farò molto di più di quanto non abbia fatto fino ad oggi. Dovrai guidarci, resta qua, Poi questo è un mese particolare perché il 29 di settembre è anche la festività dei tre arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele, oppure Michael, Raffaele e Gabriel. E non capisco perché non mi ci mettano anche il quarto arcangelo, che è Uriel, e che era il... Uriel, vabbè, e che altri si è famosi, perché Raffaele è quello che curava tutti, no? Aveva la conoscenza, diciamo così, possiamo dire, usare il termine medico, sanitario, spirituale, paradisiaco, angelico, sì. E Gabriele era l'angelo, l'arcangelo annunciatore, e Michele era l'arcangelo tagliatore de teste, o comunque quello che gappitufà il mangiafuoco, o il famoso drago, ma di Uriel. Ma di Uriel ne vogliamo parlare? No, non ne parliamo, ricordiamo solo che era il guardiano dell'Eden con la sua spada di fuoco. Attenzione a tutto lo battaglion che avevo fatto lo scupon, eh?
1: Ave rispettosa, fiera più che mai.
0: Ah, vedi Raffaele di Treviso, o oh Treviso raffaellistico. Mi fa molto presente, mi fa molto piacere anzi che tu sia presente, perché se mi fossi stato passato o futuro ci avrei avuto qualche problema, mentre così invece tutto va per, come dire, per la sua giusta direzione, cioè il presente, anche se qualcuno fa fatica a dire e a chiamarla la via, la verità e la vita. Il percorso indicato dal Cristo Gesù, vabbè. Noi rimaniamo nell'eterno presente insieme a Raffaele di Treviso, o il Treviso raffaelistico, che dopo una vita finalmente mi si appalesa nuovamente con uno smessaggiamento.
2: Il mio babbo lo chiama.
0: Comunque quest'oggi, non ce l'ho avuto GVD perché ho avuto problemi, ma quest'oggi avrò anch'io un ospite in viva voce, quindi non per via telefonica ma qui in presenza fisica. Non è esattamente quello che mi aspettavo, perché ho avuto e ha problemi di presenza e di ubicazione, cioè quell'Orianji de Petais, che vi ho detto, fine conoscitore della massoneria, attenzione, non massoneria ma massoneria, e quindi dei mazzoni. Ma mi ha chiamato, mi ha detto: guarda Oriano, anzi l'ha detto con il suo così francese un po' chioggiotto, a te vuole mandarte, mio fratello. No, je suis mandré mon frère Jean-Claude Petais, e quindi questa mattina, in sostituzione di quello che vi ha annunciato già per due o tre volte nelle mie scorse trasmissioni, non sarà presente Orianji de Petais, ma Jean-Claude Petais, fratello gemello di Orianji, e che ci parlerà lui, ci racconterà un po' questa storia della massoneria. E attenzione, perché vorrei ricordarvi adesso, in momento non, com'è che si dice, in tempi non sospetti, quindi un momento non sospetto, vi ricordate il passaggio del 13° capitolo dell'Apocalisse di Giovanni, dove si dice a riguardo di un numero che non ripeto, ma quel triplo numero, che dice: qui sta la sapienza nel capire che è nome d'uomo, più che un numero. Ecco, voi fate attenzione all'intervista che farò a Jean-Claude Petais, perché attenzione al nominum e alla nomination. Un saluto a Titi, Beatrice e Valeriano, visti sabato in ottima forma. Fabio della Pianta, caro, carissimo. Il mitico, che adesso è diventato un VIPS il nostro Fabio, perché fa parte integrante della sigla di presentazione e iniziale del nostro mitico Luca Skywalker degli Irriducibili, il mitico speaker Jedi, il principe per eccellenza Jedi, dico de sta emittente. Non so se l'avete già sentito, ma io l'ho sentito lunedì scorso e mi sono capottato da ridere perché è bravissimo. Fabio, te sei bravissimo, è poco da fare. Abbiamo scoperto un nuovo premio Oscar radiofonico da proporre da qui al futuro. È talmente tanta è la, come dire, l'interrelazione del nostro Luca Skywalker con la nuova siglazione che si è smettegata la sigla qui in radio, quella sua originale, quindi lo dovrò chiamare, avvisare che glielo lascio io un posticino sicuro, tranquillo, che così questa sera quando verrà con gli irriducibili se la ritroverà, perché altrimenti lunedì prossimo come fai a fare la trasmissione se non ha la sigla?

would have eaten all nice. E comunque voglio dire che mi sono arrivate l'altro giorno, insomma, mi sono arrivati dei messaggi a cui non ho potuto rispondere perché mi sono arrivati proprio in coda dopo i saluti e non avevo più tempo per rispondere. Però diciamo così, allora, a chi mi ha scritto Oriano, dai Demo, non sta a far ridere anche i polli che la mosca sia sia definita appartenente al demonio, a Satana, non che sta proprio in nessun contesto. Ecco, io allora a quella persona io vorrei dire vatti un po' a vedere magari attraverso internet che in alcune culture il signore delle mosche viene appunto soprannominato così, Satana anche, o il demonio, viene soprannominato o chiamato battezzato, non so, una bella roba da dire, vabbè, strutturato anche come il signore delle mosche, quindi proprio una bueada, insomma, non l'ho godita. Poi c'era il mitico, caro e simpaticissimo perché mi vuoi ben come un fratello, Claudio Di Noale, a cui io dico grazie per il bene e l'affetto che hai. E sappi, Claudio, se sei all'ascolto, che anche oggi, come lunedì, passerò 3 ore senza dire nulla, come è successo lunedì e come succede in tutte le mie trasmissioni, ovviamente. Io passo le ore a trasmettere radiofonicamente senza dire nulla, e questa è una cosa, guardate, che non è così semplice e scontato. È riuscire a fare delle ore di trasmissione senza dire nulla è un talento anche quello, occio. Mentre all'altra e terza e ultima persona che mi aveva smessaggiato, sempre in coda, non ho potuto rispondere, dice e che ha molto da predicare. Ecco, a quella persona io dico con tutto il cuore, me ne spiace partire, ma i predicozzi e il predicar purtroppo qua non la finisce finché col microfono, se me parte lo squonquara wow de predicar, purtroppo te la devi mettere via perché continuerò a predicare. Ecco, quindi casomai vedi un po' prima dei 94, un po' dopo, o tanto prima o tanto dopo dei 94, di trovare delle alternative radiofoniche, perché qua l'Orient Sea del GVD e dell'INID non smette di fare le predichi. Devo ringraziare io, però tranquilla. Grazie a te, me basta un caffè che dalle 8 in poi arrivo. Ecco, ora abbiamo che attraversa il porton per le 8, sperando che non te becchi la piova, Fabio Pollicione Verde. Ma buongiorno, caro Riansi del GVD, buona trasmissione a te. Ascolta, profeta di Verona, che ancora per il momento te fai il camionista, ma riesci o no a sprecare, cioè, visto che comunque co te lanci il WhatsApp, lo smessaggiamento, i case spesi, ma avuto o no almeno con dirlo di qualche ste frasi che te me mandi, così anche abbastanza scontate, no? Arricchirle un po', contornarle, espandati figliolo, espandati, diventa espanduto anche te a livello smessaggistico e whatsappistico, espanditi nell'universo, sii un smessaggiatore o whatsappatore universale, espanditi nell'universo e arricchisci un po' di qualche parolina in più. Guarda a Nadia, ad esempio, il piccinina, a Nadia, perfino il tiz de stra è il mesnocciola delle frasi più articolate, complete e strutturate e numerose di parole. Perfino il fustin da cavarsene, Oriano, cosa ghetto fatto ieri che era San Pio? Peccà che non se sta dell'inidì o GVD. Vedi, fustino da cavarsene.
capissi tu, profeta da Verona, qua abbiamo degli ascoltatori, abbiamo dei gammani delle gammane, abbiamo dei tigrotti delle tigrotte che utilizzano il mezzo telefonico, smessaggistico o whatsappistico, per arricchire la trasmissione, non semplicemente per buttarla là e via, proprio come fosse una scarpa vecchia, tu acciapalate e sei venuto giusto per educazione. Andiamo, profeta, dai. Comunque ieri mi sono goduto la giornata e devo dire che effettivamente, come me la son goduta ieri, non me la son goduta il giorno prima, e devo dire che ieri me la son goduta molto meno di quanto me la godo oggi, e oggi me la godo molto meno di quanto me la godrò domani, e domani me la godrò molto meno di quanto non potrò godermela invece sabati o poi di domenichi e poi lunedì. Ecco, lunedì avrò un po' di malinconia. Sì, devo dire che lunedì 28 settembre mi prenderà un po' di gnegnera, un po' di nostalgia e malinconia, perché con voi sarò in versione small dalle 8 alle 10, quindi mi, quando che ho versione small, usate, che devo dire, mi già tacco soffrire, che proprio già mi viene gnagnara, dico no, ma perché d'ore sono, ma ne poteva fare i giorni da 48 ore invece che 24, che così al manco, e lo capio, facevo mi non so, sti esseri umani che crea intelligenze asininiche, i crea bombe atomiche, i crea un sacco di porcherie, ma ne poteva crearmi una giornata da 48 ore che così raddoppiando almeno, se su 24 che ne fa so do a lunedì certi lunedì o tre certi GVD, e se raddoppiamo, ecco che allora il lunedì dei 2 ore diventa 4 e i GVD dei 3 ore diventa sieno, perché raddoppiando se raddoppia anche il numero, e ora mi ci apparia un po' più di sostegno, capito? Un po' più di gioia, di felicità, de... dai, mamma mia. Qua no, proprio non capisce niente nessuno, vero? Guarda, proprio niente. Chissà se i gammani e le gammane all'ascolto, i tigrotti e le tigrotte che oggi saranno all'ascolto, riusciranno, purtroppo vista l'incapacità di capire, di comprendere certe robe, se riusciranno a capire la metaforica, introitiva, interiorizzante, approfondita versione intervistatoica di Jean-Claude Petaïs, perché ragazzi bisogna avere la sapienza divina interiorizzata per capire e comprendere cosa uscirà da questa intervista di Jean-Claude Petaïs, che è appunto il fratello gemello di Orion G. de Petaïs. Sono il vero Maui, trattieni il fiato. Fa adolescenti di componeva il rebus. Fa adolescenti, godo te ricordito. Aspetta, allora. Più pera, più più mela mangio, più mela godo, ti ricordo, più mela mangio, più mela godo. Sì, così un po' de squacqua, sì, perché me la ricordavo, tizio, perché sennò però più mela mangio, più mela godo. Oppure sì, era così, no? Più mela mangio, più mela godo. Sì, vediamo. Dovrei soltanto risponderti prego, per il mare, la terra e il cielo, dovrei soltanto risponderti prego, per le piante e le noci di cocco, dovrei soltanto. È sempre un piacere sentire Orion C del GVD. Finalmente hanno tolto il bollo anche dalle pere, perciò dopo la festa delle mele a Mel ci sarà quel delle pere a per Michele davvero. E Ianca e Aga Butalà, Michele da Pero, Pero da Michele, o insomma. Michele, a proposito, visto che ti si da Pero, fa attenzione ai peri, perché non si sa mai di questi tempi.
Comunque dicevo, potrebbe diventare strutturale. Strutturale, cosa vuol dire strutturale? Potrebbe essere che la tolgano anche definitivamente. Non l'hanno detto, ma l'hanno ventilato in modo che quando si andrà a votare, dice, mi accava il boe pa un anno, ma che tra l'altro varrà a caso se mi in campagna e sarà in campagna elettorale. Ma sento mai che magari come che promette, te sai che quando che certe persone promette di sicuro non mantiene, ecco, e poi diventare strutturale. Ma io dico, ma invece di cavare, scusatemi, adesso io non so, ma il bollo va dai 100 ai 150 euro all'anno, no? Più o meno a seconda, ma nel caso di 80 kilowatt ora, quello che è, insomma, è intorno ai 100 euro, penso 100-110, adesso io non so esattamente quanto possa venire, però invece di cavare quei soldi là, no? E dice, regioni e sega tanto arrabbiaste perché entra meno soldi. Ecco, e ora mi ricordo quando che andavo a scuola, no? Durante lo studio della storia, che era sempre sto fatto che si ripeteva continuamente. Ogni stato o impero che sia o regno o principato, o repubblica, eccetera, quando chi metteva una tassa unica, anche magari altina, metti, no? La famosa decima, a unica e sola ai cittadini, e quei stati, quei governi, quei principali, come chi prolificava proprio, mamma mia, diventavano. Come che arrivava qualcuno che invece voleva incamerare, che capito, in scarsea sua, tanti soldini, e ora attaccava a mettere più balzelli, più tassamenti, anche tassametri e orpelli vari, fatalità, cominciava la parabola declinatoria, la parabola calante, giusto o no? Ecco, allora, cari signori che avete in mano i governi di tutto il mondo, riflettite un attimo, invece di sparar puttanate dalla mattina alla sera, invece di andare in giro a dire mi desfo i copo tutti quei là, se per caso noi fa come che dico mi, ecco, che se anche ste belle uscite che ti capio da parte di alcuni, ecco, provate a immaginare di mettere un'unica tassazione, visto che soprattutto che le tasse e i prezzi li aumenta, ma i stipendi rimane sempre gli stessi. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che è sempre più va verso chi che ha tante possibilità economiche e la possibilità di una vita dignitosa, mentre andrà sempre peso per quei che hai stipendi medi da operai, da impiegati, eccetera, perché si ritroverà sempre gli stessi stipendi e con roba aumenta, vedi carburanti, vedi le bollette, vedi gli alimentari, non so. Scusate, se può avere 5, si ha 7 pomodori, attenzione, pomodori, perché biologici o biodinamici, ma biologici in questo caso, che sparo là e me spara, anzi 5 euro e rotti, ti te capisci che c'è proprio qualcosa che non funziona, per 6 e 7 pomodori, dai, te capi 5 euro che sarebbe 10 carte da mie famose, chissà, con 10 carte da mia Vittoria faceva spesa per quasi tutta la settimana o coglieremo ai tempi della lira, almeno con robocciami, tanto che io mi ricordo che una settimana avevamo una cagnolina, si chiamava Terry, che mi ero portato a casa quella che era al tempo l'amorosa de Giorgio me fradeo, no? A me piaceva da morire sta cagnetta, ma e poi avevamo un rapporto talmente adorabile e adorante, reciproco, mi e sta Terry, no? Che qua a me vedeva di varra, ma che feste, che contenta. E a un certo punto, oltretutto quando che andavo, perché io era sempre dalle parti di Vico d'Arzare, no? La ex morosa appunto di Giorgio, che aveva, dunque, aveva 30 anni più di me, 10 e 12, che aveva sui 25-26 anni,
e che aveva sta morosetta le parti de cosa, la parte di Vigo d'Arsere, non posso dirvi il cognome però i motivi di privaci, però insomma quando gli aveva parecchi a terra, gli aveva i vigne, quindi quando mi andavo là mi godevo perché mi faceva guidare Pino, che gli era il cavallo che col tratturo andavamo a tirare su e i cosi, no? I cestini de vendemmia, oppure addirittura mi faceva guidare anche il trattore, te rendito conto che ficata. E insomma io sta cagnetta che mi ha sempre detto, a un certo punto, appunto amorosa, ha detto: senti, portati a casa, non c'è più qua con le altri, va sempre in giro, e ogni volta che ti arrivi a te fai festoni buei, e mi ha sopportato a casa la terra, io ho capito. E la terra ha fatto tanti cagnetti, e pensa, per farvi capire il rapporto che era tra me e Terry, no? Sapevo cosa è successo? Che sei rimasta incinta, no? Ecco. E quando che sei rimasta incinta, che era nella soccuccia, che era pian pianeo, che partoriva, oh, nessuno della mia famiglia che poteva andare da cà, perché diventava di un cattivo incredibile. L'unico che poteva avvicinarsi ero me. Perché quando che mi avvicinavo te vedi proprio che si rilassava, si lasciava andare durante la gestazione, tanto che a un certo punto un giorno io ero là, tacca a cuccia coea, e vedo che tacca me guarda con gli occhietti e vedo che e contrazioni di appansa e non te vedo che scommissi a venire fuori ste creature dal pancino de Terry. E mi, cioè, non sapevo cosa fare, però istintivamente avevo dei sugamani e ho tirato fuori e ho aiutato a tirare fuori i cagnetti, che ne sono nati quattro che a volta. E ho snettosai un fiatì e il cordone ombelicale, ho visto che il sega dopo rotto da solo, e mi ho messo in mano, però insomma, partorio quattro cagnetti e con me là presente che ho capito. E nessuno della famiglia o anche altri poteva avvicinarsi, pensa che rapportino. Beh, questo per dirvi, no? Che poi dopo un po' di tempo, qualche anno, un giorno la Terry me ciappa va fuori dal canceo e va in giro pa strada e a quel tempo giravi a Calappia Cani e a Gacuca. E neanche siamo venuti a saperlo perché la gente là della strada via si è sofferato e ha detto: guarda, sì, Vittoria, abbiamo visto che la Calappia Cani ha gacciapà e quindi ha portato in comune e te ve là e naturalmente te ve torte. Solo che quando che a Vittoria si andà in comune per portare a casa a Cagnotta, e gli ha detto: signora, che vuoi 5.000 lire da pagare come tassa, perché così, perché siccome non aveva il coare, la medaglietta eccetera, e purtroppo gli era considerato cane randagio, e se vuoi riportarsi a casa abbiamo anche paga 5.000 lire di tassa, di cose, questo mi non so. E cioè a Vittoria Laga dovevo fare una scelta durissima, perché quei 5.000 lire doveva bastarghe per tutta la settimana, daghe da mangiare a nostra famiglia, gli eravamo in 5. E quindi là devo fare la scelta: se mi che dago sti 5 mie ire pa cagnetta, dopo mi resta più soldi pa dare da mangiare a me famiglia. E se anche lei non me l'ha mai detto, la Vittoria, siccome anche lei era affezionatissima alla Terry, io so quanto sì, e ha fatto un buso in te stomaco dover prendere quella drammatica decisione. Mi ha messo un po' rabbiotà, no? All'inizio, però dopo ho capito. Nonostante abbia i neuroni e un'intelligenza un po' ruvida, rustica, quasi plebea, che uno che capisce poco, no? Però quel poco mi ha permesso di capire, tutto insomma, che cosa potevo fare. O una roba o l'altra, non gli era alternative, anche perché prima della fine della settimana non arrivava Schei dal Cornelio, che ho capito che lavorava come muratore, che mi ha pagato ogni settimana il sabato puntualmente, arriva a casa il suo stipendietto e consegnava a Vittoria, e a Vittoria faceva la suddivisione dei pani. E ora aveva tre cose da fare. Ora, questo pa famiglia: mangiare, bere,
boete, eccetera. Dopo, questo mettiamo da parte per eventuali imprevisti, e questo invece lo utilizziamo per la cassa peota, perché a quei tempi era cassa peota. Quindi adesso non mi ricordo che stipendio che aveva mio papà settimanale, però insomma i murari al tempo qualche scheto, io ero anche bravo a portare a casa scheti, e a fare questa suddivisione qua. Quindi aveva queste tre tipologie, più economiche, una per il magnare, boete, eccetera, uno cifre naturalmente, poi il magnare era quello più alto ovviamente, dopo che era quei 5-10 mila lire puntuali ogni settimana da mettere in cassa peota, e dopo sempre questi 5-10 mila franchi da tenere da parte per gli imprevisti, perché al tempo con 5-10 mila lire de robettine se ne faceva. Prova a farti adesso con 2,5 euro o 5 euro che sarebbe il corrispettivo dei 5-10 mila lire, e vedere cosa che te fai. Se te vai in certe zone, pensa che ho sentito che in certe città ti domanda 50 euro per un caffè, mi si è venuta una botta di rido e ara che non vi dico, no, veramente. Perciò lo voglio che... ma chi era il padre dei cagnetti di Atterri? Bella domanda, non so, perché sogno fuori un cagnetto tutto nero, uno bianco e beige, uno tutto beige e un altro tutto bianco, quindi non so dirti che razza de... non so se ha avuto quattro rapporti diversi a Terry che a volta, o se sta tutto con uno, è un fiatì in bastardato, capito, con una... non ho mai conosciuto, però go conosco Ea e ho conosciuto i quattro quattro creature che ho fatto, che ho aiutato a Terry a nascere. Ora mi penso capisco cosa provano o provavano al tempo le famose ostetriche, no, anche oggi come oggi, va bene che oggi c'è una concezione più ospedaliera che di altro tipo, di altro genere nel far nascere le creature, però cioè non so se vi rendi conto, questa diventava come un leone rabbioso chiunque andasse a tacà, e invece a me se faceva coccolare, se faceva mettere manina sulla panza, massaggiare un fiatino, e finché a me gas fornasti quattro cagnotti, anzi era cinque, però uno purtroppo è nato morto. Perché a quei tempi probabilmente non erano ancora Radio Gamma, che tocca più 5, Radio Gamma 5, e quindi FIA 4 se poteva arrivare. Se fosse, se a quei tempi che avevo 12-13 anni che fosse già sta Radio Gamma, magari Radio Gamma 5, magari 5. E me ne aveva tutti vivi, vabbè, dai. Vita vissuta dell'Orient Sea che a molti di noi nati in tempi che sono quasi preistoria è il confronto di oggi. Un buon giovedì di vita a tutti i tigrotti, un abbraccio dalla Lucia che me fa compagnia, ia ia oh. Zemeno dopo la prima mela, sì, ho visto. Più mela, meno più mela go. Ecco, adesso ho capito, non se più mela mangio, ma più mela. Tiz, è vero che è così, più mela, vabbè, tiz. Ma quanto spurca c'è un sito? E dopo te dici che te è un'età in cui te preoccupi per la vecchiaia qua e là, se ancora te pensi infantilmente a ste robe. Ma se tanto me da tanto, caro Tiz, mi non te conosco, o forse sì, se siamo conoscenti, non so, ma se tanto me da tanto, mi secondo me te che è un par de occhiai coi lenti grosse come un fondo de bottiglia. Non voglio dire altro, Buongiorno, il tuo pensiero è illuminanza. Sì, perché viene, diciamo così, è un fatto di sostanza che mi viene dalla panza. Questa illuminanza. E intanto abbiamo passato quasi tre quarti d'ora senza nulla dire. Sono o non sono bravetto? Dite la verità.
E pensate che siamo solo a tre quarti d'ora, per fino alle 10 riuscirò ancor meno a dirvi qualcosa, ancor più niente nulla io vi dirò fino alle 10. E anche questo è un grandissimo talento che solamente Orianci Barbatò può mettere lì a vostra disposizione.

0: Sono un ragazzo fortunato perché mi chiamo Orian C. Barbato. Ve la devo raccontare sta cosa, eh? Oh, che bella, i Simply Red. No, aspetta, la blocco perché prima vi devo raccontare sta cosa, perché cioè è troppo grande, è troppo grande. Allora, come dico spesso, no? Ah, no, scusate, c'ho una memella in bocca per la gola, e così, in modo che le corde vocali stiano belle sostenute, insomma, in questa versione medium della trasmissione di oggi, di questo GVD con il vostro Orian C. No, dicevo, sapete quella famosa frase: non avviene niente a caso perché il caso non esiste, quindi tutto ha un suo significato, un suo senso, e questa ve la devo raccontare, successa pochi secondi fa, da Radio Gamma. Ieri sera ricevo una telefonata che non ho sentito, un messaggio che non ho sentito, però poi andando a spilucare e prendere in mano il cellulare, la telefona, mi sono reso conto, no, ve la racconto dopo allora, perché manca poco al passaggio pubblicitario delle ore 8 e quindi è meglio che ve la racconti dopo, perché non è uno spiegone, è uno spieghino, però insomma ci vuole il suo tempo per darvi lo spieghino di quello che è accaduto pochi istanti fa. È una cosa incredibile come coincidenza, e se le coincidenze non esistono ma che giornata ci aspetta oggi, ma che meraviglioso GVD potrebbe mai essere oggi con il vostro Orian C. Chi lo sa, non te lo dico mi ma te me lo disi ti, e va ben così. Che te devo dire, tanto per stare in tema. Va bene, allora sappiate che dopo il passaggio pubblicitario delle ore 8 avremo fino alle ore 9 il racconto di quelle che sono le iniziative di questa emittente, avremo l'intervista con Jean-Claude de Petaïs, il fratello gemello di Orian G. de Petaïs, che ci racconterà un po' di questa storia della massoneria che mi ancora non ho capito, perché vi ripeto, quando l'ho contattato ho detto, vai, se ha sbagliato a scrivere qua su sto articolo, gli ha messo la Z al posto della S, e è curioso, no? Il più grande conoscitore della massoneria del pianeta. E ora quando ho contattato ho detto, Orian G, come sta facendo cosa sai di sta massoneria? No, Oriano, mi fa lui, guarda che non è, con il suo francese un po' così, no? Guarda che non è massoneria in senso di massoneria sbagliata alla lettera, no, è proprio massoneria, e ti racconterò tutto quando sarò presente e fisicamente con la tua intervista. Ecco, doveva venire io invece che mandare Zemeo, cioè Jean-Claude Petaïs, quindi capiremo un po' di più sta mazzoneria e sti mazzoni, che roba che la sé, no? Ciao!
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni, abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
7: E ancora grazie!

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina Emara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
3: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
4: 3
5: 2 9
4: 0 0
5: 3
4: 8
5: 9
0: 8
6: 8
3: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
6: Chris Mara.
7: Qui lo dico e qui lo confermo, Pippo Dodò, mi stai perdendo di spontaneità nella recita della pubblicità. Occio che te teniamo d'occio. Gli ho godito a Luca Skywalker degli Irriducibili. Guarda che il toso di Dio perderse pa' strada. Non mega più la spontaneità come il Fabio del Pollice Verde. Perché all'inizio il Pippo era bello, spontaneo, è capito, gioviale, ottimistico e spassoso. Adesso è tutto impostato, tutto come se fosse Drio recitare peso che su un film o una fission. Occhio che te teniamo d'occhio, eh? Occhio. Semplicemente rosso. Simply red.

Stars, come quelle di Radio Gamma Stellare International 5, le Stars, anzi la Star, ovvero sia mi che so qua, so la Star. E siccome il brodo, no?

Occio Pippo che parfin fustin da cavarsere e se ga accorto che il disè te che era sorieni Pippo d'Aloio e era più spontaneo quando che il diseva ci stanno anche panini e taglieri. Adesso il pare un conduttore del giornale radio, troppo rigido. Pippo, occhio, perché se anche i tigrotti e i tigrotte, i gammani e le gammane si rendono conto e se ne accorgono, se ne stanno accorgendo, occhio perché ti si là sul fio, te capì? E quindi vara che te spedisso in Puglia a ballare, eh? Insieme a Caparessa, occhio, occhio. Vieni a ballare in Puglia, vieni a ballare in Puglia, in Puglia.

Ciao Rihanna, sei una star oggi? Buona trasmissione, un abbraccio forte forte a te e a tutti gli ascoltatori Gammani Gabanè di Gamma 5. Arianna che mai il filo si fa mancare.

0: Buenos días, señorita.
1: Me disculpi, me podría indicar la strada por la grotta Sinsalusta?
2: Sinsalusta?
1: Ella, ella.
2: Ah, va bene, è molto lontano da qua. Allora, vai a destra qui, poi immediatamente a sinistra.
1: Mi disculpi, vaccinata?
2: Sì, certo.

0: rispecchiamo.
1: Tu, Elena, hai avuto solo un Oscar in tua vita, vero?
0: Vero.
1: Oscar Francisco Zanone. È il secondo. Te arrivo.
0: Grazie.
2: La vaccinata. Vabbè, allora, prima risposta ad Angela che mi chiede fonti mobili di Giuni Russo, e tra poco arriverà, perché vi propongo come sempre il trittico fonti mobili, l'uomo nel benessere e poi Mangiafuoco di Edoardo Bennato. Quindi abbi un attimo di pazienza, Angela, e arriverà. Ma poi c'è un annuncio che mi chiede di fare la nostra Luigina, perché e domenica vorrebbe partecipare all'uscita al Cansiglio, però cerca un passaggio in auto. Allora, se qualcuno gentilmente magari si mette in contatto e con chi, Luigina? Perché qua bisognerebbe dare il numero di Tefelo, no? Bisognerebbe dare la cellulare oppure la fissa, hai capito? Perché con me c'è sta la... Io la trasmissione la fesso, però ci vuole la telefona fissa o la cellulare. Quindi come facciamo? E se eventualmente qualcuno comunque fosse in grado di proporsi e di dare questa disponibilità per dare un passaggio in auto alla Luigina che vuole andare al Cansiglio domenica 27, dopodomani, insomma, fra due giorni, tre giorni, mandatemi un messaggio e poi vedo di mettervi in contatto con la Luigina, se mi permetterà eventualmente di dare il numero tefelonico alla persona che si dà disponibile. Buongiorno Oriansi, stamattina go sonno, svegliami un pochito. Un salutone a tutta la famiglia di Radio Gamma 5, Fabri dall'Est, nonché Fabristico. Ti intanto manda me anima leggera, che dopo mica penso a svegliarti. Nel frattempo, che andava, è per quello che ho messo un po' di musica, mi è arrivato finalmente, aspetta che gli preparo la postazione per la trasmissione. Ecco qua, aspetta un attimo che sistema le microfono. Ecco qua, mi è arrivato l'ospite annunciato, ovvero sia Jean-Claude Petaïs, il fratello. Non è presente Oriangy, ma mi ha mandato il fratello Jean-Claude per parlare appunto della massoneria. Vedremo, perché a sto punto, come vi ho detto, anch'io sono curioso dei capi, perché sta Z che tra l'altro mi ha detto che, ma insomma, lasciamo che sia lui fra poco a dirlo. Quindi è con grande orgoglione e felicitudine che vi presento il mio ospite di oggi, ovviamente, e quindi io direi di dare sicuramente voice a Jean-Claude Petaïs, che è appunto fine conoscitore insieme al fratello gemello della massoneria e quindi dei mazzoni, che in certo qual modo compenetrano e sono presenti nel nostro pianeta. Allora, caro Jean-Claude, a vous le microphone. Oh oui, je suis bonjour, madame, monsieur, avec mon nom Jean-Claude Petaïs. Purtroppo non è presente Oriangy, ma fratello gemelli, ma se mi spero naturalmente di dare la stessa spiegazione che verrà da mon frère. D'accord, bonjour, bonjour Oriano, grazie per avermi invitato e per fare questa intervista. Ecco, allora, caro Jean-Claude, la prima domanda che tutti ci facciamo è che c'è questo particolare, no? Che io ho equivocato, pensavo che fosse stata cambiata la consonante della Z con la S, ma invece voi, tu e tuo fratello, mi avete detto no, non è un errore, ma è proprio così. Allora, mi vuoi spiegare la differenza, cioè perché massoneria, che non c'entra niente con la massoneria? Oh oui, je suis simpliste l'explication. Deve comprendere che la massoneria, quindi i mazzoni, sono coloro le quali giocano in tutto il pianeta con le carte. Le carte, te capisci che gioca con le carte? Scusa Jean-Claude, no, cioè, io ho sentito una leggera inflessione ciosotta, che non... Oh, oui, oui, je, pardon, jouer les cartes. Et purtroppo, moi et mon frère sommes nés d'un père et mère de Chioggia, originaire de Chioggia sous-marin. Et ogni tanto, ma chère sta buttata in ciosotte. Non so se vous comprenez la sensation. Ah, ho capito, cioè, quindi praticamente sì. Da tanti e tanti anni vivete in un'altra nazione, però vi è rimasta l'inflessione chioggiotto sottomarinesca praticamente. Esatto, esatto, Monto. Bravo, bravo, Rieneu, e di un'intelligenza questo ragazzo è incredibile. Allora, la spiegazione, la spiegazione della massoneria. La massoneria è un'organizzazione praticamente di gente che gioca a carte e gioca naturalmente a poker, a briscoel, a scopo scientifico, a tombolon, e a ruba massette, e quindi hanno creato questa organizzazione di massonerie, quindi sono i mazzoni, perché con le mazze di carte le fa le combine di tutti i colori, te capi? No, no, veramente non ho capito molto. Cioè, ho capito che è un'organizzazione, un'associazione di giocatori di carte. E come si chiama, scusi, questa associazione? Oh, oui, oui, pardon, je suis le nom de l'association, la Scala 40. Ovviamente la Scala 40, l'associazione de mazzonerie e de mazzoni. E che comprende tutto sto armamentare, comprendamento. Sì, ma io so però che c'è una roba particolare, no? All'interno di questa cosa. Je suis important, sì, vous comprenez molto bien, Oriano, che sto gioco de carte, l'associazione, la congregazione, la Scala 40, gioca soprattutto in questo periodo, in questi ultimi 10 anni, praticamente, gioca soprattutto a 3-7 col mort, anzi più mort che 3-7. E quindi VKP con il loro gioco di carte, e sono un po' anche, come dire, furbast, barrano un po', no? E sta congregazione della Scala 40, quando giocano, gioè con il 3-7 col mort, e ultimamente, come le ho detto, lasciano da parte il 3-7 e se tengono il mort. Cioè, no, non capisco, scusa, sarà un fiatigno rantone, che l'intelligenza un po' plebea, diciamo, ma in che senso mettono da parte il 3-7 e si tengono il mort? Cioè, non menare le cagnò per l'aio. Te comprende che se ti dice che da 10 anni sta parte, io ho messo da parte il 3-7 e se ha tenuto la morte, te capì che cosa effettivamente li fa questo gioco di carte, no? Stimazzoneri che usano le carte per incartare un po' tutto il pianeta e l'umanità. Ah, quindi, cioè, non c'entra niente con, però, hai capito, fanno, si giocano bene la loro partita, per così dire. Esatto, esatto. E voglio vi sapere, tra l'altro, caro Rieneu, che se conosce solamente le nome del presidente, perché il presidente si chiama Beniamino Le Malandrin, e lavora per il capo che conosco lui, però il capo di questa congregazione è definito con un soprannome, lo chiama Demonique praticamente, te capi? E quindi è il presidente che fa capo a Demonique, e lui usa tutto quello che è la sua capacità di giocare le carte, e gioca le carte, te capi? Oriano, dammi, pardon l'inflessione, e ciò sotto. E con le carte, e come vedete, tende a parte le 3-7 e se tiene le morte, perché al presidente e al capo del presidente De Monique le sta ben il più le morte che il 3-7. Mi sembra un po' criptico, però devo dire, scusami Jean-Claude, con tutto il bene e l'onore che posso avere nei tuoi confronti e il piacere di averti qui come mio ospite intervistato, però è un po' criptica, cioè cosa vorresti, cioè spiegati meglio in poche parole. Oriano, mi sa che te deve tornare all'intelligence plebeia, perché de aristocrate, de nobile e de intelligence non te regna nulla. Mi scusi se mi permotto, ma effettivamente se non comprendi, e questa è la sapienza, no? E che il presidente della Scalda 40 smesse di giocare con le 3-7 se tiene sulla mente le morte e lavora esclusivamente con le demoniche, e se non si capisce e non te capisce, che te devo dire, figlio? Purtroppo è così, basta riflettere sulle nomi del presidente e il capo del presidente di questa congregazione della Scalda 40 e si arriva a capire, a comprendere, no? Sì, ma una domanda: come mai questo nome, se ho capito bene, la Scala 40, il nome di questa congregazione? Finalmente una domanda intelligente. La Scala 40, pourquoi le 40 sono le passe che divide l'umanità dalla perdizione o dalla salvazione? Te comprende, Oriano? 40 famose, no? 40 giorni, Gesù è in te deserto, no? E quindi 40 passi divide l'umanità oggi come oggi dalla perdizione o dalla salvazione. 40 passi da una parte porta alla perdizione, 40 passi dall'altra porta alla salvazione. È semplice la comprensione, eh? Sì, effettivamente devo dire che fin qua che so arriva anche me. Quindi, riassumendo, e poi ti lascio andare perché è ovvio che più di tanto ho capito che non puoi raccontare su questi giocatori di carte, e gioca le carte, come dici tu, insomma, e non si può approfondire. Però diciamo che e allora in questa congregazione che si chiama Scala 40 praticamente, quindi in cui è compresa cripticamente e metaforicamente questi 40 passi che vorrebbero, se ho capito bene, questa congregazione vorrebbe spingere l'umanità a fare 40 passi in che direzione, scusa? Temeritorne plebene l'intelligenza. E le 40 pass che vuole il presidente Beniamino le malandrin e il suo presidente De Monique sono chiaramente le 40 pass verso la perdizione, no? Lì dove altri vorrebbero i 40 pass nella salvazione, loro le spinge l'umanità e con sto jouet de carte alla perdizione. Questa è l'intenzione di questa congregazione, la Scalda 40, capito? Comprendi? Va bene, ok. Allora mi sembra a questo punto, cari gammani e gammane all'ascolto, nonché tigrotti e tigrotti, sia molto chiara tutta quanta la visione. C'è questa congregazione di giocatori di carte che se la giocano bene a carte, e in particolare amano giocare a 3-7 col morto, anzi più col morto che col 3-7, e quindi vorrebbero spingere con questo gioco di carte metaforicamente parlando, vorrebbero spingere l'umanità verso i 40 passi che li porterebbe la porterebbe alla perdizione, invece che così, e fargli intravedere l'altra faccia, l'altra parte, l'altra strada dei 40 passi verso la salvazione, no? Salvezza praticamente. Ho capito bene, Jean-Claude? Ah, finalmente te capì. Prima non te capì un cazzo, adesso finalmente te capisco qualcosa. Oriano, finalmente. Bravo, bravo, bravo, caro Barbato, vous comprenez esattamente quel che vuole farti jugador de carte, che ti gioca le carte e anche te fa mangiare le carte. E che appunto te scusa moi se l'inflessione de ci sono sotto magari ogni tanto mesh, però effettivamente questa è la tendenza di questa congregazione, la scala 40, da 40, perché 40 vorrebbe essere, come ho già detto e mi ripeto, ma che noi ripete le stesse cose, e le 40 passi verso la perdizione. Quindi attenzione, questa la sapienza è la sapienza del nome del nome del presidente dell'associazione della congregazione e del suo capo, le demoniche. Attenzione. E qua io direi, caro Rianu, di salutare tutti i tuoi ascoltatori, voi di un tempo, voi dell'altro, e ringraziarti, scusando a nome di mio fratello, gemelle, Oriangi, di Petais, e quindi ringraziare te, questa emittente che mi ha permesso di fare questa intervista, di raccontare questa cosa qua, di questa effettivamente di questa congregazione, la Scala 40, che sta sempre più lasciando perdere le poker, le scopone scientifiche, le tombolon, le rubamassette, la scale 40 appunto, e le altre giochi della briscolare, voi conoscete la briscolare ovviamente, e si sono concentrati sul 3-7 col morto, senza più 3-7, ma soprattutto con le morte, ecco. Quindi saluto tutti, ti ringrazio Rianu, e do casomai eventualmente per altre notizie scupolon più avanti, e ciao a tutti e a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici, e naturalmente un abbraccio a tutti. Ciao a tutti, ciao ciao. Va bene, caro Jean-Claude Petais, io naturalmente ti ringrazio a parte mia, a parte di tutti i miei tigrotti, nonché gammani e gammane all'ascolto, per questa tua presenza, per questa tua intervista, per questo tuo scoop su questa congregazione che si chiama la Scala da 40, perché 40 vorrebbero essere i passi verso la perdizione e non verso la salvazione che questa congregazione vorrebbe imporre alla stessa umanità, che si è concentrata sul gioco di carte, metaforicamente parlando, che più si addice, no, a questo tipo di spinta, cioè al 3-7 col morto, ma molto poco o niente del 3-7, e mantenendo semplicemente e sempre più il morto. Vabbè. Grazie Jean-Claude, e alla prochaine, come si suol dire nella tua lingua, ma soprattutto te ringrazio che te mi sei venuto a fare l'intervista, vero? Grazie, grazie del cuore.

quindi finalmente ho risolto sto arcano, perché non riuscivo a capire perché mazzoneria e mazzoni, che non c'entra niente con la massoneria, con i massoni. Perché usano i mazzi di carte, hai capito? Per e gioca con le carte. veramente due ragazzi, io li ho conosciuti tutti e due, sia Henri Angy che il suo fratello gemello Jean-Claude de Petaïs, e sono veramente due bellissime persone, due anime eccezionali.

Allora, cara Luigina, sappi che già Fustin da Cavarsere mi chiede: ma da dove sia Luigina? Non so se perché lui si darebbe, come dire, disponibile, però ecco, giustamente mi dice il Fustin: di dove sei? Più o meno, a grandi linee, il comune, la regione, la nazione, di che nazione sei? Luigina, scusa se non è per sapere gli affari tuoi, ma ovviamente se dobbiamo cercare qualcuno che ti dia un passaggio, bisogna più o meno dargli un'idea di dove deve passare per darti il passaggio, perché sennò magari uno sta a Canicattì, dice: te me dai un passaggio a me, e no, perché cioè, no, te parti a Canicattì per venire fin qua, giusto? O non vieni torte a Canicattì per dirte, o a Messina, non so, così tanto, o a Reggio Calabria. Va bene, dai. Allora, Luigina, prossima buttata messaggistica. Sono più o meno di Campo San Piero. Ecco, allora, caro Fustin, se vi mandate lo smessaggiamento perché è interessato a dargli questa possibilità alla Luigina, a sé più o meno del Campo San Piero, sono autorizzato da lei a darti il numero, quindi se ti dai disponibile tu, basta solo che tu mi dica sì o no, mi chiami qui in radio adesso e io ti passo il numero della Luigina, d'accordo? In maniera privatistica e privata, va bene? La mettiamo così. E quindi per il momento questa faccenda la mettiamo un attimo in stand-by, mentre andiamo sicuramente all'esecuzione della realizzazione, della complementazione e della istituzione, musicalmente parlando, della richiesta che mi ha fatto l'Angela, cioè mi ha chiesto: metti su Fonti Mobili di Giuni Russo. Sì, ecco che quindi arriva il trittico musicale, che è composto da Fonti Mobili e L'Uomo nel Benessere di Giuni Russo e da Mangiafuoco di Edoardo Bennato. Senza farvi tutto lo spiegone ogni volta, lo spieghino veloce. Fonti Mobili parla di chi ciuccia energia intorno a noi nella nostra vita quotidiana. L'Uomo nel Benessere te dice perché il ha bisogno essere tampinà ogni tanto l'uomo, perché se no non le capisse. E infatti, non a caso, il testo della canzone L'Uomo nel Benessere Giuni Russo l'ha costruito sul 46esimo del 46esimo salmo che è presente nella Sacra Bibbia, ecco, e quindi da quel salmo là, dal 46esimo salmo, ha tratto poi quello che sentirete cantare da lei, la canzone L'Uomo nel Benessere. Mentre da dove l'ha tratto Mangiafuoco Edoardo Bennato non lo so, però come vi dice sempre Lorian C. Barbato, se il Bennato caro Barbato è nato in un prato un fiore prelibato, Oriano Barbato tatero titto tatto. Però se più di 40 anni fa ha avuto sta illuminazione, chi sono io per contraddirlo? Quindi, cara Angela, parte immediatamente per V naturalmente, parte per V Prea per te, cioè, Fonti Mobili di Giuni Russo, poi L'Uomo nel Benessere, sempre di Giuni Russo, e poi Mangiafuoco di Edoardo Bennato, perché Mangiafuoco è colui il quale è sta sopra tutto e tutte ste robe, perché così magari spinge l'umanità verso quei 40 passi verso la perdizione invece che la salvazione. Attento che se gioca le carte, anche Mangiafuoco, eh.

voce che chi balla non la fa. Allora sono guai e te ne accorgerai.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo.

Per lo più nuvoloso, vedi provisioni, provisioni complete. Gogle, a proposito di Gogle, c'ha avuto anche Gogle, la Gemini, che è l'intelligenza asininica di Gogle, ha dato dei problemini nei test. Vabbè, allora, caro David da Vicenza, però prima di te devo dire, la Luigina, chi volesse cerca un passaggio per la domenica 27 per andare su al Cansiglio, perché evidentemente non ha disponibile un'auto o una propria motorizzazione. Allora, se qualcuno è disponibile a dare un passaggio alla nostra Luigina di quasi Campo San Piero, cioè è intorno da quella parte di Campo San Piero, basta che mi dia la sua disponibilità e io poi privatamente darò, autorizzato da lei, il numero tefellonico della nostra mitica, cara, carissima, che non so se conosco, è comunque per me comunque mitica, perché per star là a ascoltarmi, anche solo chiedermi, per solo chiedermi sta roba qua, vuol dire che è mitica, perché bisogna anche aver don Maroni così per decidere di ascoltarmi all'inedì LGVD. Infatti Davide da Vicenza dice: buondì Oriansi, ma sono io che non capisco bene il tuo elaborato discorso basato sul dire e non dire, corroborato da varie peripezie lessicali e sintattiche fatte ad arte per, tra virgolette, anzi tra parentesi, non esporsi alle attenzioni, tra virgolette, degli spioni del sistema che monitorano i programmi di Radio Gamma 5? Lo capisco, chiusa parentesi, oppure realmente si perde parte del senso con questa complicata modalità di esposizione? Ma personalmente prediligo il modus operandi che dice... Aspetta un attimo che mi sega sormontana roba qua, eccola. E personalmente prediligo il modus che il tuo parlare sia semplice, sì sì, no no, se non altro ci guadagnerebbe in chiarezza, o sbaglio, Davide da Vicenza. Allora, te che hai ragione, Davide da Vicenza, però faccio, come tu fai tua questa frase di Gesù, io ne faccio mia un'altra, che dice: attenzione, siate puri come colombe e astuti come serpenti. Poi, a essere sinceri, la risposta te la sei data già da solo nello spiegone che mi hai fatto e nella domanda che mi hai fatto. Pensaci bene, perché qui sta la sapienza, ok? Del perché c'è questa tutta mia elaborazione sintattica o discorsiva che tu giustamente noti da parte mia quando devo affrontare determinate argomentazioni, dare delle strumentazioni, buttare lì delle perline che non siano perle ai porci, chiaramente, ma perle per tutti o perline per tutti, in modo tale che all'anima arrivi direttamente ciò che deve arrivare. T'è capito o sono stato troppo criptico e metaforico anche sto giro? Comunque, tra voi o ben, grazie, perché hai ragione, Davide da Vicenza. E molte volte io sono per sì sì, no no, molte volte sono chiaro, altre volte non lo posso essere, e capissimi a me. Sono tornato guarito da Lancami. Ciao da Gabrielli, da Romano De Zeli. Ciao Gabrielli. Se Loriano che le spara, e se lo dice Roberto da Milano, tusat, qua che se tutta la verità del nostro mitico Roberto da Milano. Poi c'è un certo Antonio, mi pare, che mi manda un pezzo di giornale che parla del nostro Rossaro. A cui lui aggiunge sotto: abbiamo una medicina con poca scienza e senza coscienza. No, sto facendo, hai presente il rewind, quando tu guardi una cosa, no, che è registrata, poi fai e rewind, torni indietro, perché effettivamente, tornando indietro al famoso 2020, vi ricordate di quante ne sono state sparate, no? E allora, così rispondo più o meno
indirettamente anche a David da Vicenza, e quali sparate sono state fatte generalmente nel 2020 di tutte le porcherie che sono venute fuori, e guarda caso, di tutte le sparate che sono state fatte, quelle che vengono considerate delle eminenti cazzate, ciofecche e sciocchezze o stupidaggine o cretinate dette a quel tempo da questi microfoni, da altri oltre che da me, ma cose scontate che mi sono cretinate, posso dire, ma gente più istruita, più nobile, aristocratica nel pensiero del mio, di plebeo pensiero, dicevano e raccontavano certe cose. E guardati, proprio stetosate che raccontava da sti microfoni determinate robe, proprio queste sta cecchinai. E qui mi rifaccio al pezzo di giornale riferito a Rossaro che mi è stato mandato con il WhatsApp, e rispondo, come ho detto indirettamente, anche Davide da Vicenza. Come mai, se siamo una radio di ciofecari, proprio quelli che appartengono a sta ciofeca de radio, ise sta tampinai, radiai, pizzuchitu, pizzucai? Proviamo a chiedercela questa coscia, perché così ecco che subentra la famosa acquista alla sapienza, oltre che alla coscienza e alla conoscenza. Queste penne sono per te. Penne all'arrabbiata o penne di che tipo, Gabrielli? Sì, che bello, arancioni. Gabrielli da Romano De Zellì, bisogna che te me fassi avere ste penne con anche i domaroni de sora, i do palle. Impossibile. Vediamo cosa c'è che è scritto. È troppo, beh, arancioni così. Magari scrive anche in arancione, guarda, in qualche modo fa, togli un corriere, te, dopo pago mi, Romano De Zellì, detto anche Gabrielli, non posso non entrare in possesso, pago, sono disposto a pagare anche fino a 3 euro l'una, ma ste penne no, non posso non far parte della mia vita, troppo belle, perché sembrano proprio dei salsicciotti, hai capito? Con le palle ad una estremità e la punta dall'altra. Quindi meglio di così, e arancioni, completamente arancioni. Sei forte tu? Sì, so forte. Come la SEO, diceva qualcuno. No, invece mi stavo dimenticando, ma devo andare velocemente perché sono già le 9:15, tra poco arriverà l'allegra brigata del Belluco, dalle 10 alle 12. Vi ricordate che un'oretta fa, più o meno un'orina fa, mi sono dico una puttanata, e un'oretta fa vi ho messo una canzone di Jovanotti, sono un ragazzo fortunato, tatarero titarato. Bene, stranissima coincidenza, attenzione, se le coincidenze non esistono e se niente avviene a caso, vi faccio notare questo piccolo, vi do lo spieghino di questo piccolo particolare. Ieri avevo iniziato, poi non sono andato avanti. Allora, ieri ricevo telefonata e smessaggiamento a cui non rispondo perché naturalmente da coglione, da maleducato quale sono, no? Che non io senti, il Big mi ha già perdonato, no? Il Big Barbo. E insomma mi chiama e poi non rispondendo perché non l'ho sentita, uno smessaggiamento al Big Barbo dicendomi, guarda, fa un piacere, domani mattina che vai presto, sei lì in radio, dai un'occhiata in giro se riesci a trovare sta cosa che è stata persa magari lì in qualche locale, in regia, in antiregia, in entrata, in circolo, eccetera, perché è una cosa insomma importante, no? Ho detto sì, non ti preoccupare Big, ci mancherebbe, sono là, mi costa niente, ho capito, durante la pausa o come arrivo, magari arrivo un po' in anticipo e dare un'occhiata.
Ebbene, quindi c'era nel mio pensiero di dare un'occhiata anche in circolo, perché qui tra regia, antiregia, entrata, eccetera, niente c'era. Mi ero ripromesso magari di andare a vedere un po' anche nel giardino se trovavo sta cosa che era stata smarrita, e ho detto finisco la trasmissione alle 10, alle 10, senti come l'ho detto bene grammaticalmente, Davide, senti che c'ho un lessico anche particolare, cioè se voglio so parlare un italiano praticamente perfetto. E quindi andare a vedere nel giardino dopo le 10, alla fine della trasmissione, e se trovavo questa cosa. Oh, ero lì tranquillamente qua fuori nel giardino che mi zugavo un caffettino e dopo la classica fiume fiume, mentre andava la canzone di Sono un ragazzo fortunato di Jovanotti. Non mi arriva lo smessaggiamento del Big Barbon proprio durante quella canzone, Sono un ragazzo fortunato, proprio durante quella canzone, lo smessaggiamento del Big Barbon, Oriani, anzi Oriansi, trovat tut a post, non c'è problema. Oh, scusatemi, voi direte l'ennesima cazzata che spara l'Oriani e l'Oriansi del GVD, però, dopo, non andate in giro a raccontare le coincidenze, non esistono e niente avviene a caso, tutto ha un senso, eccetera, eccetera. Quando vi fa comodo dirlo e raccontarvelo e raccontarlo, e se invece magari lo dico e lo racconto io, come in questo caso, diventa una cazzata, no? No. Perché se una regola vale, vale sempre, no? Quindi se le coincidenze non esistono in generale, in toto, anche in questo caso, caro Big Barbon, tu sei un ragazzo fortunato, perché avendo interpellato Lorian Sin Barbato, ciò che era stato perso è stato ritrovato proprio durante la canzone del Jovanotti che dice «Sono un ragazzo fortunato». Quindi tu hai interpellato Lorian Sin Barbato, che chiaramente in questo tuo caso di oggetto ritrovato ti dimostra che sono un ragazzo fortunato come Oriansi Barbato. Pam pam pam, te capì? Allora, questa ve l'ho raccontata, l'ennesima buttade, per non dire qualche altra. Dunque, sempre io, Luigina. Sì, ti ho conosciuto al pranzo dei 50 anni della radio e ho avuto anche il regalo di un tuo sbrassolamento, ma non puoi ricordarti perché c'era una fila di gente che aspettava di conoscerti e abbracciarti, che quasi quasi bisognava prendere il biglietto per rispettare il turno. Luigina, che te vo di? Non è colpa mia se a Vittoria che a volta alle ore 13:30 del 19 di ottobre 1956 ha messo al mondo questo pargolo così meraviglioso, così stupendo, così bello, bellissimo, dentro e fuori, anzi oserei dire più dentro e più fuori che non dentro e che non fuori, tanto che, pensate, sabato mattina e dovevo svolgere una commissione per conto della nostra emittente, e quindi sono arrivato qui sul prestino e c'erano già i ragazzi e le ragazze dei GAS di Padova, e quindi appena i mega visto, e a prima roba che mi ha detto: però Oriansi, a te che è un po' de pansetta, e mi cara Luigina, carissima Luigina, me ga tocca umilmente dirghe, per forza de cose, a chi che me ga fatto sta osservazione, per forza bisogna che abbia un fiatin de pansetta, perché se no so troppo fico, e so troppo beo, e fotomodeo, capito? Se non ho anche un fiatin de pansetta, no, giusto perché se no come si avere il fisico del Tusat dei 20, 25, 30 anni, palestrato eccetera, beo che so come il soe de mio, se no che metto un piccolissimo, come dire, handicap, cioè chiamiamolo così, cioè questo leggero sbordamento addominale, cioè dopo ragazzi me corre drio tutti, ho capito, senza distinzione di sessi, tutti che me vieni qua, dai, bla bla, ti capì? Quindi va bene, dai, grazie comunque Luigina. Ecco qua,
Eccola qua. Mio saeva, lo sapeva che prima o dopo l'arrivava. E adesso mi tocca allontanarmi un attimo, perché mi tocca prepararvi a canzone, perché cosa ha avuto? Ha stato usato, no? Sant'Antonio da Padova, cosa che non si fa per amor, come si suol dire, no? Perché sta ragazza qua subito se ne approfitta, perché non perché lo pensi veramente quello che adesso vi leggerò, e cioè sei bellissimo a provo, io so che è l'Anto che mi ha scritto sto messaggio, ma se voi credete che lei me l'abbia scritto perché lo pensa realmente in cuore e in anima e in mente, vi sbagliate, perché lei c'ha un sottile, sottile, leggero e personale intento, che è quello di farsi mettere sulla canzone, che purtroppo, purtroppo piace tantissimo anche a me, e quindi mi tocca, hai capito? Perché se piacesse solo che a io non mi metteria quasi mai, ma siccome mi piace anche a me, mi tocca metterlo, perché così mi tiro anche a me, proprio mi carico tanto con questa canzone. Quindi dai, tra poco te la metto, va bene? Ti metto la canzone, Anto. Dunque, noi lo chiamiamo culo. Che nel tuo Lessato sta per fortuna. Lessato perché fa rima con barbato. Potevi scrivere anche lessicato, invece che lessato, perché lessato mi dà la sensazione di un puestreo messo là a cucinare. Dai, ti perdono sta qua. Forse mi sono fatto prendere l'entusiasmo di sparare cazzate. Chiedo scusa, umilmente l'entusiasmo lo metto nello sbracciolamento che ti mando, Alessia Trefisses, e io te lo rimando a mia volta, perché poi tu lo possa allargare, compendiare, comprendere e prendere, prendendo quindi dentro anche la Daniela Padova Bisses, non si può, cioè, esonerarci e vincerci, per così dire, dalla Daniela Padova Bisses non è possibile. Va bene, scusate, siccome sembra andare verso la fine della trasmissione, no? Purtroppo per voi e purtroppo anche per me, devo andare a accontentare l'Anto, e così vi tiro su un po' di algoritmo, diciamo, no? E quindi con la mia immensa, incredibile, stupenda intelligenza divina umana vi propongo questa canzone così bella e così bonana. Cioppe cioppe cioppe cioppe, cioppe cioppe.

Ma tra l'altro c'è un motivo per cui io contento molto volentieri l'Anto con questa canzone, perché ogni qualvolta la propongo mi riviene davanti la vision del filmato che voi potete andare a spoilerare, a vedere su YouTube praticamente, e per me è uno dei più bei filmati che abbia mai visto veramente in vita mia, uno dei più belli veramente, perché c'è questa battle fra ballerine di flamenco quasi classiche e poi invece quelli i ballerini di strada, di hip hop eccetera, ed è stupendo, veramente una cosa incredibile. Tra l'altro, questo lo dico anche al Fabristico dell'Est, di cui tra poco sentiremo Anima Leggera, tra l'altro, e no, io speravo che cominciasse l'ultima domenica di settembre, amici, e invece mi sa che comincerà forse la prima domenica di ottobre, che non sia anche la seconda. Vabbè, insomma, comunque, perché caro Fabristico, che so che piace anche a te, quest'anno ci saranno grosse novità ad amici, con nuovi professori, nuovi insegnanti, ci saranno materie nuove, insomma c'è un bel parterre di novità ad amici, e non vedo l'ora veramente che scomissi, perché sarò robe semplici, forse anche un po' stupide, magari penserà qualcuno, perché visto i miei trascorsi informatistici dovuti a Grand Hotel, Di Più, Gazzetta dello Sport e Crucintarsi e Crittografati, qualcuno già potrebbe commentare che piace per via amici, quindi figurate che personaggio che può essere. Vabbè, a ognuno la propria croce, mi sta qua, che per me non è una croce ma è un grandissimo piacere. E quindi di piacere si tratta anche nel proporvi del Fabristico, quella che del trittico da lui fatto sulla onda della Divina Commedia, come l'ha detto lui, e cioè l'inferno, il purgatorio e pur anche il paradiso, ne è uscita fuori questa canzone che appunto parla del paradiso, e quindi paradiasicamente parlando io ve la ripropino e ripropongo, perché mi piace a sé, a sé, a sé. E si chiama Anima Leggera.

Beh, sì, e vuoi che no? Beh, ormai sì. Balla, balla, anima leggera, nanna di riro, tata di primavera. Figurati, guarda, non vedo l'ora di avere la pennetta con tutte e tre, perché dopo, pen, pen, pen, pen, me la sparo anche in macchina poi, hai capito? Faccio proprio uno sparone anche in macchina, perché c'è la possibilità di mettere la chiavetta USB, e così me la ascolto pure in macchina, e non solo quando sono qui in radio, perché tu me la mandi appena avrò la pennetta. Allora, per chi cerca la Ganzone, Stefano Buso dice: ciao Riani, ho provato a cercare sulle YouTube Giuni Russo l'uomo del benessere e non trovo, cosa mi consigli? Stefano da Treviso. Allora, pensavo che fosse città Buso, infatti non c'è una città che si chiama, vabbè, Stefano da Vicenza. Allora io ti consiglio di informarti su quale CD lo trovi, perché io ne ho fatto un'estrabolazione di fonti del benessere e anche fonti mobili e anche dell'uomo nel benessere, dove poi anche trovi altre canzoni, Alghero, Mediterranea, eccetera eccetera, e però non mi ricordo adesso da che CD è uscito, perché ne ho fatto una compilation di queste due canzoni, cioè le ho messe, e quindi devi informarti, magari qualcuno che ancora vende dischi o vedere, e se ti danno una cronologia di tutte le sue canzoni, e vedere in quale CD o in quale LP, non lo so, ai tempi c'era ancora l'LP, era presente o è presente l'uomo nel benessere. E capisco che tu faccia fatica a trovarlo nella YouTube, perché se sei tube, capito, col tubo che te trovi certe canzoni. Tesoro mio. Grazie Oriano, bella canzone e musica. Buongiorno, ti saluto anche Agar, ascoltatori tutti, di nuovo ciao Ornella di Treviso, a cui mandiamo uno sbrassolamento comprendente anche lui, il Luigi da Treviso, non solo la Ornella, che non è la Vanoni, ma è una Trevisoni, anche il mitico di lei compagno e marito, il Luigi, che ben m'è tornato finalmente. Allora, velocemente, perché qua è il suo magna eore, come si suol dire, ma è anche 5 per 1000. Sapete che se non si sta quest'anno, l'anno prossimo lo potete da senza nulla togliere il vostro portafoglio a questa emittente qua, se lo volete, se lo volete. Il codice fiscale è 01 59 80 90 288, la crocettina dove c'è da mettere nella denuncia dei redditi, e poi si scrive il codice fiscale Radio Gamma 5. Va bon. Se volete sostenere questa emittente in altro modo, che però comporta il metter mano al portafoglio, io ve lo dico a prescindere, vi do lo spiegone. Conto corrente postale 25 38 64 59. Casomai un euro. Quaterna, o anche magari potete fare ambo terna e quaterna. Non è un incitamento al gioco, no, è un provare la fortuna una volta, metti una volta su un mese, sto 25 38 64 59 sulla ruota D, non so, e vedere magari che col lotto non vi torna, è quello che dopo può di come dire donare a questa emittente, che sarebbe una ficcata unica. Oppure tramite un bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego, Libano, trovate il nostro sito www.radiogamma5.it, o portando direttamente il contributo presso la sede della radio, gli incaricati preposti, i famosi membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. Grazie di cuore. Se vansemo, ovviamente, perché si generosissimi, ghedemnama anche a altri.
Poi su Canale Italia, Veneto DT, è praticamente il canale 12 del digitale terrestre in streaming, in quella che è la trasmissione Notizie Oggi Linea Sera, venerdì, cioè domani 25 settembre dalle 20 alle 22 su Canale Italia appunto, il digitale terrestre 71 o 12, o in streaming, ci sarà l'Allegro Belluco, nostro caro signor, che insieme al conduttore, il conduttore Riccardo Rocchesso, vi parlerà naturalmente del disegno di legge 978 del 2023 che permetterà agli avvocati di riscuotere direttamente i crediti con lo scudo penale senza il filtro del giudice terzo imparziale, con la facoltà di pignorare il presunto debitore, compresa la prima home o casa, che dir si voglia. Poi annuncerò le prossime iniziative di mobilitazioni con Moreno Ferrari e Matteo Perra, a cominciare da Vicenza sabato 17 ottobre. Vi aspetto quindi all'ascolto, giustizia per i cittadini, non per gli avvocati, come si dice qua. E se volete contattarlo, saperne di più, sapete che lui è il presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. Non mi dà il numero di telefono, il TUSAT, ma comunque dopo Diese arriva e ve lo fasi dare da io. Quindi domani sera su Canale Italia, digitale terrestre 71 o 12, dalle 20 alle 22 c'è questa trasmissione Notizie Oggi Linea Sera. Io ho già avuto modo di vedere una volta, pochi 10 giorni fa insomma, una trasmissione condotta da Riccardo Rocchesso dove c'erano degli ospiti, e interessantissimo veramente quello che gli ospiti hanno detto, ma non solo per quello che hanno detto o per come l'hanno detto, ma perché, e qui c'è da fare i complimenti a Rocchesso, a Riccardo, il conduttore, perché ognuno parlava dall'inizio alla fine senza che nessuno rompesse i maroni, quindi esprimeva un concetto totale, che fosse uno spieghino, uno spieghetto, uno spiegone, diceva quello che doveva dire dall'inizio alla fine, ogni singolo ospite l'ha fatto parlare, e così finalmente te senti un discorso compiuto, lì dove in tutte altre trasmissioni uno scomincia a parlare subito sotto che altri, no non è vero, ma e mamma mia non se ne può più. Quindi complimentoni, caro Riccardo Rocchesso, per la tua conduzione, perché se cosita che se fa, bravo, sto TUSAT, bravo, veramente bravo, ero bravo tanto. Lascia stare le vocali per favore, Nico da Vicenza. Ma mite adesso stare anche i consonanti, se vuoi. Posso parlare anche così adesso, ad esempio, devo leggere questa iniziativa del 27 di settembre e te la leggo senza consonanti e senza vocali. No. Però così si capisse poco, e ora adesso vago con vocali e consonanti alla mia maniera. Ok, Nico, sei fico, Nico. Radio Gama 5 organizza per domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara, la nostra. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorca, 10:30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorca, nel primo meriggio nella foresta con il maestro monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Ging Gong per la salute e riequilibrio, poi il nostro Danilo Lazzaro, no, Leo Lazzarini, no Lazzaro Leini. Leo Lazzarini ci delezierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand, non nello stadio, magari avessimo uno stadio, nello stand di Radio Gamma 5, e grazie di cuore. Per le prenotazioni 329-00-38988. Per chi desidera pranzare invece presso il rifugio Casa Vallorca deve
prenotare direttamente alla Franca, che ha il numero di Tefelono, così 349 09 46 001. Come te non c'è nessuno. Vi ricordo l'appuntamento dopo 63 anni, anche quest'anno, domenica 11 ottobre, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica. Ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, Vajont genocidio di poveri, in tutti i sensi. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime, sacrificate la logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda, arriveremo poi al fianco della diga, da Sapur che il mondo diga, per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13 pranzo tutti insieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera. Perché qua con Radio Gamma 5, o offerta libera, o anche a gratis, o come che vuoi, qualche volta anche se paga, sì, qualche volta se paga, ma spesso anche no. Grazie a chi porterà un dolce a condividersi, poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Info e prenotazioni 329 00 38 988. Chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 la Coppa di Castelfranco Veneto, arrivare almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Sabato 10 ottobre, l'energia che non ti aspetti, acqua infrarossi, nuova energia, con Roberto Germano, CTO e cofondatore di Oxy, presso Casa Insieme in via Braghetone 20 a Tiene. Sabato 10 ottobre dalle 17 alle 19:30 vi darà lo spiegone di questa cosa. Contributo liberale, qua puntualizza liberale, 10 euro, info e prenotazioni 333 23 82 403. Oggi vi ricordo che riprende dalle 14 alle 20 la lettura delle vostre bollette di luce e gas da parte di AF Energia, quindi oggi qui in sede radio in via Antoniana 66, Contradabano, Strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione, per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia, amen. Da oggi appunto dalle 14 alle 20 si ripristinerà la lettura delle vostre bollette. Hola. Poi alberi in pianura, chiamate il comune di Campo d'Arsego, l'ufficio ambiente, per saperne di più su sti alberelli da poter piantare, e entro il 30 di settembre 2026 bisogna fare la prenotazione. Dovete chiamare appunto il comune di Campo d'Arsego, ufficio ambiente, allo 049 92 99 845. Alfonso cerca sempre casa perché finisce la locazione attuale a settembre, e persona si definisce pensionato, ma no, ma è persona onesta, e ringrazia infinitamente se qualcuno può dargli una mano per trovare casa in affitto, anche se vecchia, casetta o appartamentino. Il suo numero è 349 58 55 160. Ha fermato laboratorio artigiano in manifattura artistica di metalli nobili, con cerca persone per assunzione presso la propria sede al Bignasego, il profilo ricercato possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare

Bergenamà, intanto chiamandolo al 348 92 34 852 e sentire come, in che modo, in che maniera, se volete disponibilmente dargli un sostegno e una mano. Ottimo, parla così, ecco appunto. Buongiorno Oriano, come si sente Oriano all'interno di una radio che ha colleghi che combattono per la gente e con la gente, e lei che va avanti con pacche sulle spalle e ciacque e non prende posizioni mai? Aveva ragione un suo collega che mi disse: non c'è da fare affidamento con lui. Benissimo, allora io ti ringrazio e naturalmente mi auguro prima o poi che anche questa collega che te l'ha detto, o collega o collego che te l'ha detto, lo dica anche a me, e comunque a me personalmente, che altri dicano che non c'è da fare affidamento su di me, non c'è problema, non me ne può fregare meno, perché l'unico a cui io rispondo è l'Altissimo Padre Celeste, di quello che dico e di quello che faccio. Carissimo amico, amica mia, che dir si voglia, vero no? Poi vediamo, ecco, questo qua l'abbiamo letto. Ottimo, parla così, ecco, e non prende mai. Che poi sembra che non prenda posizioni, ma perché? Perché voi, gli spiegoni che arrivano direttamente alla vostra anima, voi, insomma, persone come questa che mi ha mandato sto WhatsApp, la esclude assolutamente, perché non vada troppo a corrompere, hai capito, i suoi neuroni, e lo capisco. Lo capisco, la capisco, insomma, sta persona, perché non so se maschio o femmina, non si firma mai, vabbè. E quindi capisco perfettamente. E che ci devo fare? Prima o poi anche alla tua anima arriverà la cripticità di quello che dico, di quello che racconto, anche se non sono una persona assolutamente affidabile. E finché me lo dice un essere umano o anche miliardi di esseri umani, mi fa molto piacere che l'umanità mi consideri non affidabile, perché visto che lassù e anche qua giù, ma non certo di entità umane si parla, invece mi considerano e mi danno per molto affidabile, a me che me frega se l'umanità mi dice che sono cretino? Tanto io rispondo all'essere più alto e altolocato che c'è di divino. È tutto attaccato divino, non di trattino vino, anche se qualcuno può pensare che magari me sbrocco a qualche mezza caraffa di vin prima di trasmettere. Bene, allora, guarda, grandissimo, sono contento che tu mi abbia detto che era Franco, mi ricordo che me lo ha detto anche a Mitisi, un ebete, è Franco Carraro naturalmente, però non ti preoccupare, quando sarà il momento ti darò uno spiegone, anche veloce magari, proprio in riferimento a determinate situazioni, e io non aspetto con grande gioia, sollecitudine e felicitudine che avvenga quel momento, perché poi ti cascherà lo sbessolamento, perché proprio da colui il quale tu mi citi, puntini puntini puntici. Allora andiamo veloce, dai, viamo tutti indistintamente, come sempre, che Dio ci benedica tutti quanti ogni istante della nostra vita passata, presente e futura, e io viamo tutti profondamente, dal più profondo proprio dal più profondo al più alto livello del mio essere spirituale, divino, umano. E naturalmente non mi resta che cominciare con i saluti e le benedizioni, partendo dal nonno Pio, che dice: ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. Mentre l'altro sacerdote, perché ne ho tre qui di sacerdoti che parlano, il secondo, che è padre Ghislain Roy del Quebec, dice: Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E infine le ultime cinque, ma non ultime, benedizioni di Padre Candido Amantini.
Che il Signore Gesù sia sempre

con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen.

E allora, visto che stavolta sono arrivati in coda alla trasmissione, ma ho qualche secondo per leggerli, e andiamo a leggere di Giusy Di Meolo. Ciao Oriano, un abbraccio da Giusy Di Meolo. Lo so, si dice Meolo, ma però mi piace tanto dire Meolo. Perché me la godo a dire Meolo. Perché se dicessi Meolo non potrei dire me la godo Leo, che via, non, è un'altra roba. Toglio ben Giusy, ciao. E poi il mitico Sisto, che oramai siamo diventati come fratelli, perché siamo d'accordo quasi su tutto, che dice: Oriano non prende posizione perché è troppo impegnato a prendere il diavolo per le corna, lasciami sdrammatizzare. No, no, te l'ha detto una gran verità, Tusat, se non che sarò mi, quando che sarà il momento a dirve chi che sei, quel demonione in corpo fisico che verrà a stuzzegà e rompere i maroni all'umanità, se non che so mi o pochi altri a dirvi o chi sei che ve puoi mettere, capio? La pulce nell'occio. Dice però veramente si dice pulce nell'orecchio, no no, ma anche nell'occio, perché occio, perché tanti, forse anche mi vede più a trave il moscerino nell'occhio altrui che la trave nel proprio. E siccome penso che di travi nelle oci delle persone che ne sia tantissime, forse anche nei miei, non so, allora vedrò di utilizzare questa mia così socchezzualità nel aiutarvi a togliervi le travi dagli occhi quando sarà il momento. Te voglio ben Sisto, sei grande. Sei grande, grande, grande tu, sei veramente grande tu.

0: che sogna.
1: Buongiorno Rianzi, il giovedì, un saluto da Andrea da Isola Vicentina e te saluto anch'io, caro. E come son solito dicendo, addio piacendo, ci risentiremo per la versione small lunedì 28 settembre 2026 dalle 8 alle 10. Per cui mi finisco qui e me ne vado, cioè me ne esco a così.

0: Buongiorno Rianzi del GVD, un saluto a Andrea di Isola Vicentina però. Grazie Andrea, te saluto anche me.
1: Guardato Rianzi del GVD.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5, potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.
2: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
3: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
4: Chris Mara.
5: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc.
6: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
2: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
7: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
8: Tosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
8: È nostro Leon.
5: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
8: Per info e prenotazioni
9: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
7: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
2: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto.
9: Vi aspettiamo tutti al Vajont. Mille bare!

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: Eccoci qui, buongiorno a tutti, ai belli e brutti, sono Alfredo Belluco e sono le 10:12 minuti del 24 settembre 2026, giovedì, e sono in compagnia di Stefano Baldo, che saluto.
1: Buongiorno a tutti, come al solito sono qui ad affiancare Alfredo per parlare dell'usura in guanti bianchi.
0: Oggi
1: qua l'usura in guanti bianchi non la vogliono mai condannare e quindi bisogna fare un po' di informazioni.
0: E bisogna rinfrescare la memoria, ecco, perché avendo parlato di altro, vai.
1: Tenendo conto che magari a quest'ora della mattina magari c'è meno gente in ascolto, e così divulghiamo, così col passaparola, se qualcuno dovesse avere problemi
0: magari vedo di ricordarmi domani sera, così ve lo dico, che sono invitato a Canale Italia dalle 20 alle 22, sì. Ecco, alla trasmissione Notizie Oggi Linea Sera. Ecco, per la prima volta da molti anni a questa parte, e quindi sappiate che se volete vedermi e ascoltarmi, amici di Radio Gamma 5, avete l'occasione domani sera alle 20, alle 8 di sera fino alle 10, ospite di Canale Italia, ospite di Riccardo Rocchesso.
1: Ecco, cosa facciamo oggi?
0: Parliamo di usura.
1: Come la combattiamo? Come ci lamentiamo? Cosa facciamo?
0: Allora, adesso ho il contatto col dottor Paolo Sceusa, che è un magistrato in pensione che non ha peli sicuramente sulla lingua, perché abbiamo già avuto modo di confrontarci un paio di volte. E gli chiederò se è disponibile a fare un confronto sull'usura, e quindi magari lo invito, non so, la prossima o l'altra settimana. No, l'altra, a proposito, quella del 3, cioè, l'8, praticamente l'8 di ottobre, non sono presente.
1: L'8 di ottobre è di
0: giovedì, sì. Almeno credo, dopo vediamo.
1: Vabbè. Sono in arretrato col discorso mail bombing per protestare, non abbiamo più divulgato.
0: Ma se tu è una cosa che devi essere disponibile tu, perché io praticamente sono disponibile. Devi essere disponibile tu quando tu hai un'oretta, due orette, tre orette. Non fai altro che chiamarmi: Alfredo, oggi sono disponibile, vieni qua che facciamo questo. Il 99% delle probabilità è che io sia libero, ma devi essere libero tu. Dai.
1: E comunque in ogni caso serve protestare, ma protestare anche scrivendo, perché possiamo anche scrivere, dato che bene o male scrivendo resta traccia, almeno diamo evidenza, perché anche adesso in un caso di una mia conoscente aveva la Poste Pay, ha subito il pignoramento sulla Poste Pay, e la normativa prevede che li devono lasciare disponibili dell'assegno della pensione, gli devono lasciare almeno 3 mensilità libere, detratti la quota del quinto sulla somma eccedente ai 1000 euro. Ecco, le Poste, ecco, negano. Allora, se nel primo pignoramento di agosto hanno sbloccato, a settembre cosa è successo? A settembre, la pensione di settembre non gliela vogliono dare. Puoi andare a insistere quanto vuoi, trovi dalla controparte dell'ufficio postale, trovi gente che non sa cosa fare, anche se l'ha fatto già il mese prima, l'ha fatto, lo deve fare il mese successivo, perché quando arrivano le bollette da pagare, cosa succede? Va in vacca tutto, perché dopo mandano in salute le bollette, perché è previsto per legge che dagli assegni sociali non possa essere bloccato tutto. E questi qua invece non collaborano, non sanno come, e sono pagati per, e fanno i corsi e fanno tutto quanto. C'è una legge ben precisa, che non mi ricordo più se è la 542 del codice procedura civile, che è adesso la legge, prendetela con le pinze, perché è previsto che se ti bloccano devono lasciarti la somma quella per vivere. C'è una quota che serve per vivere.
0: I 1.080 euro, credo sia.
1: Ecco. Quindi, ma questi qua non fanno mica niente. Cioè, e sì che dovrebbero essere dalla parte del cittadino. E nonostante che vai a fare le... vai a chiedere informazioni, niente. È da... ad oggi la pensione di settembre non gli viene erogata, la tengono trattenuta. Oltretutto, la cosa più infame è che stiamo parlando del 9-7-8 del 2023. Oltretutto, del pignoramento non c'è neanche l'RG, cioè non è neanche iscritto al registro generale. Quindi si sono presi in avanti, non c'è neanche l'iscrizione al ruolo, e quindi già stanno facendo danni così.
0: Sì, ma tu pensa, immagina cosa succederebbe se approvassero quella famosa legge che io sto combattendo strenuamente da solo, perché non c'è nessun parlamentare che dica nulla. Anzi, ho fatto un video che poi faccio ascoltare. E anzi, lo faccio ascoltare, così faccio una breve parentesi.
2: Lo sapete, cari amici, che nelle ultime due legislature, dove ci sono stati 945 componenti, quella precedente, e 600 in questa, nessuno ha detto mezza parola fuori dai palazzi Montecitorio e Palazzo Madama in merito al folle, funesto, nefasto, ignobile, violento, criminogeno e soprattutto incostituzionale disegno di legge 755-2018 e 978-2023, sempre della Lega, sostenuto dalla centrodestra, senza nessuna opposizione, che prevede la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati senza il filtro del giudice. Allora, quello del 2018 è stato presentato da vari senatori e avvocati della Lega, tra i quali soprattutto il senatore avvocato Padovano della Lega, ora vice ministro della giustizia Andrea Ostellari, e firmatario anche l'avvocato senatore della Lega Lombardo Massimiliano Romeo, che era capogruppo nella passata legislatura al Senato e lo è anche in questa, è anche quello che vorrebbe, secondo alcuni, prendere il posto di Salvini. Il disegno di legge, come ho detto, 978-2023, è stato invece presentato dalla senatrice avvocato della Lega Vicentina di Trissino, Erika Stefani. Entrambi prevedono la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati con lo scudo penale, senza il filtro del giudice terzo e imparziale, i quali avranno anche la possibilità di pignorare direttamente la prima casa, e nessuno dice nulla. Non c'è nessuno che ha detto qualcosa fuori dalle mura dei palazzi. Montecitorio e Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Nessuno, nessuno! Di destra, di sinistra, di centro, dell'alto, del basso, di su, di giù, i duri banaggiani, i puri non so che cosa. Nessuno, chiaro? Quindi sappiamolo, sappiatelo. Alfredo Veloso.
0: Ecco qua. Questo è un video che ho fatto stamattina, che diffonderò con la scritta davanti: politicanti di merda, citazione di Toni Costalunga. Ecco, tanto per essere chiari. E ho già chiesto all'avvocato se ci sono estremi di penalmente perseguibili, e l'avvocato mi ha detto di no. Quindi lo diffondo appena posso.
1: Quindi c'è la promozione della causa che pende, causa che rende.
0: Ma certo.
1: Quindi più cause, più le fanno anche fast, veloci, quindi rapide e indolore, insomma.
0: Sì, ma non hanno interesse. Ma adesso con l'intelligenza artificiale si troveranno sicuramente a dover restringere i tempi, perché l'intelligenza artificiale restringe i tempi. Come ho già detto, l'intelligenza artificiale per confezionare un decreto ingiuntivo ci mette dai 10 ai 15 minuti. Un avvocato di professione, utilizzando il codice eccetera, ci mette dalle 24 ore, non 24 ore solari, no, 24 ore di lavoro a 48 ore di lavoro. Immaginate la differenza di costi? È chiaro che un avvocato si fa giustamente, io dico giustamente, pagare, ma se adesso abbiamo questi strumenti che sono moderni, che possono essere utilizzati, ecco, gli avvocati devono adeguarsi ad andare a fare qualcos'altro. Hai bisogno di qualche operaio?
1: Sì, sono alla ricerca.
0: Allora ci saranno sicuramente
1: qualche elettricista, se c'è qualcuno che è in cerca di lavoro, lanciamo il messaggio: cerco elettricista con esperienza zone.
0: Ecco, e se è un apprendista gli insegnerai un po' alla volta, insomma, sì, come è giusto che sia. Ecco, quindi signori avvocati, non tentate di fare leggi.
1: Ma lo sai, li assumono in politica, no? Se Ostellari è andato in politica, dimmi un nome di un coso.
0: Quelli Conte, che ho citato
1: Conte
0: prima,
1: non è anche lui un
0: quelli
1: avvocato.
0: Che ho citato prima, cioè, più o meno la metà, anche più della metà del Parlamento sono avvocati.
1: Ah no, la mentalità mirata per il
0: Parlamento e Senato sono quasi tutti avvocati. E poi la Commissione Giustizia, che io chiamo ingiustizia, è composta da 25 senatori, 16 di maggioranza e 9 di opposizione. 18
1: opposizione.
0: Ho detto opposizione.
1: Perché c'è le cose stiamo facendo le cose, me lo scrivo.
0: Opposizione perché fanno finta di farla. Opposizione che fa finta di farla, facciamo un'unica parola, viene fuori opposizione. Ecco, ma come ho detto, 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, quindi il 72%, 3 su 4 sono avvocati della commissione, è chiaro che si stanno facendo la legge per i cazzi loro, perché si può dire in radio, si stanno facendo la legge per i cazzi loro, o meglio per i cavoli loro, perché magari Massimo da Campalto mi dice grazie per la tua illuminanza. Grazie a te Massimo della tua del tuo complimento, insomma. Ma
1: ti sento con la voce bassa, Alfredo. Cosa hai fatto oggi?
0: Fatto niente. Ho corso in bicicletta stamattina.
1: Ho preso un po' di.
0: Ragazzi, mi sono messo la sciarpa, però probabilmente non, non è stato sufficiente. Ma come stavo dicendo, questi si stanno facendo la legge per i cazzi loro, per i cazzi loro, non per i cavoli loro, sarebbe giusto dire per i cavoli loro, per rispetto del microfono, ma non è così. Ci stanno veramente facendo una legge per i cazzi loro.
1: A promuovere lo studio, no? Perché in ogni caso parallelamente avranno tutti quanti lo
0: tutti,
1: studio.
0: Tutti, ce l'hanno tutti.
1: C'hanno lo studio.
0: Solo, mi pare che sia solo uno di quelli della Commissione Ingiustizia del Senato che non abbia...
1: che non ha lo studio privato,
0: hanno tutti hanno lo stipendio da parlamentare o da senatore e naturalmente hanno anche la
1: la partita IVA per fare il caso per...
0: l'attività eccetera,
1: e non gli basta mai,
0: ma loro devono sapere che devono ritirare anzi la senatrice avvocato della Lega Vicentina di Trissino Erika Stefani, se vuole che noi ci fermiamo, ecco, deve ritirare il disegno di legge 978-2023, lo deve ritirare tout court, senza se e senza ma, ecco perché questo è quello che noi chiediamo. Lo chiediamo, ecco, perché altrimenti andiamo avanti, perché il 23 il 17 ottobre faremo una manifestazione in centro a Vicenza, possibilmente con corteo, adesso mi sto mettendo d'accordo con la questura. Poi ne faremo una a Treviso, poi ne faremo una a Rovigo, poi ne faremo una a Verona, poi ne faremo una a Firenze, poi andremo avanti fino a quando ritirano questo benedetto disegno di legge. Va bene? È chiaro? Ecco, non ci fermiamo, va bene? Ecco, segnatevi questa data, amici. Sabato 17 ottobre a Vicenza, quindi mancano 3 settimane circa. Parliamo di usura.
1: Volevo sapere, hai avuto qualche altra pressione dal fatto della per gli eventi, per le manifestazioni fatte o...
0: No, non ho avuto nessuna pressione, però ho avuto intimidazioni, pressioni, minacce affinché non facessi quelle due di Trissino, e io invece le ho fatte lo stesso, come che continuerò a farle fino a quando ritirano, perché il fatto stesso che nessuno, ripeto, nessuno, né parlamentare né senatore, ha detto qualcosa fuori dalle aule parlamentari e senatoriali, è sintomatico e significativo del fatto che questo provvedimento, questa legge, la volevano approvare. Perché non si spiega altrimenti, non si spiega, cioè, come si può spiegare una cosa del genere?
1: È una cosa pilotata, loro fanno parte del sistema degli avvocati e quindi vogliono agevolare gli avvocati, quindi non per niente devono fare il loro business, devono portare avanti il loro business. Il loro business
0: se lo vogliono fare, ecco, si iscrivono a una si iscrivono a un corso di adeguamento professionale e diventano falegnami, idraulici, elettricisti.
1: Lo fa perfino Amazon, fanno la pubblicità adesso che c'è la ragazza che tira fuori le commissioni e vede l'elettricista che sta lavorando in cima per controllare la macchina e inizia a fare il corso anche lei per diventare l'elettricista che mette a posto la macchina. Quindi perfino Amazon cerca di inquadrare le persone, gli fanno fare tot ore di formazione, perché se vogliono studiare gli danno degli incentivi o quant'altro.
0: Sì, ma quindi... è chiaro, ma è giusto che sia così. Ma
1: sarebbe giusto che quel lavoro che vanno a fare, dato che hanno già un'attività, dovrebbe essere un lavoro, il fatto di essere senatore, di essere politico in attività, lo dovrebbero fare per senza essere remunerati? Perché effettivamente, se hanno già alle spalle il coso, se uno che ha studiato va a fare solo quello, è giusto che si prenda lo stipendio. Chi invece ha un'attività alle spalle e in più va a fare quel lavoro là, lo deve non fare gratis.
0: Non dovrebbe, però invece loro prendono questi, prendono quelli, prendono la prebenda perché magari sono ministri, sottosegretari, perché hanno altri incarichi al di fuori dell'incarico parlamentare.
1: Più dopo hanno le agevolazioni in divisa, quindi dopo si certo, trovano che hanno delle agevolazioni che possono avere, tipo magari il treno gratis, i voli gratis, hanno tutte delle agevolazioni che se tu sei un normale cittadino non hai.
0: Tu immagina
1: come si chiamava quello che è andato a fregare i profumi in quella cosa?
0: Piero Fassino.
1: Ecco, è andato al coso, quindi sono talmente abituati a fare quello che vogliono che si dimenticano che c'è
0: delle... Pronto, Marco? Marco? Mi senti?
3: Pronto, mi senti?
1: Sì.
0: Pronto?
3: Eccomi qua. Ciao Alfredo, mi senti?
0: No,
3: sì.
0: È troppo basso. Dimmi.
3: Alfredo, mi senti adesso? Sì.
0: Sì. Parla un po' più forte.
3: Saluto anche il Baldo Stefano.
1: Il Baldo giovane, Baldo giovane.
3: Baldo giovane Stefano, si contraddistingue per la sua baldanza. Allora, a questo punto, no, cioè, allora domani sera ti seguirò.
0: Grazie.
3: A Canale Italia, credo. Dalle 20 alle 22 hai detto, no?
0: Sì.
3: Magari prenderò quei primi iniziali 20 minuti perché vengo a casa, vado a trovare la mamma, torno a casa prima, in casa di riposo, come tu sai, no? Allora, no, quella trasmissione era una trasmissione, sì, condotta storicamente da Monaco, non c'è più. E adesso ho cambiato conduttore, presumo, ovviamente. E allora, no, in quella trasmissione che tu parteciperai è andato spesso il tuo caro collega Moreno Ferrai, che ieri è intervenuto nella sua trasmissione. Moreno Ferrai parlava del discorso della scuola, perché lui è in sua competenza, non nel campo, parlava del Covid, ha parlato anche del Covid, invece di vaccinazioni pediatriche, della donazione del sangue ai non vaccinati, e anche il discorso delle nocività ambientali. Quindi Moreno Ferrari è di casa là, quando viene ospite, ecco, quando
0: sì.
3: E tu farai sicuramente una trasmissione molto importante che spero che venga seguito da tanti spettatori, non solo del Veneto, delle tre Venezie, ma di tutta Italia. Perché è una cosa importante quella che tu stai sollevando, un polverone a dir poco, un polverone, perché hai appena messo in diretta un video. Questi politici, politicanti del cavolo, menefreghisti, adesso hanno il profumo della campagna elettorale, ma il voto, se lo devono guadagnare il voto, perché non è nulla di scontato, non devono accettare la scatola chiusa. La gente si deve svegliare, perché questi non fanno i nostri interessi, seguono le elite finanziarie, l'Unione Europea, la Commissione Europea, perché tutto parte da là, da Davos soprattutto.
1: Anche a te, Alfredo,
3: riguarda anche questo discorso della prima abitazione, cioè
0: sì, ma certo, ma guarda che, cioè, loro, come ha detto qualcuno, hanno l'agenda 2030 e noi dobbiamo spostarla almeno al 2040, se non addirittura al 2050. Questo è il nostro compito. Il problema è che, come ho detto tante volte, io nel 2030 avrò 78 anni, 77, 78. Non è che voglio dire abbia una vita limitata, voglio dire, anche perché insomma, quindi ci vuole un ricambio generazionale e ci vuole qualcuno più giovane che vada avanti con le battaglie, perché altrimenti qua non è che posso andare avanti da solo, voglio dire. Però insomma adesso c'è Moreno Ferrari che si è schierato apertamente con noi,
3: ti dà la mano anche per i cortei, lui, perché lui ne sa qualcosa, lui è...
0: Sì, abbiamo fatto un bel corteo a Padova, dove era lui che faceva.
3: di Vicenza, perché non ho parlato anche di Campo Marzio, cioè...
0: No, non facciamo a Campo Marzio. Non lo facciamo a Campo Marzio, ascolta me, lo facciamo in...
3: Non si può fare col te a Campo Marzio, perché c'è una concentrazione...
0: Come ma fammi una carità, che se... ma non si può... Non parlare di questo, perché già, ho già parlato con la questura e vedo io come fare.
3: E magari parteciperò a una di queste manifestazioni, magari Treviso, ma è più vicino a Mestre, Marghera. Ma non disdegno neanche Vicenza, Vicenza, magari sto pensando anche a Rovigo.
0: Va bene, ti ringrazio tantissimo, Marco, e a presto, sai.
3: Sì. E a proposito, volevo dire una voglio mettere di mira il nostro ministro degli esteri italiani, no? Che adesso fa dichiarazioni di poco sciocche e sempliciotte, parla del suo figlio che non vorrebbe che andasse con una donna con atteggiamenti provocante, perché se non andava in perdizione. Ma questo ha tempo da perdere, questo ministro che non fa nulla per gli extra, abolire gli extra profitti delle banche, oppure ci manda in guerra contro la Russia, cioè non fa nulla, cioè, abbiamo proprio dei personaggi del governo veramente che sono la mezza settimana.
0: Ma sì, non vedi, fanno ridere. Tu hai citato giustamente gli extra profitti delle banche, e ora è la Lega tutti i giorni, due volte al giorno, dice attraverso Salvini ma anche altri, che vogliono che ci sia la tassazione degli extra profitti delle banche. Ma Forza Italia, attraverso la famiglia Berlusconi, banchieri e Tajani, dice di no, che è una cosa, addirittura è una cinesizzazione, non so se mi spiego, dell'Italia. Questo l'ha detto la Santa Che, riferendosi però al salario minimo garantito. Ecco perché lei naturalmente non ha questi problemi, e cioè praticamente, cioè, si litiga, sono come i ladri di Pisa, di giorno litigano e di notte vanno a rubare assieme, perché questo stanno facendo. Sono tre anni e un mese che dicono che vogliono tassare le banche, gli extra profitti delle banche, ma non lo faranno. Primo, perché se lo fanno cade il governo, perché si va fuori.
3: Siamo tutti bene noi italiani se attuasse questo provvedimento già da pochi giorni, saremmo tutti bene economicamente, avevo meno pensieri con il discorso delle bollette.
0: Sì.
3: Se ci fosse la volontà politica.
0: Ma non c'è la volontà politica, perché altrimenti l'avrebbero già fatto. Ecco, perché cade il governo, e se cade il governo sono tutti contrari, perché devono passare ancora altri sei mesi fino al 27 marzo del 2027, va bene, 27/3/2027, che allora sono passati 4 anni, 6 mesi e un giorno per avere diritto al vitalizio. E se non passano questi 4 anni, 6 mesi e un giorno, sia quelli di maggioranza che quelli di opposizione, ecco, naturalmente faranno di tutto perché venga superato quel...
3: Poi Alfredo, chiudo dicendo che ci vorrebbe una forza politica nel nostro paese che potesse, anche del dissenso, magari fosse del dissenso probabilmente, che abolirebbe gli ordini professionali,
0: certo, certo.
3: Gli ordini di avvocati,
0: certo, i giornalisti, eccetera. Va bene, Marco, ti devo lasciare, perché altrimenti
3: stanno veramente male per colpa di queste corporazioni.
0: Va bene, ciao Marco, ciao,
1: a presto. Marco, ciao.
0: Allora, come stavamo dicendo, parliamo un po' di usura, dai.
1: No, ci dobbiamo preoccupare anche di un'altra cosa, che adesso fanno la pubblicità che la Russia ci manda i droni qua, sì, al coso, quindi trovano la...
0: Allora,
1: perché distolgono, secondo te, dalla roba che serve a noi? Hanno fatto la festa anche per il ricordo di Amatrice, che sono 10 anni che non è ancora finito la ricostruzione, roba. Hanno in mente di andare in Ucraina, hanno in mente di andare dove ci sono i disastri, e noi altri qua come dei pezzenti a elemosinare per vivere.
0: Allora, questa storia qui dei droni che dovrebbero attaccare l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, eccetera, e la Germania, cioè Sapete amici da dove arriva la fonte? La fonte arriva dalla
1: CIA.
0: Ma no, sì, anche dalla CIA, anche dalla CIA. Ma è una fonte di un giornale spagnolo, che però cita uno dei tre paesi baltici, non mi ricordo quale, che è notoriamente nemicissimo, molto nemico della Russia, è ovvio, no? È molto nemico della Russia. E quindi è chiaro che loro hanno interesse, come la Polonia, come altri paesi, a destabilizzare, far credere che il pericolo sia la Russia. Invece Putin e anche altri hanno detto mille volte che loro non hanno interesse di espandere il loro dominio verso l'Europa, perché loro ne hanno anche troppo di territorio. Hanno un territorio enorme che va dal Mar Baltico, diciamo dai confini con la Polonia, fino al Mar del Giappone. Stiamo parlando di un territorio vastissimo, e loro sono, se non sbaglio, 150 milioni di abitanti, quindi hanno tutto lo spazio per poter vivere tranquillamente. Quelli che hanno interesse sono i paesi baltici, secondo me la Polonia e anche la Germania, che si sta armando in maniera esponenziale per poi molto probabilmente utilizzarle queste armi, perché la storia lo dice chiaramente. Comunque non parliamo di queste cose qui, perché altrimenti non ne usciamo.
1: Per far vedere l'attenzione che hanno i nostri politici verso quello e non guardano le cose essenziali per il popolo.
0: No, perché per esempio la notizia che hanno innalzato l'età pensionabile, Alfredo, guardi, c'è anche l'orario davanti, alle 6:11 di ieri mattina. A che età si va in pensione? Nel 2027 a 67 anni e un mese, nel 2028 a 67 anni e 3 mesi, nel 2029 a 67 anni e 5 mesi, e nel 2031 a 67 anni e 8 mesi. Vuol dire che nel 2033 2035 si andrà a 70 anni molto probabilmente, anzi sicuramente.
1: Cosa ci resta? Non ci resta che ribellarci?
0: Cioè, bisogna ribellarci.
1: Il prefetto il prefetto che si occupa di usura, che è il commissario speciale che la Meloni ha detto che metteva, tu ci hai mai parlato?
0: Io no.
1: Ecco.
0: Ah no, a proposito, che c'è qualcuno che mi ha fatto notare la settimana scorsa che non avevo fatto andare tutto l'audio della Meloni. Vai, che lo tiro
1: ecco,
0: fuori.
1: A me ha scritto, allora, che siccome col discorso dell'usura e quant'altro, ha scritto che con la scusa che non sono stati condannati penalmente ma solo civilmente, lui non può fare niente.
0: Certo,
1: cioè, perché dopo che ti spaccano le gambe e le cose, allora il risarcimento non puoi avere, non hai diritto a essere tutelato, e tu vorresti che io pagassi le tasse per mantenere sta roba qua. Cioè, queste persone che hanno dei titoli per fare degli incarichi, per fare questo tipo di lavoro, non lo fanno.
0: No,
1: giudice che crea sta finzione, che dice che il calcolo finanziario matematico dell'usura in sede civile
0: non mi ricordo il nome,
1: è Antonino Cappelleri.
0: Ma che incarico aveva?
1: È procuratore capo
0: numero uno
1: di Padova.
0: Era procura di Padova.
1: Perché gli hanno rimandato i documenti dopo che un suo sottoposto ha fatto un fascicolo con i nomi falsi purché non andasse avanti la denuncia.
0: Pensate.
1: Ecco, che dopo ogni tanto ti lamenti di Zaia che non ti risponde alla roba. Fatalità, Zaia gli ha anche scritto che è una cosa vergognosa il fatto che non venga condannata all'usura. cioè non so dove vogliono arrivare. Ecco, perché se dobbiamo rimanere poveri, come si può dire, che dobbiamo rimanere
0: becchi
1: poveri, becchi e bastonati, ecco, dobbiamo rimanere poveri, becchi e bastonati, e quindi non c'è altra soluzione qui. Quindi loro vogliono portarci verso questo sistema, e quindi è una cosa che non so.
0: Ecco, dimmi, vescovo.
4: Buongiorno, Belluco. Allora, una domanda: come mai da parecchi anni non vedo più attacchi ai politici in prima persona, tipo Aldo Moro o Bettino Craxi? Come mai?
0: Perché i tutti allineati e coperti?
4: No, i praticamente comprati.
0: Vabbè, è stessa roba.
4: No, i nostri politici hanno il doppio stipendio, quello che lo pagano molti altri, 15, 20, 30, 50 mila euro al mese, e dopo che sta altro stipendio, quello che deriva dai poteri forti, tipo dall'Inghilterra attraverso l'America, per esempio. Allora, un esempio banale, che tanto banale, non è, il Jobs Act 2015 fatto da Renzi. Jobs Act. Che roba sei?

0: video dove che praticamente, cioè, che ho detto a tutti, che ho fatto stamattina, a tutti ho detto: guardate che siete tutti uguali, perché non c'è stato nessuno in 8 anni, né di destra, né di sinistra, né di centro, né dell'alto, né del basso, né del sopra, né del sotto, né i duri vanacciani, né i puri, non so neanche mi cosa, che ha detto mezza parola contro il folle, funesto, nefasto, ignobile, criminogeno, incostituzionale, disegno di legge, eccetera, eccetera, che permette nessuno. Cosa vuol dire? Vuol dire che siete tutti d'accordo? Perché altrimenti non si spiega la cosa. Dico
1: Dai,
0: bene.
1: che ti stavano dando il contentino, che non ce la fai per 3 cavalli, Alfredo, che hai la macchina, che potevi non pagare il bollo, invece con la scusa hai una macchina super potente da 83 cavalli,
0: 81.
1: 81 cavalli, è il minimo, per non pagare il bollo?
0: 80.
1: 80, per un cavallo, Bellucco perse la
0: Così.
1: carrozza. Beh, è una presa per il culo, cioè, andiamo in campagna elettorale, andiamo a votarli perché fanno queste promesse da mercanti che le hanno fatte all'inizio, siamo alla fine, ci danno una specie di contentino, ecco, e noi dopo cosa facciamo? Chi
0: Facciamo,
1: mettiamo
0: facciamo,
1: adesso?
0: facciamo che, cioè io ho fatto un calcolo all'incirca che chi ha avuto il beneficio, ha avuto un beneficio dai 30 ai 49 centesimi al giorno. Quando si va a fare un po' di benzina, non serve farne tanta, ma quando si fa un po' di benzina, cioè il salasso è di 3, 4, 5, 6, 10 euro di salasso, non 30 centesimi o 49 centesimi. Questa è la cosa, cioè questi con una mano ti frega, non so, 10 euro, ecco che altri ti danno 30 centesimi, perché questo stanno
1: Ti
0: facendo.
1: ripagano la
0: È
1: carta?
0: quello che è grave, è che non, cioè, quelli che dovrebbero opporsi non dicono nulla. Non dicono niente.
1: Ma se non sanno neanche quello che votano, che vanno a ordine di scuderia, gli dicono
0: Ah,
1: ordine del
0: sì.
1: coso, sì e no, il coso, voto segreto, non si capisce niente, dopo gli vai a chiedere, ma sai cosa hai votato oggi? Ma non lo so, dovevo fare.
0: Infatti, mio amico, ho udito proprio, ho udito a un parlamentare della Lega, e ho detto: Matteo, sai cosa che te che votare? Te che votare è il fatto che dovesse passare lo sfratto prima dell'asta. Ma mi ha detto di votare. Mattino te che hai letto? No. E ora scusa, cosa ho detto fare? Beh, statuire.
1: Sta là a fare si avvinghia alla poltrona e restano là a fare presenza, fanno voto di presenza e prendono presenza per prendere lo stipendio e basta.
0: Quando ti tolgono il bollo per un anno, ma poi portano il carburante a 3 euro. 6 secondi, sentiamo. E io non sapevo neanche, questa era Vanna Marchi, ecco, che dice chiaramente che i coglioni vanno inculati. E beh, purtroppo è così, prego.
1: Sì, no, qua ci stiamo arrivando alla fine e devono raschiare il fondo e quindi devono fare queste proposte.
0: Beh, sicuro, cioè loro no, non vedono l'ora. Il problema è che adesso non vedo l'ora. Però il problema è che non lo ritirano questo benedetto disegno di legge. Cosa facciamo? Dobbiamo distribuire le forze, non possiamo andare avanti solo su questo, perché ci dobbiamo concentrare anche sull'usura, perché è l'usura che crea veramente i grossi danni. Anche
1: No,
0: perché.
1: è che lasciano liberi quelli che la fanno, e quello è il problema. È come quando lasciano libero il criminale, uno che violenta una bambina o gli fa del male a un altro. Dopo lo portano dentro, dopo gli dicono: ma sì, mi fa peccare, il magistrato lo libera. Cioè, di cosa stiamo parlando? Perché non vogliono punire. Cioè, e là è l'ingorgo. Capisco che ci può essere anche il dubbio se uno l'abbia fatto o non l'abbia fatto, ma se c'è la certezza, perché te lo porta il carabiniere o il poliziotto che ha arrestato la persona in flagranza di reato?

0: può aver fatto una volta, lo può aver fatto 10 volte, ma lo devi punire, perché sennò, se non passiamo alle punizioni, ecco, siccome anche
1: manca
0: i genitori,
1: la sanzione, tu hai detto giustamente, manca la sanzione. Ma se nel mio processo si è evidenziato chiaramente che hanno la Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, Banco BPM, non avrebbe praticato l'usura in quel finanziamento e chissà in quante altre decine di migliaia, forse centinaia di migliaia, va bene, non hanno neanche fatto le indagini, è emerso in un processo penale, in un'aula di giustizia, che hanno praticato l'usura. Tanto è vero che c'era un video dove dichiaravano che avevano restituito i soldi e che avevano firmato il contratto usurario e che erano andati in azienda a modificarlo, va bene? Ecco, né il giudice né il pubblico ministero ha aperto un fascicolo a riguardo.
0: E non l'ha neanche guardato il video, perché sei stato tartassato per 8 anni, giusto?
1: Sei anni e mezzo.
0: Sei anni per una cosa, perché... Cos'è che hanno detto? Per un errore tecnico non hanno guardato.
1: Per un disguido tecnico non hanno
0: guardato.
1: Sì, ma scusa, ma l'usuraio da strada non può dire che ha commesso un disguido tecnico. Cioè io se vado a rubare, non è che posso
0: ti
1: dire...
0: Ti prendono sotto in macchina, ti prendono, ti investono... ti creano dei danni, dopo ci sarà l'aggravante perché magari uno era ubriaco, ma il fatto che sei distratto e prendi sotto uno deve essere sanzionato, perché se uno è sbadato perennemente e la macchina è sempre sbattuta, qualche motivo ce l'avrà.
1: Ma tu hai detto una cosa molto giusta, l'unico reato che non viene perseguito in Italia si chiama usura colposa. Cioè loro possono dire, ma io è andata così e non me ne sono reso conto, ma devi rispondere di usura colposa. Beh, l'usura colposa non esiste, cioè esiste solo l'usura soggettiva, cioè tu devi dimostrare che lui ti ha usurato con la volontà di volerlo fare. Ma vi rendete conto, amici, cosa sta succedendo in questo paese? E i politici, anzi politicanti di merda, come dice Tony Costalunga, di questa cosa qui naturalmente non dicono nulla, perché naturalmente molti, non tutti ma molti, sono a libro paga, o per un vantaggio diretto con le bustarelle o per un vantaggio indiretto attraverso i conti in divisa, come li chiami tu.
0: Le agevolazioni in divisa, oppure danno lavoro al figlio, all'amico,
1: alla moglie, eccetera. Ma guarda che storia, cioè io ne conosco anche. Ne conosco.
0: Sì, sì, non c'è niente da stupirsi. Cioè, vedo anche vedo che è una cosa che sono delle cose che si innescano perché conosci uno o l'altro, si innescano perché anch'io magari ho preferenze per uno, preferenze per l'altro, un piacere di uno, un piacere dell'altro, effettivamente può succedere, però non sulle spalle di chi commette reati. ogni tanto mi viene in mente adesso il discorso di Ranucci, che l'altro era il suo amico intimo, il caso, quello che ha combinato tutto il fataccio, ma troppo casino, amico e l'amico, un conflitto di interessi non c'è su sta roba qua. Siamo di fronte alla
1: follia pura, ecco. Va bene, un minuto e mezzo per salutarci.
0: Va
1: per
0: bene, allora lancio il messaggio che cerco elettricisti. Mi
1: serve se c'è qualche avvocato che vuole cambiare professione, Stefano Baldo
0: sono disponibile.
1: Ma cercano anche, io vedo molti baristi che cercano personale. C'è anche il professor Trabucco a Canale d'Italia. No, c'è una domanda, no, che sappia io no, però non so se ci sia.
0: Comunque ci sarà Leonardo? No, c'era stamattina?
1: No. Domani sera ci sarà il Riccardo Rocchesso, che è il conduttore, ma poi gli altri ospiti non li conosco, non so chi siano. Ecco, io dovrò andare lì in studio.
0: Va bene.
1: Saluto
0: tutti quanti, alla prossima. Ricordo sempre che chi avesse qualche storia da raccontare, l'indirizzo mail usurainguantibianchi@gmail.com.
1: Bene, ecco. E
0: per Alfredo, se c'è.
1: Per me, se avete qualche problema di qualunque natura, ecco, anche e soprattutto delle aste immobiliari, perché adesso ci sono i nuovi segreti. alfredobelluco.it, oppure il mio numero di telefono, che lo trovate dappertutto. Grazie.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: già fatto il giro di pubblicità. Bene, adesso dovrei ricevere l'annuncio, anzi non l'annuncio, ci dovrebbe collegare con noi Alessandro Leonardi, che però vedo non mi ha letto il messaggio, gli ho mandato ancora alle 10. Provo a chiamarlo, vediamo se mi risponde, che così facciamo prima. Ecco, che è un futurologo, uno che dal 2002, quindi da 24-25 anni a questa parte, sta studiando i fatti riferiti a come l'Unione Europea, attraverso tutta una serie di meccanismi, l'Unione Europea e non solo, hanno intenzione di rubarci le nostre abitazioni, perché questo stanno facendo, ci vogliono rubare le nostre abitazioni. Va bene? Ecco, questo stanno facendo purtroppo. E quindi vediamo se mi risponde. Vediamo se mi risponde. Vediamo se mi risponde. Niente, non mi vuole rispondere, e quindi io dico a... Aspettiamo ancora qualche minuto e vediamo se mi chiama. Va bene, allora, niente, tornando un attimo alle nostre cose, vediamo cosa ho postato nei giorni scorsi sulla mia pagina Facebook. A parte questa dell'età pensionabile, ho dichiarato, sono 8 anni che nessun parlamentare o senatore ha detto nulla sulla criminogena legge avvocati uguale giudici. Poi c'è un avvocato che dice: perché non esiste nessuna legge criminogena avvocati uguale giudici? Vada a studiare e la smetta di scrivere cose senza alcun senso. Ecco, e io gli ho scritto avvocato Geremia Ceretta, perché non si confronta con me sul DDL 978-2023 con tempi contingentati all'americana? I suoi onorevoli colleghi che siedono in Senato e Parlamento non se lo sognano nemmeno. Vediamo cosa mi ha risposto. Perché lei non sa di cosa parla, lui dice. Se mi lascia una sua mail le spiego perché come stanno le cose. E poi c'è stato un altro che mi ha sostenuto, ha detto Alfredo continua a scrivere, però la mia mail gliela lascio, vediamo, eccola qua, gliela lascio anche perché non, cioè io non ho niente da nascondere, ma l'avvocato Geremia Ceretta deve sapere che modestamente di questa cosa qui ne so molto, ma molto, ma molto più di lui, perché mi sono studiato tutto quello che c'era da studiare, me lo sono studiato e ho dei buoni motivi per dire che le cose stanno come dico io, perché altrimenti non mi rischierei di prendere una denuncia al giorno, perché più o meno faccio un video al giorno per dire cose che non stanno in cielo né in terra. Ecco qua un altro post fatto un giorno fa, l'avvocato senatore Massimiliano Romeo, lo scissionista anti Salvini, è quello che ha firmato con l'avvocato senatore padovano della Lega Andrea Ostellari, ora il vice ministro della giustizia, il disegno di legge Scarabocchio 755-2018, folle, ignobile, violento, criminogeno e incostituzionale, poi ripreso dalla senatrice avvocato vicentina della Lega Erika Stefani, DDL 978-2023, che prevede la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, con la possibilità di pignorare anche la prima casa. E questo è il nuovo che avanza, questo è quello che ho scritto io. Allora, c'è una signora che ha fatto un commento. C'era anche una donna avvocato che ha parlato male della sua categoria. Vediamo cosa. Vi ricordo che domani sera dalle 20 alle 22 sarà ospite di Riccardo Rocchesso a Notizie Oggi Linea Sera. Parlerò del folle, ignobile, violento, criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978, senatrice Erika Stefani, Lega per Salvini Premier, che permetterà agli avvocati di riscuotere direttamente i crediti con lo scudo penale senza il filtro del giudice terzo e imparziale, con la facoltà di pignorare il presunto debitore, compresa la prima casa. Annuncerò le prossime iniziative di mobilitazione con Moreno Ferrari, Matteo Perra, a cominciare da Vicenza sabato 17 ottobre. Segnatevi, amici, sabato 17 ottobre. Ecco. E poi ci sono dei commenti che dicono io sarò presente, eccetera, eccetera, eccetera. Eccoli qua. Allora, poi vediamo se ci sono altri commenti che ho fatto nei giorni scorsi. Ho postato la foto delle due senatrici vicentine, Erika Stefani e Mara Bizzotto. Chi le ha votate forse si aspettava qualcosa di meglio? Punto di domanda e punto esclamativo. Eccoci qua.
1: Pontida. Ebbene sì, ieri c'è stata Pontida. E a Pontida tutti a farsi i selfie, le foto, baci, abbracci, sorrisi, come se avessero vinto le elezioni. Beh, si stanno dimenticando che nel 2019 erano ben oltre il 30%, adesso i sondaggi li danno al 5%, io li vedo più al 3%. Ho già detto che se a Palo, a Roberto Marcato e la Lega prende più del 3%, mi taglio i gioielli in Piazza dei Frutti. Ma quello che è stato più divertente, secondo me, tra virgolette, è stata l'affermazione che ha fatto il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha detto: non siamo un movimento che guarda indietro, siamo un movimento che guarda avanti. Ci sarebbe già da morire da ridere solo sentire una frase del genere, però prendiamola per quello che è. Quello che mi lascia perplesso è che nessuno della Lega faccia notare che sono 8 anni abbondanti, al 7 agosto 2018, che la Lega, anzi il senatore, avvocato padovano della Lega, già presidente della Commissione Giustizia del Senato e da 4 anni vice ministro della Giustizia Andrea Ostellari, tenta di fare approvare una legge folle, ignobile, violenta e criminogena, nonché incostituzionale, che prevede la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati. Questo disegno di legge è stato ripreso nel 2023 dalla senatrice avvocato della Lega Vicentina di Trissino, Erika Stefani. Non vogliono demordere, la devono ritirare, perché possono pignorare anche la prima casa. Non lo dice nessuno, né di maggioranza né di opposizione. Io la chiamo opposizione perché a questo punto dov'è l'opposizione? Se non escono dai palazzi a dire che stanno facendo una schifezza, una nefandezza di questo genere, che opposizione è? Questo mi sto chiedendo. Fatto sta che la responsabilità è in capo alla Lega, sostenuta dal governo Meloni, Fratelli d'Italia e Forza Italia, come ho detto, senza nessuna opposizione. Ci fermeremo solo quando verrà ritirata. E questo lo può fare solo ed esclusivamente la senatrice avvocato vicentina della Lega di Trissino, Erika Stefani. La prossima manifestazione la faremo sabato 17 ottobre a Vicenza. Faremo anche un bel corteo in Corso Palladio con arrivo davanti alla Basilica Palladiana.
0: Ecco qua, questo è un altro video che ho fatto un paio di giorni fa e che naturalmente è stato condiviso da centinaia di persone e con qualche centinaio di like. Vabbè, adesso cerco di mettermi in contatto con Matteo Perra e vediamo cosa mi dice. Eccolo qua, 049 700 700, eccolo qua, eccolo qua, penso che adesso lo veda. E se non lo vede, sì, boh, eccolo qua, mi dice di sì, eccolo qua, rispondi, eccolo qua, eccolo qua, boh. Pronto? Pronto? Mi senti? Ah, scusa. Sì, ascolta. Parla pure.
2: Allora,
0: presentate da nuovo.
2: Beh, sono Matteo Perra, segretario regionale dell'Associazione Tutela Rurale, rivoluzionario, come nostro amico Alfredo, che lotta per la libertà, per la giustizia e per cambiare questo carrozzone di paese che si fa chiamare Repubblica Italiana. Ecco, e niente, la lotta contro i politicanti di merda continua, Alfredo. Cit Tony Costalunga, no? Nostro amico Tony. Questi signori stanno agendo su più fronti: sul piano della guerra e sulle conseguenze che sta portando, che sta portando all'impoverimento generale della popolazione, con il rischio di un'escalation militare se continuano a insinuare finti attacchi o continuano ad attaccare verbalmente e a stuzzicare anche militarmente, non solo la Russia. E le guerre che il maledetto Stato di Israele, genocida, continua a innescare in Medio Oriente. Adesso sono entrati anche gli UTI in guerra contro le forze occidentali assieme all'Iran, e questo è un punto. E poi tutte le nefandette e le operazioni liberticide tiraniche che stanno volendo far andare avanti e provare, come il DDL 978 2023 e come altre operazioni che stanno portando avanti. Io mi sto scontrando, come ben sai, Alfredo, con il MAB UNESCO, che vogliono approvare Nicola Iberici, e fortunatamente c'è tutta la popolazione.
0: Spiega bene,
2: contraria.
0: Spiega bene cosa vogliono fare.
2: Il Mabu Mespro è un presunto marchio di valorizzazione. Questo marchio è stato ideato, signori, questo basta capire per farci drizzare le orecchie, dai signori di Davos, che tra i punti dell'agenda 2030, e adesso si parla di agenda 2045, tra i punti di questa agenda c'è l'istituzione di Mabu UNESCO in tutto il mondo. Che cos'è questo Mabu UNESCO? Il Mabu UNESCO è l'indicazione di un'area dove c'è questa presunta equilibrio tra uomo e biosfera. Ci sono parecchi Mabu UNESCO anche in Italia, dove praticamente ci sono già delle normative stringenti per la tutela di queste aree, parchi o zone che, tra virgolette, dette Natura 2000, ma questo Mabu UNESCO, questi signori non lo vogliono dire, Alfredo, come dicono che il 978 non pignorerà la prima casa, questi signori che sono sempre i soliti, che dietro questa storia i promotori sono gente della Lega Ti Frega e i sindaci, e alcuni sindaci fortemente promotori dell'ex Democrazia Cristiana, non tutta, della parte peggiore della Democrazia Cristiana, che sono infiati negli attuali partiti della Lega, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, eccetera eccetera, assieme ai finti sindacati agricoli. Loro stanno dicendo che questo Mabu UNESCO non porterà alcun vincolo sul territorio, però casualmente loro parlano di tutela di presunte aree rosse, dette aree core, e di altre obiettivi da raggiungere per questa presunta tutela dell'uomo e della biosfera. Quindi ancora vincoli, ancora iperregolamentazione, in nome di cosa? Perché, signori miei, diciamoci le cose francamente, se questi signori gli fosse interessato qualche tempo fa la tutela del territorio, non avrebbero lasciato il territorio distrutto, opere idrauliche inesistenti, opere urbanistiche che non ci sono, basta guardare le strade, agricoltura che è a pezzi, che è l'unica, che è l'unica forma di tutela ambientale, agricoltura che è a pezzi, e quindi interi territori che sono che si stanno avvicinando allo spopolamento. Se avessero avuto a cuore questo territorio l'avrebbero già fatto prima, no? Perché vogliono istituire questo Mabu UNESCO? Perché ci sarà, come ogni volta, l'istituzione di un presidente, di un comitato di gestione, di consigli, di tecnici, insomma fondi pubblici che verranno dalle tasche dei cittadini, perché in questo dossier di 518 pagine tralasciano il fatto, non hanno messo nemmeno, intanto non hanno messo nemmeno un minimo di bilancio o comunque di una previsione di spese che questa cosa comporterà. Prima roba gravissima, quando si fa una progettazione un minimo di bilancio, di previsione di spesa va messo. E poi non dicono eventualmente chi dovrà tirare fuori i soldi, ma è chiaro, come sta avvenendo in altre parti, dove che questo MAB è già stato istituito, no? I soldi proverranno da gli enti locali, e da dove prendono i soldi gli enti locali? Lo prendono dall'esproprio legalizzato, che io chiamo tasse, ok? Tasse che andrà a foraggiare questo nuovo carrozzone burocratico di iperregolamentazione che non porterà nulla al territorio, perché, signori miei, tutto quello che ci hanno promesso in questi anni questi politicanti di merda di qualsiasi schieramento politico è che qualsiasi cosa sarebbe stata favorevole per il territorio, utile per il territorio e soldi a pioggia per tutti, salvo poi riscontrare la realtà dei fatti, che i soldi li pappano solo loro e se li gestiscono solo loro e devono sistemare forse qualche parente, o forse devono sistemare loro stessi, che gli sta scadendo il mandato, che molto probabilmente non gli verrà o perché sono già il secondo mandato, non possono più ripresentarsi alle elezioni, o perché sono gente vista e rivista che hanno solo fatto combinato danni e la popolazione non ha portato alcun beneficio, quindi la popolazione giustamente non li voterà più, quindi devono trovare un'altra poltrona ancora invece di mettersi sul mercato e creare lavoro e ricchezza. Quindi questa è la situazione, signori miei. E ieri, l'altro ieri, questi signori vogliono fare tutto senza alcun contraddittorio, l'hanno fatto senza consultare la popolazione, nonostante tra i primi punti delle 518 pagine di questo dossier ci sia scritto che è importante inglobare la popolazione e le comunità del territorio che dovrebbe che si vuole far diventare UNESCO, ma BUNESCO, e questo non è stato fatto perché ce ne siamo accorti di questa storia qua poche settimane fa. E meno male che ci sono un bel po' di sindaci dell'area iberica che non vedendoci chiaro e per non caricare ulteriormente di vincoli e di pesi burocratici i cittadini hanno rigettato questa nuova presunta valorizzazione. E questa cosa stanno facendo con senso contraddittorio, perché nelle assemblee che questi signori stanno organizzando lo stanno facendo solo con i politicanti promotori, ok, con i sindaci promotori, con le organizzazioni sindacali promotori, ancora una volta traditori e traditrici dei loro associati, e lo stanno facendo senza che ci sia un contraddittorio delle associazioni di cittadini, che la stragrande maggioranza, che stanno dicendo no, che non lo vogliono questa cosa qua, ok? E pensati, Alfredo, che l'altra sera sono andato a un lavoro di un comune qua dell'area iberica, dove si è unita la commissione ambiente, e il giorno dopo il sindaco, che è favorevole assieme a questi qua, mi ha detto che sono un maleducato perché non mi sono tolto per parlare, perché alla fine un consigliere di minoranza è riuscito a far parlare due, io e un altro del no al MAB, che questi signori non volevano. Mi ha detto che sono un maleducato perché non mi sono tolto la berrita sarda quando sono entrato a parlare di questa cosa qua. Ti rendi conto, Alfredo?
0: Sì, pensa a te.
2: La berrita sarda, io ho detto che è un simbolo di orgoglio e di identità, e mi ignaca se forse il cappello lo tolgo quando c'è un malato, quando c'è una persona che sta soffrendo, quando c'è una persona nei confronti degli oppressi, gli oppressi che loro stanno opprimendo, allora sì mi tolgo il cappello. Ma io per queste istituzioni di merda, perché mi ha detto che bisogna avere il rispetto delle istituzioni, e queste istituzioni, ciò che stanno combinando, non meritano assolutamente alcun rispetto, la berrita non la tolgo, neanche se mi punta una scioppa addosso, va bene? Neanche se mi punta una baionetta addosso, ok?
0: Bene, così mi piace. Ecco, ricorda sempre quanti anni hai.
2: 23 anni.
0: Ecco, e tu sarai il nostro, te sarai il nostro ricambio generazionale, perché siamo in via di estinzione noi ribelli.
2: No, Alfredo, la gente, sento fermento. La gente si sta svegliando, sto parlando in giro anche del folle, funesto, criminogeno, malavitoso, oppressivo, liberticida, tirannico di DL 978-2023, e la gente sta dicendo è ora di finirla, è ora di finirla. Perché, signori miei, qua da un dito si sono presi il braccio, tutto il corpo si sono presi questi maledetti politicanti di merda, come dice l'amico Tony Costalunga. Okay.
0: Sì.
2: Qua un giornalista mi ha detto: ma tu sei un forcone, servono i forconi. No, serve la ghigliottina ormai, ho detto. Il forcone è ancora troppo poco, ancora troppo poco nei confronti di questa gentaglia qua. Serve la ghigliottina, signori miei. Come diceva Marà, 10.000 teste in modo tale da farli purgare.
0: E dici che sono ancora insufficienti. Vabbè, senti,
2: sono
0: una cosa. Sì. Allora, il problema è che prima di arrivare alla ghigliottina, purtroppo, anzi per fortuna, abbiamo ancora qualche strumento da poter utilizzare. E intanto abbiamo, e ringraziamo sempre la Radio Gamma 5 che ci permette.
2: Grandissima Radio Gamma 5, sempre.
0: Che ci permette di dire in libertà quello che pensiamo e quello che sarebbe utile fare per evitare che i nostri figli e i nostri discendenti, i nostri nipoti, eccetera, subissero dei gravi danni per effetto di quello che hanno intenzione di fare quelli dell'agenda 2030, che deve diventare agenda 2050, forse di 2080, anche quando noi non ci saremo più, ma tu ci sarai, perché tu sei nato nel 2003, giusto? E quindi hai sicuramente un 60 anni di vita davanti, e quindi hai. Beh, insomma, 60 anni, dove ci verni?
2: Siamo sotto le bombe, ma.
0: Bisogna
2: pedirlo prima.
0: Dobbiamo assolutamente darci da fare. Ecco, perché non c'è solo questo, ci sono tutta una serie di cose. Perché sulla questione, per esempio, sempre del 978. non è che questi qui si presentano con debiti dovuti, perché loro, per aggirare l'ostacolo della loro responsabilità in caso di intimazione di pagamento, hanno saltato la parola certo. Adesso il codice di procedura civile dice che il credito deve essere certo, liquido ed esigibile. Loro hanno tolto la parola certo e in pratica si sono deresponsabilizzati, perché non hanno più l'obbligo di certificare il credito, perché loro cos'è che hanno fatto? Hanno demandato al loro cliente l'obbligo di dichiarare che il credito è liquido ed esigibile. Loro non fanno altro che fare da notai e spedire la richiesta di pagamento al presunto debitore. Però, togliendo la parola certo, in pratica si sono completamente deresponsabilizzati. La modifica prevede la loro totale immunità dal punto di vista penale, lo scudo penale. Ricordatevi, amici di Radio Gamma 5, una cosa fondamentale: su questa pseudo falsa riforma del recupero crediti, gli avvocati col K si sono cautelati, praticamente spogliandosi della loro responsabilità penale. Chiaro? Questa è una cosa che fa ribrezzo e che noi dobbiamo assolutamente combattere, perché se tu commetti un reato, io, Alfredo Belluco e Matteo Perra e tutti quelli che il resto degli italiani, lo dice l'articolo 3 della Costituzione, che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di razza, sesso, religione e quant'altro. Quindi dovremmo essere tutti uguali. Non c'è scritto tutti i cittadini sono uguali tranne gli avvocati. Non c'è scritta questa cosa qui, giusto?
2: Pensare che gli avvocati, Alfredo, erano nati nel 600, nel 700, no? Come intellettuali che puntavano alla libertà. Erano intellettuali che volevano difendere il cittadino dall'oppressione, volevano difendere il cittadino. Cioè, l'avvocato era partito come una figura professionale che doveva puntare alla giustizia verso il cittadino. Guarda che come che si sono trasformati questa categoria qua. Ok? Servi sì. La maggior parte la che dei potenti.
0: Eh sì, purtroppo è così. Hanno di fatto intanto ho occupato tutti gli scranni di Palazzo Madama e di Montecitorio, quasi tutti. Dopodiché si stanno facendo le leggi per i cazzi loro, e non c'è nessuno che li contrasta per un semplice motivo.
2: Te l'ho detto prima, no? Quello
0: ma
2: certo. Lì della Lega che Gabotà non sapeva neanche i lezzi che cazzo chi va a votare.
0: Ma no, ma io posso dire anche nome e cognome, perché lo
2: a casa a calci in culo a partire da qui, di questi qua nei nostri territori. Mi domando perché non ci abbiamo attaccato a calci in culo in primis qualche sindaco che non tutti, perché dei sindaci che lotta, che sei fuori dalle logiche politiche, che difende i cittadini, ma quei sindaci che sei legati ai partiti, che non si deve fare per niente il bene dei cittadini, andare avanti per i consiglieri regionali, gli assessori e tutti quanti, no, fino ad arrivare a Roma. Cosa aspettiamo, iniziare a prenderli a calci in culo sta gente qua? Perché adesso mi è arrivata un messaggio da un francese, Alfredo, te lo dico sì, qua in diretta. Caro carburante, i gilet gialli pronti all'apocalisse, la data fissata come ultimatum a Macron e company è il 17 ottobre.
0: Okay, proprio il giorno noi lo facciamo a Vicenza.
2: Forse destino. Per ora bloccati solo porti e raffineria, ma non trapela niente di buono. La richiesta rivoluzionaria è quella di un cospicuo abbassamento fino a i beni infornamati della stampa transalpina parlano già di possibili rivolte in breve tempo, e no a oltranza, per non ricadere nello stesso errore della riforma delle pensioni. Le città in tutta la Francia sono già in fermento, Marsiglia e Tolosa scalpitano già per un antipasto, a Parigi è già tutto apparecchiato.
0: Ma i francesi però quello che dicono fanno, qua noi subiamo e ci facciamo addolcire
2: allora vedo, ma mi sembra di capire, Alfredo, che qua si sta mettendo male, perché adesso fermo un ragionamento prettamente economico. Allora, stipendio medio italiano, no, salario medio italiano di 1500 euro al mese, ok? Del ceto medio di un proletario, ok? Perché ormai il ceto medio siamo tutti proletari a sto punto, sia piccole e medie imprese che lavoratori. 1500 euro al mese, ovvero sia 50 euro al giorno, no? Più o meno.
0: Sì.
2: Ma se mi devo mettere 50 euro al giorno per 21 litri di gasolio, cioè la mia giornata, una giornata lavorativa che vuole 50 euro, una giornata lavorativa di un operaio, di un dipendente o di un lavoratore qualunque per 21 litri di gasolio, ma basterebbe questo, signore, andarceli a prendere tutti quanti? Ma cosa aspettiamo? Cosa aspettiamo?
0: C'è Giusy da Meolo che dice complimenti a questo ragazzo.
2: Grazie mille, Giusy.
0: Cosa vuoi che ti dica? Io ci sono fino a quando ho le capacità intellettive, ci sono. Dopodiché non lo so perché obiettivamente non lo so. Io sento che non dico che sto cedendo, ma che mi sto deteriorando più di quello che mi deterioravo qualche anno fa.
2: Con altri, mi sono alto, grande e grosso, no? Posso sorreggerti benissimo.
0: Io ti ringrazio, Matteo, ma ho l'impressione che qui, se non esce un parlamentare almeno, o un senatore almeno, a proposito, non so se tu lo sai, ma io ero stato invitato alla Camera dei Deputati il giorno 9 settembre.
2: Te ne avevo detto? Sì.
0: Ecco, avevo già preso anche
2: neanche più rifissare l'incontro.
0: No, non hanno più rifissato l'incontro, sono passati già due.
2: Signori, quel potremmo dire se di 5 Stelle sbaglio questi.
0: Non ancora, lo dirò quando mi riterrò libero di sparare a 360 gradi facendo nomi e cognomi. Già i nomi e cognomi li faccio, perché non ho nessun problema, perché è tutto documentato.
2: Però perché me lo dire una roba, Alfredo, perché adesso qua in Veneto nati la sinistra non ha mai governato, no? Io non la voterò mai, non la ho mai votata, però qua il problema più grosso del nord è stare la Lega ti frega,
0: certo,
2: diciamo, se no qua, signori veneti, inizieremo a stare bene, inizieremo, perché dopo che sarà un lungo processo, quando la Lega ti frega e la Lega, la casa e tutto te frega, ok, si estinguerà. Ma quei politicanti di merda però della Lega ti frega dovranno cessare di fare attività politica, no? Come all'epoca il peggio della Democrazia Cristiana, alcuni se in FIA nel centro-sinistra e altri se in FIA con Berlusconi nel centro-destra, che abbiamo visto che danni chi ha fatto. Perché i boni con Tangentopoli, diciamo, no, i boni, comunque manco peso li ga azzerà tutti, li ga elimina tutti, i peso se ne avanti a fare politica, e ancora li ghiamo qua, nonostante sia 40-50 anni che si è mantenuti dal popolo lavoratore che crea ricchezza, ok? Quindi questi signori devono cessare di fare politica una volta per tutte, e io anzi, nel momento in cui verrà fatta veramente una rivolta di popolo seria, questi devono essere espropriati di tutti i beni che non hanno prodotto lecitamente, ovvero sia con il loro lavoro che non sia quello politico. Vedremo quanti che avrà ancora la casa, quanti che avrà ancora un minimo, un barlume o un minimo euro nei conti correnti. Perché questo bisogna fare, bisogna espropriarli del beni revocati e rubati al popolo lavoratore, a chi crea lavoro, ricchezza, prosperità.
0: Marco da Cittadella dice: ieri radio Rai, il dirigente di un supermercato ha detto fino a poco fa le vendite calavano la quarta settimana, adesso da qualche mese le vendite calano dalla terza settimana, a proposito di quanto sta bene la gente. Ma basta solo entrare su un supermercato,
2: no, adesso la balla, no, chi dice, no? Ma i ristoranti sono sempre pieni.
0: Sì, buonanotte.
2: Allora, mettiamo il caso che vada al ristorante 15 milioni di persone, 20 milioni di persone, in piena tutti i ristoranti, per forza non esistono i miei ristoranti per tutti, perché se 60 milioni di persone va al ristorante, non è che sta mia, giusto? Quindi già questo è un discorso. Però amico, parla con molti ristoratori, miei amici, E mi ha detto: sì, la gente viene al ristorante, però si abbassa lo scontrino. Ma perché? Perché la gente a sto punto, tra il gas, tra comprare gli alimenti, tra che ha perso un po' di manualità, perché ormai le nonne come la mia de campagna, che le sembrava fare da mangiare, non è che se più. Siamo arrivati al consumismo, dove che te compri già fatto, comunque se è un po' persa la manualità nella gastronomia. E allora se va al ristorante, ma non è che fa cene stellate, ragazzi, prende un primo, o prende un secondo, e prende l'acqua, cioè fa tanto per andare, per mettere qualcosa sul stomaco. Cioè bisogna capire anche queste robe qua, troppo comodo dire che come la balla enorme dei disoccupati, quando chi sta facendo dei calcoli dei disoccupati, che veramente da lì te capisci che questa è gente che trucca i dati in una maniera impressionante, perché qua gli mette come occupati gente che lavora 3 mesi e dopo sta a casa.
3: Sei 3 mesi.
2: Che lavora anche un mese, sono tutti occupati.
3: O che lavora 8 ore a settimana.
2: O che lavora 8 ore a settimana. Cioè, ragazzi, stiamo attenti dalle balle che la stampa igienica e disinformazione attiva del regime ci propina quotidianamente.
3: Mi piace stampa igienica. Grande Matteo, grande Belluco. Ti chiederò l'amicizia, Matteo, mi dice uno che non. Andrea da Isola Vicentina. Andrea da Isola Vicentina, allora, chiederà l'amicizia.
2: Signore, purtroppo superai 5.000 amici. Ogni tanto guardo se riesco che ne elimino qualcuno, che se profili chiusi o altro, però sei meglio che mi seguisse, che c'è il tasto segui, che così resta insomma aggiornato su quello che pubblico quotidianamente, perché ho superato Facebook e la possibilità praticamente di essere accettare amicizie fino a 5.000 follower.
3: Sì.
2: Bisogna che te fai, ecco,
3: e fa un altro profilo, dai, va bene dai. Approfitto di questo coso per ricordare che domani sera dalle 20 alle 22 sono ospite di Canale Italia. Lo dico perché è una cosa eccezionale, sarà stato un 15 anni che non mi invitava, e quindi ne prendo sì, insomma, faccio in modo che la gente ascolti. L'Italia deve liberarsi dei finti ricatti esteri, e questo lo dice Paolo da Treviso. Ecco qua Matteo, è caduta la linea.
4: Pronto?
3: È caduta la linea?
4: No, finivo i minuti del cellulare, abbiamo che va a fare ricarica.
3: Va,
4: quindi abbiamo, diciamo, su WhatsApp.
3: Vai, sei in linea, sei in diretta.
4: Sì, buon, perfetto. No, ma te stavi parlando te?
3: Ah, no, mi stavo dicendo che... Ciao, per favore, ripeti il nome di questo super ragazzo. È una ragazza che... Michela... Michela Tabacco si chiama. Allora, Michela... Allora, si chiama Matteo Perra, con 2 R. Allora,
4: Matteo Perra.
3: Sì, presentati, dai, dici ti... Sì, chi che sei, tuo papà, chi che sei, tua mamma, insomma,
4: vicino. Mio papà è sardo, che ha sposato una vicentina, quindi mi sento principalmente sardo, perché insomma Sardegna è qualcosa che non lo so, è più, cioè è forte anche l'identità veneta, però quella sarda è qualcosa in più, cioè la storia, a parte la bellezza della terra sarda, però la storia, la cultura sarda è qualcosa di veramente forte, no? I sardi, Alfredo, si chiamava il popoli sardana, i popoli del mare, popoli nuragici, di guerrieri, che la storia, soprattutto quello che sta uscendo, popoli guerrieri che aggirà quello che era il mondo effettivamente all'epoca, no? Scoperto in tutte le civiltà antiche, dagli Egizi agli Titi, eccetera eccetera, no? Il popolo sardo è un popolo che ha tempra, proprio perché è un popolo guerriero, perché è stato scoperto un geroglifico dove i popoli sardi erano stati assunti dal faraone, se doveva essere chiamato, adesso non mi ricordo il nome del faraone, quando è stata fatta la guerra con gli Titi, ok? Quando è stata fatta la guerra con gli Titi, il popolo sardo, i Sardana, hanno combattuto a fianco degli Egizi, e nelle scritture Titi c'è scritto di questi di questi uomini molto alti, ok, con una potenza assurda e un coraggio senza un coraggio da paura, insomma. Quindi ecco perché il popolo sardo è un popolo guerriero, no? È un popolo che ha fatto anche rivoluzioni, ha fatto battaglie, è un popolo che chiede un certo grado di indipendenza, chiede indipendenza come la chiedemo altri, tutti quanti chiedono un certo grado di indipendenza. E quindi vi invito anche a anche per darsi un po' di spinta rivoluzionaria, anche a studiare le storie dei propri popoli, anche la storia del popolo Sardana. In particolare ci sono tre libri del professor Piroddi che si chiama Sandalia, che sono dei libri che intrecciano storia e mitologia sarda, che spiegano e raccontano le civiltà nuragiche all'epoca.
0: Bene. Bene, allora ancora 5 minuti, Matteo, dopo ci lasciamo, ma non voglio dire definitivamente, perché naturalmente ci sentiamo.
4: Certo.
0: Ci sentiamo in continuazione, sia privatamente che in pubblico. Allora,
4: certo.
0: Allora dobbiamo fare un fronte. Tu lo fai dal punto di vista rurale, dal punto di vista dell'agricoltura, noi lo facciamo da altri punti di vista. Dobbiamo combattere anche contro questa spesa folle in armi che prima o dopo andrà utilizzata, e questa è una cosa che noi non dobbiamo assolutamente permettere. Ecco, si chiama Ferra o Serra? No, Perra con la P di
4: Perra, con la P
0: di Padova, va bene?
4: Di
0: ecco.
4: Padova.
0: Katia, ecco, un'altra tua ammiratrice si chiama Katia, ecco, e a me esce Ferra, no? No,
4: quante ammiratrici?
0: E ciò, te che è a Katia, te che è a Michela, te che è a Roberto. Questo è sì.
4: No, dai, un saluto a Katia, a Michela, e grazie, insomma, perché. Alfredo Natri, allora avremo solo da rimettere che fare queste battaglie qua per il popolo, solo da rimettere che pressioni, spese e altro, però qualcuno deve pur farle, perché non possiamo lasciare che i tiranni eliminino ogni forma di libertà e ci vogliono indottrinare in un mondo pericoloso e pauroso, perché questo ci stiamo siamo in un punto di svolta: o lottiamo per risorgere, o lottiamo per andare in una direzione che porta in un mondo di tenebre, ok? In un mondo,
0: certo,
4: di tenebre.
0: Ma certo, c'è anche Silvia da Verona che dice: la Sardegna è distrutta e i sardi purtroppo hanno calato. Vediamo cosa dice. Hanno calato le braghe, bravissimo Matteo. E dopodiché c'è anche Giusi, per ricordare, insomma, le donne, 4 donne che ti ha fatto i complimenti. Comunque, al di là di questo,
4: il sindaco mi dice che goda di rasoa berettina sarda. Perché mi sono ancora a bossa, io che sento a Menono Sardo, che sta uno dei fondatori della Confederazione Sindacale Sarda, e ha conosciuto Emilio Lussu, ok, del Partito Sardo d'Azione, ok, quindi capimo che persona era. Se lui diceva a Menono in Sardegna, bei vecchi tempi, si stava là al banco che dava anche una baretta in faccia, la baretta proprio che dava in faccia, ok.
0: così te mi piace, Matteo. Va bene, dai, scalda i motori sono già caldi, sento.
4: Tutti al 17, dopo molto probabilmente anche il 24 a Padova ci sarà un'importante manifestazione, perché bisogna iniziare un po' tutta Italia, ci sono delle iniziative, si inizia con il caro carburanti, che è quella che sta veramente mettendo le strette attualmente alla vita di tutti i cittadini.
0: Il 24 di ottobre?
4: Ottobre, la settimana dopo, 17 a Padova, 24, 17 a Vicenza, con Alfredo per il 978
0: e anche Moreno Ferrari, e forse anche Tony
4: Moreno Ferrari, un altro grande guerriero, grande perché è anche alto, è anche più alto di me, quindi Moreno Ferrari. E la settimana dopo, che è stata organizzata dalla Federazione Italy, quindi da un insieme di associazioni antisistema che dai tempi del Green Pass combattono, però non è della Federazione Italy, è
5: sta pendetta da quella, però è una manifestazione di popolo. Mm. Bisogna partecipare a questo flash mob barra manifestazione. Intanto iniziamo così per contarci. Mm. Però io spero che qua Alfredo parta veramente un processo che porta l'auto della vera autodeterminazione del popolo italiano.
0: Speriamo, speriamo. C'è un altro che dice: ciao Alfredo e Matteo, non mollate, Maurizio 46. Ecco, va bene.
5: No,
0: muoviamo, no.
5: Non molliamo di un millimetro.
0: Non molliamo di un millimetro. Va bene Matteo, a presto, ciao.
5: Un saluto a tutti, a presto, ciao Alfredo, ciao.
0: Ciao, ciao.
5: Ciao.
0: Allora, ecco, questo signori è Matteo Perra, Perra con due R, e la P di Padova. Se qualcuno vuol chiedergli l'amicizia su Facebook, avete sentito, non ha bisogno di presentazioni, è un combattente nato e porterà avanti le sue c'è un'altra, c'è anche Renata da Vicenza che mi manda due faccette allegre, vuol dire che è contenta di come sono andati i nostri interventi, grazie Renata, eccetera. Allora, 10 minuti per dirci alcune cose. Beh, intanto vi ricordo che è arrivata una sentenza molto importante a Sezioni Unite della Cassazione, che parla delle fideiussioni e dice: è freschissima ed è importante. Cassazioni, Sezioni Unite, non vi dico il numero perché tanto, del 28 agosto 2026, ha riscritto le regole sulle fideiussioni modello ABI con le tre clausole censurate da Banca d'Italia nel provvedimento numero 55/2005, che io tra parentesi ho citato nel mio libro Come non farsi inchiappettare dalle banche e vivere felici, uscito nel 2020. E dice le tre caratteristiche che aveva questo modulo ABI, che poi è stato, come ho detto, stangato dalla Banca d'Italia ancora nel 2005, ma loro se ne sono strafregati, le banche, e hanno continuato.

0: ora molti tribunali dicevano se ci sono le tre clausole ABI uguale nullità automatica grazie al provvedimento Banca Italia. Le sezioni unite ora dicono no, quel provvedimento è prova privilegiata solo per il periodo istruito, cioè 2002-2005. Se la tua fideiussione del 2015, del 2018, del 2018, del 2023, eccetera, quel provvedimento diventa solo un indizio con elevata attitudine probatoria, ma devi portare altre prove che l'intesa anticoncorrenziale, quello che ho detto prima, esisteva ancora quando hai firmato, aspetta al giudice a valutare. Vabbè, non entro tanto nel merito perché è un po' tecnico. Comunque sappiate che state perdendo l'abitazione per tutta una serie di argomenti, tutta una serie di motivazioni. Non dovete aspettare l'ultimo istante. Una signora la settimana scorsa mi ha chiamato hanno praticamente deciso ieri, va bene. Ecco, quindi aveva di fronte qualche giorno. Ma poi un'altra con problemi di fideiussioni, questa qui mi ha chiamato la settimana scorsa e all'udienza fra un mese, quindi tempi strettissimi dal punto di vista dell'esecuzione immobiliare, perché sappiate che si ferma tutto in Italia tranne che un'asta. Un'esecuzione immobiliare è difficilissima da bloccare e noi siamo riusciti a bloccarne 8. E vi assicuro, come ho detto, è una cosa difficilissima. Ci vogliono documenti, ci vogliono tempi, ci vogliono prove, ci vogliono tutta una serie di cose. E sperare che il giudice anche capisca quello che tu vuoi fare. Ma mi è arrivata una comunicazione da una signora che per debiti condominiali di poco più di 500 euro, 575 euro per l'esattezza, le hanno messo all'asta l'appartamento. Quindi quando io lancio l'allarme che questi qui, e attenzione, e con le regole attuali, questa signora ha subito, eccolo qua, vi dico subito l'importo, 572,85 euro. Questo è l'importo intimato. Poi ci sono altri costi, ma sono 250 per competenze. E poi qualcosina altro, insomma un migliaio di euro tra una cosa e l'altra, non di più, 1000-1100, quello che è. Le hanno pignorato l'appartamento dove abita e messo all'asta, che se non trova i soldi doveva trovarli entro ieri. Io naturalmente gli ho consigliato di trovarli, presentarsi con l'assegno circolare intestato all'esecuzione immobiliare, al tribunale di dove abita, e le portano via l'abitazione per 572,85 euro. Ecco, questo numero adesso me lo stampo sulla testa e lo dirò sempre in continuazione. Se sono arrivati al punto di pignorare un'abitazione. Pronto?
1: Sì, buongiorno dottor Belluco.
0: Buongiorno, non sono dottore, sono un autodidatta, dimmi tutto.
1: Va bene. No, volevo chiederle, ma lei sta dicendo di questo debito, ma io mi chiedo, se l'appartamento è di proprietà, non riesco a capire, al limite vendo l'appartamento e saldo il debito, è quello di mettere all'asta.
0: Tu intanto come ti chiami?
1: Mi chiamo Marina.
0: Allora Marina, funziona così: il presunto

0: creditore che ha in mano il credito ha la facoltà di rivolgersi al giudice, e il giudice, esaminando la documentazione probatoria, emette il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Attenzione, che tu che lo ricevi hai la possibilità di opporti in due maniere: o pagando, se paghi non c'è nessun problema, o facendo l'opposizione di merito e trovandoti naturalmente un avvocato che fa l'opposizione di merito sostenendo che il debito non è dovuto o è dovuto solo in parte o non so che cosa. Questo è quello che bisogna fare. Attenzione, se vi arriva un'intimazione è questo che dovete fare, perché in questo caso specifico hanno fatto l'intimazione e hanno messo l'ipoteca nell'abitazione e i tempi di messa all'asta sono stretti. Le è arrivata l'intimazione, è arrivata a maggio e avrebbe dovuto fare entro 40 giorni dall'intimazione, avrebbe dovuto fare una delle due cose che ho detto prima: o pagare, che sarebbe stata la cosa migliore, o fare l'opposizione, perché fare l'opposizione sarebbe costato molto di più che non pagare, perché devi trovarti un avvocato e avere delle motivazioni valide, eccetera eccetera eccetera. Allora dovete fare attenzione, perché se avete dei debiti anche minimi per 200, 300, 500 minimi, non è previsto un...
1: Ho capito, ma mi scusi, ma dopo va bene, l'appartamento va all'asta in questo caso e con l'esubero della cifra, cioè dopo i 500 euro, i 1000 euro, i 1500, quello che è, va saldato e poi...
0: Quello che è ricavato, attenzione, non è solo quello, perché poi ci sono i costi della procedura, i costi della procedura sono belli alti. Okay. Ecco, se tu hai un appartamento che vale...
1: Proprio così.
0: Che vale 100.000 euro, non è che vale all'asta 100.000, va all'asta 30.000, 20.000, hai capito? Togli i costi della procedura, togli il debito, ti resta niente in mano, ti restano 7, 8, 10.000 euro. Cosa fai? Devi trovarti un appartamento in affitto, perché hai capito? Cioè, bisogna fare attenzione, perché il loro vero obiettivo è quello di portarci via le abitazioni al 10% del loro valore.
1: Io confido che non sia proprio così, spero.
0: Come non è così? È così, ti assicuro che è così. È così, non solo è così, ma loro vogliono, perché non hanno ancora ritirato la legge, il disegno di legge, che prevede il salto del giudice. In questo caso c'è stato un giudice che ha valutato il debito e quindi lo ha confermato, lo ha controfirmato e ha intimato il debitore, ma loro vogliono fare la legge che saltano il giudice saltando il giudice. Immagina cosa possono arrivare a distruggere il tessuto economico e sociale di questo paese, specialmente nei confronti delle persone fragili, deboli e vulnerabili. Ti devo lasciare perché manca un minuto a chiusura, grazie, ciao, arrivederci, ciao. Allora, ho avvisato i carabinieri per fare una denuncia al sindaco e alla procura della Repubblica, adesso il piano pilota del mio paese, i prossimi sono va bene, adesso vediamo. Grazie per il grande combattente, va bene, scrivimi in privato, come ti chiami, Beatrice, scrivimi in privato perché vediamo, va bene. Se avete problemi di aste immobiliari, mutui, problemi con le banche, mala sanità, infortunistica di un certo livello, case all'asta, come ho detto, non esitate, alfredobelluco.it, lì ci sono tutti i miei contatti, oppure se avete carta e penna 346 36 144 69.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
3: Ore 22:39, 9 ottobre 1963. 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
12: Vajont è genocidio di poveri.
13: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
14: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
15: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
16: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
17: Ore 13, pranzo tutti assieme.
13: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
15: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
14: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
17: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
16: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
3: Per info e prenotazioni
14: 3
17: 2 9
14: 0 0
17: 3
14: 8
17: 9
3: 8
5: 8
13: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

dire che truchiamo le lezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo. Dai microfoni di Radio Gamma 5 sarò con voi fino alle 3, siamo nella fase del oggi giovedì 24, quindi farò, intanto faccio gli auguri a Carlotta che compie gli anni, quindi un buon compleanno alla mia Carlotta, e che è una giornata impegnativa perché sta trasferendo sua mamma in RSA perché non riesce più a gestirla in quanto è diventata completamente non autosufficiente con gravi problemi anche di Teresina, come si dice, no? Purtroppo è così, è così. Allora, pensando, aspetta, che ci hanno messo questo, io ti metto questo, vale. Senti questo. La riconoscete? Sempre per la nostra Cesarina.

0: era Fischia il vento. Va bene, allora, cosa volevo dirvi? In pratica, siamo nella fase 24, il 29 è il giorno, la festa, quella che io considero una bella festa, che è la festa di Michele, quella che la Chiesa Cattolica chiama Arcangelo Michele, ma che... anzi, che chiama San Michele, in realtà non è corretta. È un arcangelo, un'entità che ha addirittura passato un grado superiore oggi e che ha sempre accompagnato il Cristo nel suo percorso, prima di avvicinamento alla terra, e poi naturalmente nel far questo ha continuato a aiutare l'umanità nel senso cristico. Dopo che il Cristo è riuscito, attraverso il mistero del Golgota, a consegnare, a donare all'uomo una individualità che prima non aveva, cioè la assoluta e sempre maggiore, sempre più intensa coscienza del sé, della propria individualità, del proprio io rispetto al mondo esterno, che implica anche una responsabilità, perché se io sono cosciente naturalmente del mio agire nel mondo, sono anche responsabile del mio agire nel mondo, e questo forte processo di individualità, cioè questo io che ci è stato donato dall'azione del Cristo durante il mistero del Golgota, ha poi avuto in Michele, che celebriamo il 29, ha avuto un elemento essenziale, perché Michele è stato l'entità spirituale che ha donato all'umanità la intelligenza, l'intelletto così come noi oggi lo intendiamo normalmente, e che riteniamo, con le cagate che ci hanno detto a scuola elementare, noi siamo evoluti dagli scimmioni, tutte stronzate ovviamente di una falsità assoluta, mai dimostrate tra l'altro, mai, non è mai stato trovato un reperto che possa in qualche modo dimostrare l'evoluzione dallo scimmione Neanderthal all'Homo sapiens, perché non c'è, semplicemente, perché l'uomo è stato uomo fin dall'inizio. Certo che è duretta da mandar giù uno che ha subito il lavaggio del cervello. Noi tutti che abbiamo subito il lavaggio del cervello dagli elementari abbiamo formattato il cervello e non siamo più liberi nel pensiero. È chiaro, è quello che vogliono, no? È quello che stanno facendo in maniera molto più ampia e molto più intensa con le nuove generazioni. I ragazzini che oggi addirittura vengono trascinati a vivere una realtà virtuale, quindi non vera, attraverso i telefonini e tutto internet, no? E quindi li estranea completamente dalla realtà fisica, materiale, vera, e ne fa degli psicopatici, naturalmente, e l'abbiamo già sotto mano questa situazione, no? Quindi il fatto di avere oggi un importante elemento di crescita intellettuale lo dobbiamo essenzialmente al fatto che l'entità micaelita, cosiddetta, questo si comunica a Steiner naturalmente, ha progressivamente dopo l'evento del Golgota, quindi nei secoli che si dopo il Cristo, ha progressivamente trasmesso la capacità progressiva, lenta e graduale di pensieri autonomi, fino ad arrivare praticamente dopo il 1400 nell'attuale epoca, che sarebbe definita da Steiner la quinta epoca post-atlantica, cioè dopo la civiltà atlantidea, l'epoca in cui dovremmo essere in grado di formulare modi di ragionamento che sono autonomi, prodotti dalla nostra capacità intellettiva che ci è stata donata, ripeto, da entità come l'Arcangelo Michele. Questa capacità intellettuale è quella che ci consente di studiare profondamente la materia, che va benissimo, ci mancherebbe, la conoscenza quindi del mondo fisico-materiale, cosa che l'umanità in questi ultimi due secoli ha fatto in maniera strepitosa, direi, no? Senza ombra di dubbio, ma che ci consente, ci avrebbe dovuto consentire, e questo perlomeno riguarda una minoranza della popolazione purtroppo attualmente, ma ci consente anche di crescere e conoscere la realtà invece non fisica materiale. Ci consente di comprendere che la natura fisica materiale è una parte della realtà che va, che dovrebbe essere compresa nel mondo della conoscenza, che può essere una sfera a 360 gradi. La parte fisico-materiale che la scienza, quella con la S maiuscola e con la H finale, studia con questo orgoglio stupido e ridicolo, alla Burioni, tanto per capirci, è una scienza che ha certamente apportato una conoscenza molto importante dei 360 gradi e ci ha portato, diciamo, a 180 gradi. A 180 gradi. I restanti 180 gradi dovrebbero essere indagati da ognuno di noi, dovremmo essere educati da una società meno cogliona a occuparci di cosa sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti, a definirli, a essere in grado di capire che queste da dove provengono, che origine possono avere, come li possiamo coltivare in maniera corretta, quali metodi ci sono per approfondirli, per ampliare questa consapevolezza, e con questi pensieri e sentimenti unirli poi in modo tale che le nostre azioni siano azioni concrete, bilanciate nella materia, no? Porca troia, nella materia. E allora l'unione di questi due elementi ci può dare la spiegazione del mondo che ci circonda, altrimenti facciamo i pensieri di alcuni poveretti che chiamano anche qui in radio, che tanto vita se questa, che caso me ne c'ava, quando che morirò andarò a vedere cos'è. Ma non funziona così, Cici, perché se noi non ci facciamo durante questa vita, non elaboriamo dei pensieri e poi anche dei sentimenti che derivano dalla nostra conoscenza spirituale, e cioè non solo materiale, se noi non ci facciamo un'idea di questo tipo prima di passare la soglia, cioè prima di morire, quando siamo di là siamo in una situazione come i deficienti che non hanno elaborato una minchia e che quindi nel passaggio nel mondo spirituale e nell'intervallo che intercorre tra morte e nuova nascita, perché vi do un'altra comunicazione, me le spiace tosi, non si vive una volta sola, vi piaceria, ma non è così, non è così, Cici belli, si torna ed è una bella rottura di coglioni. No, sono perfettamente d'accordo, io che ho questa età adolescenziale appena compiuta, l'idea solo di tornare mi fa venire, magari che può essere stardea, come dicono i cattolici, si muore e dopo si passa all'eternità. Se sei stato bravo vai in paradiso, se no sei stato cattivo vai all'inferno, se si sta così te stai in purgatorio. Magari che fosse così, te piaceria che fosse così. Non è così. Tu, in base a quello che hai compiuto in questa terra e in questa vita, in base alle cose positive che hai fatto, alla capacità, perché l'altro elemento che andrebbe introdotto, il Cristo ci ha dato l'individualità, l'io, la responsabilità, la coscienza del sé individuale e quindi la responsabilità delle nostre azioni. Michele ci ha dato la capacità di una pensiero intellettuale che porta giù conoscenze dal mondo spirituale, si ha donato la conoscenza che deriva dal mondo spirituale, unita alla nostra forte individualità. Qual è il problema? Che, essendo spesso arretrati dal punto di vista evolutivo, siamo anche dei grandi egoisti e utilizziamo questa conoscenza e questo dono spirituale per scopi non di crescita comune per l'umanità, ma di vantaggio personale a scapito di altri. E questo naturalmente sta portando l'umanità a un grosso rischio, all'orlo di un abisso, che è quello dell'elemento della capacità autodistruttiva. lo stiamo vivendo, siamo sull'orlo della terza guerra mondiale e abbiamo delle gerarchie politiche, una più infame dell'altra e più corrotta dell'altra, che si stanno portando e spingono in maniera enorme al fatto di riuscire ad avere una di riuscire a trovare una scusa per poter innescare il conflitto con la Russia. È evidente da tutte le puttanate che spa, il drone di qua, la puttanata di là, l'elicottero adesso, l'ultima notizia, un'idiozia dietro l'altra che cerca di creare la scusa per poter innescare la guerra. Purtroppo l'umanità non sta comprendendo e sta rischiando molto. Michele ha fornito l'intelligenza cosmica come dono dell'umanità che noi usiamo normalmente, per cui uno che non ha nessuna conoscenza di tipo spirituale, che si basa solo con le quattro stronzate che ha imparato a scuola, cos'è convinto? È convinto che l'uomo, da scimmione poco evoluto Neanderthal, progressivamente, avete presente l'immagine, no? Ponte Darwin hanno fatto a Padova, hanno il Ponte Darwin, che Darwin tra l'altro non aveva mai detto che l'uomo derivava da un animale, mai, è stato il suo cognato testa di cazzo Dalton a dire questa stronzata e a portare a un congresso internazionale dell'epoca, stiamo parlando del 1800, una prova falsa, cioè un cranio umano e una mandibola di scimpanzé che era riuscito a far aderire perfettamente al cranio umano, e dice: ecco qui l'anello mancante dell'evoluzione tra uomo di Neanderthal e Homo sapiens. Peccato che fu scoperto a essere una cagata, naturalmente fecero finta di niente, non è che sui libri viene scritto che Dalton, cognato di Darwin, fece questa troiata, però su questa base siamo andati avanti a dire una menzogna senza alcuna prova, e a scuola si impara questo, e quindi noi siamo tutti convinti di essere degli animali evoluti. No, no, l'uomo è stato uomo fin dall'inizio, e cioè da dopo Atlantide, da dopo il crollo di Atlantide e la sua immersione nell'oceano Atlantico, l'umanità sopravvissuta emigrò in parte nelle Americhe, i più cancheri, e i più buoni verso il continente europeo, fino alla valle dell'Indo, dove iniziò la prima civiltà post-atlantica, la paleo-indiana, successivamente in una migrazione verso occidente, la paleo-persiana, guardate la carta geografica, dall'India alla Persia, col cazzo che Netanyahu fa fuori l'Iran, chiusa parentesi, e poi la egizio caldaico babilonese, quindi l'Etiopia, la Mesopotamia con l'Egitto, l'egizio caldaico babilonese, terza epoca post atlantica, poi la quarta epoca, quella romana, greco-romana, dove ci fu l'incarnazione del Cristo, la quinta è l'attuale, che è purtroppo è così, dove il popolo guida non è più quello latino che era tipico della quarta epoca fino al 1400 circa, ma è quello, avrebbe dovuto essere l'anglo-tedesco, solo che gli inglesi, gli anglo, decisero di far fuori i tedeschi, provocando di fatto sia la prima sia la seconda guerra mondiale, distruggendo quindi completamente il popolo tedesco e preparandosi alla terza, e usando ancora il popolo tedesco come carne da cannone. Si sta preannunciando questa cosa davanti agli occhi di tutti, no? Bene, Steiner nell'ultimo anno della sua vita, anzi nell'ultima estate della sua vita, agosto del 24, pur con le ultime forze che aveva, perché tenete presente che lui tenne ancora conferenze fino appunto alla festa di Michele del 24, cioè fino al 29 settembre del 24. Poi da quel momento non ebbe più le forze per poter andare avanti, la malattia conseguente all'avvelenamento del 1 gennaio del 24 progredì, e al 30 marzo del 25 purtroppo se ne andò. E prestino, perché aveva solo 64 anni. Nell'estate del 24, quindi nell'agosto del 24, stette quasi un mese in Inghilterra e parlò agli esoteristi e ai gruppi esoterici massonici inglesi, e disse chiaramente questo: avete eliminato la polarità tedesca e la capacità quindi delle forze spirituali che c'erano nel popolo tedesco per il progresso dell'umanità, e quindi vi siete caricati di un peso e di una responsabilità enorme che dovete portare avanti da soli da questo momento in poi. E quindi il popolo anglosassone ha sul proprio karma qualcosa che è da far tremare le vene e i polsi, davvero, veramente, veramente. E seguirà una sesta epoca che è dopo il 3400, comunque alla fine di questa epoca, che dura, ogni epoca dura 2160 anni circa, e il tempo che il sole impiega per alzarsi da una costellazione all'altra. E nella sesta epoca, guarda caso, qual è il popolo, quale sarà, dice Steiner, il popolo guida, quello che darà i maggiori impulsi di sviluppo dell'umanità e quindi di sviluppo dell'umanità, dove naturalmente si incarneranno nel popolo, in quel popolo, le migliori anime, le più evolute, come si incarnarono in questa epoca si incarnarono nel popolo tedesco Goethe, Steiner stesso, Hegel, Kant, cioè i migliori filosofi del mondo si incarnarono nel popolo tedesco e anche in quello inglese. E la prossima epoca sarà quella del popolo russo, ma guarda caso del popolo slavi e in particolar modo del popolo russo. E cosa fanno gli amici anglosassoni? Giocano d'anticipo, sapendo perfettamente questo, cercano di radere al suolo la possibilità che il potere, e cioè il passaggio del controllo dello sviluppo dell'umanità, passi al popolo slavo o al popolo russo. Come? Organizzando e pianificando la rivoluzione bolscevica del 17, che Steiner lo denunciò chiaramente, disse che era organizzata e pianificata dalle massonerie anglo-americane, pagata e organizzata. Il famoso treno blindato che parte da Zurigo con Lenin e Trotsky, che erano sul libro paga di Sua Maestà Britannica già da anni, eseguirono gli ordini. Va bene, dai, questa è un'altra storia. Tornando all'elemento che a me interessava, Michele, è la festa di Michele il 29, noi la festeggeremo, faremo una serata celebrativa martedì 29, naturalmente qui in Sede Radio, come sempre, perché iniziamo poi l'anno di studio. Ogni martedì ci saranno ovviamente i gruppi di studio dell'antroposofia, ma ci concentreremo sulla figura di Michele, perché la figura di Michele, se l'umanità la riuscisse a comprendere correttamente, diceva Steiner, è una figura di enorme importanza per l'umanità stessa, perché Michele è un'entità potentissima. Adesso addirittura diceva Steiner, è passato di categoria e da arcangelo è diventato un arcai, grazie appunto all'attività di sostegno che continua a fare del Cristo, dell'azione del Cristo sull'umanità. La particolarità di Michele qual è? Che è quella che non dà nessun osserva e lascia la totale libertà all'uomo di muoversi in senso positivo, di fare un'azione positiva o di fare un'azione negativa. Michele non agirà mai per condizionare questo. Perché? Perché l'umanità deve portare alla fine del suo percorso nel mondo spirituale, quando non avrà più bisogno di un corpo fisico, non avrà più bisogno di un'incarnazione fisica materiale, deve portare nel mondo spirituale un elemento che manca, anzi due elementi. Il primo comunque è la libertà, cioè la capacità di decidere liberamente cosa fare, senza essere condizionati dalle gerarchie superiori. Quindi la libertà e l'amore, che è l'altro grande insegnamento del Cristo. Questi sono i due elementi fondamentali. Quindi Michele, noi lo ricordiamo come elemento centrale nello sviluppo dell'umanità in una certa direzione. Ovvio, se uno è andato a scuola, gli hanno insegnato che l'uomo è una simia evoluta, e simie, e vedo soprattutto gli esettanti che sappiate che è simie, che io so solo Dio, no? Ma è un'altra simia quea. L'uomo non deriva da un animale. L'uomo non è un animale. E questo è importante da tenere presente. L'uomo è uomo fin dall'inizio. Uno dice, ma siamo peso di animali, assa perda, questi sono altri ragionamenti. L'uomo ha una caratteristica unica tra gli esseri viventi, che è la coscienza del sé, e cioè l'elemento spirituale, l'io. Questo ce lo può avere solo l'uomo, non può averlo nessun animale, nemmeno il più evoluto. E con tutto l'amore che io provo per gli animali, ma questo va sottolineato. E adesso cosa sta succedendo? Sta succedendo in questi ultimi anni di disperazione dell'umanità, di dolore enorme, non si fanno più figli, parliamo della società italiana in modo particolare, e l'animale diventa elemento di compensazione. Quindi si prende il cane, il gatto, quello che se vuoi, e il cavallo al posto del figlio. Oggi una donna in età fertile non ci pensa neanche lontanamente ad avere un figlio, non si sente pronta, è immatura, non c'è l'aspetto economico, non c'è la cultura, non c'è un cazzo, e si prende il cagnolone che viene umanizzato completamente. Quindi è l'ennesima forma di violenza che viene fatta a un povero animale che non può far altro che subire il nostro comportamento. Un cane o un gatto subisce sempre il nostro comportamento, e questo va tenuto presente. Non ha un sé, non ha una coscienza del sé, si comporta secondo gli istinti di specie, e noi lo umanizziamo, quindi lo distinguiamo da altri della stessa specie, perché vivendo a stretto contatto con noi viene, impastiamo la sua astralità, cioè la sua anima, con i nostri sentimenti, e quindi siamo anche responsabili in parte, adesso non è così automatico, dello stato di salute degli animali. Capite? Questo è l'elemento che dovremmo comprendere. La festa di Michele, il 29, è una festa che l'umanità evoluta, un'umanità che comprende che la vita non può essere fatta a sacramento de Dio solo de materia, porca puttana. Ma come si fa a credere che noi nasciamo, perché l'ebete de Pierino Angela, che non a caso era ebreo ovviamente, ma era giusto per ricordarlo, cosa fa? Diceva a tutti assolutamente che esiste solo la materia, la componente psichica, che i nostri sentimenti e i nostri pensieri sono una secrezione del nostro cervello in base agli ormoni, dopamina, noradrenalina e tutte ste puttanate. Pensate all'idiozia di un comportamento del genere. E quindi noi nascevamo per caso, perché quella sera i nostri genitori, anziché andare al cinema, avevano fatto zoom zoom, siamo nati noi per caso da quei genitori, per caso, italiani, per caso, ricchi o poveri, da famiglie ricche o povere, per caso, va bene? Per caso siamo cresciuti bene, male, ricchi, poveri, sani, malati, per caso. Abbiamo fatto incontri casuali nella nostra vita, sacramento di Dio, ok? E a un certo punto andiamo avanti con gli anni e finalmente morimo e andiamo nel nulla. Ma sacramento, ma vi dico, ma può essere, sforzatevi di pensarci, sacramento, può essere realistica una visione di merda di questo genere? Ma può essere vera? Cioè, tutto quello che io ho pensato, amato, odiato, sentito, sviluppato, rapporti di amicizia, ma di qualunque altra cosa che ho sviluppato in questa vita, muore con me, col corpo fisico in putrefazione, va nel nulla. Ma vi rendio conto? Vi rendete conto? Se noi non sviluppiamo, e ve lo ripeto, amici, ho fatto questa introduzione ricordando la festa di Michele del 29, perché adesso noi possiamo parlare, continueremo a parlare della violenza, della guerra, del rischio della guerra, dell'infamia immonda che finalmente i sionisti hanno gettato la maschera e hanno fatto vedere chi sono sempre stati, che sono stati i più grandi razzisti di questo mondo, e lo stanno facendo in maniera vergognosa e con una ferocia illimitata sul popolo palestinese. Questi maledetti sporchi, responsabili naturalmente di una cosa di questo genere, stanno creando le condizioni, no, per un peggioramento e per impedire che l'umanità possa evolvere, possa ampliare finalmente in piena libertà la propria consapevolezza, la propria coscienza del sé, possa finalmente dire: ma porca miseria, ma può essere che esista solo il pensiero della mia attività del denaro, del potere, delle cose che mi compro e delle cose che farò domani, e del lavoro, che se perdo il lavoro sono morto, e che la vita sia solo questa preoccupazione economica collegata alla gestione di un potere, chi non ne ha per niente e chi ne ha tantissimo al punto da decidere addirittura e da poter impossessarsi della mia stessa vita. Ma secondo voi può essere così? Ci può essere un senso in quello che stiamo facendo, o c'è qualcosa di profondamente e radicalmente sbagliato? Questo è il punto. Ora noi siamo in una situazione pesantissima. Perché? Perché si sta avvicinando, è il momento della apparente supremazia delle forze di ostacolo. Le forze di ostacolo, e io lo sottolineo, e qui Franco sbagliava tanto quando diceva che il male non esiste. Il male esiste, e come? Esiste, e io non solo devo riconoscerlo in questa vita, ma devo anche avere la forza di prima di riconoscerlo e poi di poter evitarlo con azioni di amore, non combatterlo necessariamente, perché noi uomini non possiamo combattere le forze di ostacolo, come non potremmo combattere l'azione del Cristo, perché non siamo a un livello evolutivo tale da poterlo fare. Possiamo agire in una direzione ostinata e contraria, come diceva Fabrizio De André. Cioè, se tu mi proponi, e parlo dei figli di quegli assassini che stanno agendo a Gaza in questo momento, se tu mi proponi questa strada, la strada che propongo io è quella di aiutare, dargli da mangiare, sanità, tirarli fuori da questa cosa, proteggerli, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'elemento fondamentale che noi dobbiamo fare, quindi in direzione ostinata e contraria. Facciamo dell'altro, cioè agiamo nel senso del... Questo lo possiamo fare perché rientra nella nostra libertà, e questo Michele ce lo consente e ci osserva. Cosa fai della tua intelligenza? Come usi la tua intelligenza per scoprire un nuovo vaccino mRNA che ammazzerà ancora milioni di persone e di animali e distruggerà l'equilibrio genetico della popolazione? Perfetto, vai, fallo. Pagherai pedaggio? Cazzo, cosa pagherai? Non hai neanche idea. Io non voglio neanche pensare a gente come Conte, Speranza, Lorenzin, potremmo andare avanti quanto volete, tutti i medici che hanno vaccinato come non ci fosse un domani, non si sono opposti, non hanno osato alzare la testa e dire: io lavoro in scienza e coscienza e io un farmaco sperimentale di massa sulla popolazione così non posso usarlo, non lo farò mai. È stata una minoranza che l'ha fatto. La maggioranza sì, addirittura correvano a fare negli hub vaccinali a 80 euro l'ora e ad andare a massacrare la gente. Questo è quello che è successo. Nessun problema, siamo nella libertà. Michele consente questa libertà e aspetta a vedere cosa fa l'umanità. È per questo che l'umanità sta rischiando molto. Perché? Perché la maggioranza dell'umanità in questo momento ha un livello evolutivo molto arretrato, e dove prevalgono nettamente quei sentimenti di egoistici, di materialistici, in cui si fa prevalere sempre l'interesse, il becero interesse egoista e personale su quello degli altri, ma in maniera proprio stupida. E questo è rischioso, perché se la maggioranza continua su questa strada, l'umanità avrà dei prezzi da pagare enormi, perché è l'umanità così che porta alle guerre. È questa umanità che porta alle guerre, perché l'umanità evoluta una guerra non la farà mai, ovviamente. Questo noi stiamo rischiando, perché stiamo rischiando molto? Per questo motivo. E il fatto che esiste Radio Gamma 5 o piccole realtà come la nostra, che può ancora dire e avvisare le persone, spingerle a una riflessione in questo senso, è ancora una luce di speranza che ci dà ancora speranza. Ma guardate che la speranza va alimentata ogni giorno, non è che si vive così. Sentite sta qua, cazzo, la marcia militare sovietica in Piazza Rossa. Путин.
1: праздником вас! С Днем Победы! Ура!
0: Sentite, sentite, sentite, sentite.

La sfilata per la vittoria russa in piazza, bellissima, bellissima. Vabbè, questo a me, ai miei occhi, appare come speranza, speranza. C'è un'umanità che non accetterà mai quello che sta venendo avanti. C'è un'umanità che avrà sempre la capacità di saper distinguere il bene dal male, perché il male esiste, è una forza e va riconosciuta. Dopodiché uno in piena libertà sceglie cosa fare, se stare con la forza del male e fare il male, e cioè fare prevalere le proprie spinte meno evolute, cioè le più egoistiche e le più dannose verso gli altri, oppure fare prevalere quello che già il Buddha aveva preparato, prima di tutto la compassione verso il prossimo e successivamente l'atto d'amore. Che vuol dire semplicemente faccio un'azione, perché questo vuol dire, se no, le solite robe dei preti, no, amore, amore, amore, amore, tanta gente, ma te non te mori mai. Cioè, l'atto d'amore è un'azione che io liberamente decido di fare ad esclusivo vantaggio tuo. Da questa azione non mi aspetto assolutamente nulla, né direttamente né indirettamente. Bene, ogni volta che voi fate questo, voi fate un atto d'amore. Semplice, non è così difficile. Allora, Radio Gamma 5, da 50 anni, tra le mille cagate, gli errori che sono stati fatti, le guerre, e le baruffe, eccetera, ci sono state azioni di questo tipo meravigliose. Semplice. Ci sono state fatte da Franco Carraro per primo, no? Da quando nell'80 fece saltare tutti i soldi che prendeva bloccando televisioni e radio su richieste di aiuti continui per il terremoto dell'Irpinia dell'80, ok? Pagandone poi un prezzo enorme, e poi continuando con l'informazione sanitaria, con questo, con la fitoterapia, con tutto il possibile in aiuto di altre persone. E questo naturalmente ha avuto una grande spinta che è continuata poi negli anni. Questa è una scelta, si può fare questo, si può fare dell'altro. Leggo due messaggi prima della fine. Allora, mi unisco al ricordo della grande donna Cesarina, eroicamente in prima linea per giustizia e libertà. Assolutamente d'accordo con te. Diciamo no a tutte le religioni, diciamo no ai santi, i papi, gli angeli, gli arcangeli, perché noi non abbiamo bisogno di intermediari. Con Dio, se esiste, cosa di cui dubito molto, Adamo. Vabbè, Adamo, va tranquillo, benedetto, che cazzo che maneggiava me, va, tante ciapre in culo e basta, cosa te dica. Un abbraccio a Carlotta e un augurio di buona vita a entrambi. Grande V.O., te voglio ben. È il colore che nel cielo amo di più, il blu. Allora, blu è il colore, e poesia di Roby L'Alpin. Blu è il colore che nel cielo amo di più, come gli occhi innocenti dei bimbi che non fanno in tempo ad aprirli alla luce della vita per essere inquinati con devastante e crudele scienza chimica. E anche se la fiamma dell'amore si sta spegnendo qua giù, il cielo è sempre più blu. Grazie Paolo, Roby L'Alpin, grazie, grazie Roby, grazie, bella. La CIA lancia l'allarme, la Russia vuole attaccare la Francia, Spagna e Italia. Vuoi vedere che arriverà qualche bombetta in stile stazione di Bologna? Ma certo, ma certo. Ma non credo, Seto, a dirti la verità, Roberto, perché non hanno bisogno, non hanno bisogno. L'Italia è totalmente uniformata. La bombetta la cacciavano quando c'erano governi come quelli democristiani o socialisti, che comunque non erano perfettamente allineati al potere anglo-americano sionista e che quindi potevano fare delle scelte diverse. Qua Meloncina o qua Schlein che veniva su, ma cosa ha avuto andare in cerca o Conte? Ma se i che telefona, ha che domanda che a fare così, perfetto, facciamo così. Quindi non hanno bisogno di mettere bombe in Italia, sta tranquillo, io metterò da qualche altra parte, in Germania probabilmente. Ciao Paolo, grande complimenti per la trasmissione, chissà che prima o poi la gente capisca che la vita non è una, almeno questo, e devono ritornare, risponderanno di quello che hanno fatto, io compreso. Io semino sempre un po' alla volta, ma vedo che i riscontri sono sempre limitati. Comunque avanti sempre, io ho la testa dura. Paolo, ciao Paolo, ma certo che discorsi, questo te che da fare nella vita, Paolo da Vicenza, non che sei ombra di dubbio, questo te che da fare, e se sei convinto che ovviamente c'è
c'è questo senso nella tua esistenza. Ciao, potresti dire, Paolo, tre parole riguardo agli uomini senza io di cui parlava Steiner, Simone Treviso? Allora, era questo, già all'epoca sua.

0: quindi sto parlando di più di 100 anni fa, lui diceva che c'era una componente dell'umanità che non aveva un io, cioè non aveva, era nato senza la componente spirituale, l'essenza spirituale, perché sapete che Steiner diceva che l'uomo è un essere triarticolato, corpo, anima e spirito, cosa che invece il Concilio di Costantinopoli dell'869 aveva negato, e il Concilio di Costantinopoli negò l'elemento spirituale e disse che l'uomo era fatto solo di corpo fisico e anima, creando un disastro da un punto di vista filosofico, culturale e spirituale. Ma comunque, diceva, c'è una percentuale di persone che nasce già senza io, e all'epoca lui, credo, adesso potrei sbagliare, ma si attorniava attorno al 10-15% di 110 anni fa, diciamo che adesso sicuramente sono molto di più. Queste persone sembrano uomini, diceva lui, appaiono come uomini, come esseri umani, in realtà sono demoni, non avendo la componente spirituale, l'essenza spirituale, il vuoto nel mondo spirituale non può esistere, e il vuoto viene sempre riempito. Se non c'è l'io spirituale, quindi l'essenza individuale spirituale, viene riempito da forze di altro tipo, cioè da forze demoniache. E non è difficile da riconoscere una persona così, non è difficile, un essere così si riconosce per la totale mancanza di empatia, totale mancanza di compassione, totale incapacità nel dare qualcosa a qualcun altro. Sono senza io e sono pericolosi. Buongiorno Paolo, purtroppo mi sono perso parte dell'annuncio per l'evento fissato il 29 settembre. No, non c'è un evento. Alle ore 21 iniziamo, come abbiamo sempre fatto, i gruppi di studio di antroposofia, e siccome il 29 martedì è anche la festa di Michele, ovviamente inizieremo con la festa di Michele, cioè in radio faremo un gruppo di studio parlando specificamente di questo. Non sai che si imbrieghiamo né magniamo, insomma, cioè, oddio, porteremo qualcosa, qualche spuntino a ognuno di noi, ma ecco, questo è se iniziamo l'anno, credo il quindicesimo di gruppi di studio di antroposofia. Anche tu mi pare cadi nel feticismo, in quell'urrà corale ho sentito la voce di soldati rastrellati lontano da Mosca, mica tanto convinti. Boh, Paolo, che te hai una convinzione che a me non mi pare, va a averti filmato e te rendere conto che c'è un entusiasmo e una forza che è tipica di un popolo come quello russo, che ha ancora il futuro davanti, a differenza dei popoli occidentali inglesi. Per cui va tranquillo, chi si è sapendo in che posto. Puoi spiegare per favore come l'URSS si è separato dai massoni inglesi che hanno aiutato gli alieni nel 17? No Mattia, te che è un po' che confusione, bisogna che si sentimo. L'URSS non si è separato da un cazzo, la Russia degli zar è stata abbattuta attraverso un colpo di Stato, cioè la famosa rivoluzione bolscevica, pianificata e organizzata dalle massonerie anglo-americane. Molto semplice, Lenin e Trotsky sono stati i due uomini che erano già sul libro paga di Sua Maestà Britannica e sono stati portati con un treno blindato direttamente a fare la cosiddetta rivoluzione. Questo gli era il senso. Dopo coschette capiotino, non so, però è questo. Ciao Paolo, pensa che mio marito ha la suoneria come suoneria del cellulare, la tua sigla iniziale. Ma quello è complottista, sei notevole. Se anche quella sei notevole, bisogna che mi ammetta su, che mi ha fatto venire un'idea. Ciao Paolo, ti sento parlare di antroposofia e del Cristo, ma cosa ne pensa l'antroposofia dei santi proclamati della cristianità, della messa officiata, del rosario? Ha una sua valenza? Cioè, non posso darti la risposta così, perché questo è un argomento che richiederebbe parecchio tempo da spiegarti. I santi della Chiesa Cattolica sono comunque persone che hanno fatto un percorso di iniziazione di tipo mistico, e anche qui la via di iniziazione mistica o quella rosacruciana bisogna che ti spiegasse qual è che è, ma hanno il loro valore. Pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
8: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le Navi Incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con

0: amici che verranno a liberarsi nei prossimi settimane. Dai, va bene. A posto così. Allora, cambiamo completamente argomento e siamo. Torna felicemente dopo un po' di tempo. Mettiti il microfono giusto. Aspetta un attimo. Duetto, cos'è? L'uno, due, eccolo qua. Vediamo così. Alziamo tutto. È tornata a trovarci Silvia e Nicola. Silvia Bernardi, la nostra guaritrice spirituale, che insieme a Nicola sta facendo un notevole lavoro di aiuto di persone che si trovano in condizioni, aspetta, in bisogno, o che si trovano un po' sbilanciate per varie cosine, no? Silvia, buongiorno a te.
1: Buongiorno a
0: tutto bene?
1: Tutto benissimo, grazie. Paolo.
0: Aspetta, non sento un cazzo, perché non si sente?
1: Prova.
0: Sì, ma un cazzo bassissimo però.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Buongiorno a tutti.
1: Come va? La mia voce?
0: No, ma perché si sente così basso, cazzo? Aspetta. Prova a dire smetta con la mia. Prova, parla, intanto parla.
1: Che numero è?
0: Parla.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Tu prova, Nicola.
2: Parla. Prova, prova.
0: Dai.
2: Funziona questo?
0: Sì, perfetto.
2: Questo funziona?
1: Questo funziona?
0: Un cazzo.
2: Un cazzo.
0: Aspetta, c'è per questo. No, vaffanculo.
3: Vai, pillola blu o pillola rossa?
0: Aspetta un attimo, non dir niente. Aspetta, ferma lì, li controllo. Sacramento di Dio. Allora, resia 2, prova.
3: Pillola blu o pillola rossa?
0: Questo si sente bene.
3: Ok, adesso mi è arrivato il microfono rosso, perfetto.
0: Boh, a posto, dai. Vediamo così, perfetto. Ok, allora Silvia e Nicola, buongiorno, intanto ricominciamo dall'inizio.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Si sente benissimo adesso, grazie Silvia, perfetto.
3: Grazie Paolo.
0: Un microfono, ragazzi, di una potenza, no, anche che non si scherza. Allora Silvia, cosa hai elaborato per noi oggi? Noi parliamo, no? Facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti.
3: Facciamo un piccolo riassunto.
0: Vai.
3: Allora, abbiamo fatto due incontri. Durante il primo incontro abbiamo parlato in modo generale di che cos'è la guarigione spirituale, mm-hmm. e l'approccio diverso rispetto alle altre discipline olistiche, mm-hmm. mentre durante la seconda incontro abbiamo fatto un approfondimento su l'introspezione quotidiana e il permesso di dare il proprio permesso per nuove prospettive di vita o guarigioni, mm-hmm. che presuppone un uso corretto della mente.
0: Chiarisci il concetto di permesso.
3: Allora, abbiamo parlato del permesso come scelta fondamentale che ognuno di noi deve acconsentire interiormente per accogliere nuove possibilità e nuovi futuri nella propria vita. Cioè, quando ci si presenta una situazione, molto spesso, in qualsiasi forma sia, è una benedizione. Solo che a volte noi interiormente non abbiamo il permesso di ricevere quella benedizione e quindi in realtà succede che la rifiutiamo. Questo permesso deve essere dato in continuazione H24, 7 su 7, perché il nostro spirito, la nostra interiorità, da cui scaturisce tutta la nostra vita, sia pronto a ricevere le benedizioni che lo spirito mette sulla nostra strada, in qualsiasi forma.
0: Mi puoi fare un esempio concreto?
3: Beh,
0: un esempio qualunque. Quello che stai dicendo adesso.
3: Sì, un esempio qualunque è qualcuno ci offre un nuovo lavoro che potrebbe essere veramente quello che porta nella strada della nostra completamento della nostra missione personale, ma noi non abbiamo magari il permesso di prendere questo successo personale, che poi porta successo anche a tutti gli altri intorno a noi, perché magari abbiamo una storia di lealtà con delle condizionamenti per esempio sociali o familiari. Questo è un esempio. Oppure quando ci addirittura a livello di malattia, a volte non ci viene proprio, non cogliamo l'opportunità perché non abbiamo il permesso di andare avanti nella nostra vita. A volte abbiamo delle possibilità, per esempio di terapie di qualsiasi genere, anche allopatiche, che possono veramente portarci avanti nel percorso di guarigione, e noi le rifiutiamo raccontandoci dei preconcetti su questa o quella medicina. Ma in realtà quello che stiamo facendo tramite i preconcetti è rifiutare quella possibilità di nuovo futuro.
0: Che in antroposofia si chiama karma, più o meno, perché tu quel rifiuto lì non ce l'hai a caso. Ce l'hai,
3: certo, in un certo senso sì.
0: Da tue precedenti accordi.
3: Sì, in un certo senso sì, però siamo noi interiormente che diamo il permesso. Una modalità per essere più consapevoli delle nostre reazioni, se diamo il permesso oppure no, è appunto l'attività dell'introspezione di cui abbiamo parlato la volta scorsa.
0: Eh già, ecco. Va bene, vai avanti col discorso che stavi facendo. Quindi?
3: Allora, quindi oggi come approfondimento abbiamo pensato di parlare del campo della madre. Il campo della madre è qualcosa, per esempio, che a cui possiamo connetterci anche riguardo a questo discorso che abbiamo fatto dei permessi. Cioè l'introspezione è un'attività del campo della mente che non è propriamente il campo della madre, ma ricevere le benedizioni è un'attività collegata a quello che è il campo della madre a livello spirituale. Allora, nella nostra cultura la madre è qualcosa di un po' sfocato per varie ragioni. Quindi in modo molto semplice, a livello teologico spirituale, la madre è la forza attiva creativa, la parte del divino che è l'intelligenza creativa, cioè la parte del divino, quel Dio madre, che porta alla manifestazione della nostra realtà nel tempo e nello spazio. Infatti la materia deriva proprio dalla parola madre. Se voi vi svegliate la mattina e qualsiasi cosa toccate, il vostro corpo e qualsiasi cosa di materiale è il campo della madre, è il corpo della madre, è tutto ciò che ci sostiene nella manifestazione nel tempo e nello spazio. Il fatto è che connettersi e riconoscere e prendere il campo della madre può avere un effetto completamente rivoluzionario nella nostra vita. Se voi vi svegliate la mattina e tutto quello che toccate dite ciao madre, buongiorno madre, grazie madre, questo è qualcosa che può, ripeto, rivoluzionare completamente la vostra vita. La rappresentante più importante del campo della madre divino è ovviamente la nostra madre naturale, la madre che ci ha dato la vita, che ci ha dato questo corpo. È la prima rappresentante di questo campo, e insieme al dono della vita il campo della madre è quello che ci dà tutto quello che ci serve. È la vita, è l'abbondanza, è il successo. La nascita stessa è il successo.
0: Sfiga.
3: In che senso la sfiga?
0: O il successo oppure no. Quindi
3: no,
0: che tutti hanno successo.
3: Se no.
0: Per esempio, posso avere una vita sfigatissima.
3: Sì.
0: E questo lo devo al campo della madre.
3: No, il campo della madre, questo non è la rappresentazione del campo della madre. Allora, noi stiamo dicendo quelli che sono gli attributi del campo della madre. Le leggi del successo, dell'insuccesso, del karma sono un altro discorso. Noi facciamo il discorso su la madre e come prendere la madre, come ricevere la madre per la nostra vita e quella degli altri. La madre e la nascita è l'incarnazione del tutto primario, del nostro successo nella vita. Cioè noi prendendo lei, per noi lei è tutto. Per noi lei è la casa, è il cibo, è tutto quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno per la nostra vita. Il problema è che spesso per le vicissitudini della vita può succedere che abbiamo la tendenza a rifiutare il campo della madre, a riconoscerlo e a rifiutarlo. Allora, innanzitutto abbiamo detto che la madre è la materia, ma in questo è il nostro, la nostra reverenza spirituale è per l'attività della vita, non in senso materialista ovviamente, perché la materia, compreso il nostro corpo, rappresenta l'incarnazione del nostro spirito nello spazio e nel tempo, e quindi rappresenta il dono supremo della vita fondamentalmente. Cosa succede? Succede che spesso, questa è una scoperta anche che ha fatto il dottor Bert Hellinger, il movimento verso la madre, cioè la capacità di prendere e ricevere tutto quello che ha da dare la madre, può essere interrotta per delle difficoltà personali che possiamo avere con la madre, o la madre stessa che ci ha portato in questa vita può avere delle difficoltà mentre noi siamo piccoli, e questo ci porta a interrompere il movimento verso di lei e spesso a rifiutare in futuro quella che lei rappresenta, e cioè l'abbondanza, il successo, il lavoro e le relazioni. E questa è una scoperta che hanno fatto a livello fenomenologico. Quindi il campo della madre è quello che ci permette di aprirci al futuro, prendendo tutto quello che la vita ha da offrirci. Se noi rifiutiamo il campo della madre, se noi rifiutiamo quella che è, quello che lei ci porta tutti i giorni, tutto il giorno, dalla nostra nascita, vedete che la nostra madre in terra è quella che ha il compito di portarci qui, di darci la vita, di portarci qui. Il suo compito, in un certo senso a livello mistico, finisce nel momento in cui lei ci ha dato la vita. Lei ci dà la vita, noi nasciamo, e il suo compito è finito in un certo senso, perché nel momento in cui noi entriamo nella vita abbiamo tutto quello che ci serve. La Madre Divina ci darà tutto quello che ci serve per andare avanti nella vita. Quindi la madre è quella che sacrifica il proprio corpo per darci la vita.
0: È una domanda che ti fa Walter, che cosa succede per chi è orfano o per nascita o per adozione?
3: Allora, succede che il campo della madre è perfettamente attivo nel suo campo e ha la benedizione di avere dei sostituti che rappresentano il campo della madre e coprono l'archetipo del campo della madre e fanno il lavoro che avrebbe dovuto fare la madre biologica, ma non ha nessuna importanza al di là delle difficoltà che ci possono essere, perché il campo della madre è sempre attivo come attività della vita, in qualsiasi forma ti arrivi, in qualsiasi forma di supporto ti arrivi. Quindi, per esempio, succede che
0: facciamo degli esempi pratici.
3: Per esempio, quando ci sono in questo caso, quando c'è un distacco dalla madre biologica, è normale che ci sia sempre l'attrazione di conoscere chi ha detto di sì alla mia incarnazione, chi ha avuto così tanto amore nel dire di sì a formare il mio essere incarnato nel proprio corpo e portare un emblema universale fino alla manifestazione della Terra. Certo che ci sarà sempre l'attrazione per la madre biologica, e questo è un tema delle persone appunto che non hanno conosciuto la propria madre. Quello che si può fare se non c'è la possibilità di conoscere direttamente la madre, o se la madre è morta o non ha potuto prendersi cura di noi, c'è sempre la possibilità di farlo, di unirsi a lei, ovviamente essendo grati comunque del lavoro che ha fatto e del lavoro che hanno fatto i rappresentanti in sua vece, di unirsi a lei a livello spirituale. E questo è un esercizio che adesso vi dico e che possiamo fare tutti a partire da stasera, come l'esercizio dell'introspezione dell'altra volta. Cosa significa unirsi, andare verso la propria madre a livello spirituale. L'esercizio, che non è un esercizio, è un vero e proprio movimento spirituale, consta in, come si chiama il, questo signore che ha scritto?
0: Walter.
3: Noi chiudiamo gli occhi e in meditazione, intesa non come esercizio orientale con delle regole, ma intesa come connessione interiore, quindi lo potete fare prima di andare a letto, lo potete fare seduti con gli occhi chiusi, in una posizione anche comoda, non serve avere appunto delle regole, ma in meditazione dentro voi stessi, nel momento in cui riuscite ad ottenere, lasciate andare i vostri pensieri, un campo di sufficiente calma interiore, voi potete visualizzare davanti a voi in piedi la vostra madre. Vostra madre può essere sia con la forma che conoscete di quando era giovane, quando vi ha avuto fondamentalmente, quando lei vi ha portato qui sulla terra, sia in una forma, se avete un'immagine, se non l'avete conosciuta, o anche in una forma, non ha nessuna importanza, anche in una forma qualsiasi, un'immagine, sì, un'immagine femminile è l'immagine della madre.
0: Okay.
3: E quello che fate in questo movimento, cominciate ad andare verso la madre, andare verso di lei. In questo movimento fate molta attenzione, fate... Lei sta in piedi davanti a voi a una certa distanza, mm-hmm. e voi andate verso di lei sentendovi piccolissimi, molto piccoli, siete piccolissimi, praticamente dei neonati, mm-hmm. e gattonate verso la vostra madre. Non sempre ci sentiremo così piccoli, perché noi abbiamo anche le storie vissute con le nostre madri, e spesso la vita ci ha portato a sentirci superiori a lei, o non avere fiducia in lei, o esserci dovuti prendere cura di lei, e magari questo ci ha portato a sentirci sopra di lei. Ma la verità è che il campo della madre è infinito, il campo che lei, la madre biologica, rappresenta è infinito, e noi siamo piccolissimi. Quindi il nostro compito è lasciar cadere tutte le storie personali che abbiamo avuto con la nostra madre personale. Non ha nessuna importanza se è viva o morta, se avete un buon rapporto o un cattivo rapporto, non ha nessuna importanza. Lei è colei che vi ha amato a sufficienza per portarvi qui e darvi la vita. Quindi voi andate piccolissimi, se siete grandi all'inizio aspettate un po', aspettate, la vedete, la guardate sempre e aspettate di essere piccoli, piccolissimi. Poi procedete verso di lei e vedrete che cosa vi succede. Fate questo esercizio tutte le sere e vedrete che la vostra vita avrà dei cambiamenti, sicuramente. Voi procedete verso di lei in meditazione e vedete che quando arrivate ai suoi piedi, piccoli, sempre piccoli, perché lei è grande, voi siete piccoli, a un certo punto lei aprirà le sue braccia e vi attirerà a lei. Quando vi attira a lei, potete sciogliervi nell'abbraccio e nel supporto infinito di tutta la creazione che lei rappresenta.
0: Nella tua esperienza cosa ha provocato questo? Nel momento in cui uno fa questa meditazione serale e ci riesce a fare quello che tu hai detto, e nella vita poi naturalmente nel tempo cosa accade?
3: Sì. Vi raccomando di non potete ipnotizzare il campo della madre, quindi non potete far finta di essere piccoli, dovete sentirvi piccolissimi. Allora, e non potete neanche tirarla a voi, sarà lei che vi attirerà a sé nel momento in cui voi sarete nella postura giusta nei suoi confronti, cioè piccolissimi e completamente affidati a lei, esattamente come quando siete arrivati qui, completamente affidati a lei. Voi non eravate nulla e lei era tutto. Nella vita succede che voi sarete pronti a ricevere qualsiasi benedizione è lì per voi. Per esempio, ci sono persone che hanno interrotto questo movimento, come dicevamo prima, e hanno molti problemi con il partner, rifiutano il partner, per esempio, magari stanno insieme ma in realtà lo rifiutano e prima o poi il partner li abbandonerà, aspettano che qualcuno venga da loro invece che loro andare da qualcuno. Oppure, importantissimo, è la madre è la rappresentante della materia, dei soldi, del cibo, di tutto quello che vi serve, e anche questo è qualcosa che può essere rifiutato, cioè vi arriva ma interiormente lo rifiutate e voi sarete rifiutati da quello, perché interiormente lo rifiutate, interiormente quando non siete in quel movimento è come se giraste le spalle, e quando girate le spalle il campo della madre è sempre lì, è sempre pronto per dare tutto quello che vi serve, ma non può raggiungervi.
0: Quindi l'osservazione che fa per esempio Anna, e dice buongiorno, sto ascoltando da poco, quando la madre biologica maltratta e arriva a uccidere il proprio figlio, quindi è indipendente da questa situazione?
3: Sì, è indipendente, perché quello che succede
0: non è tanto come si comporta tua mamma biologica,
3: esatto,
0: nei tuoi confronti,
3: esatto,
0: è l'atteggiamento mentale che devi avere verso una
3: la
0: forza,
3: vita,
0: verso la vita, la forza che ti ha generato,
3: esatto,
0: che è una forza generica, si chiama madre, ma potremmo chiamarla Maria o Tony.
3: Sì, non è personale,
0: è una forza, è impersonale. Vai Nicola, di due parole anche tu su questo.
2: Sì, è una forza impersonale. Noi stiamo parlando del...
0: Sei vicino al microfono di più.
2: Noi stiamo parlando della madre divina, che è rappresentata da diverse forme. Una di queste è la madre biologica. Altre sono la terra, la materia, il nostro corpo.
0: Sì, il piano materiale in cui noi siamo scesi, esatto, per fare l'esperienza, esatto, questo è il senso.
2: Esatto, quindi non è, il focus non è sul comportamento che ha avuto la madre.
0: Appunto, c'è la madre biologica in questo caso, perché ma no, si infraintende, no?
2: È sul nostro comportamento,
3: sì.
2: È su liberare il nostro movimento da i traumi che abbiamo passato, le difficoltà che abbiamo attraversato, da tutto quello che è successo nella nostra vita, in maniera che possiamo riconoscere la gerarchia spirituale che ci ha portato in questa manifestazione.
0: Quindi diciamo che che a prescindere dalla madre biologica che abbiamo avuto o altro, è un atteggiamento di accettazione della forza della vita in quanto tale nei nostri, verso di noi,
2: sì,
0: e farsi piccoli nei confronti di questo per accettare la forza della vita. Se accettiamo la forza della vita, questo ci dà tutta una serie di elementi positivi, tra
3: certo,
0: le altre cose anche un miglioramento economico, roba di questo genere. Se rifiutiamo questo, andiamo in contrasto con questa forza, questo vuoi dire?
3: Cioè, quando incontrate una situazione di difficoltà di una madre biologica, lei rappresenta di madre biologica, non fatevi ipnotizzare dalla negatività. Queste sono cose che purtroppo succedono. Le madri biologiche possono avere delle enormi difficoltà, e questo in nessuna maniera intaccherà mai
0: il concetto della madre,
3: il campo della madre, che nella vostra vita, nella nostra vita, è sempre attivo indipendentemente dalle difficoltà che passa la madre biologica, al punto da potervi anche togliere
0: quindi
3: la vita.
0: Quindi sottolineiamo ancora che per madre, non facciamo la confusione con la madre biologica, per madre qui si intende la forza della vita, la forza della vita che va verso ogni essere che viene su questo piano, sul piano terrestre,
2: di
0: naturalmente.
2: Cui la madre biologica è una porta.
0: Sì, è una porta che può essere anche una porta rotta, chiusa o altro.
2: Una porta che ha avuto le sue difficoltà,
0: certo,
2: nella sua vita.
3: In ogni caso.
0: Anche l'orfano, per esempio, che è senza madre, in realtà può rifiutare la vita in quanto tale o accettarla comunque. E ci saranno persone che possono supplire in parte a questo per fargli sentire accoglienza. Se però questo non ci deve essere, qui mi torno al karma, cioè, se non che sei accoglienza, va bene, cazzi tu, c'è karma tuo, però tu dovresti esercitarti nel volere accettare e trovare e riscontrare questa vita che ti, questa forza,
3: ecco,
0: che ti ha dato
3: si
0: vita.
3: Può fare un esempio
0: ripeterei poi l'esercizio,
3: sì, ripetiamo l'esercizio. Si può fare un esempio anche in modo biologico, cioè quando noi nasciamo per vivere, per crescere, abbiamo bisogno della madre, di essere tutt'uno con la madre. Abbiamo la prima forma di successo nella nostra vita è la nascita. La nascita è il successo, è il successo della nostra vita che la madre porta, e anche succhiare il latte della madre è quello che ci porta alla vita. Lei sta dando della sua vitalità eterica per noi, e perché noi possiamo avere tutto quello che ci serve nella vita. Questo atteggiamento, questo è il punto, uno dei punti che stiamo portando, l'atteggiamento di attirare la madre, nel senso di farsi prendere dalla madre, e che la madre ci porti al suo seno perché noi possiamo succhiare questo latte, è un'attività, un atteggiamento attivo. Noi non siamo passivi in questo, noi dobbiamo succhiarlo il latte, cioè noi dobbiamo essere in accordo con il ricevere questa vita.
0: Sì, succhiare il latte è un'immagine, ovviamente, poi certo. Abbiamo succhiato o no. Domanda per il tuo ospite, Paul dice: chi non ha avuto cattivo rapporto emotivo verso la madre? Non capisco bene il senso, Paul, se te puoi fare un po' meglio. Chi non ha avuto un cattivo rapporto emotivo verso la madre?
2: Meglio.
3: Cioè, ci sono tantissimi.
0: È più facile.
3: Se hai un buon rapporto con la mamma, è più facile.
0: Buongiorno, ma il padre c'è in questo contesto?
3: Sì. Il padre c'è in questo contesto?
0: Sacramentato Cristo è un altro argomento.
2: Sì.
3: Allora, per essere molto semplice.
0: A cena l'ho visto che ti accennano come risposta.
3: Sì. Allora, la madre rappresenta la vita, l'abbondanza, il successo, il lavoro, qualsiasi materia che vi ospiti è il corpo della madre, il vostro corpo, il vostro secondo corpo, l'auto è la madre, la vostra casa è la madre, è lei, tutti gli edifici sono madri. Mm-hmm. Il padre è altro, il padre che insieme alla madre fa l'uno, l'universo intero, l'uno perfetto. Il padre ha più a che fare, per esempio, con la struttura, la mente, la struttura mentale, la comunicazione. Per esempio, faccio un esempio nelle strutture aziendali, per esempio, il campo della madre sono, si vede proprio, sono le società, sono i soldi, mentre quello del padre sono tutto quello che riflette il campo, mentre il padre ha più a che fare con la comunicazione e la struttura e l'organizzazione
2: e la carriera.
0: E c'è la competizione,
3: nel senso che ha più a che fare con la struttura. No. La mente, per semplificare in modo estremo, diciamo che la mente è un'espressione del campo del padre, mentre la materia è un'espressione del campo della madre. Il fatto è che nella nostra cultura, per esempio, mi permetto di fare una semplificazione: noi, più vai a nord, più c'è il campo del padre, se ci pensate, più c'è l'uso della mente, mentre più vai a sud, più c'è l'espressione del campo della madre, della terra, della devozione, del cuore. E in realtà il campo della madre e del padre si incontrano nel cuore. Per esempio, noi veneti siamo molto bravi nel campo del padre, per esempio, perché nelle strutture organizzative, nelle strutture delle aziende, comunicazione, ecco, nel senso anche del dovere, nella discriminazione. Il padre è la discriminazione, il dovere. Però nel campo della madre non siamo fortissimi ultimamente, che il campo della madre è quello a cui dovete andare quando c'è una difficoltà, e dovete accogliere la difficoltà, andare nel futuro ignoto, vi dovete aprire al campo della madre per il supporto totale.
0: E ripetiamo un attimo, di Nicola, vuoi dire qualcosa? No, ripetiamo un attimo il discorso che facevi dell'esercizio della madre, quindi ogni giorno, possibilmente, sì. Uno si mette lì tranquillo e senza particolari posizioni o altro, chiudi gli occhi e immagina, vai.
3: Visualizza sua madre biologica.
0: Sì. E se non l'ha avuta,
3: non importa. Visualizza
0: una forma femminile.
3: Una forma femminile può essere spirituale, anche no, perché, anche no, perché certo. Tutte le forme femminili rappresentano il campo della madre. Quindi noi guardiamo negli occhi la nostra madre, lasciamo andare tutte le storie personali verranno lasciate andare in questo movimento, è inevitabile, altrimenti non riuscite ad arrivarci. E cominciate a camminare verso di lei. Più che a camminare, cominciate a gattonare verso di lei. Lo potete fare anche se avete la fortuna di avere un'amica, una sorella. Potete farlo anche con una persona fisica, questo esercizio. E, è un esercizio che ci ha dato il dottor Ellinger. E voi procedete verso la madre a piccolissimi passi. Non potete farlo con la volontà. Non potete farlo con la mente. Lo potete fare solo un passo dopo l'altro se lo sentite dentro al cuore e lo sentite nel corpo. Procedete lentamente verso di lei e più procedete verso di lei più vi sentite piccoli, piccolissimi. Voi siete piccoli e lei è grande, è enorme, è infinita. Se per esempio possono emergere delle storie personali che avete avuto con la vostra madre, le lasciate andare nella meditazione. Sì, possono emergere. Sì, voi le prendete, le portate nel cuore e le lasciate andare. Se visualizzate delle tematiche o dei pesi che magari per le vicissitudini della vita avete preso dal campo della madre, potete, una volta arrivati da lei, con estrema umiltà scusarvi della vostra arroganza e restituire quello che avete preso da lei, perché voi siete piccoli e lei è grande, e vedrete che ogni giorno facendo questo esercizio la vostra vita e il vostro approccio verso la vita cambierà senza nessuna ombra di dubbio.
0: Va bene.
3: Qualsiasi rapporto abbiate avuto con la vostra madre,
0: diamo il tuo contatto, che chi vuole approfondire o avere maggiori chiarimenti può chiamare Silvia e anche Nicola al 380 18 74 238. Beh, lo ripeto, così al limite mandate un messaggio eccetera. 380 18 74 238. Tradotto in altre maniere, tu come puoi aiutare una persona in questo senso? Cioè, una persona viene da te, no? E ti dice: guarda, io in questo momento sto passando un periodo particolarmente, tanto voglio dire, è solo sfiga ormai, cioè non devi più chiedere a uno come stai, perché si apre una voragine senza fondo, no?
3: Sì. Cioè,
0: mai dire ciao, ciao, ciao. Come
3: diciamo
0: stai?
3: Che sì,
0: è già molto pericoloso, no? Perché
3: sì, infatti sì.
0: Sei già sul bordo, sei già tu che stai per cadere nell'abisso. Sì. Domani, no, guarda, basta, ti si finisce.
3: Esatto.
0: Appunto. Allora, uno che viene da te così, oltre a esaurirti, tu cosa come potresti approcciare? Dici: guarda, io sto perdendo il lavoro, mi sono separato dalla mia amata moglie, eccetera, eccetera.
3: Sì, esatto, si lavora per priorità e per urgenze.
0: Certo, ovviamente.
3: Anzi, si lavora per urgenze, cioè l'urgenza è quella che apre le porte alla
0: sfiga,
3: guarigione. La sfiga
0: principale.
3: Peggiore che hai, cioè non tanto, in realtà non è la sfiga peggiore, è la sfiga più urgente, cioè quella che il tuo sistema in questo momento ha la possibilità di superare.
0: No?
3: Come?
0: E anche l'opportunità.
3: È l'opportunità. Il tuo sistema può superare certe cose in certi momenti precisi. Non possiamo fare tutto quello che vogliamo quando vogliamo, dipende molto dalla situazione e si lavora per urgenze. Una volta che è individuata quella che è l'urgenza e viene portata questa urgenza, noi lavoriamo con due strumenti fondamentalmente, e cioè un lavoro sul lettino di guarigione spirituale e di rigenerazione del sistema, e il lavoro delle costellazioni spirituali, che può avere una forma sia familiare, sempre tenendo però un campo molto profondo di guarigione, cioè non limitandosi alle relazioni, anzi non sono neanche contemplate le relazioni tra le persone, oppure anche per quanto riguarda il livello del lavoro, appunto come dicevi tu, o il livello aziendale, o anche per una casa, visto che stiamo parlando del campo della madre, cioè tutto quello che riguarda la nostra vita. Usiamo questi due strumenti, e con questi strumenti facciamo un vero e proprio lavoro di guarigione che poi avrà i risultati nel tempo, indipendentemente dalle situazioni che sono tutte diverse.
0: Gli dai la chiave per potersi poi muovere con le sue gambe,
3: certo,
0: logicamente, no?
3: Certo.
0: Questo è il senso.
3: Sì, non è una terapia continua.
0: È chiaro. Allora, se avete voglia di avere maggiori chiarimenti con Silvia, con Nicola, chiamate, allora ho mandato un messaggio al 380 18 74 238, ok? Bon. Altre cosine, non, adesso qui non ci sono messaggi. Per parlare invece di quello che avevamo detto, guarigione, parlavi di guarigione spirituale,
3: sì.
0: Silvia. Ora è una parola tanto impegnativa, guarigione spirituale, no?
3: Sì, è una parola tanto impegnativa, purtroppo non si
0: viene,
3: può usarne
0: viene
3: un'altra.
0: Ampiamente abusata,
3: sì,
0: insomma,
3: sì,
0: spirituale,
3: sì.
0: Tutto spirituale, no?
3: Certo.
0: Non capire un cazzo di questo che sia spirituale.
3: Certo.
0: Vuoi spiegarlo,
3: sì,
0: con tu cosa intendi?
3: Sì, la guarigione spirituale è un lavoro che viene fatto in un campo profondo della persona che va oltre la personalità e la manifestazione di questa incarnazione. Faccio degli esempi. Noi siamo degli esseri spirituali prima di essere un'incarnazione e
0: su questo
3: manteniamo tutto quello. È difficile capirlo, però la realtà è che noi, anche nella nostra manifestazione incarnata qui, personale, con gli attributi della personalità, manteniamo il campo spirituale. Anzi, il campo spirituale è quello che ci mantiene in vita, in realtà. Solo che noi non ne siamo consapevoli. Cosa succede? Succede che se una situazione di difficoltà ha origine in un campo molto profondo, deve essere trattata in quel campo profondo insieme a tutti gli altri aspetti della vita. Faccio un esempio: se noi abbiamo una manifestazione di un qualsiasi problema, sia di natura fisica che non, il guaritore spirituale è quello che riesce a agire oltre il campo energetico della persona per arrivare, faccio un esempio, al campo collettivo. Noi siamo tutti collegati in un campo spirituale, mm-hmm, e portiamo le tematiche dell'umanità intera uno dell'altro, ma non ne siamo consapevoli. Mm-hmm. Nella coscienza collettiva è oltre la personalità, non ci puoi andare con la personalità, devi essere addestrato per andare in quel campo e rilasciare quelli che sono i traumi e le tematiche che la persona sta portando in quella manifestazione.
0: Cos'è
3: problematica?
0: Il campo collettivo, puoi spiegarlo meglio?
3: Sì, il campo collettivo è un campo di coscienza che unisce tutti gli esseri umani, in cui noi viviamo inconsapevolmente, più o meno consapevolmente, e in cui condividiamo tutte le tematiche che stiamo affrontando in questo mondo a livello collettivo. Per esempio, se c'è una guerra, se c'è un trauma, se c'è un disastro, è ampiamente dimostrato che le persone stesse o le generazioni successive prenderanno quel campo e lo elaboreranno in differenti maniere, a volte anche con delle malattie estremamente gravi. E questa parte si può guarire solo se tante persone, per esempio, elaborano una quantità di angoscia collettiva molto, molto alta e non lo sanno. Quindi, per rilasciare quel campo di angoscia che uno prende per fare un servizio, noi siamo una famiglia unica fondamentalmente, quindi ci facciamo un servizio uno con l'altro nel campo dell'amore. Uno prende un po' di più, uno prende un po' di meno, perché gli altri possano andare avanti nella vita. È un costante scambio di amore, in realtà, a livello spirituale. So che è difficile da capire, ma è così a livello spirituale. E solo una consapevolezza addestrata può accedere a quel campo. Vi faccio un esempio. A livello energetico, per esempio, il terapista olistico ha una percezione corpo, energia, mente, spirito, cioè lavora sulla parte più grossolana in genere del corpo, dell'energia del corpo, della psiche, per cercare di fare un cambiamento.
0: Certo.
3: Mentre il guaritore spirituale è una completa percezione completamente diversa, cioè il contrario, parte dallo spirituale e va giù al mentale, all'energetico e al fisico, quindi parte dalle tematiche più profonde
0: per partire dallo spirituale tu e va giù. Fai un esempio, cioè, come fai a partire dallo spirituale di una persona?
3: Devi essere addestrato per esempio nel lavoro, per esempio nei due strumenti che abbiamo detto, la persona sta sul lettino, si rilassa e io e Nicola, o io sola, dipende dalla situazione, sono tutte diverse, lavoriamo nella persona, sulla persona, o con l'imposizione delle mani, o sfiorando leggermente alcuni punti del corpo. In quel momento si crea
0: dei campi energetici,
3: certo, si apre un campo che il guaritore deve riuscire ad aprire insieme alla persona. La persona non è consapevole di tutto quello che succede, ovviamente di alcune cose sì, ma di altre no.
0: Si apre questo l'ho provato anch'io.
3: Un campo spirituale molto profondo, in cui possono avvenire in quel momento, col nostro lavoro e con la consapevolezza della persona, la super consapevolezza della persona, cioè il suo campo spirituale stesso, che in quel momento è pronto a rilasciare dei traumi o a avere delle vere e proprie costellazioni sul lettino, delle guarigioni a livello anche delle tematiche appunto spirituali, e lì avviene il lavoro. Poi ci sono mille modi di farlo, ma comunque avviene in questa modalità. La persona a volte può avere delle percezioni, altre volte può non sentire niente. In genere nel lavoro spirituale non si sente niente di particolare, non ci sono fenomeni, mi raccomando, non aspettatevi fenomeni.
0: Come stavo successivamente, l'unica cosa che chiedi tu, no? Nei giorni successivi.
3: Sì, se dobbiamo fare
0: cambia,
3: se dobbiamo fare altro lavoro, allora la guarigione, il piano spirituale è quello che si manifesta più lentamente, cioè nel senso che dallo spirituale per manifestarsi nel piano fisico è l'ultimo piano in cui si manifesta il piano fisico,
0: certo.
3: Ok? Quindi non fatevi aspettative specifiche e state aperti a quello che succede a tutti i livelli. È necessario sapere eventualmente come va per vedere se c'è altro lavoro da fare, per esempio, ma il fatto è che la guarigione spirituale o la costellazione spirituale ha una capacità, un tempo per manifestarsi che può essere immediato o può volerci anche 3 anni.
0: Certo,
3: cioè
0: certo,
3: nel senso chiaro. È molto relativo.
0: Dice qui, è sempre molto interessante ascoltare Silvia e il compagno, questa è Silvia da Verona che ci scrive, poi dice un altro invece, c'è un collegamento con l'idolo amazzonico Pachamama che il Bergoglio fece entrare nella Basilica di San Pietro? No, con la madre, si sta parlando della madre.
3: Ripeti, qual è il simbolo?
0: Con l'idolo amazzonico Pachamama.
3: Sì, tutte le culture del mondo hanno forme diverse per descrivere, per comunicare a noi umani quello che è il campo della madre. Il campo della madre è uno e ha sempre le stesse caratteristiche, perché è un campo teologico spirituale, e viene espresso nelle differenti culture. Nel caso di Papa Francesco, cosa che non sapevo, grazie di avermela detta, avrà avuto i suoi buoni motivi per includere nella nostra cultura, comunque in quella che lui stava esprimendo in questo momento, quella che era la tradizione del popolo a cui si stava riferendo, perché è molto importante, questo è un atteggiamento estremamente importante, ognuno trae il massimo del beneficio, diciamo così, dalla propria tradizione, perché la struttura psico, spirituale e fisica nostra è estremamente sofisticata ed è fatta a seconda delle tematiche che possiamo sostenere.
0: Beh, a seconda di dove
3: quindi,
0: siamo nati,
3: esatto,
0: siamo tutt'uno con,
3: esatto,
0: l'ambiente,
3: quindi va benissimo includere tutte le tradizioni.
0: Ti leggevo, Silvia da Verona aveva detto, è sempre molto interessante ascoltare Silvia e il compagno, davvero brava, perché non era completo il messaggio, davvero brava nell'esprimere concetti così profondi, complimenti. Quindi Silvia da Verona è una tua fan. Buongiorno, quanto
3: grazie.
0: Influisce la biologia, ovvero i vari conflitti che per ognuno di noi diversifica da

0: nella nostra vita, e io ti aggiungo pure quella passata e anche quella futura in un certo senso, cioè noi abbiamo nel nostro corpo fisico la memoria di tutto, cioè tutto è attivo nello stesso momento. Quindi per quanto riguarda per esempio le esperienze della vita a cui si riferisce, cosa di cui non sono esperta comunque, ma a cui si riferisce Amer, hanno sicuramente una importanza grande. Attenzione che a volte però le cause delle malattie biologiche sono molteplici, sono tante. Non cadete nella trappola di cercare la causa. Potete trovare una causa che è quella che vi fa arrivare alla guarigione corretta, ma non troverete mai la causa, non la sapete. A volte le cause non sono quello che ci succede in questa vita, ma quello che magari è successo a livello incarnazionale in un'altra vita, o addirittura tematiche spirituali archetipiche di cui noi non siamo assolutamente consapevoli. Siamo esseri infiniti, quindi non cadete nella trappola di cercare la causa, perché le cause sono sempre molteplici. A volte, e qui finisco, le cause sono addirittura strettamente biologiche. Se viene immesso se arriva un certo tipo di patogeno, un certo tipo per esempio di tossina artificiale che disturba moltissimo il vostro sistema, voi non è che dovete andare a cercare per forza la tematica psico-familiare che ha portato a... No, semplicemente agite in tutti i piani e dite: bene, ho questo problema di, non so, tossina ambientale, andiamo a trovare quello che è il rimedio per aiutare il corpo biologico a gestire o eliminare questa tossina ambientale. Mi sto spiegando? Quindi sì, ha moltissima importanza, ma non cadete mai nella trappola di cercare la causa e poi essere anche magari molto delusi dal fatto di non aver avuto una magica guarigione, perché le cause sono moltissime e dovete avere l'umiltà, dobbiamo, mi includo sempre, avere l'umiltà di: troviamo una causa, benissimo, lavoriamo su quella, andiamo avanti nel percorso di guarigione, ma non aspettatevi di trovare la causa, perché Dio è infinito e di cause ne ha a infinità.
1: Sì, ma c'è la tragedia della visione degli ameriani, che hanno solo la visione ameriana, che è una tragedia, la chiamo io, perché sono ovviamente estremisti e come tutte le visioni estremiste hanno una visione limitata, e cioè l'elemento biologico, la verità che Amer dice, che è una verità, certo, assoluta, è una verità che è una verità parziale, cioè va compresa nella sua totalità, nella sua globalità. Per cui nello caso specifico io ho sentito delle troiate tipo: hai un tumorazzo della Madonna, allora si va a vedere la causa, il focolaio Dirkhammer, che è un particolare punto del cervello
0: sì,
1: che porta, non so, il tumore al fegato,
0: certo,
1: questo è collegato strettamente a questa causa. Bene, se tu comprendi questa causa e ne prendi consapevolezza, guarisci. Un cazzo vero, è un passo importante assolutamente, ed è un aspetto. Hai detto una cosa giustissima: nel frattempo me curo sacramentalmente, farò il possibile, compreso tutti i metodi che ritengo opportuni da usare, perché se mi fermo solo a quello non ho capito una minchia. Però questo è l'estremizzazione e la semplificazione che piace tanto, perché la realtà è complessa. Quando uno arriva a dirti: no, se pare, è semplice, A, B, C, oh cazzo che bello, e se così, non sei così un cazzo. Bon. Detto questo, ricordo un'altra cosa. Silvia e Nicola, se volete giustamente interfacciarvi con Silvia e Nicola, rispondono al numero 380 1874 238, giusto? Bon, siamo agli ultimi minuti. Vai.
0: Dico una cosa importante, la ripeto.
1: Ne hai dette varie di importanti.
0: Ne ho dette tantissime.
1: Bravo.
0: Allora, nel contesto di una malattia, soprattutto importante, fisica, quello che volete, ricordatevi di agire nel vero senso del termine olistico, che è tutto. Cioè, voi avete tante possibilità di successo quanto lavorate su tutti i piani del vostro essere.

0: quindi dovete lavorare sul piano, dobbiamo sempre lavorare sul piano spirituale, andate anche dal prete se serve, basta che lo consideriate, sul piano collettivo, quindi magari le costellazioni, chi sa fare da quel piano lì, lavorate sul piano psichico, lavorate sul piano energetico, fatevi gli esercizi da soli, ce ne sono tantissimi, non vi serve andare da chissà chi, lavorate sul piano energetico, importantissimo, lavorate sul piano chimico-biologico, lavorate anche su quel piano. Quando si tratta, mi spingo a dire, quando avete una malattia grave e si tratta di scegliere quali terapie fare, anche una operazione chirurgica, l'operazione chirurgica può essere quello che in quel momento vi salva assolutamente la vita, cioè dite al vostro corpo grazie per questa opportunità, affrontiamo questa cosa, non oddio devo andare a fare questa cosa traumatica. Vi assicuro che ci sono persone che vengono da me e mi dicono oddio mi hanno fatto quella cosa è esattamente quella cosa per cui queste persone sono ancora qui, quindi non vi spaventate, se ci sono delle cose tossiche che dovete prendere, ci sono delle tecniche, le prendete come una benedizione, dite al vostro sistema, questa è la benedizione della guarigione, non abbiate preconcetti perché avete meno possibilità di successo, prendete questa come una benedizione e imparate le tecniche per cui queste, per esempio energetiche di autoguarigione, per cui queste sostanze che possono essere problematiche per una parte e guaritrici per l'altra, vi siano meno pesanti per il vostro sistema, quindi sempre fare tutto, sempre fare tutto.
1: Bene, mancano pochi minuti, Nicola vuoi salutare anche tu, dire qualcosina?
2: Sì, io vorrei dire una storia che ci ha trasmesso...
1: Un minuto e mezzo.
2: Non faccio il tempo.
1: Vabbè.
2: La prossima volta.
1: Va bene, il problema è la prossima volta.
0: Che storia te?
2: Una storia di Madevacchi.
0: Ah.
2: Una storia che ci ha raccontato.
0: Della madre.
2: Che ci ha raccontato Madevacchi, che è la donna che ha vissuto con Yogyaran Surat Kumar e che ne tiene l'ashram. Però la racconterò la prossima.
1: La racconterai, peccato che vabbè, se la... Allora, restiamo d'accordo così. Ricordo ancora, per Silvia e Nicola, un contatto è il 380 1874 238. In questo modo lavorano a Bassano? Sì, certo, lavorano a Bassano. Potete dire che tipo di formazione hanno avuto i tuoi interessanti ospiti? 49 secondi.
0: Sì, abbiamo avuto 10 anni di formazione yogica, spirituale, cristiana, con medici alternativi e naturopati in giro per il mondo, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, e poi siamo anche architetti, quindi amiamo le case e sappiamo trattarle.
1: E facciamo anche le case.
0: Facciamo anche le case.
1: Okay.
0: Le barche.
1: D'accordo, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie Silvia, grazie Nicola, e ci sentiremo e ci aggiorneremo in futuro, d'accordo, con ulteriori possibilità.
0: Grazie.
1: Avremo altre occasioni. Un raffronto con loro è sentiteli e magari potrebbe essere una interessante occasione.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costa sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
11: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
13: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

e van marciando verso la stazione. Hanno lasciato il loro paesello, cantando al vento un gaio ritornello. Il treno parte ad ogni finestra.

Io ti saluto, vado in Abissinia, cara Virginia, ritornerò. Dai, via Bono. Signore di Dio. Allora, ragazzi, dopo questo excursus patriottico e reazionario, volevo riprendere il discorso che vi stavo facendo prima. Dice qua, amen, dice, e così l'anglo potere bloccò quello tedesco che effettivamente qualche cosa dentro di buono l'aveva, e poi per questo storico è stato molto diverso, appunto, e raccontare non so come spiegare il presidente, ma è un po' così, e i poteri che hanno preso dopo il sopravvento, ma quei popoli che si sentono altezzosi, appunto, e sono sempre fatti vittime, che per carità c'è stato appunto un periodo storico in cui si è fatta di tutta l'erba un fascio, ma anche in Russia ce l'hanno con i russi, perché c'è un motivo storico anche là dietro, o avventosi. Ok. Poi qui mi dicevi, urge aprire gli occhi, la simbologia massonica occulta si sta impadronendo della nostra anima cristiana. Sono 2000 anni che adoriamo un palestinese di nome Gesù, sono 2000 anni che adoriamo una Madonna palestinese di nome Maria, sono 2000 anni che abbiamo adottato la Bibbia come nostro spirito guida, e non vi siete mai posti una domanda: chi è Benjamin Netanyahu se non l'anticristo sceso tra noi occidentali, fare un massacro di palestinesi per poi spianare i cadaveri con le ruspe per costruirci sopra le sorte di villeggiatura? Mi sembra che il messaggio sia forte e chiaro. L'obiettivo è annientare la fede cattolica, inducendo i musulmani presi dalla fame a sfuggire e invadere l'Italia e l'Europa. Mariano, vabbè, Mariano, questa è una visione vabbè, su cui c'è da dire, ci sarebbe da ampliare molto il discorso. Lavori solo sullo spirito, anche sul corpo? Se sul corpo, in che maniera? Grazie, ciao. Sul corpo, naturalmente la domanda era riferita alla Silvia, che ricordo eventualmente il numero di contatto che la vuole contattare, è la Silvia, e Nicola, guaritrici spirituali. Il numero di telefono è il 380 1874 238. Lavora sul corpo essenzialmente attraverso l'imposizione delle mani, è un passaggio molto lieve e sottile, senza addirittura toccare il corpo, attorno al corpo stesso, ponendoti in uno stato di notevole tranquillità, se non addirittura in alcuni casi di sonno anche, e dopo ti senti molto, almeno io mi sono sentito molto carico dal punto di vista energetico. Dopodiché la seconda fase può essere anche quella delle costellazioni familiari fatte insieme a loro, naturalmente. È un po' particolare la cosa. Ciao, ho notato in questa mia vita che ho molte doti, ma nel momento in cui le metto in pratica non danno successo. Per quale motivo? Grazie per rispondermi. Danny, devi sentire lei che è andata via. Ok, poi i Gaiden erano 4 stabiliti sulla Terra. I Gaiden. Quindi Steiner fu avvelenato da altri illuminati massonici. Steiner non era affatto un illuminato massonico, era semplicemente un illuminato della tradizione rosicruciana. Andò e aderì alla domanda che venne fatta da massoni circa la ristrutturazione, la riforma completa dei riti delle massonerie tedesche, eccetera. E lui rispose alla domanda, come sempre lui rispondeva a domande, e avendone la possibilità andò a rispiegare e riformulare e ristrutturare i riti e le simbologie di queste logge massoniche, che avevano nel tempo perso anche la conoscenza sull'origine stessa. Per cui in questo senso, ma non fu mai massone nel senso di massone, aderì da questo punto di vista alla massoneria, ma il suo percorso è un percorso di iniziazione rosicruciana totalmente indipendente da essa, che non ha nulla a che fare. Il suo messaggio è stata l'antroposofia, che è tutt'altra cosa. Semplicemente a domanda rispose, esattamente come quando donò la biodinamica, l'agricoltura biodinamica, fu una insistente e ripetuta domanda
che dei grandi proprietari terrieri tedeschi fecero a lui, e finalmente lui trovò le forze proprio l'anno prima di morire, quindi nel 24, per poter fare il corso di biodinamica dove gli avevano chiesto. Lui a domanda rispondeva. Spesso, purtroppo, tante domande non gli sono state fatte dai contemporanei perché non riuscivano a capirlo. Che cosa ne pensi dei 7 punti geografici che uniscono questi paesi, Israele, Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Inghilterra? Non tanto l'Inghilterra, che non c'è, è l'Irlanda, se tu ti riferisci ai 7 punti dei grandi monasteri micaeliti. È la linea di Michele, ne parla con estrema chiarezza Prokofiev, che è stato presidente della Società Universale Antroposofica, e ne parla dicendo che fu una linea costruita in quei piccoli monasteri dedicati a Michele, costituiscono una linea obliqua che parte dall'angolo sud-ovest dell'Irlanda, che è un isolotto che l'hanno fatto anche vedere nel film Guerre Stellari, con Obi-Wan Kenobi, che faceva il santo, che si era ritirato a vivere in questo posto. È un isolotto che io ho visto dalla costa, e all'epoca, nel 90, figurarsi, non si sapeva ancora. Sì, non era così frequentato, e non era facile potersi arrivare, e l'ho visto solo dalla costa, ecco, questo isolotto. Lì c'è una piccola chiesetta dedicata a Michele, che è uno dei punti che poi vanno fino alla Terra Santa e passano attraverso l'Italia, passano attraverso Mont Saint-Michel, la Val di Susa, naturalmente l'eremo di San Michele della Val di Susa, il Monte Sant'Angelo sul Gargano e via così, e che sono una linea, praticamente spiegò Prokofiev, che venne emanata sulla Terra su indicazione di entità spirituali come appunto i livelli arcangelici micaeliti, perché era l'epoca dell'invasione mongola o di Gengis Khan dell'Europa, che le orde mongole vennero praticamente ad assaltare l'Europa partendo dalla Russia. Questo andò a innanzitutto per prima cosa andò a distruggere i regni cristiani, che da poco erano cristiani, si erano convertiti al cristianesimo da circa 2 secoli, russi naturalmente, e li distrusse uno a uno tutti quanti. E poi sempre Gengis Khan, nella battaglia campale, l'obiettivo era raggiungere Parigi praticamente e avere la conquista di tutta l'Europa, la ricca Europa. Cercarono di affrontare l'arrivo di questi mongoli con una battaglia campale più o meno nella zona di Berlino, e dove le armate cristiane e europee si unirono insieme, più eserciti, per fermare i mongoli, ma questi stravinsero nella battaglia campale di Berlino. A quel punto non c'era più un esercito in grado di poterli fermare, quindi dopo la vittoria e i bagordi della vittoria, e le depredazioni che fecero nella zona di Berlino eccetera, la mattina, cioè prima o dopo, si pensava che ricostituissero le orde e partissero alla conquista totale dell'Europa. Mentre, e questo è un dato di fatto storico, incredibilmente, senza nessun motivo, questi montarono a cavallo, girarono i cavalli e tornarono nelle steppe siberiane, senza un apparente motivo. Prokofiev si dice, cioè, su comunicazione di Steiner naturalmente, che sui piani alti, diciamo così, a livello proprio arcangelico, fu detto non oltre questa linea. L'umanità venne protetta da una distruzione, ovviamente, per mano di forze che erano guidate da forze di ostacolo, vennero fermate perché doveva essere preservato un nucleo europeo cristiano che doveva poi portare avanti la civiltà come adesso, che poi adesso stiamo vivendo altri momenti drammatici, questo è un altro paio di maniche naturalmente. Va bene. Grazie Silvana. Allora, per quanto riguarda, e questa era la questione, quindi quello che volevo adesso dirvi, e cercavo di dirvi, era questo.
Quindi quello che noi stiamo vivendo, quindi sostanzialmente nella nostra vita, io volevo portarlo come esempio, e vi dico: vi siete mai posti la domanda su qual è il senso della vostra esistenza? Può capitare, no? Uno magari un attimo solo. Il senso di un'esistenza, della propria personale esistenza, qual è? Perché ognuno di noi si può dare delle risposte, si può avere delle domande e può dare le risposte che più crede, naturalmente, o che meglio crede. Ma in realtà noi siamo talmente... subiamo un tale travisamento per gli affanni della vita, per i problemi di tutti i giorni, per la necessità de very scale per comprare questo, per comprare quello, per il problema della famiglia, dei figli, dei parenti, degli amici, il lavoro che rischio di perdere e avanti di questo passo, che siamo travolti da una visione della vita totalmente materialista. Pensatevi un attimo, noi cosa facciamo durante il giorno? Durante il giorno noi passiamo tutto il tempo a occuparci di problemi particolari della vita, no? E solo di tipo materiale, se ci pensiamo. Anche quando siamo insieme, il momento, non so, dello svago è la mangiata, il casino, per carità, va tutto bene, ma non c'è mai un momento in cui ci poniamo, è difficile insomma che ci sia un momento in cui ci poniamo delle domande veramente: ma io cosa sto facendo nella mia esistenza? Dov'è che sto andando? Qual è il senso di quello che sto facendo? Qual è la mia prospettiva, un bilancio di quello che ho fatto fino nel passato e una prospettiva per il futuro, ammesso che ci sia un futuro? Io ce l'ho? Me le pongo queste domande? Praticamente mai. E quindi veniamo travolti dalla routine quotidiana. La routine quotidiana, che vuol dire gli impegni totalmente materiali per trovare la soluzione al problema economico, per trovare la soluzione al problema lavorativo, per trovare al problema sentimentale, perché ho il divorzio, perché ho che cazzo ne so, qualunque cosa. Ma un momento di raccoglimento con noi stessi, un momento in cui riusciamo a rilevare la situazione più pesante dal punto di vista... Sto cercando di uccidere una mosca, scusate. Riusciamo a risolvere un problema da un punto di vista che non sia esclusivamente la necessità materiale di qualcosa o l'acquisto di un qualcosa che mi è partito da una esigenza di brama e di passione egoistica. Tutto questo io difficilmente ce l'ho nella mia esistenza, no? E allora l'osservazione che io vi facevo era quello che mi ricordo tanti anni fa la poneva Franco Carraro, no? E la metteva giù così e diceva: ma scusami, ma ora in testa adesso te acquisti e te guadagni 1 milione, vabbè, e dopo 2 milioni, e dopo? Il senso di quello che lui diceva era: quando tu hai accumulato, hai dato il taglio alla tua esistenza per esclusivamente l'acquisto di denaro, e il denaro è un mezzo che ti dà potere, e ti dà potere sugli altri, e quindi sviluppa enormemente il tuo egoismo, no? Ora, non è che chi non ha denaro è santo e chi ha denaro è cattivo, non sto dicendo, anzi, guardate, è proprio, vi posso dire che addirittura è il contrario. Chi ha, come nel Vangelo, no? Attenzione, dice, perché a chi ha sarà dato, a chi non ha verrà tolto anche quel poco che ha. Cosa vuol dire? Vuol dire che spesso non è che è collegato avere tanto possesso di roba materiale, ora te sei cattivo, se invece non te ok, te sei buon, non è affatto questo. Vi stavo dicendo: qual è il senso della nostra esistenza? Ed è questo: rischiamo, attraverso l'accumulo di materia e piegandoci ogni giorno ai problemi quotidiani contingenti della vita materiale, noi perdiamo di vista i nostri obiettivi esistenziali completamente. E quindi era quello che vi dicevo prima:
Ma come possiamo pensare che la nostra esistenza sia fatta solo di materia, di corpo fisico e di problemi, non so, economici piuttosto che di altro tipo? Ma è chiaro che non è così. Allora, ma chi di noi ha il coraggio di indagare quell'altro aspetto, che è l'aspetto appunto non materiale? Noi stessi siamo la produzione, la testimonianza diretta di una parte fisica e di una parte spirituale. I nostri pensieri e i nostri sentimenti, scusate, li possiamo misurare, li possiamo pesare, li possiamo toccare? No, sono la nostra parte spirituale. Ok? Allora, il senso profondo del nostro agire dovrebbe anche essere, certo, risolvi i miei problemi materiali e poi possibilmente cerco di risolvere anche le domande legate alla mia esistenza. Da dove nascono i miei pensieri? Come posso migliorarmi attraverso i miei pensieri? Quindi attraverso, per esempio, delle meditazioni, degli esercizi che possono migliorare la tipologia stessa dei miei pensieri. Come posso farlo? Mi devo occupare, devo dedicare del mio tempo quotidianamente alla soluzione di problemi, cioè a trovare la soluzione di problemi spirituali o pensieri miei. Nella mia vita io posso crescere, migliorare i miei pensieri e migliorare i miei sentimenti attraverso riflessioni, avendo dei momenti per me e utilizzando varie metodiche, di vari esercizi, vari momenti meditativi e compagnia bella. Ma a me non me ne frega niente, perché mi go andare avanti, pato strada, nessun problema. Io stavo facendo la riflessione sul fatto che il senso della tua esistenza qual è? Quello di per una vita abbarbicarti agli oggetti materiali. Il denaro serve, è un mezzo indispensabile per la nostra esistenza, è chiaro, nessuno lo disprezza. Il problema è che se io finalizzo la mia esistenza all'acquisizione esclusivamente di avere più denaro per essere più felice e quindi acquisire più materia per essere più felice, non ho capito nulla. È evidente che sto sbagliando in maniera tragica e quindi dovrei cercare un altro percorso, e il percorso è quello di approfondire la natura non materiale della mia esistenza. Una conoscenza, è un percorso di conoscenza. Questo con quale obiettivo? Quello di migliorare la mia interiorità. Quello di darmi e di farmi dare, riuscire a fare dare alla mia vita un senso nuovo. E per esempio, riuscire a ottenere e applicare nella mia esistenza volontariamente e liberamente il concetto di altruismo. Riuscire a essere altruista significa oltretutto essere più furbo, perché essere altruisti vuol dire riuscire a realizzare questo, vuol dire avere una ricaduta nella propria esistenza sempre positiva. Se io passo la mia vita a soddisfare in maniera alacremente solo i miei crassi desideri materiali, io dovrò sempre guardarmi il culo e le spalle, perché per farlo avrò dovuto essere disonesto e scorretto e ho dovuto fregare gli altri, e quindi non mi potrò mai fidare di nessuno. Potrò comprarli, certo, finché ho denaro potrò comprarli e potrò usarli per i miei fini egoistici, ma non mi potrò mai fidare di nessuno. Questo è il punto, e questo è l'elemento centrale che non viene capito nella vita. Se invece io riesco ad applicare a sentire l'importanza del rendermi utile a un altro, nel far questo io riesco a fare quell'atto libero che è appunto un atto altruistico, o che può anche essere definito un atto d'amore a tutti gli effetti, no? E questo è l'elemento centrale. Quindi quando poi io queste cose qua le voglio tradurre in un'azione, beh, è difficile che io passi la mia vita per accumulare più denaro e faccia degli straordinari, non so, adesso per dire, per mettere via gli Skype a comprare una macchina più grossa, insomma. Per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma direi che non è proprio la cosa più giusta
da fare, no? E allora inizierò a dedicare del mio tempo a fare, per esempio, come ha fatto l'amico di Vicenza, che ha lanciato l'idea di creare una rete a Vicenza di persone con cui trovarsi, mettersi insieme e creare qualcosa di positivo, cioè ritrovare e ricreare rapporti umani veri, conoscendosi e frequentandosi direttamente, non attraverso i social, guardandosi negli occhi, parlando, abbracciandosi o lavorando, facendo qualcosa insieme per una finalità comune, cioè per un bene comune. Costruiamo, non so, un fosso perché riusciamo a drenare l'acqua da una zona che se no si allaga facilmente. Costruiamo un'associazione perché attraverso quella possiamo mettere insieme dei fondi che possono servire per l'acquisto di un, non so, di una casa, di un capannone, di un qualcosa che può avere un utilità comune. Facendo questo, io in realtà do un senso profondo alla mia esistenza, che altrimenti non riesco ad avere. Se io passo il mio tempo a fare un lavoro che non mi interessa e non mi piace, arrivo a casa incazzato come una iena e mi metto davanti alla televisione o ai social, isolandomi da tutto il contesto, compreso da quello familiare. Avete mai visto, no? Quando andate fuori al ristorante, guardate le coppie e le famiglie, ognuno col proprio telefonino che guarda i propri messaggini e basta, non si scambiano una parola, capite? Ciao Paolo, senti io del sindaco De Cadone che in Olgari lascia donna e cittadinanza perché non parlava in italiano. Chiaramente yoga dita come razzista, i soliti noti paladini, vabbè, pur avendo il marito italiano. A prescindere, il doveva farla diventare italiana, vabbè, Daniele, sì, lo senti io, ha fatto bene, ritengo che abbia fatto una cosa giusta, ma insomma, ok. Adesso quello che vi volevo dire era, noi adesso stiamo rischiando moltissimo una deflagrazione di un conflitto grave in Europa, questo l'abbiamo già detto più volte. E lo stiamo vedendo perché ormai i paesi più importanti a livello internazionale sono totalmente nelle mani di gerarchie politiche che sono totalmente state eletti, secondo il mio modo di vedere, la mia opinione, attraverso brogli. Quando la Germania aveva come leader il cancelliere Schröder, che era amico personale della Russia, o Chirac, che era un altro che voleva una forte collaborazione con la Russia e aveva un atteggiamento di profonda sfiducia nei confronti del mondo anglo-americano, questi hanno perso tutti e due le elezioni, le prime elezioni successive. Un Sanchez adesso, cosa sta succedendo in Spagna? Un altro nemico del cartello anglo-americano sionista, beh, è molto semplice, ha avuto il coraggio di sputtanare gli assassini del governo Netanyahu e i sionisti che stanno massacrando il popolo palestinese. Gaza hanno fatto un qualcosa di veramente innominabile, hanno raggiunto livelli di crudeltà che nessun uomo fa, solo dei demoni possono arrivare a fare quello che hanno fatto e stanno facendo ancora a Gaza. L'ha denunciato, ha impedito che gli aerei e militari americani potessero utilizzare le basi spagnole per poter portare aiuti e armi a questo governo di assassini. Si è smarcato dalle posizioni di Trump, ha detto che mai e poi mai avrebbe pagato il 5%

Marocco e il re marocchino è da tempo legato al cartello sionista e a Israele e guarda caso hanno mandato dei disperati a fare l'invasione di Ceuta e creando un casino di proporzioni pazzesche e iniziando innescando un malcontento nei confronti di Sanchez molto pesante logicamente come qualunque persona avrebbe fatto. Poi e poi semplice attraverso l'azione di servizi ovviamente Mossad e compagnia probabilmente si va a scavare nelle vite dei vari collaboratori di Sanchez e quindi il braccio destro che era corrotto, la moglie che avrebbe vinto un concorso universitario in maniera illegale e compagnia bella, e avanti di questo passo un lavorio continuo che lo porterà probabilmente a fare la fine, spero di no per lui, ma a fare la fine che ha fatto Bettino Craxi. Come lo eliminano? Lo eliminano con una magistratura consenziente e hanno quantità di denaro pressoché illimitate e lo distruggono interiormente con le varie scandali presunti tali o altro. Pensate solo a Mani Pulite, dove non si è riusciti a dimostrare sostanzialmente una minchia, che il Partito Socialista ricevesse finanziamenti illegali lo sapeva anche mia nonna, e che non fosse solo i socialisti ma anche i democristiani e tutto il resto, i comunisti e compagnia bella, lo sapevano tutti, però hanno pagato solo i socialisti. Come mai? Perché dietro c'è una regia occulta che ha indirizzato precisamente alla distruzione dell'unica gerarchia politica in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, che avrebbe potuto permettersi di far muovere l'Italia in una politica internazionale in maniera autonoma, cercando di eseguire gli interessi del popolo italiano, per esempio. E quindi viene decapitato immediatamente quel governo, viene fatto saltare in aria Falcone e Borsellino e col Britannia subito dopo l'assassinio di Falcone, l'arrivo del Britannia con la regina, no? La madre di tutte le tragedie, chiamano i traditori italiani all'interno dello yacht e ci si mette d'accordo sullo smantellamento totale di tutto l'apparato industriale italiano. Il risultato 30 anni dopo è sotto gli occhi di tutti, un paese in ginocchio con un governo, qualunque esso sia, non ha nessuna importanza. Dopo 10 anni di golpe, dopo le dimissioni di Berlusconi nel 2011, ci sono stati oltre 10 anni di governi non eletti da nessuno, che hanno smantellato tutto quello che c'era da smantellare, con la puttanata gravissima, l'omicidio di massa che c'è stata fatta con il Covid, c'è stato anche fatto un danno economico stratosferico tramite Conte, personaggio mai visto da nessuno, professorino del cazzo che improvvisamente diventa ministro, ma pensateci, uno che non ha mai fatto una carriera politica, niente, è stato prelevato non si sa da chi, ma si sa, dalle solite massonerie, ed è stato portato a essere presidente del Consiglio nel momento più tragico del paese e ha fatto scelte, una più illiberale e più anticostituzionale dell'altra, e si presenta adesso come alternativa all'altra gattina PA, Chiasea Meloncina, la quale ha eseguito tutti gli ordini possibili e immaginabili. L'Italia d'altronde ancora, è stato detto con chiarezza ancora dall'armistizio, dalla firma dell'armistizio del 43, in particolar modo dal trattato di Cassibile, dove l'Italia rinuncia a qualunque autonomia in materia di politica internazionale ed economica esterna, quindi a tutti gli effetti firma la propria cessione di ogni tipo di sovranità già nel 43 e nel silenzio totale, e gli accordi di Cassibile sono ancora secretati in Italia, perché probabilmente se no ci sarebbe una rivolta popolare, o ci sarebbe stata sicuramente se gli italiani lo venivano a sapere in quel momento, capite? Allora tutto questo a cosa porta? Porta semplicemente a rendersi conto che un paese come il nostro, che non ha e non potrà mai avere una sovranità, è inutile che perdiamo tempo a dire questo e quell'altro, perché le azioni fondamentali di qualunque governo sono le azioni che vengono prese sotto dettatura straniera, e cioè del cartello anglo-americano

0: sionista. Non a caso in questi ultimi 10 anni circa anche i cosiddetti uomini televisivi, mentre prima erano, dovevano essere ovviamente promossi e essere d'accordo con il potere vaticano, democristiano, chiamatelo come voi, oggi sono tutti sionisti, tutti, tanti. Possiamo farne i nomi, li conoscete molto bene, e sono presenti in tutte le trasmissioni televisive e sono in grado, perché il controllo dei mezzi di disinformazione ufficiali ce l'hanno loro, per cui sono in grado di avere il controllo diretto e indiretto di una buona parte della magistratura, che appena il governo deraglia un attimo dagli ordini ricevuti partono ovviamente le indagini su questo, su quel scandalo, pilotate in maniera perfetta, e l'informazione di sionista, quella dei telegiornali e dei giornali, immediatamente dietro per come elemento di distrazione di massa, naturalmente. L'importante è che non ci sia un governo in grado di riappropriarsi di una autonomia decisionale in termini di politica estera, capite? Questa è la vera tragedia di questo paese. È per questo che io dico che ogni posizione è io, per questo che io dico viva Radio Gamma 5. Per questo, perché è l'unico modo per anche beh, vieni dentro Gino, che se Gino che mi fa vedere, cos'è che te hai tolto? Ti hai fatto te?
1: Questo è il medio
0: e
1: il piccolo.
0: Ma cosa sei, portachiavi? 76, anno di nascita, 50° del 2026, col cagnetto, Radio Gamma 5. Beh, dove sei che sei
1: qua? Questo qua io trovo al gas, per esempio. Oppure.
0: Ma dammene uno per la stagione. Boh, grazie, ora me lo tengo. Si aspetta che sei Recion da RDM che c'ama, aspetta. Ciao RDM, dimmi.
2: Ciao Girotto.
0: Ciao. Grazie Gino. Ah, non ho capito niente. Ripeti.
2: Niente, voi ho messo anche in campo riguardo il discorso dei Craxi, dei Berlusconi e via dicendo. Anche il discorso dell'energia. Il dice che bisogna adesso fare centrali nucleari qua in Italia. Va bene, facciamo centrali nucleari. Ma scusa un attimo, noi abbiamo ancora da portarsi a casa e scorie qui riprocessate. E bisogna che si portiamo a casa, giusto? Mm. E se sei portato, mi sembra, in Francia, in Germania o in Inghilterra. Ma e scorie che andremo a produrre quei centrali nucleari che vuol far qua in Italia? Qui dove mettiamo?
0: Sottoterra. Scaviamo una busa col Bahia e mettiamo sotto.
2: No, perché parla dell'inquinamento di idrocarburi, gas, petrolio, carbon. Va bene. E sta roba qua dove ce la mettiamo? Che scherzi si che ne fa nel futuro?
0: Ascoltami, poniti una domanda. Ascoltami RDM, poniti una domanda. Come mai è tutto organizzato logicamente quello che si deve fare, no? Quindi la crisi di Hormuz piuttosto che quello che si deve fare in Ucraina e tutto il resto va a colpire le fonti energetiche in modo tale che fanno schizzare il prezzo del gasolio e della benzina a cifre pazzesche. In questo contesto, guarda caso, la soluzione è quella nucleare. Perché? Perché in realtà si bisogna di un quantitativo di energia enormi per tenere in piedi le grandi centrali internet, raccoglitori di dati, che si devono costruire in tutta Italia e che consuma una quantità di energia spaventosa. L'unico modo per farlo
2: è acqua.
0: Esatto, è acqua. Che tu capisci? Quindi si deve tornare per culo per l'ennesima volta e dopo ti dice a te che a Topanda del 1980 è sequela che inquina, che bisogna che te togli l'auto elettrica. Capito? Ma hanno ragione a prenderti per il culo così, perché la maggioranza ci cade ogni volta, capito? Questo è il punto.
2: Aspetta un momento Girotto, te la chiudo in questo modo con un'altra domanda. Ma noi altri non abbiamo risorse nucleari nostre?
0: Dovemmo costruirle? Dovemmo costruirle? Dobbiamo
2: comprare l'uranio. Dove dobbiamo comprare l'uranio?
0: Da chi che va?
2: E quindi?
0: Russia? Te puoi immaginarte, no?
2: È carica di uranio. Ora. Ma per comprare l'uranio dalla Russia bisogna che qualcuno gli metta in mano la Russia. Chi è che se Dio mette in mano o vuol mettere in mano la Russia? Punto di domanda e saluto Girotto.
0: Ciao Vecchio, stammi bene? Assolutamente sì. Allora, l'elezione, dice qua, l'elezione del capo dello Stato potrà cambiare qualcosa se sarà il governo in centrodestra? Walter Di Oriago. Walter, allora, io l'ho sempre detto, che ci sia il centrodestra e il centrosinistra, il governo non cambierà assolutamente nulla, cambierà solo la velocità con cui verrà depauperato la ricchezza di questo paese, e cioè con un governo pidiota sicuramente la velocità di esecuzione di ordini dei grandi speculatori stranieri sionisti sarà molto più dura e molto più eseguiranno pedissequamente gli ordini che vengono dai grandi gruppi sionisti, quindi LGTBQ e tutto quello che vadrà, immigrazione senza controllo e compagnia bea. Con questi più o meno stessa roba, solo un po' più lentamente, perché devono difendere la come si dice, devono in qualche modo farsi accettare dall'elettorato conservatore che li elegge, e quindi non possono gettare la maschera in maniera chiara. Quindi la Meloncina deve naturalmente cercare di far finta e sono diminuiti gli sbarchi, ma sì, sono diminuiti, per carità, ma dopo decenni di orde che arrivano nel nostro territorio, che te diminuissi di 10.000 o 20.000 i sbarchi non cambia assolutamente nulla in termini di degrado della vita sociale italiana. Basta vedersi in qualunque città e in qualunque posto italiano dove c'è il vero e proprio devastazione della vita sociale degli italiani, il degrado totale, l'aumento della delinquenza da quattro soldi, nessun controllo, anche qui anche la mancanza totale di repressione da parte di polizia e carabinieri è studiata, chiarissimamente voluta, cioè il fatto che di fronte al fatto che un poliziotto spara, uccide o ferisce un demente extracomunitario che sta facendo di tutti i colori e deve subire processo pagandosi l'avvocato, ma ragazzi, ma scusate, è un chiaro messaggio che si dà al poliziotto della serie, assame stare e non fare più un cazzo, te monti de pattuglia e non te muovi, te chiama poi un furto, te arrivi tre quarti d'ora dopo, anche se te puoi arrivare dopo 5 minuti, ma lo farebbe chiunque. La polizia e i carabinieri e quant'altro vengono totalmente disincentivati a fare qualunque cosa. Allora cosa fa? Succede che il cittadino decide di difendersi, visto che manca completamente la difesa da parte delle forze dell'ordine, come chi si chiama, no? Perfetto, e quindi ogni volta che per caso che sia uno che spara addosso a qualcun altro, al ladro, all'ennesimo ladro, compagnia bea, immediatamente o arrestato o processato o comunque anni di processo con addirittura risarcimento dei parenti del ladro. Cioè, questo è un paese finito, ragazzi, da questo punto di vista, lo abbiamo capito. È evidente, no? Quindi vediamo solo una cosa che mi dice di guardare. Aspetta che mi è arrivato un messaggio. Vediamo stamattina. Dunque, uno dei più importanti, vediamo se me l'hanno mandato, ma ho paura. Sì, vediamo se me l'ha mandato. Un attimo solo, sì. Allora, sul Mattino di Padova di oggi mi dice questa Loretta che c'è un articolo su Rossaro. Vedo la prima pagina. Bisognerebbe che lo vedessi dopo, adesso magari metto su. Barbarigo medico, eccolo qua. Il provvedimento. Pagina 23, medico, no chemio, radiato di nuovo, abolire l'ordine. Pagina 23, vediamo un attimo l'articolo di Rossaro, sì. Allora, un attimo solo. Un attimo solo, che ve lo tiro fuori. Visto che mi era arrivato, volevo leggervelo. Mamma. Allora. Pagina 23, proprio nella cronaca dell'Ostia. 21. Eccolo qua. Eccolo qui, c'è la foto di Rossaro. Medico ameriano, radiato di nuovo Rossaro, l'ordine andrebbe abolito. Tornerò a presentare ricorso in Corte di Cassazione. Il caso. Già radiato dall'ordine dei medici nel maggio del 21 il nostro Paolo Rossaro, per poi essere riabilitato da una sentenza della Corte di Cassazione nel dicembre del 25. Paolo Rossaro, 75 anni, di Polverara, è stato nuovamente radiato dall'ordine dei medici padovani. Di fatto, dopo il pronunciamento della Suprema Corte, l'ordine a cui il dottor Rossaro era iscritto aveva presentato un nuovo ricorso al CEPS, Commissione Centrale, chiedendo nuovamente la radiazione, istanza che l'organismo ha quindi accolto, l'istanza radiando per la seconda volta Rossaro. Una follia. Volevo però sentire un secondo, aspetta che vi metto un attimo.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Dovremmo avere in diretta il dottor Ennio Caggiano. Ennio, mi senti?
1: Pronto?
0: Sì, Ennio, mi senti?
1: Sì, sento bene.
0: Bene, perfetto. Ciao Ennio, benvenuto. Ciao. Hai sentito l'articolo di Rossaro sul Mattino di Padova stamattina?
1: No.
0: Sì, hanno messo un articolo in cui praticamente a tutta pagina, pagina 23, medico ameriano radiato di nuovo e Rossaro dice l'ordine andrebbe abolito. Va bene, lo leggerei con calma, una roba. Il nuovo provvedimento, ora a quanto pare ci risiamo, nel senso che l'ordine dei medici ha ripresentato al Tribunale di secondo grado delle professioni sanitarie il caso relativo alla riabilitazione di Rossaro chiedendo una seconda radiazione. L'istanza accolta in attesa di un ulteriore pronunciamento della Cassazione, visto che Rossaro ha già annunciato di voler ricorrere, certo che lo farò, dice, perché la radiazione è un atto di volontà espressa dall'ordine dei medici che, ripeto, non ha un'entità morale per giudicare i suoi iscritti. Chiuse virgolette. Dopo la prima radiazione, l'allora presidente dell'ordine Patavino Crisarà aveva osservato posizioni come quelle di Rossaro non sono conciliabili con la professione del medico, eccetera, eccetera. Cosa dici?
1: Cosa dico? Che sono conciliabili invece tutte quelle posizioni di tutti quei medici che si sono mascherati dietro appunto la tacatina di attesa, dietro la linea per verità telefonica, dietro non ascoltare i pazienti, dietro non visitare i pazienti, dietro non prendere atto delle quelli che erano le richieste, le paure, le esigenze dei pazienti. E allora quelli sono medici che invece hanno tutelato le aziende farmaceutiche, lo spazio dei vaccini, quindi sono medici che meritano. È fatta così, funziona così, no?
0: Esatto.
1: Non mi so. Purtroppo.
0: Purtroppo no. Ascolta Ennio, negli ultimi, io volevo che tu ci dicessi, tu stai andando avanti giustamente con l'associazione Villa Bembo con l'idea, con questo programma in cui ripercorri il,

0: da vedere ormai in questo mondo. Tanto tocchiamo solo cose sporche, di solito sentiamo solo notizie sbagliate o pessime, tipo quelle che mi hai dato prima. E lo fatto, usiamo solo il fatto ci serve per sentire i profumi, non per mangiare i miasmi. Invece sentiamo solo puzze
1: Ti
0: ultimamente.
1: sento male, Ennio, puoi parlare in viva voce, per favore, perché in viva voce.
0: Mi senti meglio?
1: Adesso ti sento bene, sì, dimmi.
0: Dicevo che avevamo cominciato con la vista, il tatto, l'udito e l'olfatto. Purtroppo però vista non c'è niente di bello da vedere, tatto non c'è niente di buono da toccare, udito non c'è niente di utile da sentire, olfatto non c'è niente di profumato da usare perché sentiamo solo puzze e miasmi e speriamo di chiudere bene con il gusto perché davvero è una situazione davvero critica. Questi sensi dovevano servirci per discernere il bene dal male, il buono dal cattivo, il bello dal brutto, eccetera. Invece praticamente noi non li usiamo neanche più, siamo mossi solo da due sensi, quello del piacere e quello della satietà. Praticamente siamo comandati dalla pancia e dalle gonadi ed è quello di cui approfitta la pubblicità. Cosa ci offrono? Cibi, sempre pubblicità, e culi e tette. Ci sono anche altri interessi che meritano di essere coltivati ed è lo scopo proprio delle nostre conferenze, quello di utilizzare i sensi per quello per cui siamo stati dotati e per quello per cui ci servono. No.
1: Ascolta, allora Ennio, intanto ricordiamo questo, poi va bene, un piena solidarietà per quanto mi riguarda al dottor Paolo Rossaro, che naturalmente
0: Certo, adesso lo chiamo.
1: sta vivendo una vera e propria odissea nella sua vita, e tutta la mia solidarietà, perché quello che hanno fatto a quest'uomo è semplicemente vergognoso, vergognoso sotto tutti i punti di vista, perché era un medico di valore, di grande coraggio terapeutico, e che ha cercato comunque sempre di fare bene i propri pazienti. Quello che io trovo incredibile, Ennio, è che quando viene radiato un medico non ci sia mai, sarebbe corretto da parte dell'ordine, ascoltare i pazienti, no? I pazienti di questo
0: Ah sì,
1: medico. Cioè, per dire,
0: certo.
1: quanti si trovano male? Ci saranno sicuramente quelli che si sono trovati male, benissimo, ma su 100 pazienti di questo medico, 90 dicono che è un bravissimo medico. Come cazzo fai a radiarlo? Sulla base di cosa?
0: Ma anche nel mio caso, quante lettere ha ricevuto l'ordine sul mio operato, eccetera, e non ne ha assolutamente tenuto conto. Cioè,
1: Esatto.
0: è davvero
1: È una tristezza.
0: incredibile, una tristezza. Cioè, tutelare, io ricordo sempre quando c'era il periodo del Covid che molti pazienti erano in qualche modo, forse non arrabbiati, ma insomma si entrava in conflittualità perché non trovavano medico, perché avevano bisogno. Allora alcuni pazienti si erano lagnati con l'ordine, guardate che i pazienti diventano sempre più aggressivi. E l'ordine come aveva risposto? Se io fossi stato presente, avrei detto: guardate che è un momento abbastanza critico, cercate di essere più pazienti e più presenti perché il paziente può essere giustificato il suo atteggiamento. Ed è quello che succede, per esempio, con la violenza nei pronto soccorsi, eccetera, hanno, come posso dire, creato delle barriere di difesa. Ma crea invece, metti lo psicologo dal medico per insegnargli a come gestire il paziente,
1: Esatto,
0: perché l'atteggiamento del psicologo e i bambini e la famiglia nel bosco, metti i psicologi, ma non per i pazienti, metti per i medici, in modo che sappiano in qualche modo gestire quelle che possono essere le emergenze o le
1: esatto,
0: conflittualità
1: perché
0: che
1: non riescono più a gestirlo,
0: esistono. Se invece
1: certo.
0: tu ti disegni attraverso, per esempio, quella volta l'ordine ha mandato a tutti i medici una lettera di revoca, cioè i pazienti che rompono i coglioni, questa è la lettera fatta dal nostro ufficio legale, mandateli a fanculo. Quindi il paziente non poteva permettersi di criticare
1: Sì,
0: o di vendicare
1: è
0: quelli che
1: chiaro.
0: potevano essere
1: È
0: i suoi.
1: chiaro.
0: D'altra parte, scusa, chi è che paga i medici? Non sono i pazienti. E allora dovrebbero essere i medici che sono al servizio dei pazienti, non i pazienti che sono al servizio dei medici.
1: Vabbè. Ascolta Ennio, intanto ti ringrazio di queste riflessioni, e ricordiamo allora che tu domenica, grazie all'associazione Villa Bembo, di cui sei artefice insieme a tua moglie Paola, farete questa serata bellissima direttamente a Cazzago di Pianiga, sopra l'ufficio postale.
0: Sopra l'ufficio
1: Sì,
0: postale
1: inizierà alle ore 20, diciamo così, si parlerà del.
0: bisogna essere perché alle 20
1: Sì,
0: dobbiamo iniziare
1: un po'
0: perché
1: prima delle 20, insomma, ok? Si parlerà quindi dell'olfatto,
0: dello fatto
1: e come senso, ne
0: nell'Italia
1: parlerò un po'
0: anche
1: anch'io
0: qui
1: dal punto di vista
0: sì,
1: antroposofico, così
0: antroposofico
1: ci sarò
0: certo
1: anch'io.
0: e ci sarà anche insieme a Francia, che ne parlerà dal punto di vista neopatico,
1: certo, certo.
0: E la Paola, che ne parlerà dal punto di vista così proprio dei profumi, degli oli essenziali. E
1: chiarissimo. Vabbè, ok, sarà un'occasione di chi ha voglia di

0: esserci naturalmente può sentire una campana un po' diversa e un po' originale, certo, su queste cose. Perfetto, Ennio. Intanto ti ringrazio, ti do un abbraccio e sempre grande solidarietà al dottor Rossaro.
1: Certo.
0: Stammi bene, Ennio, un abbraccio.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, arrivederci. Allora, ci siamo. Adesso mi è arrivato questi messaggi, aspetta che vedo. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere se potete mettere la canzone di De André, Domenica delle Salme, che è molto sul pezzo. Emanuele, bravo, è bella, sì. Solo che adesso io volevo farvi sentire Adua. Goccia Pacqua e canzoni patriottiche dedicate, quelle tutte fasciste, sai. Sì, senti questa, senti.

0: Va bene, Tosi. Sono stato a Barcellona, ho visto bandiere della Palestina dentro i vigili del fuoco della città, un cartellone con stop a genocidi e bandiere palestinesi. Luca, ciao. Sì, Luca, avremo, ti darò già la notizia, che giovedì prossimo avrò qui un interessanti personaggi e amici che stanno dando una grande mano, no? E penso di fare una serata mega qui in radio con diapositive e foto dalla Palestina, da Gaza, e ho trovato questo gruppo di persone fantastiche che si stanno facendo molto da fare per la difesa e l'aiuto e per la difesa dell'umanità, di un'umanità che viene schiacciata ogni giorno da quegli assassini e che bisogna in qualche modo, verso cui bisogna assolutamente reagire, e questo è molto molto importante, e per cui direi che è la cosa più importante, ti dirò. Patrizia, anche il dottor Dario Miedico è stato di nuovo radiato dopo la riabilitazione, ma sì, ma per forza, sei ormai, è per quello che io ho rinunciato a fare qualunque intervento, ho fatto il mio ricorso in Cassazione, sarà quel che sarà, è ovvio che non ti rimettono perché hai rotto le palle e il potere non ne vuole sapere, questo è il motivo. Ciao!
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
9: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Eccolo arrivato. Buongiorno a tutti quanti. Sono le 15:14 del 24 settembre 2026. Mi sentite un po' come si dice, costipato, un po' raffreddato, perché purtroppo ci sono questi sbalzi di temperatura adesso. Il mattino vai via in giubbotto, alle 7, alle 8 esci col cane, verso le 9 quando torni bisogna che ti spogli di corsa, poi c'è la finestra aperta, la porta, una corrente d'aria di fessura che ti porta alla sepoltura. Buon pomeriggio da Radio Gamma 5, 94 MHz, in quel di Campodarsico, via Antoniana 66. Gino De Paoli ai microfoni della vita e dintorni, dopo 15 giorni. Ora, di là, dalle 14 c'è il nostro Andrea Guariso, che è l'addetto commerciale, quello che si occupa, il responsabile commerciale di AF Energia, che se volete passare, fare un giro e farvi vedere le bollette, controllare quanto state spendendo, se risparmiate fate retromarcia, se invece vi sembra di spendere ci fate un pensierino e vi fate spiegare tutto quanto. Lui è qui fino alle 18, quindi se volete approfittare, perché poi dovete aspettare un altro mese e andare all'ultimo giovedì del mese prossimo, che siamo, vediamo, ottobre, giovedì, cacchio, 29 ottobre, quindi avete un mese e 5 giorni in più da attendere per che sia qui comodo per voi, che magari venite a Treviso senza andare fino ad Abano, siete un po' a metà strada, vi risparmiate una quarantina di chilometri. Vedete voi, insomma, dai, coraggio ragazzi, speriamo che le cose rimangano più o meno così, perché sembra che il gas, insomma, sia addirittura sceso un po'. Poi vediamo se Andrea riuscirà a fare un salto qui 5 minuti, 10 a spiegarci un po' la situazione, ma mi ha detto che possiamo stare tranquilli, anche Federico, l'amministratore delegato, che io a me piacerebbe averlo qua, però capisco anche che abbia i suoi impegni e che quindi non ce la faccia tutti i giovedì ogni 15 giorni ad esserci, perché naturalmente il suo lavoro è impegnativo, non che gli altri non sia impegnativo, per carità, tutti quanti sono impegnati. E comunque Andrea ci dice che possiamo stare tranquilli, quindi non facciamoci la testa prima di averla rotta, sembra che le cose si stiano un po' tranquillizzandoci. Poi quando arriverà la guerra ognuno si metterà giù, appena arriva la prima bomba atomica, ha detto Zaia, di metterci ventre a terra, due bottigliette di acqua da un litro e mezzo in fianco e aspettare che passi la folata del fallout, perché naturalmente dopo questa bomba, prima bomba atomica calibrata, ci si potrà rialzare, sistemare i capelli e tornare al supermercato con il carrello per fare la spesa. Va bene, allora cosa devo dirvi io oggi? Boh, fino alle 16:30 che apriremo la linea al nostro Giovanni Pirozzi da Napoli, che ci racconterà un po' di storie, magari già l'ascolto. Ciao Giovanni. Ah, è arrivata una notizia da Napoli un po' triste, caro Giovanni, te lo devo dire, perché queste notizie vanno riportate assolutamente. Dunque vediamo questa nuova notizia che è arrivata. Dicono che a Napoli, maxi blitz contro la camorra a Caivano, trovati 3 milioni di euro in contanti nascosti in un muro. Difatti c'è la fotografia qui, vediamo se si apre, ecco, vedi, c'è la fotografia, c'è anche, ah sì, abbattono anche il muro, aspetta che la diamo in diretta la notizia, perché sai, le cose belle e le cose brutte noi qua le trattiamo lo stesso, noi qui a Radio Gamma 5, perché non è detto che vi siano sempre tutte rose e fiori, giusto? Vediamo se c'è. Qui vediamo che stanno abbattendo il muro,
poi arriva anche la pubblicità, naturalmente, che non c'entra una mazza. Cosa c'entra la pubblicità qua? Dai, per favore, eccolo qua. Stanno tirando fuori tutti i pezzi, uè, ma a Napoli che avete la fabbrica voi, 50, madonni, secchi, secchi da 50 euro al colpo. Mamma mia, che dolore. La scoperta è venuta durante una maxi operazione dei carabinieri contro la camorra, proprio nel muro, 3 milioni di euro. Insomma, vabbè, ne parleremo dopo, perché cosa vuoi? Gli arrestati facevano parte di un'organizzazione attiva nel traffico di stupefacenti e nelle estorsioni. Oela, oela, oela, oela, oela, oela, oela, oela. Ecco, tanto perché queste cose non bisogna tenerle nascoste. Al nord ci difendiamo anche noi in qualche maniera, non li mettiamo nel muro, magari facciamo fallire delle banche che sono, che so io, tipo Veneto Banca, ma siccome sono dei nostri al nord, allora loro non li hanno messi nel muro i soldi, no, quelli di Veneto Banca e di Banca Popolare Vicentina lì, che cos'era qualche anno fa, non è che li mettono nel muro che poi gli altri li trovano, quelli sono proprio spariti, Giovanni, i soldi sono spariti. Quando quel povero contadino che ha lavorato come un negro per riuscire a mettersi da parte quei 100.000 euro, lavorando la domenica, lavorando come una bestia, mattina, mezzogiorno, sera, sai come sono i contadini, no? Non c'è domenica, non c'è mattina, non c'è sera, e quindi questi qua hanno detto scusate, io ho messo i soldi in banca a Veneto Banca, alla Popolare di Vicenza, no? E stavano tutti incroattati questi signori qua e mi hanno detto non parlavano meridionale, ma faccio per dirti, no? Questi signori qua, e dice ciò presidente della banca, ciò direttore, vorrei ritirarmi i miei 100.000 euro che ho messo so, dopo una vita di sacrifici. E questi gli ho detto guardi, con la ha votato quella di Bertinotti, te ricordi, no? Che dice in Kashmir, che lui era uno molto molto per gli operai, e ha detto ma guardi che i suoi soldi qui non ci sono mica, sa, non sono incastrati nel muro come fanno a Napoli, che li chiudono nel muro e poi qualcuno li, se li trova, no, qua proprio sono spariti completamente, so, no, allora parlava un momento, e guarda che qua che si sta fatto il bail. E allora il contadino chiede, ma mi scusa, mi spiega per piacere, ma cosa sei questo bail-in? E lei, caro signore, è stato vittima, come noi del resto che abbiamo dovuto chiudere le filiali di Banca Veneto e di Popolare di Vicenza, abbiamo dovuto chiuderla, senta come parlo bene, quindi si mette seduto alla fantossi nella poltrona dove si ribalta, che io dall'alto della mia scrivania le dico che purtroppo i suoi soldi non ci sono più. Ma come, dice l'altro, non ci sono più? Ma amico, versavo altri nella banca che credevo fosse a me banca, Veneto Banca, Popolare di Vicenza. No, era scritto Banco di Napoli, era scritto Banca Popolare di Vicenza e Banca Veneto Banca. Dove sei i mischiei? Caro signore agricoltore che puzza con quegli stivali, che è entrato nel mio ufficio qua, al settimo piano del palazzo, non so come l'hanno fatta entrare, lei capisce che il bail-in di cui siamo stati... Cosa sei sto bail-in, per piacere, mi spiega? Quando lei sente parlare in inglese, sappia che il cetriolo vola basso. E se non ha le mutande di ghisa, non si sa dove va a finire il cetriolo. Allora, a questo punto, il nostro contadino aprì la finestra del settimo piano e disse: vabbè, mica vi porta via gli unici schiei che avevo, adesso non ho più niente, posso buttarmi? Sì, però lo faccia con discrezione, magari vada dall'altro, in un altro palazzo, perché noi qui oramai abbiamo, non abbiamo neanche più le sedie, le scrivanie stanno venendo a portare via tutto.
Non so quanti ne abbiamo fatti fuori di questi contadini, ma noi non siamo mica la Camorra. Noi siamo veneti. Veniamo da Vicenza, siamo Veneto Banca, popolare, però mi sa che abbiamo imparato qualcosa da qualcuno, chi lo sa. Allora, dopo questa pièce teatrale che vi ho fatto ascoltare, vi devo un po' naturalmente dare qualche altra informazione, visto che vi ho fatto due palle così con questa leggenda di Bertha che non finiva più. Finalmente l'11, 12 e 13 di settembre si è terminata questa via Crucis, non finiva più, e dai, e forse ti chiameranno, forse non ti chiameranno, ma no, ma qua, ma là, ma su, ma giù. Allora, vabbè. Allora, il Montagnon, visto che considerato che poi sarebbe saltata questa sua figura all'interno, avrebbero messo un altro costume con dentro una persona che rappresentava il Montagnon, quelli dell'organizzazione, allora ho pensato bene che di andare la domenica dopo a Vaux alla festa dell'uva. E direi che è stato ricevuto in pompa magna il dottor Cavicchi, che è responsabile di Delphi, che è di Ferrara, è una società che si occupa di eventi. Ho parlato giovedì assieme all'assessore che era anche lì, e ho chiesto gentilmente ospitalità per far conoscere questa leggenda che io porterò in giro un po' dappertutto, in tutti i posti, in tutti i luoghi, come personaggio indipendente, non dipendente al guinzaglio di nessuno, con nessun caporale che te dise se stamattina, dato che lui è un caporale di giornata, devi andare a pulire i cessi, oppure devi andare a fare la spesa, oppure ti devi buttare giù dal quinto piano. Ecco, allora sono stato ben accolto, mi hanno detto vieni tranquillamente, e gli ho fatto vedere naturalmente il video anche in cui davanti e dalla buona, a parte qualche insulto che è arrivato da persone che si sono praticamente hanno perso il controllo, e li posso anche capire, no? Vabbè, lasciamo stare. La cosa è piaciuta molto anche al nostro sindaco di Montegrotto, e comunico che mi ha richiesto anche per quest'anno, al giorno 6 settembre, all'occasione della kermesse, della presentazione dei quadri lì a Villa Draghi, ma perché non te vai ancora sul davanti alla Mona, su questi pilastri, perché questa portava molto consenso, molta pubblicità. Difatti l'anno scorso vennero a prendermi per farmi mangiare pasticci, prosecco, non so, complimenti. Quest'anno invece qualcosa è successo, non si sa cosa, io sono ancora in attesa delle motivazioni per cui non ho più potuto proseguire col mio ruolo di Montagnon. Gradirei anche che mi fosse data una comunicazione, due righe, guardi che lei è stato esonerato dal ruolo del Montagnon per questi motivi gravi. Naturalmente devono essere gravi, perché se no, se uno dice per esempio, no, aspetta che te faccio capire, perché dopo qua avevamo carta canta, Villandorme, e continuo a dire villan dorme nolese. E allora io ho chiesto se in questi tre giorni potevo ancora partecipare, sentendo un po' di puzza di bruciato, no? Perché qua si capisce ogni tanto. Allora qua mi dicono che per esempio che la rievocazione storica è un evento corale nel quale tutti i personaggi appartengono alla manifestazione e vengono assegnati dall'associazione in funzione delle esigenze organizzative, artistiche e culturali. Il ruolo del signor de Montagnon non costituisce pertanto una prerogativa personale né un diritto esclusivo, quindi è inutile che io mi presentassi da loro per sentirmi dire che quest'anno abbiamo pensato di metterne un altro perché tu ci stai sulle scatole. Non lo so per quale motivo, se me lo dicessero mi farebbero anche felici, no? Invece lasciando così senza nessuna motivazione, questo si presta adito a, essendo personaggio pubblico, a quanto che to roba, chi ghetto copà,
chi gli detto violentà, cosa gli detto combinà, non averti fatto fare più quel ruolo là, qualcosa è successo, chissà chi sei, cosa hai fatto, ecco, e non si vede l'ora di naturalmente dargli dosso, perché c'è gusto, no, in questo caso. E poi continuano sempre loro dicendomi che, come da lei stesso più volte affermato, la leggenda di Berta appartiene alla comunità, conseguentemente anche i personaggi che rappresentano possono essere interpretati da altri soggetti individuati dall'organizzazione. Difatti il Raniero, il famoso Raniero, che sono anni che insieme con me in osmosi continua, che praticamente in affiatamento ne combinavamo tutti i colori, ecco, lui è rimasto lì, e a me fa piacere che Eros Iboti, che ha il ruolo di Raniero, sia rimasto, perché mi fa piacere, perché io lo identifico quando lo vedo con il Raniero. Se avesse messo un altro avrei detto: ma perché ti hanno tolto? Cos'hai combinato, Eros? Cos'hai fatto, Eros Iboti? Hai rubato? Hai portato via? Che cazzo hai fatto? Insomma, ci sarà una motivazione per averti sostituito? Ecco, io cercherei disperatamente un verbale, un qualcosa, che mi scrivessero, perché gli organismi preposti e competenti a queste decisioni hanno preso la decisione, ma non è arrivato nulla a me. L'ho chiesto in tutte le salse, niente, non arriva niente, quindi aspettiamo ancora. Comunque è chiaro che si debba abbandonare questo luogo e andare in altri lidi, come di fatti lo è stato fatto per Vo alla festa di Vo, che durata 3 giorni, è arrivato il venerdì, sabato e domenica mattina addirittura mi hanno caricato sul trenino e mi hanno fatto fare il giro, e con la cassa abbiamo fatto ascoltare la ballata ormai che è stata creata in latino normale e latino in versione solemnis. Allora adesso, dato che ho parlato un po', magari ve la faccio ascoltare, che così vi divertite un po' anche voi, no? Se no, allora ascoltatevi questa cosa, poi mi direte qualche cosa, perché non vi vedo nessuno, a parte le notizie tragiche di che ha dato dei medici radiati, mamma mia, stiamo un po' leggeri, sennò qua viene la desperazione. Allora, pronti? E andiamo con la versione solemnis in latino della ballata di Berta Raniero, che racconta appunto lo svolgersi di tutta questa cosa.

Ecco, non so se si è sentita bene, perché ho usato un altro sistema, caro Giovanni. Adesso ho trovato proprio il tuo, dove dovrebbe uscire una voce più, vediamo adesso. Ce la riascoltiamo perché vale la pena. Eh sì, sentiamo. Aspettate un secondo, perché qua è difficile, voi pensate che sia facile, eh? Vediamo cosa salta fuori così.

0: Ecco, quella che avete ascoltato naturalmente è la versione solemnis del Latinum. Se l'ascoltate in versione stereo, visto che noi usciamo in mono qui e quindi non sentite la musica in stereofonia, perché stereofonia è tutto un altro pianeta, tutta un'altra cosa, e ve la gustate. E potete trovarla comunque su MacJohn Music. Iscrivetevi a quel canale lì di MacJohn Music, che allora aiutiamo il Pirozzi a avere visibilità, perché per lavorare a questa cosa qui ci ha impiegato del lavoro, insomma ci vuole del lavoro. Allora vediamo un attimo nel frattempo, che ho visto che Andrea si è liberato. Andrea, se ci sei, vieni pure dentro, se mi senti, se sei lì fuori, caro Andrea Guariso. Allora Andrea, c'è un altro Andrea qua che dice: comunque non si è ancora capito se Berta filava con Mario o filava con Gino, non so se tu ci puoi dare qualche dritta. Allora, filava con me ai tempi, perché io, interpretando Montagnon, ero anche Gino, e devo dire che ogni tanto uscivamo in compagnia di Rino Gaetano e ci facevamo anche qualche biretta. Naturalmente Mario era geloso perché lei filava anche con me. Io ero geloso di Mario perché, cazzo, se filava con me dopo va a filare anche con Mario. Tu capisci che insomma le cose non è che... Un altro complimento che ricevo è questo qua: il signor de Montagnon, porco cani, tega, tira il bidon. Pazienza, Gino. Ciao Alex, d'accordo, ma sappi che non è finita, siamo solo all'inizio. Non hanno la minima idea, come diceva il mio amico Giovanni, non hanno la minima idea di quello che poi sarà il futuro. Intanto vi faccio ascoltare anche questa, perché mi sono chiesto: no, ma come mai ti sostituiscono, caro Montagnon, così in 448? Allora vi faccio ascoltare questo pensiero che ho trovato e che si adatta perfettamente a ciò che è capitato e capita a molti di quelli che riescono a combinare qualcosa, mentre gli altri, non combinando niente, non avendo niente da dare, sputano solo veleno e cacca dappertutto, perché l'incazzatura è troppo grande. Dicono: ma come fa quello lì a fare quelle cose lì? Non è possibile. Cosa fa quello là? Guarda, io non ci riesco. Quindi cosa faccio? Dalla rabbia che ho e dal nervoso e dall'invidia devo sputare merda per tutto. Vabbè, accettiamo che quello. Sentiamo un attimo cosa dice questo qua.
1: Perché ti attaccano così tanto? Non è odio, è frustrazione. Perché vedono qualcosa in te che vorrebbero essere, ma non riescono a diventare. Quando capiscono che non possono fermarti, provano a confondere gli altri. Mettono parole in giro, creano rumore, cercano alleati. Non perché tu abbia fatto qualcosa di male, ma perché la tua presenza li mette davanti ai loro limiti. Non criticano il tuo errore. Criticano il fatto che tu stia andando avanti mentre loro sono fermi. Hanno provato a copiarti, a imitare la tua strada, e quando non ci sono riusciti, hanno scelto di parlare. Ascoltami bene. Una critica senza verità non è un consiglio, è un tentativo di spegnerti. E l'invidia è proprio questo: volere il tuo risultato senza aver pagato il tuo prezzo. Ti vedono forte oggi, ma non sanno quante volte hai stretto i denti, quante notti hai dubitato, quante volte ti sei rialzato quando nessuno guardava. Quindi vai avanti. Ogni parola contro di te è la prova che stai crescendo. Chi ti giudica da dietro è solo rimasto indietro. Se questo messaggio ti ha dato forza,
0: scrivi. Ecco fatto. Allora abbiamo capito dove sta forse tutto quanto il motivo vero. Il motivo vero forse si nasconde qui, è che non riescono a metterlo nero su bianco, ma io li capisco, perché purtroppo è così. Allora, aspettate un attimo che intanto vi do anche questa bella musichetta da ascoltare, poi la commentiamo insieme. Intanto vi faccio ascoltare questa, la dedico a tutti quelli naturalmente della compagnia con cui io nel 2019 ho fondato assieme a loro questa APS Berta di Montegrotto, nel 2019 socio fondatore al posto numero 6, va bene. E dedico per ringraziarli di tutta la solidarietà che ho ricevuto, no? Perché di solito, sai, quando ti capitano queste cose c'è un fuggi generale, e e trovi il deserto. Difatti a me è capitato così, ma io li voglio ringraziare lo stesso questi, perché mi hanno fatto capire, facendo in questo modo, senza portare neanche una parola di solidarietà, ma scappando, scomparendo dalla mia vista, cambiando marciapiede, occhi bassi per terra, mi hanno fatto capire che ero sulla strada giusta. E quindi adesso beccatevi questa Brothers in Arms, che ti fa capire che alle volte essere compagni d'arme è anche bello, no?

Mi dispiace interrompere un attimo, aspettate un secondo, ma è anche giusto che questa canzone, questa veramente che è molto emozionante, venga spiegata in italiano, perché altrimenti sempre in inglese è bello sentirlo, ma bisognerebbe anche comprendere cosa stanno dicendo. Allora ripartiamo con leggendovi i sottotitoli di quello che la canzone racconta. Brothers in Arms, fratelli in armi dei Dire Straits.

these mist-covered mountains, queste montagne coperte di nebbia, are home now for me. Sono una casa ora per me. But my home is the low. Ma la mia casa è la pianura. And always will be. E lo sarà per sempre. Someday you return. Un giorno tornerai. Alle tue valli e alle tue fattorie. E tu non brucerai più per essere compagni d'armi.

0: attraverso questi campi di distruzione.
1: Through these fields of destruction.
0: Battesimi di fuoco. Io ho visto la tua sofferenza. Mentre infuriavano di più le battaglie. E anche se siamo stati veramente male, nella paura e nell'allarme, non mi hai abbandonato, mio fratello in armi. Ci sono tanti mondi diversi

così tanti diversi soli. E noi abbiamo un solo mondo. Ma viviamo in due differenze.

lascia che ti dica addio. Ogni uomo deve morire. Ma è scritto nella luce delle stelle. E su ogni riga sul palmo della mano. Siamo pazzi a fare la guerra. Ai nostri compagni d'armi.

Non è male, molto molto significativa. Allora ora passiamo anche a un po' più indietro nel tempo, e quanti ricordi creerà anche questa canzone? Pensate un po', anche questa che sta arrivando. Certamente chi ha vissuto quegli anni non può dimenticarli, eh?

0: Ma vi ricordate le cabine con i gettoni telefonici e il jukebox, il ciao, eh? Le scarpe di tela, i giochi che si facevano all'epoca? Quale cellulare, quale TikTok, quale internet all'aperto fino a sera, fino a che le mamme chiamavano: vieni in casa, se no te desmo, mi te gufato e mi te desmo, vieni in casa che sei scuro. Si facevano le compagnie, si usciva e che ne combinavamo di tutti i colori, ma sempre erano cose innocenti, diciamo. E abbiamo avuto un'infanzia che nessuno ci porterà via. E queste sono le canzoni della nostra infanzia, felice, povera, perché non avevamo quasi niente. Bene, dopo questa malingonia ci sentiamo e apriremo il capitolo con Giovanni Pirozzi dei vaccini, visto che ogni tanto qui radiano qualcuno. Ascolteremo qualcuno che con i vaccini ha avuto a che fare, c'è a fare tutti i giorni.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
3: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
4: Chris Mara.
5: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc.
6: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
2: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
7: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
8: Tosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
8: È nostro Leon.
5: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
8: Per info e prenotazioni
9: 3
10: 2 9
9: 0 0
10: 3
9: 8
10: 9
2: 8
11: 8.
7: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
2: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
11: Chris Mara.
0: Allora, Radio Gamma 5 94 MHz, ci siamo sentiti la pubblicità. Il signor De Montagnon, fattosi vivo durante la pubblicità, mi comunica che domenica 20 settembre appunto ha partecipato, da quello che mi ha riferito, molto molto ben accolto anche a Vo. In questi tre giorni gli hanno dato perfino il pass per la macchina, con tanto di targa e cellulare. Pass auto organizzazione 18, 19, 20 settembre 2026, che sarà messo agli atti che questo Montagnon è stato ricevuto appunto molto molto piacevolmente dall'organizzatore, dicendogli che avrebbe potuto tranquillamente venire e distribuire i bigliettini con tutte le 10 versioni della ballata della leggenda di Berta, per far conoscere ciò che purtroppo il comune di Montegrotto, non ho visto un volantino che spieghi questa leggenda, si vede che se la vogliono tenere per loro e i turisti non gli scrivono due righe e quindi non possono capire che esiste questa leggenda, mentre attraverso la ballata in tutte le lingue, cazzo, non lo so io, forse per quello che abbiamo fatto troppo più Giovanni Pirozzi, non dovevamo, che cazzo abbiamo combinato, questi sono incazzati, loro e anche gli altri. Quindi Allora, domenica 20 settembre a Rustico è stato fatto fare il giro delle 5 cantine, in effetti 3 perché 2 il tempo era tiranno, con il puffo trenino appositamente studiato per questo tour su e giù per Vo, e ci sono le colline dove ci sono queste cantine, no? Con le vigne che si arrampicano su. Attraverso un amplificatore è stata trasmessa durante il percorso al massimo volume, voluta proprio dagli stessi partecipanti, faccela ascoltare in latino, che non l'abbiamo mai sentita in quel, e poi naturalmente anche in italiano, questa Latino Solemnis. Tantissimi gli applausi ricevuti. No, comunque Nemo profeta in patria, state attenti quando fate qualcosa nel luogo dove abitate, non offritela, non datela, andate fuori. Quindi il Rustico de Montagnon ha deciso di abbandonare San Pietro Montagnon al suo destino, e lo si abbandona fino a che le cose non cambieranno, a detta del Rustico, perché non si viene apprezzati in patria, e quindi si va dove si è ben accolti e apprezzati, fuori completamente, fuori da questo territorio. Meglio andare dove l'invidia non esiste, ma dove esistono solo la condivisione e il riconoscimento della bellezza e del valore che uno ha creato. A Leonicus, all'ippodromo di Leonigo, è stata trasmessa la ballata in italiano. A luglio, ricordo, nella Tre Giorni, dove sono stato accolto, rifocillato, dato da mangiare, prosciutto e melone, a più, ma insomma una roba da manicomio. Ecco, la ballata dalla postazione del Leonicus di Leonigo, dove sono stato accolto benevolmente senza insulti, a luglio, insieme al nostro Danilo Leo Lazzarini, che lo ricordo, manca un po' in radio, non ho ascoltato più se c'è. Ebbene, quelli di Leonicus anche in questa occasione erano presenti a Vo con il loro stand come a Leonigo, e mi hanno riospitato, rifocillato, dato da bere, vai, bevi e magna. Non è mancato nulla al Rustico del Signor de Montagnon, che comunque ha ben inciso su pietra i nomi di coloro che a San Pietro Montagnon lo hanno trattato male, disprezzando tutto ciò che aveva dato anche a tempo addietro, non ci dimentichiamo, anzi malissimo, diciamo, prima togliendogli il ruolo che da anni ricopriva qui casca l'asino, appunto, nessuna comunicazione scritta dei motivi della sostituzione, con la seguente frase nella mail del 2706. Qui scrivono che il ruolo del signor De Montagnon non costituisce pertanto una prerogativa personale né un diritto esclusivo, quindi rivoltomi a me, e ancora, come più volte da lei stesso affermato, la leggenda di Berta appartiene alla comunità, conseguentemente anche i personaggi che la rappresentano possono essere interpretati da altri soggetti individuati dall'organizzazione. Perfetto, però se tu sostituisci uno che da anni fa quel ruolo, lo devi anche motivare, non è che da sera a mattina gli dici vai a fanculo, vai a pulire i cessi, no, oppure vai a spalare la cacca insieme a st'altro. Ci sarà un motivo, in modo che questo poi non susciti nel pubblico che ti ha sempre visto, oppure addirittura non ti ha più visto e pensi male, pensando che Gao roba, Gao violentà, che cazzo Gao combina questo qua. È normale che uno pensi male, no? Allora ditelo, scrivetelo, ergo l'organizzazione comanda, decide, sostituisce. Come mai Raniero non è stato sostituito come il sottoscritto? Ciao. E ancora sottolineano quelli dell'associazione: le sue capacità, la sua esperienza e la sua conoscenza della leggenda rappresentano certamente un valore aggiunto, senti che sviolinata, tuttavia finché possano esprimersi pienamente è necessario che siano inseriti in un percorso condiviso e coordinato nell'interesse dell'associazione e della manifestazione. Per questo motivo riteniamo che il valore del suo contributo non risieda tanto nel personaggio da interpretare nel corteo storico, quanto nel ruolo, poi anche come attore, no? Che potrebbe ricoprire l'attività di promozione e valorizzazione della leggenda di Berta. In tale ottica riteniamo che la manifestazione non debba essere identificata con il personaggio del signor di Montagnon, che è l'equo centrale, più importante, l'equo che dopo imperatori va via, Berta non sparisse, e chi se che resta sto Montagnon che lei parò, bensì possa essere affidata a una figura di ambasciatore della leggenda di Berta. Magari se vado in Abissinia a fare l'ambasciatore sarebbero tutti contenti, perché quando uno ti sta sulle scatole lo nomi ambasciatore, come che faceva Benito Mussolini, e lo mandava in Libia a tirarlo su dalle spese, che lì era in aereo, magari era anche il cognato, no? Pensa corsi e ricorsi della storia. La verità verità comunque salterà fuori prima o poi, la gente si chiederà e lo chiederà. A me lo hanno chiesto e non ho saputo rispondere quando ero un borghese che filmavo il corteo da fuori, no? Se non so, non conosco i motivi della sostituzione del sottoscritto nel ruolo del Montagnon, e questo è un problemino non di poco conto, maturerà nel tempo comunque, perché la gente si chiederà, i sospetti ci sono, loro si giocheranno la reputazione, la credibilità e tutto il resto, perché non lo so. Mi dovete dare questa spiegazione. È da lì che uno ha la reputazione e la credibilità, quando comunica nero su bianco i motivi della decisione assunta, non quando sta zitto e non dice, oppure sono frasi fumose. Bene, chiudiamola qui perché non ne parlerò più di questa cosa e andiamo avanti invece con quello che dobbiamo far ascoltare, perché poi interverrà anche il nostro su questo tema che adesso facciamo andare. Aspettate un attimo, eccolo qua, vediamo se si può ascoltare così, vediamo.
4: Volevo iniziare col dire che io in un mese purtroppo ho visto 4 bimbi dai 4 ai 6 anni.
0: Questo è Franco Giovannini, il medico,
4: sindrome dello spettro autistico. Quindi ho visto 4 coppie di genitori disperati e incavolati, e che si facevano domande perché tutto questo, quando i pediatri e i medici di base dicono non può essere stato il vaccino. Allora, si tratta di 4 bimbi che prima della seconda e della terza esavalente erano perfettamente normali, facevano tutte le cose normalmente, giocavano, erano vispi, allegri, si relazionavano con i genitori, con gli amici in modo normale. Bimbi che alla seconda esavalente o alla terza esavalente hanno avuto dei grossi deficit a livello neurologico. Allora, se non esiste rapporto causa-effetto di questo tipo in queste circostanze, mi chiedo quand'è che si dà la colpa appunto a queste porcherie che vengono fatte a questi bambini. Io ho voluto esaminare il sangue di questi bimbi e mi sono accorto che avevano un sangue veramente sporco, fra virgolette. Perché dico così? Perché avevano delle situazioni di gravissimo stress ossidativo, cioè io vedevo, ho visto globuli rossi completamente deformati, con la classica anisopoichilocitosi, un termine per dire di forma estremamente varia, con adesi alla superficie della membrana cellulare un sacco di radicali liberi. Si parla appunto di globuli rossi a riccio o a contorno di tappo di bottiglia. Ho visto degli inclusi di ogni tipo, quindi inclusi fondamentalmente metalli pesanti, ma soprattutto ossido di grafene. Ho visto degli impilamenti e degli aggregati che normalmente non si dovrebbero vedere nel sangue di un bambino, che ha un potenziale di scorrimento molto superiore all'adulto e quindi con una dinamica e una energetica estremamente importante. Ho visto un sacco di fibre polimeriche sono praticamente microplastiche, tutta porcheria, tutto veleno entrato con questi famosi esavalenti. Allora io mi sono fatto una domanda e mi sono detto: perché il tutto succede alla seconda e alla terza esavalente e non con la prima? Beh, è logico, per il discorso che facevo l'altra volta, la prima serve un po' da guastatore, per usare un termine bellico, al terreno del bimbo. Cioè il bimbo nasce con un certo terreno e a 2 anni, a 2 mesi addirittura, viene avvelenato in queste porcherie. Ovviamente svilupperà delle reazioni che non sono più le reazioni, diciamo, di normalità che avrebbero dovuto verificarsi in un contesto di normalità, ma si altera già il terreno, nel senso che diventa più debole a livello immunitario, a livello metabolico e a tutti i livelli fondamentalmente. Cosa succede? Che appena viene fatta la seconda, la terza esavalente, la seconda appunto dell'entropia proprio di terreno del bambino, è come se esplodesse una bomba orologeria. E cosa succede? La sindrome dello spettro autistico è una sindrome che prevede una gamma svariata di manifestazioni, dove l'autismo per eccellenza è la massima espressione, ma tutte situazioni caratterizzate da un grave danno neurologico. Il grave danno neurologico è comunque la conseguenza anche di un danno biochimico a carico degli emuntori, vale a dire della pelle, dell'intestino, del fegato e dei reni, che si traduce in un accumulo di sostanze tossiche, depositi di sostanze tossiche, dei radicali liberi, che non hanno più la capacità di essere eliminati, ma vanno a intasare il mesenchima, cioè il terreno di base. Cosa succede? Succede che allora certe sostanze contenute in questi vaccini, certi veleni specifici di questi vaccini, che hanno un tropismo specifico e selettivo, vuol dire che hanno la capacità di andarsi a localizzare sulle strutture che fondamentalmente sono più dotate di elettricità, quindi sistema nervoso centrale, miocardio e muscolatura. Ed è per questo che succedono i danni. Mi sono fatto un'altra domanda: e se noi fossimo in grado, dopo la prima esavalente, di poter fare un vetrino e vedere qual è la situazione del bambino, potremmo essere in grado di valutare se la seconda esavalente o la terza esavalente sono in grado potenzialmente di devastare l'organismo di questi poveri bimbi? Ecco, comincerò a fare un lavoro di questo tipo, ma purtroppo abbiamo un grosso ostacolo, che mi portano i bambini quando è tardi, mi portano i bambini quando purtroppo la situazione della sindrome dello spettro autistico è già comparsa, quindi ha fatto già dei danni che purtroppo a quel livello sono irreversibili. Di questo mi potrà dare atto l'amica Elisa, che già l'altra volta appunto aveva specificato molto bene la gravità della sindrome dello spettro autistico, 1, 2, 3, il 3 è la massima gravità. Se noi fossimo in grado di neutralizzare appunto la componente tossinica che migra verso il tessuto nervoso, potrebbe essere un'alternativa a comunque a una intossicazione di massa che questi criminali stanno facendo appunto verso l'infanzia. Allora, c'è la possibilità, a mio avviso, che i bambini, una volta che abbiamo diagnosticato appunto un carico eccessivo delle radicali liberi, una volta che abbiamo visto che cominciano a verificarsi delle modificazioni anatomiche proprio a carico del sangue, esiste la possibilità, a mio avviso, di avere dei risultati buoni, cioè di prevenire i danni che la sindrome dello spettro autistico in futuro potrebbe dare. È a quel livello che si può intervenire, altrimenti tutto quello che viene fatto dopo, cioè quando il bambino ormai è diventato autistico, sono palliativi, cioè, tappabuchi, ma non riusciremo a risolvere il problema. E qui subentra un ulteriore problema. E di solito questi bambini hanno tutti gli esami perfettamente normali, la medicina ufficiale non è in grado di fare una prevenzione a questo livello qui, perché proprio è la medicina ufficiale che intossica questi bambini, che li fa diventare autistici. Cioè, pensiamoci un attimino. Quindi occorre sempre fare un discorso come ho fatto l'altra volta, una tipologia di medicina, la mia storia di medico è complementare a quella tradizionale, ma che è molto più preventiva, quindi che faccia un esame a 360 gradi della situazione del bambino e soprattutto del suo terreno, perché in quel momento abbiamo proprio, è estremamente importante l'epigenetica, si sta formando il terreno in base appunto alla progressione della vita in un certo ambiente del bambino, intendendo per ambiente tutto quello che è stimolazione chimica, fisica, emozionale, psichica del bambino che cresce in ambiente. Quindi la mia proposta, la proposta che io faccio a me stesso, è quella di cominciare ad analizzare i bambini già dopo la prima esavalente, per poter cercare di salvare un po' questi bambini, per evitare di trovarli di fronte a genitori che nel momento in cui portano il bambino si mettono a piangere perché si sentono in colpa per averli vaccinati, o perché dicono: ma l'altro bambino, il fratello, ha fatto tutto e non ha fatto niente. Ma non vuol dire niente, la gente non ha ancora capito che la medicina non può essere fatta di protocolli. Noi, ognuno di noi è una monade unica e ripetibile. Cosa vuol dire? Che ognuno di noi è diverso dall'altro, perché ha delle reazioni che sono estremamente peculiari di quello che è il suo terreno biologico. Quindi i protocolli vanno fatti ormai quando si parla di medicina d'urgenza a questo livello qui, a parte che i vaccini, a mio avviso, in questo contesto non funzionano più, non sono più i vaccini che ho fatto io, che avete fatto la maggioranza di voi, ma sono veleni, sono liquami, li ho chiamati io, hanno di tutto dentro, meno che l'antigene per il quale si vuole la produzione di anticorpi. C'è dentro del mercurio, c'è della formaldeide, ci sono delle linee cellulari fetali, ci sono delle culture di carcinoma bronchiale, di carcinoma polmonare, c'è dell'SV40, c'è di tutto e di più, ciò che può far peggio allo sviluppo e alla vita dei nostri bambini. Io ho pensato di chiudere il mio intervento facendovi vedere tre filmati, che sono tre filmati che un po' fanno anche venire da ridere, ma più che da ridere fanno venire da piangere, perché ci fanno capire a chi siamo in mano, alla feccia, ai buffoni mendaci che in questo periodo, e già da un bel po', stanno cercando di far fuori il genere umano. Io ho sempre detto, già dall'inizio, quando abbiamo cominciato a fare i primi vetrini, quando la ragazza PCN è venuta a chiedermi il primo approccio di cura appunto per i devastati dai liquami, ho sempre detto che ce l'ho a morte con tre categorie, che sono i politici, perché invece di voler bene alla gente hanno fatto di tutto tranne che volergli bene. Hanno pensato esclusivamente ai loro profitti, al loro portafoglio e a fare fiorire le case farmaceutiche, e hanno giocato estremamente in modo a favore di Big Pharma. Ce l'ho con i miei colleghi, col personale infermieristico e medico, perché non hanno rispettato mai in questo periodo il giuramento di Ippocrate, ma hanno avuto un loro giuramento da ipocriti che ha devastato milioni di persone, che ne devasterà ancora di più in futuro, perché hanno seminato un qualche cosa che con l'andare del tempo darà delle problematiche estremamente gravi al genere umano. E ce l'ho con i media che non hanno, invece di dire la verità, hanno sempre appoggiato la falsità, hanno sempre appoggiato tutto ciò che è stato fatto in modo malevolo verso il genere umano. Allora, io chiudo questo argomento con questi tre filmati, poi magari vi faccio un piccolo commentino, e faccio questa proposta anche magari grazie e anche a Elisa che mi ha visto due di questi bambini autistici che collaborano con me da un punto di vista appunto di psicoterapia, e che è molto importante perché la sua vita purtroppo l'ha dovuta dedicare a Tatiana con quello che è successo, e chi meglio di lei, quale madre meglio di lei può dirci quello a cui stanno dando incontro questi genitori?
0: Bene, intanto vi faccio sentire anche l'altro pezzo. Lui è Franco Giovannini, poi con l'intervento di Giovanni Pirozzi, tra poco, dopo questo ultimo messaggio, questo ultimo documento che vi mando in onda, che mi pare sia del Comitato Fortitudo, vi ascolterete questi altri 10-12 minuti. Comunque, Andrea Sceriffo, non ti preoccupare, anche l'altro che mi avete chiesto dove trovo questo video, dopo vi do le informazioni tramite, perché mi sono arrivati appunto da Giovanni Pirozzi, che spiegherà appunto come sta vivendo lui questa situazione, perché un conto è parlarne qui e un conto è viverla. E sentirete che differenza c'è fra parlarne in televisione, in radio, qua e là, e ti e tu e tan e bon e bu, e qua stiamo, e qui invece Radio Mamma 5 si fa la lotta dura senza paura. Adesso sentirete appunto questo documento altro. Vediamo un po' là, eccolo qua che porte, è partito, partirà.
9: Elisa, ciao, scusa l'attesa. Sono due ore di diretta, però ci sono così degli ospiti importanti, compresa te, e adesso arriva il tuo turno.
0: Questo dura 13 minuti.
10: Sai che mi fa piacere arrivare in fondo, perché il mio ruolo è anche un po' quello di tirare le fila, no? Di tante persone che parlano, e infatti guarda, stasera talmente tante cose, talmente tante informazioni preziose che mi sono fatta degli appunti, e tutto si rifà comunque a quello che è il mio ruolo qua, no? E parto, ad esempio, vado un po' indietro e parto da Luca. Grandissima stima per tutte le persone che hanno parlato, e partiamo da quello che ha detto lui quando parla dell'etichetta Novax. Quello che lui ha detto, quello che ha tradotto in termini politici, è banalmente la stigmatizzazione che viene usata per indicare in maniera dispregiativa un gruppo sociale. Quindi questo è uno dei passaggi che viene utilizzato dalla macchina che genera paura, che è quello che invece di cui parlava Franco, no? Quindi l'effetto della paura generato in Sicilia in questo periodo, dove c'è questo caso portato all'esasperazione, poi parleremo anche di questo, e la paura, benché sia un'emozione primaria fondamentale, salvifica, ma può avere un contraltare terribile, che è quello di agganciarsi a qualcuno che dà la soluzione. E questa soluzione è quella che abbiamo visto, a cui sono corsi incontro tutti durante gli anni del Covid, senza porsi la benché minima domanda. E da questo punto di vista si passa a ciò che ha detto Andrea, quindi la corsa alla fiducia nello Stato, quindi laddove qualcuno più grande di noi ti dà la soluzione a qualcosa a cui tu da solo non sai rispondere, o non vuoi rispondere, o non hai le competenze per rispondere. E in questo caso arriva lo Stato, e è esattamente il ruolo che nella storia dell'umanità hanno avuto, ad esempio, anche le religioni. La responsabilizzazione dei medici, di cui parlava Andrea. Cosa è successo in questi anni? I medici sono stati deresponsabilizzati. In epoca Covid la deresponsabilizzazione dei medici è stato uno degli anelli fondamentali e cruciali di ciò che è successo, tanto negli hub vaccinali quanto nei nosocomi e in qualunque altra struttura sanitaria. Quindi l'ordine viene calato dall'alto, io me ne lavo le mani, eseguo solo gli ordini, ed è ciò che è successo anche pensando alla storia, nelle grandi catastrofi e nelle grandi guerre che si sono susseguite. Quindi la psicologia spiega un po' tutto ciò che è stato detto stasera, no? Anche quando il dottor Trambusti parlava del metodo scientifico, esattamente il gold standard, in psicologia non si tratta proprio come nella clinica medica il metodo scientifico, ma comunque è strettamente standardizzato anche nel mio settore. E tutto ciò che è successo negli ultimi anni è l'esito di ciò che questo metodo scientifico in campo psicologico ha portato come risultato. E tornando al dottor Trambusti, tornando ad Andrea, vi invito tutti ad andare a leggere cos'è stato l'esperimento di Sherif nel 1935 sull'effetto autocinetico e la creazione della norma sociale. Quindi non ci dobbiamo stupire laddove non c'è una capacità critica di analisi, o comunque di voler vedere anche l'altro lato della medaglia, perché semplicemente è un effetto che è stato studiato nella prima parte del Novecento, che ha un effetto terribile di conformismo sulla massa, che smette di essere una massa critica, e, tornando sempre alle parole di prima, rendere un gregge di pecore non pensante sotto l'egida di qualcuno più alto di loro, che è lo Stato, che impone una forma mentis, un modus vivendi quasi ormai, di tutta la popolazione, di qualunque estrazione sociale, di qualunque professione. E quindi questo permette ciò che stiamo vivendo da sette anni. Tornando invece a quello che preme di più a me, di cui ha parlato Franco e di cui ha parlato la dottoressa Agnannetti, che ha citato ad Andrea, questi bambini che dopo queste vaccinazioni hanno delle difficoltà neurologiche e cadono tutti sotto il grandissimo cappello dell'autismo, ma di autismo puro ne abbiamo pochissimo, si tratta di disturbi dello spettro, viene chiamato spettro proprio perché è enorme e ha tantissime diversificazioni e comorbidità. Rispondendo alla dottoressa Iannetti, purtroppo no, i numeri non sono 1 su 70, ad oggi siamo a 1 su 36, quindi è assolutamente molto più grave la situazione rispetto agli anni scorsi. Queste stime non arrivano ovviamente dal nostro Stato, arrivano dagli Stati Uniti, ma comunque c'è un parallelismo terribile anche da noi. Laddove non si parla di spettro autistico, si parla di disturbi specifici dell'apprendimento, che citava prima Andrea. Rispetto alla considerazione della dottoressa Iannetti, queste creature poi dopo cosa fanno, quanto impiegano a tornare a star bene, diciamo così? Beh, dallo spettro autistico e dall'autismo non si esce. Si possono avere dei grandissimi margini di miglioramento, come è accaduto ad esempio a mia figlia, che i gradi di gravità e di severità dello spettro autistico sono 3, l'1 quello meno grave, il 3 è il più grave. Mia figlia è partita da uno spettro autistico di grado 3, oggi a 15 anni, però è stata presa subito in tempo, e quindi poi vabbè, la storia l'ho raccontata, non sto a tediarvi. Oggi siamo a un livello 1, quindi la possibilità di aiutare veramente effettivamente queste creature esiste, ma non è prevista nei LEA, i livelli essenziali di assistenza. È stata fatta una legge, e qua si torna a Luca, la legge per l'autismo vuota, che non dà niente alle famiglie. E qua torniamo al discorso di Andrea, queste famiglie lasciate sole nella scelta, lasciate sole quando poi il danno è fatto. Quindi c'è un vuoto attorno alla genitorialità che è spaventoso, e quindi si chiude un po' il discorso su cosa si può fare, a cui invitava Luca, no? Ad una riflessione. Continuare quello che stiamo facendo, continuare con le nostre professionalità a dare informazione. Siamo diventati e stiamo ancora di più diventando virali, quindi è vero che non abbiamo la macchina dei mass media che ha l'impatto maggiore, ma siamo già diventati disturbanti. Ecco perché il Novax, come diceva Luca, non viene chiamato in TV, non viene interpellato dalle testate giornalistiche. Noi siamo tenuti assolutamente lontani da qualunque forma di informazione pubblica, ma ringraziando il Dio ci sono questi benedetti social, che tra l'altro si sono creati loro e che noi sfruttiamo doverosamente per dare un'informazione contraria. La capacità di cui parlava prima Andrea di guardare l'altro lato della medaglia è caratteristica di menti con un'intelligenza emotiva, un'intelligenza creativa, un pensiero divergente, e non è una cosa così scontata. Purtroppo abbiamo visto in questi anni che la stragrande maggioranza delle persone è tutt'altro. Vuoi per mancanza di esperienza, badate bene, e l'ho già detto diverse volte, che dove questa paura in epoca Covid ha attecchito di più sono le grandi città, dove c'è il consumismo, dove c'è la facilità della soluzione, arriva anche già stitta alla porta di casa a portare la cena, e ha attecchito assolutamente meno nelle zone rurali, dove abbiamo anche il contadino, dove troviamo la persona che fa fatica durante la giornata per arrivare a lavorare e portarsi il tozzo di pane a casa. Cosa vuol dire questo? Che per quanto siano importanti i nostri titoli e le nostre professionalità, perché guai al mondo, sono io la prima che passo la vita a studiare, ma è fondamentale l'esperienza per poter creare e maturare una capacità critica, una capacità di analisi e la capacità di rispondere alle difficoltà della vita. Quindi stiamo parlando dell'ovvio. Come diceva Andrea prima, non fa una piega questa riflessione, quindi ho adorato il suo intervento, ho adorato tutti gli interventi che si sono seguiti, manca Erika, adesso la sentirò, mi dispiace non arrivare dopo lei perché so quanto vale e avrei avallato, non che debba essere avallato da me ogni parola che viene detta, ma sicuramente con una lettura di stampo psicologico si capisce ancora di più quello che sta succedendo e quello che i nostri ospiti di stasera stanno dicendo, e vi lascio con l'ultima cosa. È vero, lo avete, ne ha parlato Franco, ne ha parlato Annarita, ne ha parlato Andrea, ne avete parlato un po' tutti stasera. Io adesso lo dico, lo dico fuori dai denti, sono stata attaccata dall'ordine, quindi non soltanto i medici, anche noi psicologi, perché noi forse siamo ancora più pericolosi di un medico, perché noi andiamo a far riflettere le persone, quindi la persona non arriva neanche più nello studio del medico se noi gli permettiamo di riflettere prima. Ce li ho addosso anche in questi giorni. Probabilmente la strada è segnata anche per me, come per tanti medici, ma sappiate questo: mi hanno detto che io non posso assolutamente parlare con voi, non posso raccontare la storia di mia figlia con un'ipertermia a 41 per 5 giorni dopo la prima dose di esavalente, perché dottoressa Iannetti, sì, è l'esavalente quello che rende questi bambini autistici, e non ho avuto alcuna remora a dirgli che questa guerra l'ho cominciata prima che loro esistessero nella mia vita, e parlo del mio ordine professionale, la porterò avanti che loro vogliano e che loro non vogliano, perché come madre, come professionista, nessuno potrà dirmi che quei giorni con mia figlia non li ho vissuti. So cosa ho vissuto, so cosa ha mia figlia, perché ha fatto tutte le indagini del caso e lei è un effetto avverso del vaccino esavalente pediatrico, e nessuno mi può impedire di dirlo. Quindi siamo sotto l'egida di criminali sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo combattere, ma si combatte nella maniera giusta, portando dati, essendo coerenti. La psicologia lo insegna, le guerre della minoranza vengono vinte e hanno credibilità quando si parla di dati oggettivi, di verità, si è irremovibili, non si fa un passo indietro, e con calma e con tempo si portano avanti le proprie idee. Quindi io vi saluto. Ho cercato di rubare meno tempo possibile, ma credevo che fosse doveroso dare un riscontro di tutte le cose meravigliose che sono state dette stasera, e vi abbraccio tutti. Io sono sempre qua, contate su di me per portare avanti qualunque guerra.

E con questo sottofondo vi leggo la poesia di Roby L'Alpin, Terra. Ogni giorno cammino su di te. Sei un gigante che sta sempre sotto ai miei piedi e ti adatti a tutti i miei desideri. Sei terra che trasformo, lavoro, semino, coltivo, che abbevero, curo o inquino. E che nell'asfalto e cemento uccido.

sei sempre sotto di me. Sotto al mio peso di ego prepotente.

mi sostieni come una madre e non dice mai niente. Sei un essere intelligente e paziente. Ma il tuo grande cuore spesso trema di paura.

ogni volta che vede sgorgare sangue umano sulla tua pelle natura. Un abbraccio ad Alessandro da Robile Alpin.

0: Eccoci qua, sfumiamo il nostro Michael Jackson con Heart Song, il suono della terra. Pensavo proprio che meglio di questa musica e poesia di Michael Jackson tradotta in canzone non ci fosse per la poesia Terra di Robin Alpin. Bene, e ora siamo in collegamento con Giovanni Pirozzi a Napoli. Buongiorno Giovanni.
1: Ciao Gino, buon pomeriggio, un caloroso saluto a tutti i nostri cari radioascoltatori. Buon gente.
0: Ti sento un po' malaccio, ti sentiamo un po'...
1: Camisette, stelline.
0: Vuoi che provo a chiamarti io? Magari, non lo so, richiamiamo, facciamo, proviamo? Che dici?
1: Prova.
0: Proviamo, aspetta un attimo che riproviamo.

0: Eccoci qua, vediamo se il nostro Giovanni lo sentiamo meglio. Giovanni, buon pomeriggio di nuovo.
1: Buon pomeriggio, caloroso saluto a tutti i nostri cari radioascoltatori.
0: Ti sentiamo? Come va? Forte e chiaro, meglio di così, guarda se muore. Allora, mi è giunta questa notizia di 3 milioni murati a Napoli, tutti a pezzi a 50. Ma no!
1: È chiaro che Napoli è stata sempre nel tempo la centrale dove vengono coniate e stampate le banconote, quindi questo non fa notizia, ormai è risaputo.
0: Avete il marchio.
1: Allora, volevo, visto che ho parlato di quella banca veneta che diciamo che ha fatto sparire i risparmi dei suoi correntisti là, come si chiamava?
0: Banca Veneta è Popolare di Vicenza, hanno fatto causa, avvocati, tutto quanto, l'hanno pigliata in quel posto.
1: Queste banche quanti anni di vita avevano?
0: Non so se erano fresche, comunque hanno fatto in tempo a portare via tutto quanto, hanno portato via agli agricoltori.
1: Il Banco di Napoli, stiamo parlando di un istituto che è nato nel 1463.
0: Già stampavano la moneta là.
1: No, allora, il Banco di Napoli, no? Cito il Banco di Napoli perché il Carlo Azeglio Ciampi, che nel 96 era presidente della Banca d'Italia, con una falsa dichiarazione, dichiarò i crediti del Banco di Napoli inesigibili e quindi ordinò di svendere questa banca.
0: Porca puttana, un altro era napoletano questo qua. Sto Azeglio Ciampi.
1: La banca praticamente dissero che la banca non poteva pagare i debiti, no?
0: Sì.
1: Che aveva contratto con i correntisti, perché la banca faceva dei prestiti agevolati per incrementare lo sviluppo delle aziende nel Mezzogiorno. Quindi che cosa è successo? Che istituirono una società per il recupero di questi crediti e riuscirono, questo rapporto di Carlo Azeglio Ciampi era falso, tanto è vero che riuscirono a recuperare il 90% dei crediti che vantavano, venne recuperato. Nonostante questo, la banca fu svenduta all'epoca. Fu dichiarato fallimento per 61 miliardi di lire.
0: Ma vedi,
1: poi viene il bello: fu acquistato dalla BNL al 56% del suo valore e poi rivenduta per 3.600 miliardi.
0: Però,
1: quindi con un profitto di oltre il 1000%.
0: E chi andarono in tasca questi danari? Non si sa.
1: Un'altra banca del nord.
0: Altra banca del nord.
1: C'è un momento che dice: il Banco di Napoli non muore perché era una banca che non funzionava, muore perché dava fastidio alle banche e alle imprese del nord, dice Sergio Angrisano del comitato Salviamo il Banco di Napoli. Il Banco di Napoli era il tappabuco di tutti i guai che succedevano a Napoli, ricorda Carlo Della Ragione, presidente dell'Unione Nazionale, tra i pensionati del Banco di Napoli. Si facevano prestiti dalle piccole e medie imprese del territorio a prezzi veramente di favore, ricorda ancora Angrisano. Se una banca territoriale togli questa facoltà in favore delle banche del nord, stai facendo un danno incredibile alle imprese e quindi al territorio. Quindi ecco i veri motivi per cui hanno fatto fuori il Banco di Napoli.
0: Ho capito, che bella storia. E questi invece...
1: È una banca che funzionava, cioè tu devi pensare che la società Calcio Napoli, no? Per acquistare Maradona ebbero un cospicuo prestito dal Banco di Napoli, altrimenti Maradona non sarebbe potuto venire a Napoli.
0: Che miseria, quindi si lega al calcio, si lega un po' a tante vicende, insomma, sta cosa. E volevo dire, questi, io ho fatto una considerazione, adesso mi diranno che sono filo camorrista, filo napoletano, che ne so, io amico dei napoletani.
1: Volevo concludere con una, un'altra nota che qua leggo su questa vicenda. C'è una nel quando è stato qua, dunque vediamo un attimo, dunque Eugenio Bennato nel 2011, ecco, pubblica una, in occasione del 150esimo dell'Unità d'Italia, pubblica un album che si intitola Questione Meridionale, e in questo album c'è un brano che si chiama Ninco Manco, che è un brano dedicato al brigante Giuseppe Summa. C'è una strofa di questa canzone che dice: un banco in Napoli è l'ideale per rifarsi delle spese, per coprire il disavanzo delle finanze piemontese. Questa è una strofa che canta Eugenio Bennato in questo brano, in questo album. Allora, che per chi non lo conoscesse, Eugenio Bennato è il fratello di Edoardo Bennato. I Bennato sono tre fratelli, tutti e tre cantautori.
0: Ho capito. Però
1: quindi questo è Eugenio Bennato, il fratello di Edoardo Bennato,
0: è ancora vivo, mentre Rino Gaetano
1: è ancora attivo.
0: Rino Gaetano se n'è andato presto. Porca puttana. Purtroppo
1: consiglio di andare ad ascoltare questo album che si intitola La questione meridionale, è stato pubblicato nel 2011.
0: Ah, la questione
1: Eugenio Bennato, la questione meridionale.
0: Ma sai, io quando ho visto sta foto, no, che mi hanno mandato la notizia di sto muro con dentro tutti sti sordi, mi è venuto subito in mente una cosa. Allora, i napoletani hanno messo i soldi dentro il muro, e poi ho pensato dentro di me, ma quelli di Banca Veneta e quelli di Popolare di Vigenza, a Rocaz hanno messo i soldi, quanti muri hanno scavato, o se no questi l'hanno fatto proprio sparì, completamente spariti i soldi da sera a mattina. Allora questi agricoltori, tu devi sapere, e l'ho raccontato, lavoravano sabato, domenica, lunedì, giorno di Pasqua, Natale, sempre 48 ore al giorno, è un continuo. Quando ho finito la terra vanno a mangiare la mucca, poi sgravano che fanno le mucche, poi puliscono, lavano, poi vanno, si buttano a dormire, poi recuperano, poi i soldi che hanno guadagnato li versano in banca, e a un certo punto arriva il bail-in. E quando ho fatto lo sketch del bail-in del Veneto, che dice: ma cosa sei io sto bail-in? E quell'altro dice: è una parola inglese che abbiamo inventato per così il cetriolo entra senza problemi in quel posto dove deve entrare.
1: Scusa Luigi, mi ha fatto ricordare una cosa, visto di murare, seppellire i soldi, no? Sta cosa viene citata anche nel film Mixed by Air, che sarebbe questo film che parla della vera storia dei fratelli Frattasi, sai, quelli là famosi per tutto il mercato delle musiche cassette a Napoli, no?
0: Sì.
1: Che poi questi misero su una casa discografica che era, cioè, aveva un volume d'affari superiore a tutte le case discografiche ufficiali, figurati.
0: Mamma mia, che disastro. Comunque, per il nord.
1: Allora, quando i fratelli Frattasi furono arrestati e quindi erano in prigione, era il periodo che c'era il cambio tra le lire e l'euro, ok? Una delle ultime scene del film fa vedere che praticamente uno dei fratelli dice all'altro, legge un articolo sul giornale, dice che stanno introducendo l'euro, e allora lui si preoccupa perché, diciamo, tutti i miliardi che hanno seppellito sotto un campo da tennis non li possono più recuperare perché non valgono più niente.
0: Mamma mia.
1: Quindi loro, i loro soldi, loro in questo film dicono che li avevano seppelliti sotto un campo da tennis.
0: Un campo da tennis. Hai capito? Ecco fatta.
1: Quindi loro non si fidavano delle banche, preferite seppellirle.
0: Allora, tornando invece un po' a noi, ho fatto ascoltare
1: tornando
0: questa
1: noi,
0: Franco Giovannini.
1: Non piangere.
0: Sì, allora
1: tu non ride per non piangere.
0: Certo, Franco Giovannini, ci sono stati due ascoltatori, Andrea Sceriffo e un altro che non può stare ad ascoltare, ha detto mi mandi via messaggio WhatsApp, questi mi danno anche gli ordini, va bene, gli manderò il video. Come posso far? Ma adesso glielo manderò via WhatsApp a questo qua che non aveva tempo di ascoltarci perché probabilmente lavorava.
1: Quella là che tu mandavi,
0: sì, gli metto il link e via. Poi ascolta un attimo il video dove lo trovano eventualmente il video?

0: si chiama la luce invisibile, cioè praticamente il vetrino non viene illuminato con la luce normale, ma con la lampada di Wood, praticamente è una luce nera che serve per evidenziare i globuli rossi, che sono rossi, no?
1: Sì, quindi
0: il rosso con questa luce si vedono benissimo.
1: Perfetto, ecco, io l'ho visto anche lui quando li ha fatti vedere quelli che sono impilati, e poi di conseguenza gli diceva cosa fare per potersi salvare, perché di lì un coagulo che parte e sei già al creatore in 5 minuti, che se un'arteria del cuore allora, si ferma e ciao.
0: Scusami Gino, io volevo iniziare il discorso, visto che mancano pochi minuti alla fine,
1: 4 minuti alla pubblicità e poi ci abbiamo dalle fino.
0: Volevo parlare di un personaggio che forse il pubblico conosce, un certo Franco Antonello, papà di Andrea, quel ragazzo che oggi ha 20 anni, che è stato intervistato dalle Iene con Giulio Golia, che li hanno intervistati più volte nel corso degli anni, ultimamente, perché loro il papà Franco si vantava che il figlio Andrea era grande, adesso viveva da solo in un suo appartamento, però volevo spiegare un attimo come vive sto ragazzo. Non è come ci vogliono far credere che è autosufficiente, non è affatto autosufficiente.
1: Ma spiega un attimo chi è questo Antonello intanto, cosa gli è successo a questo Antonello, al figlio?
0: Allora, il signor Franco Antonello è un imprenditore di Castelfranco Veneto che ha un figlio che si chiama Andrea, danneggiato dalle vaccinazioni. Lui praticamente è quello che ha fondato questa impresa sociale che si chiama I Bambini delle Fate, questa associazione che aiuta diciamo le famiglie che hanno difficoltà con ragazzi con problemi di autismo.
1: Sì.
0: È apparso più volte in televisione. Io ho trovato, c'è su YouTube, se cercate Franco Antonello che abbraccia il ministro Lorenzin, c'è una puntata di La Sette di 10 anni fa. Se andate a cercare su YouTube, ve l'andate a vedere, ci sta Franco, sto papà, che abbraccia il ministro Lorenzin. Perché lo abbraccia? Andate a vedere il video e scoprirete perché lo abbraccia, questa criminale.
1: Ho capito, quindi abbracciando è come quando Draghi ha messo una mano sulla spalla al grande Landini,
0: allora,
1: durante la pandemia.
0: In questa occasione, cioè praticamente, la Lorenzin, che in quel momento fa le veci è il ministro della salute.
1: Sì, mi devo dissociare dal criminale alla grande Lorenzin, perché sennò mi chiudono la trasmissione, sennò finisco in galera, allora, irradiato anch'io.
0: L'ho detto io, quindi me ne assumo io la responsabilità.
1: Va bene, perfetto.
0: Casomai. Allora, devo spostare un attimo che Alessandro sta cantando. Allora, lui in questa trasmissione che cosa succede? Che Franco abbraccia la Lorenzin per ringraziarla del fatto che lui, attraverso la sua associazione, ha ricevuto un finanziamento da parte del Ministero della Salute per mettere su una ricerca per cui lui vuole dimostrare che l'autismo non è causato dai vaccini, ma è un problema genetico. Quindi lui vuole fare una ricerca di genetica per trovare, attraverso la genetica, le cause dell'autismo. Quindi, quindi lui è stato pagato dal Ministero della Salute italiano con i soldi degli italiani per dire che i vaccini non provocano l'autismo. Quindi suo papà, che è il papà di un figlio danneggiato, si è svenduto per far credere agli italiani che i vaccini non provocano l'autismo.
1: Ho capito. Ed
0: ha ricevuto i soldi.
1: E lui è qui dal Veneto, allora, Castelfranco, hai detto, qua vicino.
0: È di Castelfranco Veneto.
1: Vabbè, questo sarà in ascolto, magari, oppure gli diranno dopo che c'è uno di Napoli che ha detto queste cose, se ne assume la responsabilità. Io devo.
0: Su YouTube c'è questa puntata, se voi ti mando anche il link.
1: Mi dissocio.
0: Di La Sette,
1: sì, sì,
0: di 10 anni fa.
1: Sì.

0: Qua c'è Sisto che dice: mamma mia Gino, adesso che cambiano tutte le banconote euro con quelle nuove, il soggetto dovrebbero essere gli uccelli nelle delle banconote. Purtroppo chi ha seppellito sacchi di euro voleranno via come gli uccelli, appunto, oppure rimarranno sotto i campi da tennis, dentro le mura, oppure quelli che se le sono intascati come Veneto Banca e coso, non valgono più niente. Addio, addio. Vabbè, allora ascolta, abbiamo 50 secondi alla pubblicità, dopodiché sì, tu...
1: Dopodiché ci scateniamo.
0: Ecco, ti scateni come solo tu, che sei pericoloso. Quello che sento è Alessandro, vero? È il tuo, sì, è il tuo bambino, quanti anni ha adesso?
1: 13 anni e mezzo, compie 14 anni a dicembre.
0: A dicembre compie 14 anni e a 2 anni e mezzo, diciamolo subito, cosa gli è capitato?
1: È stato danneggiato con la seconda dell'esavalente.
0: Con la seconda dose dell'esavalente cosa è successo? Ce lo dici dopo la pubblicità?
1: Quella che ha detto la psicologa, la febbre alta e
0: 41 gradi. È precipitato tutto. Bene, pubblicità, ci sentiamo fra poco. Ciao.
1: A dopo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
4: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
5: Vajont è genocidio di poveri.
6: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
7: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
8: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
9: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
10: Ore 13, pranzo tutti assieme.
6: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
8: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
7: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
10: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
4: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
3: Per info e prenotazioni
7: 3
10: 2 9
7: 0 0
10: 3
7: 8
10: 9
3: 8
6: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Buon pomeriggio, siamo di nuovo qui con voi, Gino De Paoli, ai microfoni della vita e dintorni. Trasmissione del 24 settembre 2026, 17.02, ora il nostro Giovanni Pirozzi da, come si chiama, dove sei tu praticamente?
1: Casanova di Napoli.
0: Casanova di Napoli, alle pendici del Vesuvio, dall'altra parte di Napoli praticamente, sei dall'altra parte della montagna spaccata.
1: Allora, sono praticamente alle spalle del Vesuvio, verso tra Cerra e Pomigliano d'Arco.
0: Ecco, abbiamo individuato dove verranno a prenderti. Molto bene. Allora, comincia, esatto. comincia tu, che a me mi viene da ridere per non piangere.
1: Allora, presente Napoli, lato opposto dove si trova Pozzuoli, la Solfatara, il lato opposto.
0: Lato opposto, va bene. Sei al sicuro, non sei sulla Solfatara, quindi Zolfo non è...
1: Non c'è il bradicismo, c'è solo il pericolo di essere seppelliti dalla lava del Vesuvio.
0: Ecco, no, cosa vuoi che sia, finché non è rutta ci siamo. Allora, esatto. È rutta tu qualcosa che mi dicevi che avevi bisogno di liberare? Dimmi, raccontaci un po' come sei messo tu, che molti non lo sanno e l'abbiamo tenuto apposta abbastanza.
1: Allora, in effetti sentir parlare di una famiglia che ha una ragazza autistica in casa, un conto è sentirlo dire, un altro conto è viverla questa esperienza. Allora, giusto per dare una vaga idea, praticamente un carcerato che si fa 10 anni di carcere è più libero di me. Un carcerato in carcere che si fa 10 anni di carcere è più libero di me. Questo per dare una vaga idea.
0: Ecco, praticamente come spiegacelo un po'.
1: Ecco, in questo momento non sono libero di parlare al telefono con te.
0: Ecco, vabbè, ma sentiamo Alessandro sotto che sta naturalmente si sta facendo sentire. Allora, ciao Gino, e forse la storia, Andrea, del libro Non aver paura se ti abbraccio, Marina da Treviso, dice, è lui questo Andrea? Che dici da Castelfranco? Esatto. È lui, ho capito. Allora, Lorenzin gli avrebbe dato un po' di sovvenzioni per far andare avanti questa storia, che l'autismo non viene provocato dai vaccini, ma è una malattia genetica. Molto bene. Intanto andiamo in cerca delle prove. Ok. Allora, dici un po', raccontaci un po' come sei messo tu.
1: Allora, io... quando sono venuto alla radio, no? A visitare la radio, per me è stato un'impresa non indifferente, perché spostarmi con un ragazzo nelle condizioni dell'Alessandro, che tu hai voluto vedere, e anche altri conduttori della radio l'hanno visto, non è una cosa semplice. Tant'è vero che io mi sono potuto fare questa cosa perché ho trovato lì a Montegrotto una signora che mi ha concesso un appartamento in affitto.
0: Sì, ti ha agevolato, insomma.
1: Non lo potevo gestire all'estate in un albergo. Non
0: certo,
1: è gestibile,
0: certo. Assolutamente.
1: Quindi, invece con una casa, con tutti i servizi, cioè la cucina dove io posso cucinare, preparare Alessandro, lavarlo,
0: cambiarlo. Allora, spiega un attimo intanto dall'inizio: il tuo bambino fino a 2 anni e mezzo era un bambino sano, normale, giusto?
1: Sì, sano, cresceva.
0: Cresceva, normale. Vispo non aveva problemi.
1: Quando si è andato a fare questa vaccinazione, gli hanno fatto una doppia vaccinazione, l'esavalente più un meningococco. Gli hanno fatto due. Praticamente erano come se l'esavalente, tu lo sai, sono 6 vaccini insieme.
0: 6 vaccini insieme più non bastava, gli hanno fatto anche il meningococco, così.
1: Perché non potevano perdere tempo, questa è stata la giustificazione.
0: Ecco, e quindi
1: allora, poi quando ti fanno la vaccinazione, ti mettono il registro davanti, si firma qua perché abbiamo fatto il vaccino. È come se fosse una sorta di ricevuta.
0: Tu
1: di,
0: ti sei fidato naturalmente della medicina, dei medici, ti sei fidato, hai fatto il tuo dovere di cittadino.
1: Esatto, come tutti praticamente io non so nulla di medicina, quindi mi affido alla specialista, il medico di famiglia, il pediatra, che sono le persone preposte a, diciamo,
0: per i bambini, a curare i bambini,
1: diciamo, l'assistenza del caso, no? E quindi uno si fida di queste figure istituzionali.
0: Cosa ti è capitato dopo che hai portato a casa il bambino, allora, dopo aver fatto questa vaccinazione? Che ti è capitato?
1: Allora, la vaccinazione è fatta la mattina, il pomeriggio subito ho avuto la salita la febbre. Questa febbre è durata alcuni giorni, dopodiché come è passata la febbre Alessandro si è spento di botto, cioè era guardava nel vuoto e sbatteva la testa contro il muro, cioè, dunque qualsiasi cosa aveva davanti, anche i giocattoli li prendeva e se li sbatteva in testa. Quindi mia moglie, siamo andati in panico, specialmente mia moglie, io, diciamo, la prima cosa che mi è venuta in mente, sono andato al corso subito dal mio amico tappezziere che stava abito vicino a me, mi sono comprato dei pannelli di gomma piuma e ho rivestito il muro di questi pannelli, almeno però così non si faceva male.
0: Ho capito. Poi quando sei andato, naturalmente sei tornato dai medici, cosa ti hanno detto i medici?
1: No, che loro subito hanno detto assolutamente non è stato il vaccino, che non poteva essere. No, ma quello potesse un problema che è nato così, che c'è questo problema, che è uscito così all'improvviso. Praticamente a quel punto ho capito che non mi potevo fidare di loro e ho cominciato a fare le mie ricerche.
0: E l'hai portato a fare controllo anche a una commissione medica perché stabilissero cosa gli era successo, insomma, no?
1: Okay. No, ma loro hanno sempre negato che fosse una conseguenza della vaccinazione. Per ottenere una cosa del genere sono dovuto andare all'ospedale pediatrico Santo Bono a Napoli, dove la visita specialistica della psichiatra l'ho fatta privatamente, perché se dovevo farla attraverso l'ASL dovevo aspettare chissà quanti
0: due anni, tre anni,
1: e l'ho fatta privatamente, l'ho pagata.
0: Vogliono i soldi,
1: questa è la relazione di questa psicologa. Quando l'ho portata all'ASL di competenza del mio comune, non l'hanno accettato, non la dobbiamo vedere noi il bambino, vabbè, l'hanno visto loro, aspettato altri mesi che è arrivato il mio turno e poi quindi è stato sottoposto dalla commissione medica solo per avere l'indennizzo dell'accompagnamento per la legge 104. Quindi solo per quello.
0: Sì.
1: Però poi quando poi è stata fatta la visita all'INPS, al distretto di competenza qua a Nola, l'hanno riconosciuto come disabile.
0: C'è
1: scritto sulla relazione: il bambino è disabile, quindi ha bisogno di accompagnamento continuo e supervisione di un adulto.
0: Ma hanno detto le cause o non ancora? Le cause sono ereditarie, sono genetiche?
1: No, assolutamente non è stato il vaccino, assolutamente
0: non si sa, è una cosa che capita, è una cosa che succede, sì.
1: Così. No, ma quello poi è a tu per tu, poi qualcuno mi ha detto no, ma quello è nato così. Cioè, come fai a dire quello è nato così, quando poi i rapporti del pediatra antecedenti dell'andamento dello sviluppo erano tutti normali?
0: Del pediatra. È una coincidenza che il giorno dopo di questa cosa succeda, è una coincidenza, loro ti dicono, no? Che
1: non, è una coincidenza, è un caso,
0: è una roba così, comunque ha uno scoccia un po', perché se si potesse veramente capire la colpa di chi è, se è stato il vaccino o se la cosa è ereditaria, uno se la mette via, no?
1: In questo audio che è stato ascoltato prima, no? La psichiatra Elisa dice che praticamente i dati pubblicati da CDC, sarebbe l'azienda americana che raccoglie le denunce dei casi avversi, no, verificati, no? Siamo arrivati attualmente ogni 36 bambini vaccinati uno diventa autistico. Questo è, lo stato attuale, quando poi 20 anni fa, appena 20 anni fa, era uno su 500.000.
0: Pensa un po',
1: anni fa, e Robert, uno su 500.000.
0: E Robert Kennedy,
1: ho letto un altro rapporto che dice che andando avanti di questo passo, nel giro di pochi anni arriveremo a uno su due. Il 50% dei bambini vaccinati diventeranno saranno tutti quanti danneggiati.
0: Significa
1: questo
0: che
1: dimmi. Questo vuol dire che metà della popolazione sarà impegnata a curare l'altra metà della popolazione.
0: E il risultato l'hanno raggiunto. Hanno raggiunto il risultato di praticamente disfare l'umanità. Non è stato necessario ammazzarli tutti, ma li hanno resi deficienti, invalidi, cioè la deficienza, voglio dire, è quella di non poter neanche bere un bicchiere d'acqua, oppure di non poter andare in bagno. È un deficit, no? La deficienza come l'ignoranza. L'ignoranza sì, è un ignorante, un deficit. E quindi hanno reso.
1: Questo vuol dire che la persona è totalmente dipendente da un'altra persona che la deve assistere.
0: Ecco, quindi questo è quello che ti capita a te. E quindi tu cosa rivendichi adesso praticamente? Cosa vorresti fare? Cosa vorresti dire? Che appello vuoi lanciare dalla radio? Questa è una radio che ha avuto Paolo Girotto irradiato, no? Per le sue posizioni prese contro quella vaccinazione che ha creato il disastro. Quindi lui non è che è contro i vaccini, ci sono dei vaccini che non vanno bene, orca di una miseria, no? Allora facciamo un attimo, dimmi tu.
1: Allora, io sono dell'idea che prima di tutto bisogna togliere i brevetti dai farmaci. Tutti i farmaci devono essere senza brevetti. Una volta che il farmaco è senza brevetto, vuol dire che chiunque può finalmente verificare cosa c'è lì dentro.
0: Togliamo il segreto di stato, il segreto d'ufficio, il segreto.
1: Togliamo il brevetto dai farmaci, che poi questa non è una novità, esistono dei farmaci in commercio che non sono soggetti a brevetto industriale e quindi chiunque li può fabbricare. Le schede di costruzione, cioè come sono fatti questi farmaci, sono pubbliche e quindi chiunque può andare a controllare come sono fatti questi farmaci.
0: Bene.
1: Visto che siamo nelle condizioni che la famiglia adesso non ce la fanno più a gestire un familiare disabile in casa, voglio pure ricordare il caso che è avvenuto di recente di questa intera famiglia che si è suicidata perché non ce la facevano più.
0: Chi erano questi? Scusa, ricorda un attimo il caso. Che non mi ricordo.
1: Allora, i nomi non mi ricordo. Marito, moglie, un figlio, hanno eliminato, c'erano pure un cane, pure il cane hanno ucciso.
0: Sì, esatto.
1: Poi i nomi non me li ricordo. Comunque sta cosa è stata di risonanza nazionale.
0: Scusa un attimo. Mantieniti lì che adesso ho trovato Robert Kennedy. Quanti bambini autistici ora? Quanti? Allora, secondo i dati di sorveglianza dei centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie CDC, diffusi dal segretario della salute Robert Kennedy Jr., la prevalenza del disturbo dello spettro autistico negli Stati Uniti è attualmente stimata a un bambino su 31 all'età di 8 anni. Nel 2000 il dato registrato era di un bambino su 150. E quindi come cazzo fanno a dire che sono altre le cause? Le cause sono i miliardi che si intascano queste gente, non hanno ancora, la gente c'ha le fette di prosciutto sugli occhi, ma mangiate il prosciutto invece di mettere.
1: Gino, questa è la CDC, sarebbe l'azienda farmacovigilanza americana.
0: Sì.
1: Ma in Italia c'è l'AIFA, addirittura, sai che cosa hanno fatto? Hanno vietato la pubblicazione dei dati.
0: Da bravi italiani, cazzo, bravi italiani. No, l'italiano. L'italiano l'italiano, ho capito. Allora, come si chiama AIFA?
1: Stavo dicendo, per, diciamo, venire incontro a queste famiglie che economicamente non ce la fanno più a sostenere il peso di un disabile in casa, è inutile, io ho pensato, è inutile chiedere allo Stato più soldi, perché tanto lo Stato non ha soldi per il welfare, quindi per le attività sociali. Quindi la soluzione secondo me è molto semplice, cioè dare un esonero, uno sconto nel pagare le tasse alle famiglie che hanno un disabile in casa da gestire. Cioè la famiglia che ha un disabile in casa non sono tenute a pagare le tasse.
0: Ma figurati, non lo faranno mai, cosa dici? Sento già i commenti qua, non lo faranno mai, ma arriveranno.
1: Non lo faranno mai, però no, diciamo, le famiglie in questa condizione non sono 10-100.000, sono diverse centinaia di migliaia, per non dire superiamo il milione di famiglie. Quindi non sono poche. Quindi
0: è per questo che gli entreranno meno soldi, no? Gli entreranno meno soldi in tasca, e allora non riescono ad andare a dargli il cioccolato tutti i giorni ai corazzieri del Quirinale, perché loro hanno diritto a una barretta di cioccolato giornalmente, quelli alti 2 metri.
1: No, allora, io dico, io cioè, dall'altra parte, no? Loro vogliono combattere l'evasione fiscale, ma come la vogliono combattere loro? Non la combattono seriamente. Cioè, io sono più propenso di fare un tipo di fiscalità tipo all'americana, cioè il contribuente, cioè il cittadino italiano, deve poter scaricare tutte le spese, cioè qualsiasi cosa compra, un pacchetto di sigarette, un pacchetto di gomma, la benzina, qualsiasi cosa serve per vivere, fa lo scontrino è intestato col proprio codice fiscale, e quindi l'agenzia delle entrate sa quello scontrino a quale cittadino appartiene, e quindi detrarlo dalle tasse.
0: Sì, lo so, lo dicevamo qua anni
1: attualmente diciamo le spese mediche, lo scontrino per l'acquisto dei farmaci è detratto solo al 24%, ma questo non basta, io devo scaricare tutto al 100%. Qualsiasi cosa serve,
0: facci capire nel tuo caso, che così abbiamo una cosa tangibile, no? Toccando con mano, quante spese tu hai al mese per Alessandro? Tolto tutto, allora, quello io, che
1: Alessandro, se io attualmente, diciamo, io riesco a gestirlo io, sì. Io ho fatto venire qua la terapista privatamente, costa 70 euro l'ora, e viene 2 ore a settimana al massimo, non di più.
0: Ho capito.
1: Poi, Alessandro ha bisogno dei pannolini. Un pacco di pannolini più economici che ho trovato costano 7 euro e contengono 9 pannolini.
0: Ogni e quanto devi cambiarlo, più o meno?
1: Ne ho bisogno dai 5 ai 6 pannolini al giorno, quindi un pacchetto da 9 arriva, diciamo, quasi al giorno e mezzo. Diciamo che servono in 3 giorni, servono 2 pacchi.
0: 2 pacchi, va bene. E quindi
1: 14 giorni, 14 euro in 3 giorni.
0: E poi naturalmente gli devi fare anche le pappe, giusto? Devi frullare tutto, estrattore.
1: Sì, per comprare molta frutta. Quindi tutto frutto, quello che serve, che costa.
0: Perché non riesce a masticare, giusto? La masticazione, certo, l'ha persa.
1: Tutto quello tutto quello che mangia lo devo frullare. Quindi la colazione, il pranzo, la cena, lo devo imboccare, perché lui si rifiuta di prendere il cucchiaio in mano, quindi lo devo imboccare sia per mangiare sia per bere.
0: E l'abbiamo visto di persona al pranzo della radio. Abbiamo anche il video in cui è capitato questo, che gli hai dato da mangiare lì, perché è come hai fatto negli altri giorni.
1: Devo sottolineare una cosa: io non sono venuto lì alla radio per chiedere soldi, cioè raccolta fondi e quant'altro. Io vorrei solo, diciamo, quello che ho fatto per la radio, cioè la canzone e le canzoni che faccio, lo faccio anche perché Alessandro piace ascoltare la musica e tutte le, la maggior parte delle canzoni che ho fatto, lui Alessandro si mette lì, va lui autonomamente su YouTube e se la va a ascoltare. Perché gli piacciono.
0: Bene, bene, bene. Allora,
1: io volevo semplicemente l'aiuto che voglio, che vorrei, è di invitare gli ascoltatori a iscriversi al mio canale.
0: Come si fa a iscriversi al tuo canale? Qual è il canale? Come, ma fallo capire bene, perché tu ormai mastichi questa cosa. Questi ascoltatori fanno fatica a usare internet e bisogna che gli insegni come si insegna a uno che sta facendo un corso. Magari hanno 80 anni, 70. Come si fa?
1: I canali sono due. Uno si chiama Mac John Music.
0: Come? Momento. MC, Macerata Como. E poi c'è la J, quella, la I lunga, giusto? La I lunga.
1: Di Jolly.
0: Poi c'è una O di Ottantro, una H di Hotel e una N da Napoli, come dicono alla ruota della fortuna, N da Napoli.
1: Allora si scrive MC spazio John spazio Music, Music scrive Milano, Udine, Salerno, Imola, Como.
0: Ecco, allora loro se si mettono, accendono il computer, no? Intanto
1: vanno su YouTube.
0: Vanno su YouTube.
1: Dove c'è scritto sopra. Cerca, scrivono MC spazio John spazio Music, invio. Trovano il mio canale. C'è scritto, lo si riconosce dal fatto, io ho il loghetto, quello là. Azzurro con le scritte gialla, con le scritte gialla, c'è scritto Mac John Music e tra parentesi a fianco c'è scritto tema. Allora questo canale qua tema. È quello là della distribuzione della musica,
0: eccolo qua.
1: Quindi si va su questo canale e sotto il nome c'è il pulsante iscriviti.
0: Allora io qui ho visto che ce ne sono due, c'è Mac John Tema e Mac John Music, tutti e due iscriviti, dove c'è la ragazza a piedi.
1: Tutti e due, esatto,
0: ti iscrivi.
1: Tutti e due questi canali.
0: Ah, e quindi poi che succede dopo?
1: Allora, dunque, uno si iscrive, poi a fianco c'è la a fianco al pulsante iscriviti c'è la campanella.
0: Ascolta,
1: bisogna cliccare.
0: Un momento, ma iscriviti, quando tu clicchi cosa succede? Dove sta la fregatura?
1: Questo canale ha un nuovo iscritto, un fan praticamente.
0: Ma devono. Si iscrive in automatico? Devono lasciare dei dati? Oppure basta cliccare su iscrivere?
1: No, nessun dato. Diciamo che il dato qual è? Che quando praticamente uno va su YouTube, no? Lo va attraverso il proprio account. Cioè, se io ho il telefonino, no? Sto usando Android per esempio.
0: Sì.
1: Io sul mio telefonino Android oppure iOS, quello che sia, ho già il mio account per usare i servizi di Google.
0: Ho capito. Ma se uno non è su Google, si deve prima a fare l'account su Google, no? Deve aprire Google e deve avere un account.
1: Oppure anche su YouTube puoi aprire l'account, che poi YouTube che cosa fa? Ti fa aprire e utilizzare un account di Google, perché YouTube è un servizio gestito da Google.
0: Vabbè, per esempio adesso io qua ho guardato, ho fatto iscriviti e qui viene fuori accedi, ci vuole la mail, ci vuole la password, perché questo computer non è abilitato certamente a fare questa cosa.
1: Ci vuole un account di Google praticamente.
0: Un account di Google e già ci siamo. Allora qui mi dicono di ripetere il sito. Allora il sito è Macerata Como spaziate
1: sì.
0: La G lunga di John, di Jolly, la O di Otranto, l'H di Hotel, la N di Napoli, spazio ancora con la barra spazio, M di Milano, U di Udine, S di Savona, I di Imola, C di Como, e quindi vi si apre su YouTube, per esempio vi si apre, arrivate su Mac John Tema, scendete e trovate subito a destra due iscriviti, uno è Mac John Music Tema e c'è una ragazza che cammina a piedi, che è quella del famoso, che sappiamo noi, E c'è la foto di una ragazza che cammina in mezzo a una folla, poi spiegheremo perché. E poi c'è il logo,
1: la copertina dell'ultimo album Fuoco di Paglia,
0: ecco, Mac Jones Music, e questo Iscriviti, e vi iscrivete in entrambi i casi. Ora come ora io vedo qua ci sono 79 iscritti, 107 video. Ammazza, ma quanti ne hai fatti? Tutti tuoi sono? Hai fatto una produzione
1: da le canzoni, cioè, ogni album ha un certo numero di canzoni, quindi in totale sono oltre 100 canzoni.
0: Sei pericoloso. 18 iscritti a Mac Jones Music. Quindi se
1: esatto, io su entrambi i canali devo arrivare a 500 iscritti. Questo perché da 500 iscritti in poi YouTube mi attiva un'altra
0: pulsante, diciamo,
1: che si chiama aspetta, non sfugge il nome, Hype. Un pulsante che si chiama Hype. Cosa fa questo Hype? È un super mi piace.
0: E intanto aspetta, Andrea Sceriffo da Verona ha fermato il camion, si è messo a fianco in autostrada dove era e nell'area di servizio e ha smanettato, ha detto grazie Ginone, ciao Giovanni, un abbraccio forte ancora al messaggio di prima perché gli abbiamo detto dove trovava il video, iscritto adesso ad entrambi. Giova, ti saluta il grande Andrea Sceriffo col
1: grazie
0: suo camion.
1: Andrea,
0: ecco, vedi, se tutti facessero così, se tu raggiungi 500 iscritti, che non costa niente, non è che ti devono mandare soldi,
1: nessun costo.
0: A te interessa che si iscrivano al canale per avere visibilità, in questo modo poi YouTube o quello di cui tu hai
1: necessità. Una volta superato lo scoglio iniziale dei 500 iscritti, dopo 500 iscritti YouTube attiva un altro pulsante che si chiama Hype. Hype è una sorta di super mi piace.
0: Sì.
1: Questo super mi piace praticamente una volta attivo e una volta utilizzato dai fan, dalle persone che mi seguono,
0: sì,
1: serve per spingere ancora di più la visualizzazione a altri utenti che magari non mi conoscono ancora, quindi aumentare la visibilità del canale.
0: Perché più ti vedono, più l'algoritmo dice bene, questo è visto molto, allora si spostano gli inserzionisti che vogliono fare un po' di pubblicità ai loro prodotti e vengono da te che magari hai 4 milioni di visualizzazioni, per dire, no? Una stunza ad.
1: Esatto.
0: 10 milioni quello che è. E allora lì cominciano a riconoscerti qualcosa. Allora i nostri ascoltatori della radio chiediamo solo di iscriversi al tuo canale perché non costa niente e ti aiutano così. Così tu non.
1: Diciamo l'unico costo, se costo vogliamo parlare, è che praticamente ogni volta che vedranno una canzone ci saranno quei circa 10 secondi all'inizio di pubblicità.
0: Ecco.
1: 10 secondi.
0: Vabbè, uno qua si guarda attorno, si tappa il naso e le orecchie, chiude gli occhi, conta fino a 10, poi riapre e poi ascolta sta cosa. In modo che.
1: Diciamo i primi 10 secondi che poi appare subito sulla destra il pulsante salta.
0: Ecco.
1: Uno clicca su salta e salta la pubblicità.
0: Però i 10 secondi, diciamolo, devono mantenerli, non riescono a saltare subito.
1: Sì, ma il pulsante salta, esce dopo 10 secondi.
0: E quando arriva il pulsante salta dopo 10 secondi, tu hai ottenuto quella visibilità che ti può essere riconosciuta monetizzando un centesimo, 10 centesimi, quello che è.
1: Esatto.
0: Ecco, adesso abbiamo spiegato molto bene questa cosa e stiamo aiutando allora, te e Alessandro, è vero o no?
1: Allora, io adesso sto preparando due nuovi, cioè ci sta quasi pronto l'album per Franco Carrara.
0: Cioè, dimmi, fammi capire che qua non capiscono, vanno in tilt. Praticamente.
1: Allora, io ho fatto la canzone della radio.
0: Sì, sì, mi ricordo.
1: Dopo la pubblicazione del libro sul cinquantesimo della radio, e quindi quel libro che raccoglie le testimonianze di tutti i vari conduttori che parlano del compianto Franco Carrara, ho deciso di fare un album con alcune canzoni dedicate a Franco Carrara.
0: Ecco, allora io sono qua adesso sulla tua selezione, il gigante dov'è che è? Il gigante buono.
1: Il gigante buono.
0: Il gigante buono. Hai una cartella addirittura. Dentro la cartella. Ecco, stasera c'è La Verità, Franco è ancora in onda, la radio di Franco non si spegne, Il Gigante Buono. E questi sono quattro...
1: Sono degli assaggi di meno di due minuti. Non ci sono le canzoni complete, solo per far... Allora, questo album che si intitolerà Il Gigante Buono sarà pubblicato solo dopo che avrò raggiunto questo traguardo dei 500 iscritti su entrambi i canali.
0: Ah, allora poi potrai avere la possibilità di pubblicarlo e avere la visibilità che merita, insomma, no? O no? Per farlo ricordare.
1: Quindi, ho pensato, è inutile pubblicare quest'album adesso che ho pochissimi iscritti, non avrebbe visibilità.
0: È bruciato, sì. Allora con le iscrizioni. Allora, Faustino da Cavarsere dice: ciao Giovanni Pirozzi, come stai? Non è male, non è male. Allora facciamo, Ermanno da Bassano. Gino, ripeti per piacere il like. Il like tu intendi, caro Ermanno da Bassano? Praticamente, allora scrivi la M di Milano, la C di Como, poi fai la J di Giogli, quella là lunga, no?
1: Ma poi lo spazio, poi MC spazio,
0: spazio lì lunga con la coda di J di Giogli, poi fai O di Otranto, H di Hotel, N di Napoli, spazio ancora, M di Milano, U di Udine, S di Savona, I di Imola, C di Como e basta, giusto? MacJohn Music.
1: Ci sono due canali, uno che sta scritto MacJohn Music tema tra parentesi tema, e l'altro MacJohn Music.
0: In entrambi a destra trovi iscriviti e iscriviti, basta fare l'iscrizione e vedremo fra 15 giorni se riusciamo a raggiungere questi 500 iscritti, quindi potete farla stasera, domani, con calma, fra 15 giorni.
1: Appena vedo che ci sono 500 iscritti praticamente io poi pubblicherò l'album dedicato a Franco Catara. Poi una volta che dopo che ci saranno i 500 iscritti apparirà un nuovo pulsante che si chiama Hype, è una specie di super like. Questo pulsante fa in modo che il video viene spinto ancora di più e fatto vedere ancora più persone, anche quelle là che non sono iscritte al canale.
0: Ok, Ermanno da Bassano ha scritto, molto bene. Ciao Gino, ciao grande Giovanni, puoi ripetere come fare iscriversi? Grazie Gino, sei grande, va bene, grande.
1: Allora, una volta trovato il canale praticamente, nel canale, sotto il titolo del canale c'è un pulsante, c'è scritto iscriviti.
0: Sì, sì. Quando ci arrivate, scorrete un po' giù, vedete c'è la foto di una ragazza e quella più sotto è quella del simbolo MacJohn. A destra trovate iscriviti, allora, iscriviti, sì.
1: Uno cerca il nome del canale, una volta trovato bisogna cliccare sul nome del canale, si apre il canale, appena sotto il titolo, sulla sinistra, c'è il pulsante iscriviti.
0: Ma io non riesco a farlo da qua perché qui non ho l'iscrizione di questo.
1: No, allora è chiaro, per fare questo uno già deve avere un account Google, altrimenti questo non lo vede, il perché, pulsante non esce.
0: Perché a me da, quando io ho messo su YouTube MacJohn Music, me l'ha dato tema, poi mi ha dato i due canali e a destra te iscriviti. Poi è logico che qua, non essendo iscritti a Google, mi chiede la password e tutto quanto resto. Ma se uno è iscritto,
1: per utilizzare YouTube uno comunque deve essere già iscritto a Google, già avere un account su Google, sì. Perché questo l'account dà la possibilità di mettere i like, scrivere i commenti, avere la cronologia dei video che uno ha visto, in modo che uno poi può mettere mi piace. Quando metti mi piace, a sinistra appare l'elenco, diciamo, dei video mi piace, in modo che escono l'elenco di tutti i video dove uno ha già messo mi piace.
0: Sì. Qua abbiamo il nostro che aveva scritto, si chiama Mauro El Fornaro de Santa Croce Bigoina, va ben, vengo tore il pan, spetamela domani mattina che vengo tore una dociope de pan a Santa Croce Bigoina, che non so neanche dove sarà, Vicenza, più o meno da quelle parti là. Bene, allora abbiamo già due o tre che si sono iscritti, confidiamo nel futuro, hai capito, no? E poi non si sa mai, fra 15 giorni interroghiamo di nuovo, vediamo che è successo, perché per te il tuo successo dipende da quanti iscritti hai, e iscriversi al tuo canale non costa nulla, nulla, un attimo solo, e ti danno una grande mano, nel senso che cavoli, dopo hai visibilità e poi possono riconoscerti in base alle cose che hai creato tu, se piacciono, possono riconoscerti qualche cosa, quindi compri un po' di pannolini per Alessandro e quello che serve di frutta e di verdura, perché c'è uno che dice, aspetta un attimo, vediamo che dice. Allora vediamo, ripete, si dice Giovanni, un attimo solo, vediamo. Molta frutta siamo sicuri, dice, ha provato a seguire il dottor Piero Mozzi. Ah, Piero Mozzi, sai qual è? È quello che va a seconda del tuo gruppo sanguigno, no? Questo Piero Mozzi ti dice le cose che puoi mangiare, perché col gruppo sanguigno.
1: Allora, cosa deve mangiare Alessandro? Io sono partito da un'indicazione di dottor Domenico Biscardi, mi fa una considerazione molto semplice. Sono partito con l'esame del mineralogramma al capello, cioè questo esame mi dice se ci sono carenze di vitamine, minerali, eccetera eccetera. Quindi in base a questo esame viene fuori un report che mi suggerisce quali alimenti devo utilizzare. Cioè, se c'è una carenza di ferro, mi dice che cosa deve mangiare che apporta ferro. Se c'è una carenza di magnesio, che cosa deve mangiare che apporta magnesio. Naturalmente, senza usare nessuna.
0: Ma lo devi fare ogni tanto tu questa cosa?
1: Questo esame lo faccio una volta all'anno.
0: Una volta all'anno, e quindi in base a questo tu sai cosa gli manca e sai la frutta e la verdura che contiene.
1: Sì, ma
0: questa
1: io già vedo che tra un anno e l'altro varia di poco, cioè vedo che nel giro di un anno lui comunque molte cose si aggiustano, e quindi poi devo ritoccare di poco l'elenco nell'anno successivo.
0: Allora ti comunico che Giampaolo qui mi ha scritto che si è iscritto. Per l'autismo ci sono delle indicazioni del dottor Citro, anche prova ad andare a sentire anche il dottor Citro, sai qual è, quello che ha fatto i libri?
1: Sì, Massimo Citro, se lo conosco.
0: Ecco, prova anche a dare un'occhiata là, è tutto perché vogliono aiutarti, e quindi ascolta, controlla un attimo allora le iscrizioni se sono salite nel frattempo che noi siamo qui che ce la raccontiamo, perché
1: no,
0: almeno
1: in questo momento non posso vedere perché Alessandro si è calmato, sto qui in un altro stand che ci sta. Alessandro si è disteso, si è calmato, poi c'è sta pure il gatto vicino,
0: vabbè.
1: Viene calmo,
0: allora dopo guarderai.
1: Ma mi sposto da qua, no, che si rompe questa
0: pace
1: idilliaco.
0: Questa pace, ok. Allora facciamo ascoltare intanto stasera c'è la verità, questo due minuti hai detto che intanto facciamo
1: andare. Allora, abbiamo tutto, sono quattro brani, tutto 8 minuti.
0: Va bene, dai, partiamo. Allora, olè, la prima, questa spacca, va bene per Luca.

0: ammazzate oh, ammazzate oh. Che dici? Mo facciamo sentire.
1: Nuovo arrangiamento, che cosa ne pensi?
0: Porca miseria, questa spacca è roba da CDC, questa è. Questa è su. Ecco, qua ne arriva un'altra. Ah!

0: ancora finita.
1: Eccoci qua, che torniamo adesso con quell'altra, The Number 3. La radio di Franco non si spegne. Ale, assaggino ancora, vai.

Bene, e ora track la number 4. Eccola qua. Questa qua è Il Gigante Buono. Ale! E dopo sentiremo i commenti, leggerò e vai. Questa è la canzone che dà il titolo all'album.

0: Ecco, concluso il tour. Filippo Dal Dolo è appena entrato e si è iscritto in questo momento. Poi abbiamo Selvarego, mi sono appena iscritto un camin. Tanti auguri, solidarità a Giovanni. Roby L'Alpin che dice: carissimi Giovanni e Gino, siete unici. Un abbraccio a Roby L'Alpin, super Giovanni Pirozzi. Ma quanti complimenti! Grande musica, rock duro.
1: Scusami, prima sì. Ho dimenticato di farti i ringraziamenti per la bellissima poesia.
0: Benissimo. Allora qua c'è iscritto grande musica, rock duro e puro. Fai una raccolta su questa linea rock anche sulla denuncia dell'autismo, dai Jack, per la Madonna. Abbiamo
1: già in programma un altro album dedicato all'argomento dell'autismo.
0: Oh, benissimo. Ah, meravigliosa la canzone di Franco, bravo Giovanni. Cazzo, gli è piaciuta anche al nostro Andrea Sceriffo, che sta continuando a girare col camion. Orca di una miseria. Bene, noi allora, noi io per salvare dove suonare, dove suoniamo, siamo alle 17:49, abbiamo 8 minuti scarsi. Che vuoi dire, Giovanni? Dimmi, vuoi far ascoltare qualcos'altro in questi 8 minuti? Dato che siamo sul tempo.
1: Comunque, diciamo, una volta raggiunti questo traguardo dei 500 iscritti, sono in programma le uscite di due album. Il primo, quello là dedicato a Franco Carrara, intitolato Il Gigante Buono, e poi un altro dedicato all'argomento che mi sta a cuore, cioè l'autismo, che si chiamerà Nulla Avviene per Caso.
0: Nulla avviene per caso, e sei perfettamente in linea con questa realtà incredibile dove nulla avviene per caso. Franco diceva:
1: ma adesso, se vogliamo ascoltare qualche cosa, vedi, sì, nella cartella Fuoco di Paglia c'è la nuova versione, la versione femminile, c'è la versione femmina,
0: female,
1: la numero 2.
0: La numero 2, per tornare indietro, qua che io ho la freccia in alto a sinistra, non torno. Come devo fare? Come devo fare? Ma perché mi fa così? A me a casa non mi fa così. Vabbè, dove devo andare? Allora dimmi, dimmi la cartella qual è? Fuoco di Paglia. Fuoco di Paglia, eccola qua. Eccola qua. Aspetta un attimo, aspetta. La numero 2, siamo andati alla 3. No, non va bene. Dobbiamo andare a Fuoco di Paglia alla 2. Eccola qua, là. Eccola qua. Questa dura 5 minuti. 5 minutes? Yes.
1: Sì.
0: Bene.
2: La mia vita sembra un labirinto da cui non trovo la via d'uscita. Nella testa un groviglio di pensieri che non mi aiutano a risolvere i miei problemi. Vedo la gente correre, la città mi sembra una giostra che mi gira intorno come impazzita. Cerco uno spiraglio, uno sguardo, una pausa. Vorrei solo dire sai stamattina, oppure se sapessi, e vedere che qualcuno per un attimo si è fermato con me. Non chiedo soluzioni e non voglio un eroe, solo qualche minuto del tuo tempo, quello che nessuno dà più.

ascoltassi, scopriresti che la mia storia è un pezzetto di vita che ti offro. È un pezzo di legno. Se lo accendi insieme, riscalda l'anima e diventa per sempre. Per esserti fermato qui per me.

0: E voilà, e voilà, e voilà, siamo arrivati a quasi 17:56. Mancano due minuti e poi scatta la pubblicità. Giovanni, ci sei ancora?
1: Sì.
0: Ci sei, Giovanni? Bene. Allora, non riusciamo più a combinare nient'altro. Abbiamo combinato un bello casino, tanto per cambiare.
2: Vabbè, Gino, ti ringrazio per l'ospitalità. Ringrazio tutti i nostri cari radioascoltatori che ci seguono, ci sostengono.
0: Sì. Allora vedremo. Intanto tu controlla naturalmente tutto l'ambaradan delle iscrizioni. Speriamo che ti aiutino questi nostri radioascoltatori. Tanto non gli costa niente, non devono fare nessun IBAN, niente, proprio zero, due clic per iscriversi e tu vai avanti.
2: Devono invitare tutti i loro amici, conoscenti, parenti a iscriversi a questi canali. Fare un po' di passaparola.
0: Il passaparola è vincente. Qui stiamo vincendo la battaglia per risparmiare luce e gas, che abbiamo qui ancora per poco tempo, ma mi sa che alle 18 chiude il nostro Andrea Guariso della F Energia, che è stato qui oggi e ho visto che è arrivata un po' di gente. Bene, bene, farsi controllare le bollette del luce e gas, e così sarà per il passaparola. In futuro vinceremo lì, non c'è pubblicità che tenga, perché il passaparola è la cosa migliore. Se io condivido con te una bella cosa, tu poi hai piacere di condividerla anche con gli altri, giusto? Giusto,
2: sì,
0: così?
2: Chiaro, diciamo, quella è la migliore ricompensa di vedere gli altri che gioiscono di uno quello che fa.
0: Ecco, pensa a te. Daniele dice: grande il mogol di Radio Gamma. Daniele, grazie con te, mogol. Ormai sì.
2: Lo ripeto per la mente. Sono un umile allievo.
0: Un umile allievo. Però
2: non arriverò mai alla grandezza del maestro.
0: Vabbè, ma comunque ti stai difendendo, dai, non ti preoccupare. Allora,
2: da fare.
0: Salutami Alessandro benissimo, salutami il gatto, salutami tutta la casa e tutta Napoli. Un giorno verrò giù e ci mangeremo sta pizza nella miglior pizzeria che tu conosci di Napoli, di sicuro, perché tu sei del posto. Va bene.
2: No, non c'è sta una paninoteca che fanno il panino al gusto di pasta e patate.
0: Cuzzuriel, fratello Cuzzutiel.
2: No, come il panino, un gusto di pasta e patate.
0: Pasta e patate, mamma mia, quello devo assaggiarlo. Va bene, va bene. Allora, okay. Tante belle cose.
2: Signor, grazie e un caloroso saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Benissimo, fra 15 giorni ci risentiamo e faremo un po' il punto della situazione. Se avrai superato i 500, io ho fiducia. Magari arriveremo a 488, però ce la faremo.
2: Sì, ci risentiamo, qual è? L'8 ottobre.
0: Ecco, hai già fatto i conti tu. Perfetto, perfetto. L'8 ottobre siamo di nuovo in pista. Va bene? Ok. Ciao.
2: Tante belle cose.

0: cose a te. Ciao ciao ciao ciao.
1: Grazie, ciao ciao. Ciao, ciao.
0: Ecco fatto, abbiamo concluso la maratona, ragazzi, e non c'è niente da fare, così è, così deve essere. Ale, ta, ta, ta, tara. Io vi saluto e ci sentiamo esattamente fra 15 giorni, come ha detto lui, l'8 di ottobre, tranquilli e sereni, che praticamente saremo ancora qua, a Dio piacendo, come diceva la mia mamma e come dicevano tutte le persone sagge. Ciao!
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta. offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Sì, pronto.
1: Vai,
0: sacchetto.
2: Rimens, flanks, dealings, cose.
3: Non siete stato voi che...

Eccoci qua, buonasera a tutti quanti. Filippo, Radio Gamma 5, sempre in sostituzione di Matteo. Oggi femo musica italiana, visto che l'altra volta che c'è stata la Luisa o la Lucia, non mi ricordo più, e ha detto che la musica italiana che ne è anche de bea, e oggi ascoltiamo musica italiana. E siamo partiti con due pezzi bomba, uno dei 99 posti che altro è Caparezza, visto che un po' Paolo che ha cantato tutte le canzoni del ventennio, adesso cantiamo un fiato di sta roba qua, tanto per avere un fiato par condicio. Cominciamo, vi ricordo i numeri 334 7102672 e cominciamo. Cambio qua un secondo e partiamo.

0: partivo con un grande pezzo di Checco Lori, Massimo Altomare, Baffalù, che io dedichiamo alla Cristina e alla Mara, visto che domenica andiamo su al
1: Bayonte.
0: No, qua o Bayonte, ma qua o Bayonte.
2: Ma tu
0: al Consiglio.
2: La signora dei diamanti sta sull'acqua a Baffalù. Questo lo so, io li
0: l'album Lago di Vico, quello che vi dicevo l'altra volta, stupendo che l'album là.

Ecco qua, splendido pezzo che colò il massimo Altomare, Baffalù, si sta tra i primi dopo Celentano, comunque, perché Celentano che parlava da prima a parlare di natura. E andiamo avanti, vi ricordo sempre i numeri qua con Filippo a 334-7102-672, per chi vuole far mandare messaggi o WhatsApp, siamo qua. E passiamo ai CCCP.

0: Gripa, gripa, gripa, gripa, gripa.
1: Ecco qua, se devo ascoltare i CCCP con Morire. Canzone abbastanza vecchia, pensa bene, era ancora al primo gruppo. E saluto Andrea Sceriffo da Verona che mi scrive: cosa ha fatto lì Super Filippone? Buona serata, ciao Andrea. Sono dovuto sostituire Matteo, ho finito di lavorare, per cui sono venuto a rilassarmi qua con poca di musica e con voi altri.
2: Senza dubbio e senza scusa, senza il tuo permesso.
1: Luca Carocci,

0: cara amica, non sarebbe più facile cercare un po' d'erba e scolarci una birra?
1: Ciao amica di Luca Carocci. Anche qua, splendido brano che riprende musica appunto di Checco Loi e Massimo Altomare.

faccia boom. Chi semina peste raccoglie dolore sotto le lenzuola, anche tu.

4, splendido pezzo di Dente Saldati degli anni 90. E saluto Adriano 68 che mi manda una fotografia, sto disgraziato, con una pasta asciutta vermicelli che deve essere qui per oggi se non sbaglio, è una bella bottiglia di vin portoghese, e mi scrive ti ascolto, e grazie che te mi ascolti, buon appetito. Io non...

ecco qua, altro bel pezzo. E questi qua sono tutti cantanti che non so se li conosci proprio tutti, però ragazzi, che è comunque in Italia che sa fare musica e sa fare testi. E saluto a Carla con la K, saluto a Matteo, Carla, che mi scrive: ciao Phil, buona trasmissione. E grazie. Vi ricordo con i numeri 334-7102-672, qua con Filippo a Radio Gamma 5. Sempre Emanuele con Andrea, il mio amico parla male.

E a me piacerebbe pure non essere un artista. Una infelpa su una ruspa, uno, scusa, un mal di testa. Uno che usa frasi a buffo, tipo, si stava meglio prima. Uno che a forza di aspettare, in

0: Dimmi chi sei, dimmi innanzitutto chi non sei e soprattutto chi non vorrai essere mai.
1: Il mio amico parla male, Emanuele Colandrea, anche questo qua, grandissimo cantautore, non tanto uno suo, ma bravo, perché bisogna dire la verità. CSI

Ecco qua, splendido pezzo dei CSI, Fuochi della notte di San Giovanni, dal vivo nel 99 era sta qua. Splendida anche come fattezza, perché era cambiata all'inizio e era tutta un'altra roba, splendida. Questo José Galloni, Carta da parati.

Eccolo qua, grandissimo Galloni, carta da parati, che praticamente parla che la gente è in casa, appiccicata al divano, non si muove più per nessun motivo. Basta vedere adesso con quello che si viene fuori, quei prezzi che avevamo e tutto, ma ragazzi, non ne è per nessuno, tutti quanti non fa niente, va ben così. Sempre lui, il mestiere di vivere.

Ecco qua, splendido brano di Galloni, Il mestiere di vivere. E dopo qua il signor Antonio Gasparri che mi scrive: ma non avete canzoni più normali da mettere? Cioè, dipende ti cosa che ti intendi per normale, che ho capito. Perché siamo sempre a... che se normalità è normalità, forse la tua è differente dalla mia, no? Cosa che non sei quello il problema. Che ho capito, te vai su Radio 105 e te ascolti tutte le canzoni normali della terra.

ecco qua, precipito. Bellissima anche questa qua. È sempre il signor Gasparri che mi scrive: mamma che strazio. Guarda, signor Gasparri, vai a finestra, buttate basso, che così te che finito di straziarte. Per Filippo, probabilmente sono fuori tema, ma mi piacerebbe tanto ascoltare Mother dei Queen. Se conosci le parole, capisci. Grazie, ciao. E non ti si fuori tema, sai che se musica italiana, per stavolta va così. Prossima volta che faremo musica inglese, Mother dei Queen, te la metto dentro.

0: 5. Chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
2: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
3: Chris Mara.
4: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc.
5: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
1: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
6: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
7: Tosa ben così.
2: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
7: È nostro Leon.
4: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
7: Per info e prenotazioni
8: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
6: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
1: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
9: Chris Mara.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
6: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
7: Vajont è genocidio di poveri.
2: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
10: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
11: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
4: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
3: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
2: Di fronte la falesia di Erto.
11: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
10: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
3: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
6: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
8: 3
3: 2 9
8: 0 0
3: 3
8: 8
3: 9
1: 8
9: 8.
2: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: ecco qua, ritorniamo in diretta e adesso un messaggio qua di Angelo da Massanzago. Angelo, te hai ragione, te mi hai domandato 1,5 miliardi di volte, non avevo mai messa. Te prometto che la metterò su una brutta banda di pittura fresca, porta pazienza e perdonami. E dopo qua che c'è il nostro Fabione della pianta che ha da...
1: Dimmo.
0: Da?
1: Qua.
0: Sai, vieni infatti avanti perché sennò
1: mi sento io.
0: Sì, adesso no. te sento
1: io.
0: Dai.
1: Tutti domenica al consiglio.
0: Ah, il consiglio, no,
1: al
0: il Baion.
1: Consiglio. Al consiglio, prima che ho sbagliato.
0: Ecco, prima te, beh, no, che la gente non vaga al Baion, che sì, che dove più.
1: E dico, che sono che mi.
0: Ti si incati, per forza mi. Che ti si incati. Sono stati ti, ragazzi, non cose più. Non cose più. Che dove più. Qui a sì. E ora, domenica, ore.
1: Ore
0: di 7 della mattina al 7 e un quarto, 7 e un quarto lì alla COP di
1: Castelfranco.
0: De Castelfranco.
1: E se parte da là.
0: Se parte da se va su.
1: Alle ore 8.
0: Che tu presente se non prendo la macchina a basso, non tocca andare fin su a pie.
1: Ma dai.
0: Di affetto ti andare fin su a pie.
1: Ma.
0: Il proviamo.
1: Proviamo
0: dai. Che proviamo. Ripartiamo con la musica. Vi ricordo sempre i numeri per messaggi: 334-7102-672. Adesso che sarà una canzonetta degli Schiantos che è favolosa. E che la dedichiamo a Gasparri.
2: Oh, che combinazione! Mi è venuto.

Ecco qua gli Schiantos, come al solito, sempre testi avanti ori, il sesso è peccato farlo male, e andiamo avanti. Il teatro degli orrori.

Ecco qua, A sangue freddo, il teatro degli orrori. E dopo con Rodolfo che mi scrive: ciao ragazzi, dedicherei al signor Gaspari il chiodo sempre degli schianto. Ciao Rodolfo, sì, il chiodo, sì, sì, proprio. Probabilmente stare giusto, però dopo giustamente a uno poi piace che sto genere qua, anche no, cioè non sai che dopo alla fine che dopo più che mette su canzonette che ne tanti, per cui stavolta va così, senti un attimino musica anche impegnata e magari di gente che non avevi mai sentito, che ne tanta de brava. Questi qui di prima CSI.

qua, CSI, viaggio. Dopo che Carlo ho visto da Abano, ho visto che te chiamavi, te sai che non c'ha potuto telefonare, non so, non emetto, ma non sei cattiveria, Carlo. Decidi chiamare che adesso va a fare una cortesia, inutile, perché non emetto, ma perdonami, ma non emetto in mano, sei cattiveria. Dopo che sei il 435 che mi scrive: ciao, si trovano i podcast delle tue trasmissioni, bellissime le selezioni musicali che offri, grazie. Sì, te vai sul podcast e a radio, te sai come che si fa, te vai su podcast, te sei a pagina, te vai in fondo che è scritto nuovo podcast, te premi quello e te sei a pagina con tutti i conduttori e te scegli quale conduttore sentire, che sei i varie trasmissioni, te vedi ti, insomma, dopo te scegli ti. E grazie. Sempre CSI, Inquieto. Questa qua è una canzone che Ori ha scritto quando che i signori che libera il mondo si andava a bombardare la Jugoslavia.

0: Eccoli qua, i CSI. Che Elvira mi scrive: CSI non serve dire altro, anzi sì, grazie Filippo, grazie a te. Bene, d'altra parte possiamo dire parlare di uno dei gruppi più grandi che c'è in Italia, cioè no, che c'è l'ITFIBA o tutta che meno aia che c'è a livello di questi qua. Dopo siamo sempre a che chi che piace e chi che fa che sono strazio, d'altra parte nella vita esiste anche strazio.
1: Profondamente sul piazzo state tutti immensamente che mi ammaggio.
0: Questa qua non so se la si sentirà bene. Comunque sarà la parte 2 di state profondamente sul cazzo. Che adesso vedo io di chi che era, che non mi ricordo più.

ecco qua, questi qua, Ze, Adelchi e Jess, yes, Jess. Che da essere sta qua, ospiti di Paolo Russo tempo fa, i Sardi anche ori d'altra parte. 334-7102-672 con Filippo qua a Radio Gamma 5 per un'altra mezz'oretta più o meno, anche meno, e andiamo avanti con le nostre canzoni. Grande ballata questa qua, musica nuova.

Ecco qua, splendido pezzo anche sta qua, pizzicata minore di Carlo D'Angiò e Eugenio Bennato, grandissimi anche questi qua. Nicolò Fabi, Offeso, live dal vivo.

eccolo qua, Nicolò Fabi offeso, e se capisco il discorso che ha fatto che il demente all'ONU l'altra sera, l'altro giorno, veramente, se da sentirsi offesi veramente di abitare in un paese così che lecca il culo che la gente ha. E dopo che sei, complimenti per la musica italiana, Paolo, provincia di Vicenza, Paolo Federle, te ringrazio, a manco ti, insomma, più qualche lungo, a parte uno, ma bene, ma che sta. Scotta, sempre Nicolò Fabi dal vivo. Bellissima questa.

ecco qua, Scotta di Nicolò Fabi, concerto dal vivo, anche questo qua, e vediamo cosa che parte adesso. Vediamo qua. Eccolo qua. Rossa Palestina.

ecco qua, Rossa Palestina, versione italiana, bellissima, non sarebbe niente qua, perché ragazzi, veramente, basta aver visto, sì, quello che ho detto prima, perché veramente. Andiamo avanti, sempre un'altra canzone dedicata ai bambini palestinesi, dai Sik Tamburo, che sarà in concerto a novembre al centro sociale qua a Padova.

vedremo se riesco Varga a vederli. È sempre Ori, questa parla di una malattia che purtroppo colpisce tanti.

Signori, io vi saluto, se li sentiamo adesso, vedremo, non so quando, o fra due giovedì o comunque sia, perché domenica non so che siamo su in montagna, e semmai se li sentiremo la quarta domenica di ottobre. Grazie a tutti e sempre avanti con Radio Gamma 5. Adesso qua arriva i nostri jazzisti, panchettari, afromaniaci e tutto quello che va, così che sarà meno strazio e più divertimento. Ciao a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non

0: vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
1: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
3: Ripeti?
2: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
1: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
8: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

Va. Va ora in onda Selezioni in Nero, un programma condotto dai P. Robert Fanta.

0: Beh, allora, insomma, quando il ragazzo ha perso il pelo e anche il vizio, bisogna rispiegargli tutto a livello di console. Cioè, era lì che mi ha fatto do casini, cioè, nel senso, non so.
1: Mancavo da un mese e mi sono smentagato tutto.
0: Inizio, però, guarda, hai visto, tanto come la prendo sui denti, guarda un po'.
1: Vedi, inizio stratosferico con la voce di Robert Parker. Cioè, grande Davide.
0: Grande Davide.
1: Davide, te hai capire che qua siamo rivali, che non sapevamo se funzionava qualcosa o meno, perché avevamo un disco duro che non volevo saperne, e quindi ho detto, vabbè, faccio la mia sigla.
0: E giustamente...
1: Salutiamo anche Barbara, grazie mille Barbara.
0: Credo che dovremmo dare anche delle precisazioni, no? Giusto, Rob? Perché qua, intanto, come si chiama questo programma?
1: Questo programma, forse, quello me, no? Lo ricordo,
0: te
1: sai,
0: lo ricordi?
1: Me lo ricordo, Selezioni Nero, quel programma caleidoscopico,
0: jazz trasversale
1: dei quattro angoli della terra, che un giovedì sì e un giovedì no vi tiene allegri.
0: Come i tre allegri ragazzi morti. Come sempre noi ci prepariamo la puntata mesi in anticipo, tanto che ci dimentichiamo poi quello che dobbiamo dire. Comunque, quello che esattamente vedo che...
1: Quello che è importante è che voi comunichiate con noi tramite SMS o messaggeria istantanea al 334-7102-672. Sono aperte le iscrizioni.
0: Esattamente. Allora qua tutti c'hanno tutti due persone, però aspetterei anche altri che ci facciano sentire la loro presenza nell'ascolto, hanno sottolineato l'inizio dirompente, no? Un po' sconvolgente, che è perché qualcuno, purtroppo scomparso anche troppo presto, però diciamo sulla carta in questi giorni avrebbe fatto i 100 anni, no? E invece il secondo brano è invece di chi ci ha lasciato una voce femminile veramente un paio di settimane fa, un po' anche a sorpresa, e che è stata una figura nel jazz moderno abbastanza importante per la capacità di insinuarsi tra i vari generi, un po' contaminandolo, no? Che è una cosa che apprezziamo sempre.
1: Sicuramente.
0: Quando non c'è la purezza, però di purezza, quando si dice John Coltrane,
1: insomma, il jazz di John Coltrane insieme con Miles Davis e altri 3-4 capostipiti dagli anni 50 fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa.
0: Per Davis senz'altro,
1: sicuramente sì.
0: L'hanno fatta da padrone, piantando veramente dei solchi per l'eternità, no?
1: Poi attraversando tutte le decadi di vari generi, perché comunque negli anni 50 si suonava il bebop, si suonava questo jazz standard, no? Poi negli anni 60 è arrivato qualcosina in più, poi negli anni 70 hanno scoperto magari anche un po' di elettronica, e sono arrivati a fine carriera che hanno fatto praticamente
0: il filotto di tutti quei
1: generi, sottogeneri che prendono nome dal jazz o dal blues.
0: Certo, ci sono anche dei bei fumetti, tra l'altro, dedicati, uno in particolare dedicato a John Coltrane, non ricordo bene la casa editrice, però ormai abbiamo tutte le modalità per riuscire a ritrovare,
1: a fare la ricerca,
0: non è più andare in libreria. Se volete andate in libreria e chiedete.
1: Basta essere intelligenti, no?
0: Sì, senza artificialmente, giusto? Solo. E dopodiché un po' di sonorità moderne chiuse con questa rivisitazione di Michael Jackson, no, Robby?
1: The Reflex, che Rock With You, orchestrata magistralmente, perché l'originale ha tutto un altro tiro.
0: Certo. Continuiamo, no? Cosa dici?

0: Beh, Rob, vedo che hai appunto detto,
1: che scrivono gli amici, continuate a scrivere. Intanto salutiamo Margherita e Simone.
0: Ciao Margherita, ciao Simo,
1: che ci ascoltano sempre e soprattutto cenano con le note di Selezione in Nero,
0: che non è una cosa, da poco.
1: Non è intanto cenare, è il digerire. E con le Selezioni in Nero si digerisce bene.
0: Selezioni alla al nero di seppia. Ma stavamo riflettendo con Rob che effettivamente si potrebbe tranquillamente fare una puntata o anche più di una solo di musica italica, no? Visto, facciamo i nazionalisti, no? Visto che va di moda.
1: Sì, lo faccio volentieri, sì. Nei 11 anni di corso di questa trasmissione, artisti italiani ne sono passati parecchi e effettivamente potremmo dedicare una serata solo ed esclusivamente alla musica del nostro bel paese, ma nel modo che lo fa Selezione in Nero.
0: Sì, mi sembra una riflessione interessante.
1: Dite
0: giusto
1: la vostra e vediamo se dal sondaggio possiamo avere
0: qualche riscontro,
1: un po' di riscontri, e poi magari faremo la puntata come sempre senza organizzare niente prima.
0: Però
1: fa parte di Selezione in Nero.
0: Qualche input gliel'abbiamo comunque dato questi ultimi due brani, no? Cioè, per farle capire.
1: Insomma, il penultimo brano era Blow My Mind di Aston Inch, artista milanese, e invece il terz'ultimo in linea tornando indietro.
0: Si incasta.
1: Uno, due, tre.
0: Diciamo la medaglia di bronzo.
1: Medaglia di bronzo. Esatto, i Mop, quindi Andrea Benini, 50% Italia e 50% Germania.
0: Molto bello quella.
1: Loa Chant, featuring Sara Sayer.
0: E se non sbaglio è stato un bel album di cambiamento anche Isle of Magic, no? Dove lui un po' ha cominciato a sperimentare la musica un po' anche dei rituali, del voodoo rispetto.
1: Sì, quello è stato sicuramente un album di svolta, e dopo è seguito con l'altro album, quello qualche anno dopo uscito.
0: Te lo ricordi?
1: Me lo ricordo. Quello col sole.
0: Con la tigre, la cosa col sole.
1: Lunar Love,
0: che è il nostro cavallo di battaglia. Esatto. Nei momenti di difficoltà, un brano ci sopporta sempre. Che è. Qual è?
1: Roba? Plato.
0: Plato dedicato ai filosofi. Invece, una label tedesca, tra l'altro mi sembra che non so se è quella di Mop, non sono sicuro.
1: No.
0: La Gogo, no?
1: No.
0: Mi sbaglio, vabbò. E la fa un po' da padrone nei brani che seguono. Uno è un DJ, giusto? Produttore,
1: sì,
0: che stiamo ascoltando.
1: Produttore.
0: E poi ascoltate.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

intanto in sottofondo ci stiamo ascoltando l'ultimo, anzi album d'esordio di un ghanese che si chiama Case Slice, anche se è affiliato a un'etichetta tedesca della quale parlavamo prima, che è la Agogo Records. Album che direi che affonda proprio a piene mani nelle sonorità che vanno adesso, un po' pseudo reggaeton se vogliamo, comunque amapiano sarebbe la parola esatta, che sta spopolando in Africa da qualche anno a questa parte. Ma le collaborazioni poi si sprecano, perché tre fenomeni. Il brano di prima era Blaham Bolle, che collaborava, musicista del Ghana che ha fatto un po' la storia. Pat Thomas, mi sembra sia Costa d'Avorio, Ghana, Robby Ghana anche lui, può essere, pionieri proprio dell'esportazione dei suoni degli anni 70 a livello poi mondiale. E infine Jemba Groove, non la sentiremo quella collaborazione lì, però anche qui un collettivo afro tedesco che si è ritagliato una piccola fettina di notorietà negli ultimi anni proprio per questa commistione di musiche tradizionali africane con la modernità, se vogliamo, europea.

Allora esiste anche una versione appunto stile Amapiano del brano che segue, che è, devo dire, non te ne liberi più. Però anche il brano originale, forse soprattutto il brano originale, ha fatto decisamente la storia. Noi ce l'andiamo a sentire. Se volete scriverci 334-7102-672, non ce ne frega niente, errori di lingua, battitura, quant'altro. Se riconoscete l'artista, noi siamo ben contenti. Buon ascolto.

0: due ascoltatori ci hanno risposto prontamente, Rob.
1: Davide da Villa Verla e il 488 finale che hanno indovinato era Lovely Day di Bill Withers.
0: Bill Withers, esattamente.
1: C'è un piccolo aneddoto da raccontare su Bill Withers.
0: Vai, caro.
1: Quando iniziò la sua carriera da cantante, chiese a una casa discografica di fare un provino e accettarono per appuntamento. E quel giorno all'appuntamento lui arrivò praticamente sporco
0: da
1: lavoro, perché praticamente faceva il meccanico di auto. E questi della casa dicono: ma ti sembra il modo di venire qua a presentare il provino? E lui ha risposto: ma è la voce che interessa a voi, non come sono vestito. E da lì iniziò la carriera di Bill Withers.
0: Mi sembra che questa massima,
1: sì, è forte.
0: Se noi pensassimo a chi veramente ha combinato casini anche solo in Italia, erano più vestiti bene o più vestiti
1: i colletti bianchi con quella robetta là tight.
0: No, qualche politichetto che è stato 50 anni in Senato vestito giacca e cravatta.
1: Ma noi non facciamo politica,
0: giusto, no?
1: Non facciamo
0: giusto.
1: Mai politica, però poi,
0: facciamo la politica dei film,
1: poliziotteschi dove ammazzavano tutta sta gente.
0: Allora, veramente da consigliare ai radioascoltatori e radioascoltatrici da casa, se hanno voglia, non sanno come passare il tempo, no?
1: Sì.
0: Questo potrebbe essere una cosa realistica, no? Non sapere come passare il tempo. Ci sono dei film culto che hanno proprio lanciato il filone, noi parlavamo del
1: poliziottesco.
0: Che hanno visto come sicuramente attore protagonista che ha dato un contorno netto a questo genere, Thomas Millian, che magari tanti lo associeranno più a Monnezza, che tra i 70 e 80 ha fatto proprio 10 film con i Corbucci e Bruno Martino. Però Thomas Millian in realtà, prima di interpretare il Monnezza, ha fatto fior fior di film, ma veramente uno addirittura è stato definito come l'arancia meccanica italiano, ed è stato talmente sconvolgente in quel periodo lì che ha assurto proprio lo status di mito. E però, se chiediamo a uno per strada, non te lo fila nessuno, e chiedete a Tarantino, credo che si inginocchierebbe come in preghiera per l'omaggio. Ed è Milano odia, la polizia sta a guardare, cioè dovete assolutamente vedere questo film. È forte perché non c'è il politically correct come va tanto, però decisamente ha dato uno specchio a quello che era il periodo storico di quel momento là, no?
1: Gli anni caldi.
0: Dopo JT, aspetta, secondo me Sessions è una trasmissione proprio politica, grazie JT, e anche lui supporta Thomas Millian, sempre il motore ad acqua. Grazie JT. Quindi, restando un po' nei temi delle colonne sonore, Rob. Sì, aspetta che scusa. Esatto, aspetta.
2: You're listening to Gamma 5 Radio.

0: riguardo al commento di JT sul fatto che siamo politici, io infatti ho sempre sostenuto Dalipagic, Praia Dalipagic, quindi sono un supporto del Praia, il grande Praia. Chi non conosce Dalipagic, vada a vedere un po' la storia e capirà veramente una leggenda del basket, che ha giocato in quel di Venezia in due momenti distinti, però l'aura di questo campione era inarrivabile. Tu sei più, secondo me...
1: Io sono più... Larry Manteca.
0: Grande. No, sei più per non pagare certe robe.
1: Allora, sì, noi non facciamo politica, l'abbiamo sempre detto, no? Però magari ogni tanto qualche opinione, sia in onda che fuori onda, può succedere, no? E noi a questo momento qua ci domandavamo: ma perché dobbiamo continuare a pagare le tasse, no? Allora, come risposta, noi sinceramente al momento non ce l'abbiamo, meglio, abbiamo tante ipotesi, però noi lo facciamo dire a chi 16 anni fa si era posta la stessa domanda.
0: No, che poi riflettevano, Rob, quando il petrolio costava di più, i CD costavano di più, no?
1: Esatto.
0: Adesso costa meno, però i CD
1: costano di più.
0: No, costano meno che
1: costano
0: i CD.
1: Meno.
0: Però solo quelli che attorno costano meno.
1: Sì,
0: com'è questa storia?
1: Ma non so, forse c'è molta differenza a livello di materia prima tra CD plastica e vinile plastica.
0: No, ma perché non ci sono gli interessi.
1: Non ci sono gli interessi.
0: E quindi Sharon Jones.

0: Beh, stavamo commentando proprio del fatto che il reggae questa sera un po' era mancato.
1: Un po' era mancato, e infatti il nostro amico Davide sì, non sì, c'è sì. scritto,
0: no, giusto,
1: ma non
0: giusto.
1: È arrabbiato.
0: Lui è grande conoscitore del reggae. E giustamente tu hai tirato fuori un po' anche questo brano per restare.
1: È un gruppo di Acid Horns, se non ricordo male, da Leeds, considerati una funk band di d'eccezione. Ma anche loro, come molti artisti, si dilettano anche a toccare anche altre corde musicali. In questo caso andiamo ad ascoltare The Acid Horns, Stand Up For Love.
0: Prima aspetta, però Roby, cioè, Michele da Venezia, tanto di cappello. Allora, buonasera gentili conduttori, avendo sentito il nome di Drazen Dalipagici mi sono tornati dei bellissimi ricordi della Reyer, magnifico cecchino, ma vorrei ricordare un altro cestista jugoslavo scomparso a soli 47 anni, cioè peggio ancora povero, cioè Mirza Delibasic, un grande campione, forse il giocatore stilisticamente più bello che ho visto. Diverso da Dalipagic, Delibasic era un grande organizzatore di gioco, diciamo un play ala con un tiro invidiabile. Peccato che infortuni e malattia ne abbiano un po' limitato la carriera, pur avendo calcato i migliori club sempre nella stessa epoca di Dalipagic. Complimenti per la musica molto rilassante, grazie Michele da Venezia. Michele, noi
1: grazie a te.
0: Ti stendiamo un tappeto rosso per questo tuo contributo e di apprezzatore di un basket d'antan che aveva però un'anima unica, no? Veramente. Ci sarebbe da dire anche di un incontro in cui Dalipagic sfidò Oscar, anche lui recentemente scomparso, in quel della Coppa Intercontinentale, pensa a te, che giocata in Brasile. Oscar giocava ovviamente per una squadra brasiliana che era il Sirio, pensa il nome sto, e Dalipagic c'era con il Bosna Sarajevo di Tanjević, che avevano vinto la Coppa Campioni, e Tanjević non si capacitava di vedere Oscar Schmidt dall'altra parte segnare 40 punti e piangere mentre segnava. Ma lui da slavo, sai, tutto d'un pezzo, vedere uno che piange eppure ti caccia lì 40 punti come se niente fosse, era inconcepibile. Ma il destino volle, pensa a te, che Tanjević poi divenne allenatore di un club italiano, oltre che della nazionale, ma questo in seguito, cioè di Caserta, si ricordò di Oscar Schmidt e lo portò in Italia, e lì iniziò la carriera e la leggenda di quest'altro grande, che con Dalipagic se la contendevano sui più grandi realizzatori degli anni Ottanta, inarrivabili. Insomma, questa è una cosa interessante, però devo dire che lasciamo posto al reggae.

0: Allora, siamo quasi alla fine, no, Rob? C'è spazio ancora per un brano che in un certo senso. Vai, scusa, volevi dire una cosa?
1: No, nulla da dire, prego.
0: Io leggerei la
1: Leggi, leggi.
0: risposta di Michele. Insomma, Michele, noi veramente ci hai fatto molto piacere per i tuoi due messaggi. E questo secondo era un po' relativo all'aneddoto di Oscar Schmidt e
1: Tanjevic.
0: Tanjevic. Dice: grazie per l'aneddoto e ricordarmi il coach Tanjevic, grande alla strega di Dan Peterson. Scusatemi, ma sulla musica reggae non sono ferrato, ma questo mix pallacanestro, musica reggae va alla grande anche perché il basket bello degli anni 70-80 è stato dimenticato, non invece come le
1: Come
0: imprese
1: le
0: calcistiche.
1: calcistiche.
0: Grazie per la bella compagnia, buon ritorno a casa, aspettiamo la signora Anna e il signor Giorgio, Michela da Venezia, che tra l'altro
1: Tra
0: possiamo anche
1: l'altro
0: dire
1: sono già arrivati.
0: sono già arrivati e diciamo che stanno preparando la console, no?
1: Sì,
0: Giusto per il DJ set,
1: esatto,
0: sei
1: sì.
0: d'accordo?
1: Salame, panino, formaggi.
0: Quello è la console,
1: Quella è la console,
0: caramelle,
1: caramelle.
0: caramelle. Allora, sul mitico basket degli anni 70-80, noi ci congediamo con un brano dedicato un po' anche a delle regioni un po' esotiche del Sud America, dove magari qualche centrone di 2,20 m si nascondeva per sfuggire ai comunisti russi
1: Sì.
0: come il grande Tachenko. A bientôt. Tu non vuoi dire niente?
1: Abbiamo vinto.
0: Ah, sì.

0: sì, l'amore mio sta in fronte a te. Buonasera, buonasera a tutti. E come di consueto il giovedì siamo sempre qui presenti, Gic, Cole e Angela, i tre compari.
1: Gic e Cola.
0: Quindi gente, come di consueto saluto belli, buoni, brutti e cattivi dalla A alla Z, dalla X, saluto tutti indistintamente con un abbraccio virtuale a tutti, tutti, tutti, tutti. Vi voglio ricordare che domenica, sai che abbiamo il tributo a Ramazzotti, abbiamo il pranzo. E chi? Dunia, Adriano 68. Insomma, io sto aspettando ancora le vostre telefonate, sai? Fatevi sentire. Un colpo di telefono in testa, su una gamba, sul ginocchio, però potete darmelo, tanto il braccio rotto con la gamba maculata, e accetto di tutto. Bene, dai, scherziamo, scherziamo tranquillamente. Facciamo salutare il maestro qui, Giorgio.
2: Hola, buonasera a tutti, buonasera veramente di cuore. Strano che io sia qua, vabbè, comunque sono qua. E saluto cordialmente tutti. Prima voglio salutare i miei tre, diciamo, dell'Ave Maria, quelli che hanno i problemi di vista come che ce l'ho io, e via via discorrendo. Allora parto con la mia amica Carla, che saluto veramente di cuore, e un bel bacione da parte mia. E naturalmente spero che tutto vada perfettamente bene, insomma, dai. Ciao Carla, carissima, un salutone veramente di cuore. Passiamo alla Carla, una donna meravigliosa, una novantenne, di conseguenza veramente una donna di cuore, insomma, lei ha problemi come i nostri, poco più, poco meno, non ha importanza, ma ci sentiamo e ci vogliamo bene, ecco, quello è importante, che ci vogliamo bene. Poi dopo c'è il maschiaccio Fabio. Ciao Fabio, noi ci sentiamo spesso e volentieri, abbiamo risolto i nostri problemi, che da quando abbiamo perso la vista abbiamo perso tanto di noi stessi, non siamo più le stesse persone, perché è impossibile essere le stesse persone quando hai bisogno degli altri, sei sempre sottomesso e via via discorrendo. Per quanto abbiamo le mogli che ci vogliono bene, però sono sempre strane, insomma, dai. Saluto tutte le donne e tutti gli uomini di Gamma 5, con un bel bacione da parte mia, un bel salutone, ecco tutto là. Questa sera non so cosa che l'Anna voglia parlare, dopo che ne tireremo fuori qualcosa di buono, ma penso che voglia, da quello che...
0: Vedete che ci sono delle telefonate?
2: Vai, dai.
0: Va bene, dovevo salutare anche il nostro... E salutiamo dopo, allora. Vediamo, è caduta, va bene, allora puoi salutare tranquillamente, abbiamo anche qua la nostra autista, la nostra autista, la carissima Ginetta, è sempre adesso ormai, è la nostra, sempre,
3: e la pazienza che porta con questi coniugi qua,
0: questi vecchietti qua, decrepiti.
3: Casa Vianello, dai.
4: Oh, buonasera anche da parte mia, buonasera al maestro, ben trovato, fa piacere vederla, buonasera alla signora Anna.
0: Grazie Thomas, grazie della tua presenza.
4: E buonasera a tutti.
0: Ci sono già pronte le telefonate. Pronto.
5: E buonasera anche da parte mia.
0: Buona, con chi ho il piacere di parlare? Anives.
5: Con chi hai il piacere?
4: Anives.
5: Invece che dormire, vi ho aspettato stasera.
0: Anives!
5: Temevo che il dottore non arrivasse.
0: No, beh, stasera era alle 10, dai.
5: No, ma non per questo. La settimana scorsa ho sentito che era un po' arrabbiato, avvilito, non voleva tornare il giovedì. Il giovedì per me è l'appuntamento che aspetto.
0: Oh, hai capito? Quindi, che il giovedì è l'appuntamento con la Nives.
2: Io ho problemi. Io ho problemi e vi dico tutti i miei problemi. Io vado in sala.
5: Lo so, conosco tutta la storia.
2: Ecco, allora, se io vado là per dormire, cosa vado a fare?
0: E dormi.
2: Dormo.
5: Ascoltami, Giorgio, il tuo problema è anche mio, con la differenza che ho quasi 20 anni più di te. Pensa un po'. Guarda che anch'io non vedo, anch'io vivo nelle mie quattro mura. Sono contenta anche di esserci, capito? E il giovedì è il mio appuntamento con voi, ti aspetto.
2: Va bene.
5: Quando non ci siete, non male ad aspettare, ma invece voi arrivate anche magari un po' in ritardo, ma arrivate. E io sono contenta, poi mi addormento. Contenta di sentirvi, perché almeno dico stanno bene e quindi sono contenta per loro, sono contenta pure.
0: È caduta la linea?
1: No,
5: non è caduta. Vi sento, benissimo.
0: Dai.
5: Vi saluto tutti, Thomas, Giorgio, Anna. Anna, ho provato a telefonarti, ma non è più valido il tuo numero.
0: È strano, è sempre quello il numero, Nives.
5: E io ho provato e non rispondi, e dico che non esiste.
0: Oh, addirittura.
5: Pensa
0: Dopo proverò.
5: Temevo che ti avessero rubato il telefono e che tu lo avessi cambiato.
0: No, il numero...
5: Io ho cambiato il numero.
0: Difatti, sto vedendo.
5: Il mio numero è un altro, avrai visto adesso che non è più quello di prima.
0: Difatti.
5: Da un'occhiata, ecco. Sì, io non lo dico.
0: No, vai tranquilla. Vai tranquilla.
5: Sì. Tanto non mi. Guarda, non ho telefonate che all'infuori di mio nipote e di mia figlia. E nessun altro mi telefona. Nessuno. Un'amica da Ginevra. Ed è messa così male, poverina, che ha una badante che le raccomanda sempre di non venire. Io dico a lei che parla un po' di italiano, di non venire, perché questa mia amica che è paralizzata vuole a tutti i costi tornare a Padova per vedermi, per stare qualche giorno con me, ed è paralizzata e io ho tre rampe di scale.
0: Mamma mia, non hai la censura, no?
5: La difficoltà di avere un ospite così.
0: Mamma, ecco. Ma e non hai l'ascensore, no? Non hai l'ascensore.
5: Come?
0: Non hai l'ascensore, no?
5: No, perché è una bifamiliare, sai, non è un palazzo, è un appartamento e una villetta con due appartamenti, quello di una proprietà che è sotto di me e io sono sopra. Ecco, così. Così, io ho 3 gradini da fare.
0: Però.
5: E questa mia amica che è paralizzata vuole a tutti i costi venire a Padova qualche giorno con me. Da 70 anni che siamo amiche.
0: Mamma mia, che bello, guarda. Che bello.
5: Lei mi vuole un bene dell'anima, 2 anni solo meno di me.
0: Dai.
5: Perché io ne ho 95 e lei ne ha 93.
0: 93, vedi?
5: Giorgio, e non ci vedo, capito? Esattamente come te.
2: Bene, brava. È brava.
0: Come brava?
5: E tiro avanti, caro.
0: Senti, bene, brava.
5: Sono contenta anche così. Giorgio, però sai, dall'America mi è arrivato un apparecchio e mi fa ascoltare tutti i libri che voglio, capito?
0: Oh, bellissimo.
5: A che compagnia, caro mio, non ho più televisione ormai da 5 anni.
0: Dai,
5: e quindi, però i libri ne avrò letti un centinaio. E adesso avevo un apparecchietto che era molto difficile ad ascoltare, insomma dovevo avere gli auricolari. Mia figlia l'ha fatto arrivare da New York, un apparecchio meraviglioso. Io mi siedo in poltrona e il lettore mi legge tutto il libro. Quando sono stanca di ascoltare lo spengo e poi quando voglio lo riprendo da dove l'ho lasciato, come se lo avessi letto io.
0: Te lo legge lui.
5: Hai capito? Devo ringraziare la tecnologia che almeno mi fa vivere molto bene.
2: Va bene.
0: Ecco, dopo te lo compro.
5: Hai capito? Tu vai in collegio e io invece ascolto i miei libri.
0: Eh sì, perché là tiene tutte le signorine, 25 signorine e 5 uomini.
5: Benissimo. E beh, meno male che è in compagnia, sai. Sì, e anche quello sì. È veramente un grande aiuto per Giorgio.
0: È quello che gli dà anche la spinta.
5: Eh sì, baci sempre, sta tranquillo e vedrai che anche tu tirerai avanti come faccio io.
2: Ah beh, spero.
5: Ma tu sei ancora tanto giovane, caro mio. Se io avessi i tuoi anni andrei ancora in bicicletta.
2: Brava.
5: Ciao caro.
2: Ciao.
5: Ti faccio tanti auguri a te, a Anna.
2: Grazie.
5: Thomas.
0: È andato un attimino di là.
5: Credevo di ascoltare il tuo monologo, invece no.
0: Va bene, lo sentiremo stasera.
5: Quando ti sentirò ancora?
0: Lui ogni secondo mercoledì del mese sentirai tutto il monologo, tutto il suo programma e anche di più. E in più anche sabato sera, dopodomani, alle 21:30.
5: Va bene. Insomma, dipende, sai, se mi addormento dormo, perché a volte pensa che dormivo un paio d'ore nel pomeriggio, adesso mi privo anche di quelle 2 ore per poter dormire bene alla notte,
0: ecco,
5: perché
0: vedi.
5: Altrimenti sai è duro passare a volte 10 ore a occhi aperti e non riuscire a dormire,
0: vedi.
5: È terribile.
2: Ah, io vado peggio di te, perché io vado a letto, la Anna vuole tutto sesso e via.
5: Senti un po', adesso so che si trova certi negozi che sono proprio specializzati in prodotti erotici.
2: Sì.
5: E allora provvedi qualche cosa per l'anno. Ma alla ex sexy shop.
0: Lui vuole che la notte mi devo mettere le calze a rete.
5: Così puoi soddisfare l'anno, capito?
0: Va bene.
5: Ti ho detto, la tecnologia è arrivata anche a quello. Ma pensa un po', cosa sarà il futuro? Cosa troveranno quelli che verranno dopo di noi? Oh?
2: Ah, non so. Beh, da quello che si sa, i ragazzi no, i giovani non li tira neanche più.
5: Beh, non lo so, io auguro a loro di avere veramente un futuro molto bello. A tutti coloro che sono ancora giovani io auguro ogni bene, sai, cosa vuoi che ti dica? La mia vita è malgrado la guerra che ho vissuto, perché tu sai, io sono del 31, perciò l'ho vissuta tutta e non mai stata profuga da nessuna parte. In via Bivolo sono nata e in via Bivolo sono venuta via quando mi sono sposata. Prova a immaginare, sempre sotto le bombe dal 43, dicembre 43, fino in aprile del 45, pensa un po', sempre sotto le bombe, sui fossi, sotto i pagliai, sotto, e così sono passati il primo anno, e poi ci siamo abituati anche alle bombe, e poi la guerra è finita, e insomma, e piano piano, tutti abbiamo fatto qualche cosa, che naturalmente la volontà era così grande di uscire dalla miseria che puoi immaginare quanto ho lavorato. Ecco, e proprio stanotte pensavo quante macchine ho comperato. Sai quante ne ho comperato in vita mia? Sei. Sei macchine, cominciando dalla 124.
0: Però,
5: ho finito con la Volkswagen. Vi saluto tutti e vi auguro ogni bene.
2: No, ma non sento di dire.
5: Tutte macchine nuove, sempre comprate macchine nuove.
0: Ma che no?
2: Io sono un po'
5: 124. La Croma 2000, una Innocenti, un'altra giapponese nuova che non ho vissuta per poco tempo perché mio marito morì, e allora io non ci vedevo, non potevo portarla. Poi ho comperato una 600 Fiat e poi una Volkswagen che stamattina è andata, anzi lunedì è andata alla revisione. Quello che mancava, che trovavano che naturalmente sempre ogni anno è costata 1000 euro di tenerla in ordine, stamattina con 1200 e rotte lire l'hanno rimessa tutta come nuova per la revisione. Hai capito?
2: Ecco. Bene, bene.
5: E ho detto a mia figlia, sai cosa ho detto a mia figlia? Tenetela così, perché così deve durare almeno 10 anni e dopo anche per te non ci sarà più la guida, per il semplice motivo, sai, che hanno detto che a 80 anni non lascieranno più la patente perché i vecchi sono pericolosi.
2: Certo.
5: Io se ci vedessi anche a 95 anni potrei portare la macchina. Ho fatto il giro del mondo con la macchina. Ciao, buonanotte.
2: Ciao,
0: buonanotte. Ciao Nives. Ciao bellissima.
5: Ciao Thomas, vi auguro una buona notte e anche una buona trasmissione. Scusate delle chiacchiere, ma vi ho raccontato un po' di me. Ciao.
0: Ciao Nives. Pronto?
2: Ciao Roby.
1: Giorgio, più tardi te parlo dei tuoi amici.
2: Quai?
1: I tuoi fratelli, Landini e CGL.
2: No, dei Landini, fratelli, niente a fare.
1: Come no?
2: No.
1: Ti ami così tanto.
2: No. Cavalia con papà e mamma.
4: Garotto, eramo familiare, Garotto, no,
1: dopo te ne parlo lo stesso, perché
2: sì, vabbè, ma parlo lo stesso, sì. Perché tanto più schifo di così li puoi fare.
1: Se sveglia un attimo, gli ha fatto il libro verde.
0: No,
1: dopo gli ha fatto il libro verde, e se svegliato dopo 35 anni si è svegliato.
2: Oh,
1: voglia, ma dai.
2: Bisogna che trova fuori il sistema, no?
1: Io
2: vado ad andare al posto dei meloni, non c'è niente da fare.
1: No, dopo 35 anni che sa milioni di italiani in merda, senza pensione, senza lavoro, senza casa, perché fra poco adesso ti, non so se ti ascolti cosa.
2: Sì.
1: Fra poco ti porta via a casa. Ah, gli ha fatto il libro verde, gli ha capito dove c'è il problema. E te ne parlo dopo.
2: Va bene.
1: Intanto adesso terzo tranquillo con i tuoi amanti.
2: Va bene, va bene.
3: Ah, le pien.
1: Ciao cari.
2: Ciao
0: Roby.
3: E mi ha fatto venire in mente una roba, no? Che Giorgio no, la barzetta, perché ha parlato che fate molta attività voi, no? E ora sta signora, no? E viene in casa suo marito e fa: caro, che ha detto, oggi è passato il vicino di casa che ha detto che voleva una sega. Certo, che ha detto, e che era d'accordo con te. Certo, che ha detto, beh, i strumenti se sono in garage, che ha detto, no? In garage, che ha detto, ea. Ah, per carità. ha detto che era d'accordo con suo marito. E dice, sì, sei in garage, che ha detto, sei a sega, che sei scopeo, Matteo, tutto dice. Ma... in garage. Ah, per carità.
0: Vabbè, va. In tutti i modi.
3: Bene.
0: Cosa dobbiamo, visto che Luca di Mandria ci ha mandato i messaggi come al solito. Sai che ieri era il compleanno di Luca di Mandria?
3: Giorgio, ieri era il compleanno di Luca di Mandria.
2: Te pare, tanti auguri.
3: Ecco.
0: E oggi è quello di Valerio della Brunella.
2: Oh, beh, quello della Valeria, sì.
0: Ah, Valerio.
3: Allora, un abbraccio.
0: Ah, sì.
3: La Brunella l'abbiamo salutata quando? Domenica.
0: L'abbiamo salutato domenica, che faceva lì gli anni.
3: Ha fatto gli anni lei domenica.
0: Ecco, e lei 22 in matrimonio, che si sono conosciuti con Valerio, 24 Valerio faceva gli anni.
3: Mamma mia.
0: E allora, tutti uno triomano.
3: Bisogna dedicarle dopo a Valerio un brano, allora.
0: Un brano dei Nomadi, un brano allegro.
3: Sì, è che vai qui a sua ora. Abbiamo che a trova, ma abbiamo che a versa ancora là il mestiero. Saluta sta signora qua intanto.
0: Vediamo un po'.
3: Via.
0: La telefonata.
3: Sì.
0: Pronto.
6: Buonasera, bei ragazzi.
0: Oh, Gabri.
2: Buonasera.
6: Buonissimo. Ciao Anna, ciao Thomas, Giorgio, ciao Ginetta.
3: Buonasera.
0: Ciao Gabri.
6: Ciao belli, come state?
0: Dai, tutto bene, tutto bene.
6: Questa volta sono in letto di tirata.
3: Sdraiata lunga.
0: Mi pareva, non su tre carighe.
6: No, stasera sono in letto di sera perché sono stufa. Stamattina sono andata a Miranda, posso andare al policlinico. Dopo sono un po' catalisi, dopo faccio avanti, se tu vuoi andare in giro.
3: A una certa età dici andare per lavare il sangue, fare i raggi, andare poi al clinico, andare dal dottore, dottore, pastiglie, farmacia, e forse dopo mangia un piatto di pasta asciutta, senti. Qui ormai sei impegni della mattina, forse.
6: Ma forse, perché dopo da quanto stufo che ti sino già voglio mangiare.
3: Ma ti se sei così, da tali impegni che ogni età che sei sui impegni,
6: Esatto, comunque salutami tanto i tuoi genitori, Thomas.
3: Grazie!
6: Con grosso bacione, e Tiana salutami tutta la tua famiglia.
3: Ecco.
0: Grazie Gabri.
6: E lo saluto anche la Paola di Montebelluna, la Gianna Canterina, la Ada di Agelo, la Ugolina, anche la Clara della Casa che ha fatto gli anni l'altro giorno.
0: Ah, la Clara, ma mi sa che l'avevamo detto domenica.
6: E salutiamo anche auguri a tanto Valerio di compleanno e anche la Brunella con tanta salute a tutti. Se potete mettetemi su una bella canzone, che vi voglio bene, vi sto ascoltando finché Orfeo mi porta via.
3: Finché Orfeo ti porta via.
6: Ciao amore.
3: Ciao. Quando che arriva.
6: Quando che arriva. Ciao bei ragazzi.
2: Ciao.
6: Grazie ciao. Che siete là.
0: Ciao Gabri.
6: Ciao,
0: un abbraccione.
6: Ciao.
0: Dai che
6: anche
0: ci vedremo
6: voi.
0: Presto.
6: Ciao Giorgio.
2: Ciao.
6: Ciao bei, grazie che siete là. Ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Anna.
0: Ciao.
2: Ma non te volevi parlare
0: della famiglia del Bosco?
2: Di famiglia del Bosco.
0: Che tuttora siamo arrivati a sto punto. E
4: chi fa vedere a ratte? Adesso che ha fatto vedere un fiato, poi si accorderà una volta al sabato, mi pare.
0: Ma insomma, i figli non gliel'hanno ancora dati, che è una cosa vergognosa.
2: Ma perché non li mettono in galera?
4: Sì.
2: Quella gente deve andare in galera, punto e basta, compreso il giudice donna. Il giudice donna deve prendere il gastro.
0: E quello è il fatto, che non c'è nessuna pena per i giudici. Se loro commettono degli errori, loro non pagano mai, non c'è nessuna pena, non sanno nemmeno cosa fare.
2: Ma non si rendono conto di quello che stanno facendo con la famiglia? L'hanno distrutta. Vogliono distruggerla. Sai quello che io ho sentito, però non so se sia giusto, che abbia sentito giusto, che loro piano piano vogliono portare via i figli e darli ad altre persone.
7: Ma
2: li può farlo? In Italia tutto si può. In Italia quello che non si può, si può.
0: È una cosa proprio, cioè è vergognosa. Mamma mia, il bello che i figli dei rom, degli zingari, non li vanno a toccare.
2: Ma non li vanno a toccare perché, Anna? Perché lì hanno i fucili. Se vai dentro,
4: no, creano una reazione. È qui che demo ragione a RDM, perché l'unione fa la forza, la Iuri si schiera tutti assieme e viene fuori un precedente che
2: sì.
4: Lo so,
2: non puoi prendere nessuno,
4: forti qui debui e debui qui forti, ecco. Io solito schifo,
2: basta che guardi quelle che vanno a rubare, non le mettono in galera nessuna. Allora, a questo punto qua, chi deve andare in galera? Per me, tutti quei giudici là che li fanno uscire, li metterei tutti in galera.
0: Io i giudici che non... ma veramente... No,
2: ma non per andare contro i giudici, perché
0: no,
2: i giudici... Ecco, perché i giudici ce ne sono dei bravi. Ce ne sono dei bravi. Perché io sento la gente che dice che hanno trovato anche dei giudici, diciamo, no, come quelli che hanno condannato Ruggero, perché a 76 anni gli hanno dato l'ergastolo, gli hanno dato 15 anni.
0: Cioè, uno ammazza un ladro che io sono stata già derubata 7 volte, e cavolo, ti vedi, dici, ma... Stava scappando, ma io ti taglio le gambe, porca miseria.
2: Sì, ma adesso io non so se dica la verità, ma avete mai sentito che i ladri vanno a rubare a casa di un giudice? L'avete mai sentito uno che un giudice che è stato derubato? L'avete mai sentito voi? Io no. Sarà perché non è che stia davanti alla radio da mattina alla sera. Però no,
0: ma
2: no.
0: Proprio di casa di giudici o di avvocati non ne ho sentiti nessuno. Persone famose, sì, tanti, calciatori, cantanti, tanti, ma...
2: Ma perché famose. Sanno che sono protetti i ladri. Sanno che sono protetti, non andranno mai a rubare casa sua di un giudice, non andranno mai a rubare da certi avvocati di grido che sono, o certi dottori che fanno le carte false per non mandarli alla CPR, fanno carte false. Pensa te che razza di mentalità che abbiamo in Italia. Fanno carte false per non mandare al CPR e quei poveri disgraziati. se sbagli tu vai in galera la vita. Forza,
0: sì, sì.
2: Forza, no?
0: Tu guarda, aspetta, che per quando mi difendo dai ladri che sono venuti a rubare a casa, che mi hanno minacciato con la pistola, che hanno messo il coltello alla gola alla figlia e di tutto, e alla fine mi difendo, devo pure risarcire, pagare i danni a quello che ho occupato, alla famiglia. Ma dove siamo arrivati? Sì, ma doveva morire anche il terzo? Ne ha occupati due.
2: Ha sbagliato, ha sbagliato. Mia figlia ha detto che ne ha uccisi due. Ha sbagliato. E deve andare in galera perché non ha ucciso il terzo. Io sono convinto che doveva pagare ancora di più se uccideva il terzo. E invece il terzo se la sta godendo. Capito? Questo purtroppo l'Italia è fatta così. In Italia abbiamo una legge che è fatta per i delinquenti. Punto e basta, è chiuso. Basta che guardi, quelli che vanno, anche i ragazzini, che sono ragazzini, vanno con i coltelli, perché sanno che non pagano, che non pagano.
0: Per fare i video su telefonino, per vedere le bravate, addirittura la maestra con la pistola a palline, cioè.
2: E dopo quella che le hanno dato due coltellate in viso, la maestra.
3: Un altro scandalo anche quello.
0: Ma guarda che è una cosa proprio.
2: No, ma io dico no. Adesso cerchiamo di essere un attimino un po' seri. Ma cosa ne pensate onestamente di quei giudici là? Mi piacerebbe saperlo. Io non voglio parlare male di quei giudici là, perché magari in ultima mi vengono a beccare me.
3: Ah, sicuro.
2: Capito il discorso? Ecco tutto lì. Allora, bravi giudici, bravi.
0: Ho sentito che si era anche, come che si dice,
2: che Gratteri e sta ancora battendo le mani, si sta complimentando a Napoli. Allora,
0: cioè, è una cosa proprio ignobile, una cosa proprio indescrivibile. Le leggi, non lo so, lo Stato, il governo, cosa fa? Non può fare nemmeno nulla, perché una volta aveva lo Stato, aveva un po' di valore, ma no, adesso proprio
2: no, non era il valore, aveva le leggi, chi sbagliava pagava.
0: Qua va bene, adesso non fanno nulla, non fanno nulla o non applicano nulla o fanno in modo da non poter fare nulla. Cioè, ti sembra una cosa proprio ignobile, mamma mia, e nemmeno noi. E questo è guaio, che se c'è un qualcosa
2: è quello che io appunto cercavo di dire con le mie poche possibilità a RDM, come che fa a trovare quella gente là per portare a Roma. Questo è il discorso, non troverà nessuno che va a Roma
0: perché non hanno più la voglia di lottare, non hanno proprio. Le persone sono diventate menefreghiste, sono diventate asintomatiche, proprio che non vogliono collaborare più, non vogliono. Se c'è un concerto, un qualcosa che li attira, i giovani scappano tutti, cioè vanno in. Un'altra cosa che a me non è piaciuta assolutamente, comportamento delle persone in un calcio, quando è morto Sandro Mazzola, addirittura una squadra di juventini,
2: dei juventini che fanno schifo.
4: Ma io domando,
2: che juventini che fanno schifo, perché a Mazzola bisognava a pulire le scarpe,
4: indubbiamente
2: bisogna pulire le scarpe a Ferruccio Mazzola.
4: Mi voglio fare una domanda adesso, maestro, con l'occasione. Sandro Mazzola,
2: Sandro,
4: perché
2: Mazzola,
4: i GAD a multare l'associazione, a prescindere che abbia tanti comunque disponibilità, c'è un giro economico enorme, per quattro ebeti che sono sugli spalti, cosa serve multare la squadra? Che senso ha? Come multa gli ebeti, chi sei sua squadra, cioè,
2: ma devono combattere.
4: Non capisco questo sistema.
2: Devono combattere.
4: Che hanno un dio per conto loro. Mai più allora qui di a squadra i gada assumere di bodyguard e chi va a dare quattro bastoni in testa. Perché i gada multarmi 10.000 euro a mi squadra per colpa dei quattro imbecilli che sono sulla curva. Ecco, non capisco questi regolamenti del calcio. Scusate, io non sono un grande sportivo, però so che e posso comprendere che qualche volta le regole della Federazione Italiana Gioco Calcio sono molto più ferree della politica e delle nostre istituzioni, perché mi vedo anche quando che andavo a scuola, che avevo i compagni, no, che andavano a calcio, ok? Se non te chiede a insultare il mister, io chiamo mister Iori, no?
2: Sì,
4: e ora
2: sì,
4: gli
2: sì,
4: da
2: sì.
4: Squalifica, e ora qua il mister là. E ora, ma scusa, a scuola ti sei un delinquente e dopo che te vai a giocare a calcio te che il mister qua e delinquente metaforicamente, voglio dire, eccolo. Adesso manca, perché abbiamo visto a Cortea che dà in diretta a Telegram e vuoi fare che il toso è, ma io lo dico anche bonariamente, allora a scuola non porti rispetto, fai un po' il bullo eccetera, però quando si va a calcio con la borsa del calcio, le scarpe col tacchetto, il mister. Ma allora abbiamo un sistema di rigore, di disciplina,
2: no,
4: che
2: ormai
4: nel mondo dello sport supera quello della politica e delle nostre istituzioni.
2: Sì, vabbè, ma ormai lo Stato italiano è diventato lo stadio di banane. Quello stadio di banane.
0: Anche perché non c'è più educazione in famiglia, anche perché l'educazione di un bambino, di un ragazzo, parte
4: dal buon esempio, da famiglia, da dei principi che te che trasmetti.
2: Guarda Anna, che io ho una mezza parola da vorrei spendere per i genitori che lavorano tutti e due, sono
4: certo,
2: stanchi.
4: Certo.
2: Ma una mezza parola, non tutta, ma mezza parola, ecco, non è che più tempo, non hanno più tempo. E adesso i figli sono furbi. Rubano i soldi, sono pieni di soldi e rubano i coltelli e via discorrendo. E guarda che è difficile tenere saldo un bambino, sai, non è facile. Se lavori sei stanco, devi pur qualche volta contentare il marito o la moglie, capito il discorso, Anna? Perché le cose bisogna dirle veramente, bisogna dargli anche come si può dire, un quarto, diciamo, che sono stanchi, sono veramente stanchi, perché adesso per mandare avanti una famiglia bisogna lavorare tutti e due e non ti basta neanche, senza contare che poi dopo sappiamo per esattezza che le donne che lavorano con gli uomini ne nascono un po' di tutti i colori. 8 bambini su 100, cosa detto, su 10, non sono figli del padre.
4: Sì, ma succede qualche volta.
0: Qua abbiamo un messaggio di Ada di Asolo che dice: ciao Anna, Giorgio, Thomas, buona trasmissione, cari auguri per il compleanno di Domenica Brunella e per oggi a Valerio. Contraccambio i saluti di Gabriella, saluto pure Gianna, Barbara, Valentina con nonno Piero, Hermes, Lisa, Marco di Marghera, amici tutti, mi fareste ascoltare Alta Maria di Antonello Venditti. Grazie e buonanotte a Di Asolo e Luca Di Mandria, che manda i saluti tranquillamente, dice ciao Anna, Giorgio, Thomas, Mia, Davide, Adriano, Marco, saluto tutti, grazie mille di cuore per gli auguri. E ebbene, e come ci si diceva, sì, la famiglia, lo so, lavorano i genitori, lavorano a pieno ritmo perché non si riesce più a vivere, purtroppo la vita aumenta a dismisura in tutto e per tutto, sono gli stipendi che restano al valore di 40 anni fa. 40 anni fa prendevamo lo stesso valore che prendiamo adesso.
3: Certo.
2: CGL, Will e quell'altro.
0: CISL, Will e CGL.
3: Ciao.
0: I tre sindacati importanti.
2: Tre banditi.
0: Ma loro una volta lottavano e lottavano molto di più. Adesso cosa fanno? Sono stipendiati dal governo, dallo Stato, e se ne fregano insomma dell'operaio, di chi che sia. Non c'è più valutazione di niente, non c'è più niente, e le persone altrettanto, almeno l'operaio o i giovani, che non ha più senso della vita, gli sembra tutto facile, tutto gli viene concesso, tutto gli viene dato, non c'è più non lo so per come spiegarlo meglio. Loro per divertirsi devono superarsi anche loro stessi. Vedo che è arrivato anche il messaggio di Michele di Venezia, che dice: buonasera signor Giorgio, buonasera signora Anna, buonasera Thomas. È vero quando dice signor Giorgio, infatti a casa dei giudici e di avvocati di grido non vanno mai a rubare. Ma dirò di più, che giudici e avvocati di grido si mettono d'accordo coi malviventi professionali per commissionare furti, quando la refurtiva quadri e oggetti è di ottimo valore, e questo andazzo non è neanche tanto desueto. Ne potrei raccontare parecchie. Mondo al contrario e giustizia al contrario. Grazie Michele di Venezia. Grazie. Ma veramente è tutto al contrario. Sì, tu sì. Vedi,
2: trovo giusto quello che hai detto.
0: Veramente, sia il mondo sia la giustizia è tutto al contrario, e vedi anche sia per una punizione sia per non c'è nulla, è tutto apprezzato, tutto va bene per lo Stato, tutto va bene.
2: Io così, visto che c'è anche un po' di tempo, mi sembra di dire qualcosa di giusto. Vi ricordate quando che c'era certi partiti al governo che cosa hanno fatto ai nostri che erano là quieti, tranquilli, in piazza, li hanno prima lavati, bastonati e sacramenti vari? Ma poi dopo, la mia memoria mi inganna, ditemi se c'era tutto quel che c'è adesso contro i poliziotti. Da quando che è data su la Meloni, adesso dico la Meloni per dire di destra, e le forze dell'ordine sono diventate da uccidere, non da bastonare, da uccidere. Ditemi se sbaglio, perché due sono le cose: o io non ho capito nulla oppure ho ragione. Aspetto voi.
0: E difatti, però, quando c'è stato che hanno fatto bonariamente, che difatti sono andate con le pompe idrauliche a innaffiare quegli operai che si erano seduti per terra con il rosario in mano
2: a Trieste,
0: a Trieste, bravo, e sono andati, sono stati comandati.
2: Beh, comandati, polizia. Sempre comandati, non vanno da
0: sono
2: soli.
0: Sono stati comandati a innaffiarli con la
2: Lamborghese, era la Lamborghese che comandava, diciamo, quel settore. C'era. Là. E abbiamo visto cosa hanno fatto ai poveri operai.
0: Cioè, ecco perché c'è, come ha scritto Michele, che è proprio una legge al contrario, c'è una giustizia al contrario e non vale più nulla. Ho sentito delle interviste al telegiornale in Tunisia, che camminano, stanno con le porte aperte come era una volta qua quando c'era Mussolini, cioè camminavi con le per strada tranquillamente, avevi le porte aperte in casa, né un furto, né... Come mai? Perché là
2: la ti uccidono,
0: la ti uccidono,
2: la ti uccidono.
0: Sono venuti tutti in Italia. Tanto in Italia non fanno nulla, abbiamo.
2: No, anzi, svuotano le carceri per mandarli in Italia.
0: Sì, sì. Ma che svuotano?
2: L'hanno così vengono via da qua. Dico pieni io. Di soldi e così là stanno buoni perché hanno i soldi.
0: I tunisini, mandateli alle carceri da loro, vedi che fine che fanno. Ed è una cosa.
2: Ma qui è il Papa, non puoi farlo.
0: Ma cosa c'entra?
2: Perché non lo puoi fare, non lo puoi fare. È il Vaticano qua.
0: Che è il Vaticano, che c'è proprio le leggi che non funzionano.
2: No, no, ma guarda che il Vaticano funziona, l'altro che funziona. Lo sai cosa hanno detto? Che il Papa, questo, è comunista. Tiene per i comunisti.
0: Ma...
2: no, vero o non vero non lo so, io te l'ho detto quello che ho sentito, perché a me personalmente il Papa non esiste, per me il Papa non esiste.
0: Va bene, il Vescovo di Roma, quando il Vescovo di Roma è quello che ha le redini umane di tutto il Vescovato, ecco. Come il governo italiano laico che tiene in mano tutte le regole, le procedure,

0: è stata fatta 15 anni fa a riguardo agli stranieri, quelli che hanno il burka o che hanno il velo in testa.
1: È stata fatta adesso,
0: che ne è stata fatta adesso, dei bambini a scuola che devono andare,
1: non puoi andare, non puoi andare, c'è un ufficio statale, non puoi andare, puoi andare in bar ma non puoi andare in comune.
0: Io per me lo trovo giusto, cioè porca miseria, vai a una parte, non lo so,
1: ma poi dopo l'integrazione spiegami dove c'è l'integrazione in Italia, spiegami, che uno mi dica che vengono integrati e spiegatemelo a me prima. Sarà perché sono di testa dura, ma io non capisco dove avete trovato fuori la barzelletta che sono integrati. Che quella è una barzelletta veramente. Purtroppo è così in Italia. Siamo diventati il paese più povero. Perché
0: tante risorse che tenevamo, ma tante,
1: no, ma eravamo la quarta potenza mondiale quando avevamo la lira, eravamo la quarta potenza mondiale, soldi in Italia correvano abbastanza velocemente. Adesso con la moneta che fa debito e basta, perché fa solo che debito, non può fare altro. Siamo presi veramente così. Prodi, grazie. Io spero che Dio si ricordi di te domani.
0: Prodi, intanto vedo che sta bene. Vedi a che età che è arrivato. Cosa vuoi che si ricordi? Vedi come sta?
1: Scusa, lo devo dare a uccidere io. Chi sono io?
0: Sì, niente. Sei Giorgio e basta. Vabbè, dai, fai uno stacchetto qualcosa.
2: Per Valerio, una cosa per Valerio.
0: Sì, vai, dai.
2: Fai che tanti auguri allora, a Valerio, va.
0: Allora, tanti auguri a Valerio, tantissimi, tantissimi. Ricordiamo anche gli auguri a Luca. E vai, tantissimi auguri, una bellissima canzone allegra, dai.

0: Valeria! Auguroni!
1: La dedica personalizzata.
0: Personalizzata per Valerio. Quindi, tanti, tanti auguri, Valerio. Dai, spero che ci stai ascoltando. Non so se la Brunella avrà preso sonno, perché va a tratti anche lei, si trova in grande difficoltà. Ma siamo qua, noi siamo qua e cerchiamo ora di poter allargare un po' i nostri discorsi, di dare un po' di seguito ad...
2: in attesa che venga fuori RDM,
0: in attesa che vengano fuori qualche altra persona, così commentiamo. Perché abbiamo messo tanta carne sul fuoco, tanta carne a cucinare, abbiamo parlato un po' di tutto, fra i giudici, fra i ladri, fra il governo, fra i rossi, i bianchi, i celesti. Se...
2: io sono di destra e lo sapete tutti che sono di Berlusconi.
1: Ah sì.
2: Ma io mi auguro che questa politica sparisca. Spariscano tutti. Che venga fuori qualcosa di nuovo. Che venga fuori qualche colonnello che ha ad Gheddafi e che dica: qui da oggi in poi comando io, punto e basta, è chiuso. E da domani facciamo qualcosa. Fare le cose fatte bene, mettere a posto gli operai, mettere a posto quelli che prendono poco, dare qualcosa di più e via via discorrendo, perché se no è inutile cambiare che diciamo aumenta tutto e cosa hai cambiato? Niente.
0: Niente, né cosa proprio, te l'ho detto. Ci stanno portando veramente alla fame, portando alla miseria. Ecco.
1: Guarda che in America abbiamo già, leggevo dei dati oggi, al gallone, perché loro hanno il gallone, circa 3 litri, mi pare un gallone, 8 euro, 8 dollari al gallone in Canada, e si arriva acqua, benzina. Anche là minacciano degli scioperi. Tra l'altro noi qua è poco pubblicizzato, ovviamente domani il 25 settembre l'Italia si ferma, sciopero totale, basta caro benzina, basta rincari, il 25 settembre nessuno compri nulla, non fate benzina, non fate la spesa, non entrate nei negozi, non spendete niente, popolo italiano facciamoci sentire. Sì, ho capito, chi sei che... cioè, sì, sti volantini che ti arrivano sui social, sui messaggi, ma in soldoni, Giorgio, chi sei che fa sti scioperi?
2: In Italia nessuno.
1: Ormai siamo proprio perso veramente.
2: In Italia nessuno.
1: Il problema è che non si lamenta nessuno. E ritornando alla famiglia del Bosco, ho trovato una interessante scrittrice. Una scrittrice da sempre attenta ai temi dell'infanzia, alla famiglia, si chiama Susanna Tamaro, che praticamente questa giornalista nel mese di giugno, mi sembra, ecco, aveva fatto delle dichiarazioni, aveva raccontato all'ANSA. Lei, ecco, Susanna Tamaro è famosa per quel suo romanzo, ecco, Va dove ti porta il cuore, che l'ha fatta un po' conoscere in tutto il mondo, ecco, come scrittrice, e agli occhiali, capelli un po' corti. Tanto sul portale Chieti Today, ecco, di agosto, dice: il caso della famiglia nel Bosco è un grandissimo scandalo. Il commento della scrittrice Susanna Tamaro, proprio scritto da lei, appunto, come catenaccio di questo titolo. All'inizio pensavo che fossero una famiglia di fricchettoni, ha raccontato all'ANSA, poi ho letto il libro, che aveva quel libro biografico di Catherine, no? Ho capito che Catherine è una persona straordinaria, con una preparazione preparazione pedagogica fuori dal comune. E quindi ecco che dice: la vicenda della famiglia nel bosco è un grandissimo scandalo, nato secondo Susanna Tamaro anche da incomprensioni legate alla lingua italiana. In un'intervista rilasciata all'ANSA alla vigilia della consegna di un premio letterario all'Aquila l'inizio d'estate, ecco, la scrittrice è tornata sul caso di tre bambini allontanati dai genitori e dal loro casolare in provincia di Chieti a Palmoli, e dice, virgolette, non si capisce perché dopo quasi 10 mesi non siano stati restituiti alla loro famiglia. I genitori hanno adeguato la casa, fatto frequentare la scuola e rispettato le prescrizioni pur di non perdere la famiglia. Tenerli ancora lontani dà un grande disagio all'immagine di un paese civile. Susanna Tamaro ha conosciuto la coppia e qualche settimana fa è intervenuta a Roma alla presentazione di La mia verità, il libro autobiografico di Catherine pubblicato dalla Solferino editrice, e dice appunto: no, all'inizio pensavo che fossero una famiglia di fricchettoni, poi ho letto questo libro, ho capito che c'è dietro alla mamma Catherine una preparazione pedagogica fuori dal comune. E nella loro scelta niente è lasciato al caso. È un progetto di vita integrale, naturale, certamente estremo, ma sostenuto da una linea educativa molto solida, e soprattutto i bambini sono amatissimi. E la scrittrice continua a sottolineare che il volume scritto dalla madre non è, ecco, solo un resoconto sulla vicenda giudiziaria, ma è il racconto della vita di una donna che ha vissuto e lavorato in diversi paesi ed è stata addestratrice di cavalli, sia addirittura per il governo dell'Australia che lavora, quindi Nasea prima provveduta. Catherine e Nathan sono persone colte, preparate ed equilibrate, ribadisce. Sì, ecco, dopo c'è anche questo caso che quando uno avanza tanto nella carriera, nei titoli di studio, nei titoli culturali, si eleva talmente tanto anche in ruoli proprio di governance, anche, cioè di leader anche in settori importanti, in aziende, in varie amministrazioni, nel mondo della finanza, del marketing, e dopo c'è questo crollo, non so, a livello personale, chiamiamolo crollo, chiamiamolo riscoperta della propria, dell'essenza delle cose, di quello che è veramente importante nel mondo. E tante di queste persone, tra l'altro appunto o plurilaureate o persone che hanno dedicato la loro vita a ruoli di spicco, ecco, nel jet set, nella società appunto del mondo del lavoro, no, voglio dire del piccolo artigiano di turno, con tanto rispetto, oppure dell'operaio standard, ma persone veramente che hanno raggiunto dei livelli elevati, iva a fare i settori una campagna, iva a fare i contadini, iva a stare in mezzo al bosco come Catherine e Nathan. Ecco, questa è un altro, un'altra parentesi da capire, che forse loro hanno veramente capito il senso della vita e sono usciti da quella matrix che ci sta portando solo a correre e correre. Ma qua ci vorrebbe Franco Carraro, che appunto andrebbe sicuramente a riprendere il discorso del senso della vita, che cos'è il senso della vita. E quindi ecco che Susanna Tamaro ribadisce ancora che nelle difficoltà linguistiche dei genitori, ecco, questa una delle possibili origini del cortocircuito. Non si possono affrontare questioni così complesse senza parlare la loro lingua madre, e i bambini comunque hanno svolto i test psicologici senza l'inglese, senza appunto parlargli in inglese. Siamo alla follia. Qua eravamo ad agosto, 9 giorni fa, sul Corriere della Sera. Susanna Tamaro continua con un altro editoriale molto interessante, che è La famiglia nel bosco e l'amore legato e l'amore negato. Ecco, una lanterna magica sul nostro tempo. ve ne leggo un pezzettino perché un po' racchiude tutto il significato di quello che state dicendo questa sera, di questa vergogna del genere umano, dell'insensibilità e di questa burocrazia, di questi aspetti prettamente burocratici legati ai servizi sociali, a questo, a quello, a un protocollo da rispettare, e l'umanità che va veramente in una condizione pressoché azzerata. La vicenda della famiglia Travaglio e l'ostilità contro quella scelta invitano a riflettere sulle contraddizioni e i divieti nella società democratica di oggi. Come mai tutti i cantori della Costituzione più bella del mondo, come tanto decantato da Benigni, no? Come mai tutti i cantori della Costituzione più bella del mondo ora tacciono di fronte a questo caso così grave, così eclatante, nella culla della Costituzione più bella del mondo?
2: Perché sono vigliacchi.
1: Bene. La cronaca di ogni giorno ci riporta un numero ormai pressoché infinito di eventi terrificanti. Alcuni, come omicidi, catastrofi naturali, rievocano per lo più il fantasma della nostra fragilità umana. Ma ci sono altri eventi che per la loro complessità riflettono una luce sui nostri giorni come se provenisse da una lanterna magica. La lanterna magica che ha dominato questo ultimo anno nel nostro paese è stata la vicenda dei bambini del bosco. Con il suo non risolversi secondo le vie della ragionevolezza, del buon senso e del bene dei piccoli, ci permette di illuminare quattro importanti e grandi contraddizioni presenti nella nostra democratica e avanzatissima società. La prima contraddizione è stata quella del mancato sostegno da parte del pensiero progressista su questa vicenda, cioè siamo tutti aperti mentalmente e dopo qua diventiamo subito dei censori. Nelle prime settimane, dato il contesto in cui si svolgeva questo caso e le persone altamente critiche verso l'attuale società consumista e distruttrice della natura che ne erano protagoniste, ero sicuro che la loro battaglia sarebbe stata presa in carico sicuramente da quelle forze che sono sempre state a fianco dei contestatori del progresso capitalista e che calpesta l'uomo, tipo Movimento delle Sardine, quelli no global, oppure cioè tante persone che magari si fossero uniti a questa...
2: Ma sai perché le Sardine non hanno fatto niente? Perché Venezia li ha fatti tutti i Saul.
1: L'idea di realizzare un paradiso in terra appartiene infatti a queste utopie, così come il culto del tribalismo, cioè di uno stato di innocenza a cui è necessario tornare. Immaginavo appelli, immaginavo sostegni di intellettuali, immaginavo interrogazioni parlamentari e un rapido risolversi della situazione. Ma invece, con il passare dei mesi, al silenzio si è aggiunta addirittura un'incomprensibile ostilità contro la scelta libertaria di questa famiglia. Noi, come scelte libertarie, abbiamo la testimonianza che il dottor Paolo Rossaro, con secondo ricorso dell'Ordine dei Medici di Padova in Cassazione, è stato radiato per la seconda volta. Era stato riammesso e l'hanno radiato proprio per un discorso della questa ostilità contro una scelta libertaria di vivere uno come meglio crede, ecco, soprattutto in situazioni delicate. Uno non è padrone della propria persona, a meno che tu voglia suicidarti col suicidio. Sì, allora se tu domandi di suicidarti non c'è problema, se tu domandi di curarti in forme alternative o come meglio appunto possa destare una tua pace interiore, no, allora lì sei da tacciare, perché bisogna adeguarsi come sempre a un protocollo unificato dove di dietro c'è tutto questo giro inspiegabile di lucro, molto probabilmente. Nessuna comprensione, quindi, nessun invito alla comunità europea per condividere con il mondo green, sto green che sa Agenda 2030, il green, con il mondo mondo green la loro fondamentale esperienza di impronta carbonica a zero emissioni, perché la famiglia del Bosco ha un'esperienza di impronta carbonica a zero emissioni. Va bene, i cavalli al musso che fa qualche boassa può aver detto quello è un fiato CO2 la farà, poverino. Va bene. A parte questo, nessuno si era mosso. Siamo talmente green che ti fanno l'aggiornamento di sto cazzo di cellulare, l'Android 8. Adesso chi ha Android 8 da una settimana a questa parte non può più entrare con lo speed nei vari portali istituzionali e ti costringono a comprare un nuovo telefonino. E quindi se uno ha un telefono che è abituato, dice non ci faccio niente, ma sono costretto a tenerlo perché ormai la mia identità digitale è contenuta all'interno di questa mattonella di plastica che ci spia 24 ore su 24, oltretutto che già noi siamo assoggettati a detenere codesto dispositivo 24 ore su 24 tra le nostre mani, e non perché vagna anche bene, perché dobbiamo aggiornarci, quindi dobbiamo buttare via un telefono che funziona perché l'Android 8 non è più compatibile con l'app di Poste Italiane e fanno che cazzo che vogliono. E tu o compri un telefono nuovo o sei fuori, tu non puoi neanche guardarti il cedolino della pensione. Eh sì, ma c'è la CIE, la carta d'identità elettronica, che devi fare 50.000 operazioni per entrare, ci vuole il primo codice emesso dal comune quando sei andato a farla, il secondo codice da inserirlo, avvicinare la carta sul fondo del telefono se c'è il lettore NCF, che è quello magnetico che va a riconoscere la carta, e insomma. E uno va al manicomio criminale, ok? Perché è colpa a qualcuno. Questo è nelle condizioni in cui noi, che stiamo aderendo tutti al green con la nostra macchinetta elettrica, con le batterie, dove ci sono i bambini che vanno, dove sono nel Congo lì con le manine nude a trovare le terre rare per fare le batterie di queste macchinine green, però noi siamo green, abbiamo il metrobus a Padova e la centrale a Porto Tolle che magari va a produrre l'energia elettrica, oppure i pannelli fotovoltaici distruggendo tutta l'agricoltura che noi abbiamo del nostro paese, eccetera eccetera. Concludo i bambini del Bosco. L'idea di realizzare quindi un paradiso in terra appartiene infatti a queste utopie e a Isaia, no? E però nessuna comprensione, nessun invito alla comunità europea per condividere con il mondo green la loro fondamentale esperienza di impronta carbonica a zero emissioni, e anche nessuna ombra di dubbio che sottrarre dei bambini al loro mondo e all'amore dei genitori per questioni igieniche che riguardavano fino a 50 anni fa la gran parte del mondo rurale del nostro paese. Ti Giorgio Gaveto il cesso in casa con tessinato?
2: No.
1: Oh, eccovi qua.
2: E neanche la luce.
1: E neanche la luce. Ecco, la latrina era una fossa in fondo al cortile. Per i più italiani, fino a 50 anni fa, la latrina era una fossa in fondo al cortile e il suo contenuto veniva addirittura usato per fertilizzare la terra dell'orto. Ecco, e questa cosa che era talmente normale e ci sono cresciute tutte le persone nate almeno 50 anni fa, questo venne considerato un abuso insostenibile per una società democratica. Personalmente, continua la scrittrice Susanna Tamaro, dice: personalmente, sebbene viva in una casa nel bosco da 40 anni, penso che ci siano modi più avanzati per fertilizzare l'orto, dice, perché dice bene ormai è a latrina, ormai anche se sto in mezzo al bosco con i miei servizi, dice, ma comunque ritengo che in una società democratica le scelte di vita che non fanno male a nessuno siano più che legittime. Certo che anche noi, chi può avere una casa in campagna, adesso tutti, voglio dire, più o meno abbiamo i servizi igienici, cioè ci siamo abbastanza evoluti, certo. O abbiamo il riscaldamento in casa al posto di avere il fuoco e aree, abbiamo fatto dei pavimenti al posto di avere le pietre rosse per terra che fanno tanta polvere in casa, cioè si adegua, ma comunque si può vivere in una forma genuina. E ritengo, dice qui appunto la scrittrice, che in una società democratica le scelte di vita che non fanno male a nessuno, perché io rivivo così, mi fa male a nessuno, ecco, siano più che legittime. Per capire chi siano davvero i Travaglion bisognerebbe avere l'umiltà e la pazienza di leggere il libro della madre, peraltro avvincente, di Catherine Birmingham, dal titolo La mia verità. Inizialmente anch'io avevo pensato a una coppia di bizzarri fricchettoni, sostenitori tipo del Peace and Love degli anni 70, cioè di Figli di Fiori, a gente sciopaca, più qui che va a fare i falò in riva a spiaggia e chi fa le orge mesi nudi, ecco questo vuoi dire, no? Abbracci, utopia e qualche canna ogni tanto, infatti glielo dice proprio a scrittrice Tamarro. E invece a dise mi sono dovuta rincredere, mi sono trovata una realtà ben diversa. Catherine Birmingham è un'anima fortemente inquieta, appassionata, desiderosa di capire la strada da percorrere per migliorare il mondo, a riprova che le sue pagine non sono solo uno sfogo di emotività selvaggia, ma dietro c'è una lunga biografia di letture che bibliografia di letture che l'hanno aiutata a mettere a fuoco un nuovo modo di vivere e di educare, cioè che c'è anche una cultura che si è fatto sta donna per arrivare in questa situazione attuale. Fin dall'adolescenza la mamma dei bambini ha scelto di occuparsi dei cavalli e con una determinazione e un coraggio raro da trovare ha raggiunto un livello di professionalità che le ha permesso di fare un'agiata vita internazionale, dalla Germania fino alla Danimarca, fino al Giappone. Pensai quanto che aga girà che dice che ha sto pai in mezzo al bosco. Ecco, a un certo punto però ha cominciato a percepire la vacuità di un'esistenza dedicata unicamente alla carriera, cioè la frivolezza, quello che dicevo prima all'inizio, te arrivi ad avere dei ruoli importanti nella società, te giri il mondo, te fai una scalata sociale, tutto un momento crolla il palco e vedi che crolla questa esistenza dedicata unicamente alla carriera. E quando ha incontrato a Bali la sua anima gemella Nathan, in sintonia esatta con il suo percorso umano e spirituale, perché c'è stato anche un riavvicinamento spirituale, no? Alla natura, allo scorrere del tempo più rallentato, meno frenesia, quello che dice Giorgio, no? All'abbracciare gli alberi, cioè a ritrovare una simbiosi con l'energia del mondo che ci ospita, ritrovare il senso della vita, della natura. Ecco che Aeaga trova all'isola di Bali e Nathan, sua anima gemella, decidono di dedicare la loro vita alla costruzione di una famiglia vivendo a contatto con la natura. Ecco che la coppia sceglie appunto l'Italia come paese ideale per realizzare il proprio sogno. E lì, grazie a un cesto di funghi tossici, come nelle peggiori fiabe, ecco che inizia il loro calvario. È quello che dicevamo noi altri st'inverno, si dice ma che cazzo si dà a mangiare sti funghi, che se no neanche sapevamo che esistevano questa famiglia nel bosco, erano tutti tranquilli, perché in Italia purtroppo quando entri nell'occhio del ciclone, dopo entri nella macchina del fango della stampa italiana, che tra l'altro come libertà di stampa siamo al 41esimo posto col Botswana, ecco, appena dopo il Botswana o appena prima, ecco che da lì con questo cesto di funghi tossici inizia il loro calvario. Non solo la sinistra, ma anche la Chiesa non è mai intervenuta in loro difesa, malgrado l'invito a pregare del Papa. Certamente i coniugi hanno un rapporto profondo con la spiritualità orientale, ma non credo che sia un crimine praticare la meditazione o fare yoga. Catherine è cresciuta in una famiglia di immigrati maltesi fortemente cattolica, piena di amore, allegria e fratelli, ma con l'adolescenza succede quello che ormai da sempre accade alle anime inquiete, cioè quello che se parla con Giorgio, no? Che uno segue la famiglia, un credo, un battesimo e tutto, con l'adolescenza e dopo uno diventa padrone della propria persona e ha fatto un altro percorso spirituale. la Chiesa inizia a starle stretta perché è consapevole dell'abisso che inevitabilmente si apre tra ciò che le persone dicono e quello che in realtà fanno. Come se che dice fa sì quello che dicono stai vedere quello che faccio. Ecco, è qua. Catherine quindi vuole la verità e si allontana dalla fede cattolica, trovando un maestro spirituale in Oriente in grado di indirizzarla verso un nuovo cammino interiore. Una chiesa attenta e sensibile avrebbe dovuto farsi carico di questa pecorella smarrita, che nel suo libro scrive, appunto citando il Vangelo, virgolette, io sono nel mondo ma non sono del mondo. E quindi la Chiesa, se voleva, non doveva abbandonarla. Le chiese vuote di oggi non ci parlano di una gravissima carenza di padri e madri spirituali capaci di intercettare e illuminare le inquietudini che affliggono la maggior parte degli esseri umani, forse. Cioè, e a voi dire, sta scrittrice Susanna Tamaro, se che se cese vode in questa epoca che stiamo vivendo, un motivo che sarà, perché a Cesa continua a farsi i cassi propri in un certo punto di vista. Se abitua a massa ben con l'8 per mille alla Chiesa Cattolica e 4 bigote che magari morendo e che assa ancora l'eredità, e finché va avanti così, e se no cosa fanno? Come chi ha imparato a fare tutte le varie aziende del lavoro, Italia, Italia personale, i saracesi, la curia va a svendere qualche chiesa chiusa, magari che fanno la chiesa sconsacrata per fare la sala ricevimento, per fare le mostre, per fortuna che le restaurano a Monselice, c'è una chiesa antica che adesso la restaurano, mezzo Monte Ortone adesso, dove c'è il santuario, che c'è una diatriba che vuol passare in mano ai privati, dove c'è tutta una specie di chiostro di albergo, e vendiamo, se i preti non ci sono, amen, se farà messa una volta ogni 10 giorni, una volta all'anno. E quindi non dimentichiamo poi che la Chiesa è anche proprietaria della redditizia casa famiglia di Vasto, in cui vivono quei poveri bambini sequestrati. Quindi la Chiesa incassa ogni mese 7.500 euro dall'ormai dissanguato comune di Palmoli. Azzo! Quindi i bambini sequestrati alla famiglia del Bosch li hanno messi in questa casa famiglia di Vast, che è Vast, che non è Vast, è Vast il paese, è Vast il territorio, ma non è Vast, ma è lui Vast. 7.500 euro al mese che incassa la Chiesa, perché se parò una accesa e ora non fa niente per difenderli, però si mi tenì qua dentro, mi ciappo 7.500 euro al mese che va a pagarmi il sindaco de Palmoli. Bene, siamo certi che il vescovo, fine teologo, abbia offerto il suo sostegno spirituale alla famiglia con la riservatezza che queste realtà richiedono, ma questo silenzio ufficiale della Chiesa sulla persecuzione di una coppia che si ama e che crede nella famiglia è una delle immagini più inquietanti prodotta dalla nostra lanterna magica. Abbandonati i valori non negoziabili con la morte del cardinale Ruini, in che cosa si è trasformata dunque la Chiesa? Si è trasformata in un'istituzione in uscita, talmente in uscita che dopo il Covid sono davvero poche le persone che hanno trovato la porta per entrare e le ragioni per rimanervi ancora, perché è vero, col Covid hanno fatto veramente schifo. I ga cava anche l'acqua santa dalle acquasantiere con le proprietà, appunto, chi ga taumaturgiche, sì, spirituali, e l'acqua santa che è quella che assume un valore energetico, e l'acqua che si va a spergere per fare a parte quello, e quando padre Amort cos'è che faceva, quello contro i satanisti, gli esorcismi, l'acqua santa che la vai a spargere ad un indemoniato e sembra che gli tiri addosso l'olio bollente, da quanto appunto ha questa proprietà energetica enorme per chi che crede, e a tira via dalle acque santiere. Quindi non è che sega solo a soggettà a un sistema politico italiano, mondiale, globale, de sararle, ma i gavù il coraggio di tirare via un'acqua santa che chi che ha fede e che ha e a costanza de credarghe, che neanche più il prete che crede, se fa il segno della croce con quell'acqua santa, uno, Dio è medico e medicina, diceva padre Leopoldo, ti non te può dare mai ammalare, perché ti te credi ciecamente in quello che è la potenza della spiritualità di quell'acqua santa, e a chiesa aga tira via vergogneve sette volte ancora. L'impressione è che in qualche modo la carità, realtà importantissima, abbia scavalcato la verità. Se neppure la Chiesa difende più la famiglia, siamo davvero sull'orlo di un baratro. Ma se aveva anche il Green Pass per quei morti di fame della Caritas e a Chiesa, e che altro che aveva l'atto d'amore, che cos'è? È il codice del diritto canonico che dice che contro i feti abortiti, e dentro sappiamo tutti che erano i feti abortiti. Stiamo siti, perché questa realtà è confusa, ecco, ed è tormentata, generatrice di infelicità e di grandi è l'unica e di grandi felicità, è l'unica via in grado di donare ricchezza e unicità alla persona, ecco la Chiesa, ecco, riprendo un attimo, perché se neppure la Chiesa difende più la famiglia, siamo davvero sull'orlo di un baratro, perché questa realtà confusa, magnifica, tormentata, generatrice di infelicità e di grandi felicità, cioè la famiglia, è l'unica via in grado di donare ricchezza e unicità alla persona, sottraendola al distruttivo solipsismo dell'individuo. Cioè, se non che sei una famiglia, il senso della famiglia, di un'unione, non dico cristiana, ma veramente un'unione procreatrice del focolare domestico, che abbiamo perso tutto. Ho quasi finito, ma torniamo alla nostra meravigliosa lanterna, che ha dice appunto sta lanterna dove si racchiudono tutti i fatti eclatanti di questo periodo. Qual è la terza immagine che ci proietta? È la più temibile, spaventosa e indicibile, è quella delle donne che odiano altre donne. Nella realtà dei fatti, il mito della sorellanza entrato nel nostro mondo attraverso il femminismo raramente viene attuato, anzi più si sale nelle strutture del potere, più la sottile antipatia reciproca si può trasformare in ferocia. Del resto, le fiabe non ci propongono continue immagini di donne malefiche, punto di domanda, da Biancaneve alla Bella Addormentata nel bosco, fino ad Hansel e Gretel. Chi è la più bella del reame? Si chiede l'invidiosa regina cattiva di Biancaneve allo specchio. Ecco, dobbiamo essere oneste con noi stesse, dice Susanna Tamaro, e riconoscere che dentro ognuna di noi sonnecchia una regina cattiva. Se la conosci, impari a gestirla. Se non lo fai, in breve diventerà presto la tua padrona. Come definire la decisione della giudice? La giudice, i giudici di Giorgio, la magistratura di Giorgio. Come definire la decisione della giudice di aspettare un mese, quello di agosto, uno dei più caldi della storia, a emettere un'ordinanza che va contro ogni buon senso e di certo non va nella direzione del bene dei bambini? Bambini di cui è già stato segnalato dalla stessa ASL un livello di stress post-traumatico in grado di mettere una pesante ipoteca sul loro attuale futuro, e che valutare l'atteggiamento tenuto dall'assistente sociale, dalla psicologa, che hanno tenuto 40 minuti fermi in macchina i piccoli in lacrime per la loro evidente incapacità e disorganizzazione nel gestire il prevedibilissimo flusso di giornalisti, costringendo i bambini a fare un ennesimo viaggio a vuoto e un'inutile ormai insostenibile sofferenza. Vogliamo parlare poi dello stress dei genitori? In questi mesi ho chiesto a diverse mie amiche, persone estremamente miti, che cosa avrebbero fatto se qualcuno avesse sottratto loro i loro figli. I loro occhi si sono subito velati, come se fossero entrati in un'altra dimensione. Cioè ha detto, ma se i fioiti avesse portato via a te, come avresti pensato? virgolette, noi faremmo qualsiasi cosa per riaverli, anche azioni efferate di cui mai ci crederemmo capaci, chiusi virgolette. Ah, in tutto il mondo vivente le madri sono pronte a dare la vita per salvare i figli. Dopo 10 mesi di strazio, in che condizioni si troverà Catherine se non in quelle di un sempre maggior squilibrio? Quello squilibrio atteso con ansia dai servizi sociali per poter dire: ecco, vi avevamo detto che era una pazza. Ma quale madre non impazzirebbe davanti a una simile ingiustizia? Ed ecco la quarta e ultima contraddizione messa in luce dalla lanterna magica: i rapporti con lo Stato. Una vicenda così lunga, nata da così futili motivi e così segnata dalla crudeltà e da un potere irragionevole e assoluto, non può che provocare una grave indignazione e senso di impotenza nelle persone fino ad ora convinte di vivere in uno Stato democratico.
2: Che non c'è.
1: Se un assistente sociale, se una psicologa e una giudice possono tenere in scacco la vita di 5 persone, devastandola senza che nessuno possa intervenire, vuol dire che c'è qualcosa nella giustizia che non va e che spingerà ancora di più gli italiani a provare un senso di estraneità nei confronti delle istituzioni, estraneità che si trasformerà in un'astensione elettorale sempre più ampia. L'articolo 30 della nostra Costituzione italiana consente l'educazione parentale. E questa scelta, una volta che era rarissima, si sta diffondendo a macchia d'olio, perché i genitori consapevoli fanno ogni sforzo per poter proteggere i loro bambini da una realtà che ormai ritengono non più adatta al loro sviluppo. A fine anno i bambini fanno un esame e se non lo superano ripetono l'anno. E dunque qual è il problema? È il famoso mito della socialità scolastica come fondamentale pilastro dello sviluppo del bambino. Socialità peraltro sempre più inquinata da quello che è il bullismo. E allora chi sono le vittime dei bulli? Punto di domanda. Ma lo sono i sensibili, i miti, i silenziosi, tutti i bambini, non pochi, che hanno un mondo interiore da coltivare e che non desiderano sottomettersi alla brutalità sempre più fuori controllo di questi tempi. Si dice: se il mondo sta andando a puttane e nessuno fa niente per dare una piega a questa situazione, i bambini, le persone, le famiglie che vogliono vivere ancora una vita normale, cosa fanno? Si ritirano, fanno l'educazione parentale, si ha possibilità. Perché,
2: e va via col corteo scarsea.
1: E chi altri va via col corteo scarsea? Quindi, visto il lungo clamore mediatico, poi non si può non immaginare l'effetto devastante dell'inserimento di questi 3 bambini già altamente traumatizzati in una realtà sconosciuta a loro, in balia della curiosità morbosa sia dei compagni di classe che avranno che della gente. E quindi come mai tutti i cantori della Costituzione più bella del mondo tacciono di fronte all'incostituzionale e del tutto arbitrario divieto di questo diritto riconosciuto a delle persone già altamente provate, che peraltro non sono neppure cittadini italiani, di vivere con una loro libera scelta in base anche all'articolo 30 della Costituzione italiana? Davvero questa, e conclude, è davvero una bella pubblicità all'estero per il nostro paese e soprattutto per la regione Abruzzo, terra di persone generose e incolpevoli. Quali famiglie sceglieranno più l'Italia come paese di vivere e di elezione? Punto di domanda. Nessuno, perché ormai con quella storia laica, hai detto col caso che veniamo qua. Alla fine tutti veniamo dall'amore e all'amore torneremo, scrive Catherine al termine del suo libro. Perciò, anche se trascorriamo questa nostra esperienza umana avvolti nelle tenebre, persino quel buio proviene dall'amore. Una persona che scrive queste parole è davvero una squilibrata a cui bisogna togliere i figli? Punto di domanda. Questa è Susanna Tamaro del 16 settembre 2026, editoriale del Corriere della Sera. Penso che non ci sia nulla da aggiungere.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Sì, vedo Michele di Venezia che ha scritto: a seguito della frase del nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, in cui asseriva la sua preferenza per le gonne un po' più lunghe, alcune senatrici del PD non hanno trovato il meglio che posare fotograficamente in gonne corte. Uno spettacolo.
1: E quando che va a mettersi il burkini a Trieste?
0: Uno spettacolo penoso e rivoltante, anche perché quella in testa alla foto era niente poco di meno che la sindacalista Susanna Camusso,
1: che Camusso in giro,
0: sorridendo metteva in evidenza le sue pinguiforme. Che la signora Camusso sembra lentamente lautamente pagata per concludere non nulla, abbia deciso per difendere meglio i lavoratori di usare un vestitino corto anziché infilarsi il primo maggio dentro la bandiera della CGIL, per poi sparire. Al PD e al sindacato non rimangono ormai che questa puttanata, che queste puttanate, oltre che rimembrare sbadatamente il fascismo per fare un po' di polemica e attirare l'attenzione. Ma Giorgia è sempre più forte e vincerà senza usare nessun disabile, anche se sarebbe quasi una dea in confronto della signora Camusso, che dovrebbe vergognarsi per tutto insieme alle altre senatrici del PD. Grazie Michele di Venezia.
2: Bravo Michele, molto ma molto bravo.
0: Sì, ma parlando della, vediamo un po' la telefonata. Pronto?
3: Ciao cari.
0: Oh, ciao Roby.
3: E ora caro Giorgio, adesso cominciamo.
2: Vabbè.
3: Allora, prove certe, e non te dico puttanae, perché è la storia che mi ha raccontato un italiano che ha fatto metà della sua vita lavorativa in Germania e ancora adesso vive in Germania. Adesso Dio guardare, deve tornare qua in Italia, perché poi ritorna a 60 e passa anni e sono in pensione, e il cazzo stava a farla da solo, ma boh. Allora, lui mi ha detto questo: in Germania, punto primo, gli stipendi non possono per legge essere inferiori a 2.400 euro al mese. Bisogna guardare adesso la politica in Germania di aumentare di 2 euro l'ora netti per il prossimo anno questi stipendi. In Germania mi lavoro 160 ore, io lavoro dunque dal lunedì a sioba 8 ore e il venerdì 4. In Germania i botteghi, così il venerdì del mezzogiorno chiude tutto, lo dirà il centro commerciale aperto la domenica, non esiste. Quello che paga, certo, se ti vai in centro a Berlino ti di più, ma in periferia, attento Giorgio, un appartamento di 60 metri quadrati con luce, acqua, gas e spese condominiali ti paghi al massimo 600 euro al mese, perché ha 2.400 euro di stipendio, il prossimo anno sarà 2.600 e oltre. Parmagnar per mangiare, diciamo che un 10% che lo spendi in manco rispetto all'Italia, 10% non di più, mi ha detto. Ma se c'è qualcosa, tra parentesi, per quanto riguarda il Nord Stream, dice quattro tubi che arrivava da Russia, che portava gas e petrolio in Europa, ma da qui chi dice, chi che ha detto gli americani, chi che ha detto gli ucraini, che hanno fatto saltare tre. Uno che è quello che c'era stassando i tubi, è un tubo del gas che continua a portare gas al nord dell'Europa, non al sud. Ecco perché paga poco del gas in Germania. Bene? Ecco perché il fiore qui ha 18-19 anni, il settore a macchina, sì, ma il settore è 500, il settore BMW nuovo, perché lo do 1.400 euro di stipendio, se niente ti cadono i genitori che lavora, vediti quanto ti porta a casa a fine mese. Detto questo, poi un'altra cosa, i disoccupati in Germania i sono parecchi, certo, però qua in Italia se ti perdi lavoro ti va all'ufficio del collocamento, gli ti scrive nome e cognome su un tocco di carta, poi il tocco di carta va bene, si lo mette dentro una cassetta e ti smette, perché può essere anche chi se ne metta il culo. In Germania quel tocco di carta resta solo a scrivania, in modo che l'impiegato che arriva alle 8 del mattino lo vede, e i disoccupati, per quanti possa essere in Germania, se è il più sfigato dei sfigati, cioè resta tanto disoccupato, sta 5 mesi. Nel frattempo, finché resta disoccupato, gli sospende il pagamento di luce, acqua, gas e affitto. Non glielo paga. E gli dà 500 euro per mangiare al mese. Dopodiché, quando riprende il lavoro, nel giro di 3-4 mesi, gli fa una trattenuta in busta paga in piccola percentuale a recuperare quello che non ha pagato, appunto, dei boete, dell'affitto, che roba ha. Questo succede in Germania. Domanda: in Italia succede questo? Thomas?
2: Oh, lasciamo perdere.
3: Buono. E adesso veniamo a quest'altra storia. Porca boia, adesso ho perso il calcio. Porca puttana.
0: Qual è l'altra storia?
3: Ah sì, quella che te l'ho detto all'inizio, che te l'ho detto, ne parliamo più tardi. Il libro verde della CGIL, e che naturalmente è che siete messo anche a CISL e a UIL, è inevitabile. Porca boia, proprio oggi viene a parlare da Radio Rai, mica. E allora che c'era sta qua sta dirigente della CGIL, che ha detto che se il libro, che avevamo questo libro verde, perché ha detto se che avevamo accorto, pensa che gli ha messo 33 anni dal 2000, dal 92, dovrebbe essere 33 anni a oggi, vero? E se che ha accorto che i stipendi dei più bassi dell'Europa, e che lui basta per arrivare a fine mese, dai, davvero. Ma scusa un attimo, chi è che va a provare nel 2015 il Jobs Act? Chi è che è sta sito quando che Renzi va a provare il Jobs Act, che si arriva direttamente dall'America, che non è altro che la totale precarizzazione del lavoro, va bene, e ridotto i stipendi anche a 2 euro l'ora, chi è che ha approvato che roba? I sindacati dei 6 siti, sì. Nel 92, quando Prodi ha bloccato l'indicizzazione, i sindacati, che cazzo che hai fatto? Dove sei? Lì dormiva? Ah no, gliela devo farsi qualche pranzo, oppure strombarsi qualche troia dentro negli uffici. Penso che gliela devo trombarsi fra le ore. Tanto per fare qualcosa. In tutti questi anni, tutta questa gente che ha perso lavoro, mi fa primo dal 2008, hai pensato di fare qualcosa? Non ha mai pensato a niente. E Landini, tutti quei bei cagai che ha firmato con gli Agnei, ah no scusa, gli eredi di Agnei, che dopo che ha fatto da fuori dall'Italia è a Fiat.
2: È Fiat, sì.
3: Il gruppo Fiat, che comprende, il gruppo Fiat comprende Fiat, Alfa, Lancia, Autobianchi, Fai, Alice, Scania.
1: Anche la Jeep che sei dentro adesso, anche.
0: Ah sì.
3: Beh, Assa, mi guardo quello che c'era.
1: Italiano, sì, italiano nostro, tutte auto bianche, inglobata Lancia, inglobata Fiat.
3: Dove sei, Orlandini? Dove sei, i sindacati?
1: Domanda che ho, Giorgio.
3: Sto libro verde, ha fatto il libro verde. Il sindacato della CGIL ha fatto il libro verde. Dopo 35 anni. Scusa, 33,
2: abbiamo prima di dire che sbagliato. Per chi aveva finito il nero, e ora che ha fatto il verde, e doveva fare il nero.
3: Ah, gli ha fatto il verde. E intanto questa gente come me, che vive senza luce, senza gas da anni, che per fortuna adesso qualche mese è merda di cittadinanza, e dopo lasciamo perdere tutto il resto di quello che succederà. Ma se questione di altri 35 giorni almeno occuparmi dopo, va bene, lasciamo stare. E quindi adesso chi ha smantellato tutta l'industria italiana, non avevano più niente, neanche l'agricoltura. Sull'agricoltura mi da quello,
1: ma sento che si chiude l'Ilva di Taranto, non avevamo più un'acciaieria in Italia, dipendiamo totalmente dall'estero.
3: No, che ne sei una piccoletta che sia a coso, a non so se abbia già chiuso anche qui a acciaieria Arvedi acciaieria Arvedi, ma non quella di Monfalcon, è una che mi lavora negli anni 90, poi che è stata costruita nuova a Cremona, e ne sei una fatta nuova.
2: No, perché ne era una di piccola anche a Terni.
1: Ah, nel 92, ho capito. Arvedi fatturato si aggira intorno ai 6 miliardi di euro, 6.400 dipendenti complessivi, produttore di acciaio.
3: A Cremona, e neanche dormivimo in albergo, in una pensione a Acqua Negra cremonese, poco distante dall'acciaieria, qui sia stazione. Comunque, caro Giorgio, è passato 33 anni e si è svegliato adesso, o se è l'ennesima tolta per il culo?
2: L'ennesima tolta per il culo.
3: Ecco.
1: Cremona, Trieste e Terni, stabilimenti Arvedi, anche quella di Terni e Cremona.
3: Mi dico sempre la solita domanda, ragazzi, che a me sinceramente fallo o non fallo, me ne sbatto altamente i coglioni. Perché noi i coglioni non pieni, dico talmente lunghi che ogni volta che cammino mi pisto.
1: E si trasina. Mi suona come il campanasso del Pasqua.
3: Però una domanda voglio farvi, che i deficienti incontro tutti i giorni per la strada, quando che vado magari a bere un caffè da qualche parte. Vuoi svegliarvi? O aspettate che venga veramente a spararvi in testa casa per casa?
1: Mamma mia.
3: E alla fine arriva a questo.
2: E ora cosa ti hai risposto?
3: Che sia, no, la domanda che faccio adesso a chi che sei in ascolto, dopo può farla girare, visto che c'è tanto smanettoni con internet, chi ha fatto girare questa domanda in generale in internet, chi si passa a fare ora questa domanda, vuoi aspettare o chi viene a spararvi in testa, che viene a battervi a porta e gli va a sparare in testa dentro casa? Questa è la domanda, Giorgio.
2: Beh, ma guarda, succede qualcosa, perché la gente non può più andare avanti così.
1: È una vita, sì. Chi dice da venire baffone,
3: gada succede qualcosa,
1: da venire baffone, dice mia nonna.
3: E mi che sono in mezzo a una strada, Giorgio, ma veramente in mezzo a una strada, a 60 e qualcosa anni, se succede qualcosa va bene, e dopo ora chi rimedia il tutto, mi dove so, il limbo dei santi padri, sì.
2: Cioè, da quello che credo, che prima o dopo succede qualcosa.
1: È da venire baffone.
3: E che abbiamo da aspettare cosa? Che comincia a cascare nelle bombe o che cominciamo a spararsi fra di noi altri?
2: Certo.

0: dopo 33 anni si è svegliato.
1: Ma ne fai idea con questi
0: anni? Abbiamo i stipendi che dovrebbero essere almeno 3.000 euro al mese qua in Italia. Qua in Italia, almeno 3.000 euro al mese. E più fortunati se che va bene, che ne sappa mie quattro. I più fortunati, e c'è sempre manco questi fortunati.
1: Sì.
0: Tase, i prezzi
1: tutti
0: di merda.
1: Tase, perché ti sa per cosa che... Secondo me per cose che tase, perché c'è ancora tanta gente che si parla di casa.
0: Sì, ma ti ho sentito bello.
2: Chi riesce a mantenersi a Giorgio?
0: Aspetta, brava. Che tra poco gli apporta via a casa, perché gli ha da farla, green, e se ne ha fa green, gli apporta via. Vediamo quanto ben chi sta dopo, perché ti ha da farla green. Ti va a spendere che al manco 100.000 euro per scarsella tua, ma farla green, farla 10 centimetri di polistirolo tutto attorno.
2: Sì. Sento che formicai chi se fa in mezzo al polistirolo. Tocca cavare tutto.
0: Formicai e case, vado spa e se despa, perché il polistirolo non lascia traspirare. E là, o l'umidità ti viene per dentro, ti fa i muri neri. Tutti
2: sì, infatti gli ganna vento è perenne, che nel sottotetto di a casa gli ganna vento è un sistema di aerazione forzata, una casa sì, appunto green, che se va via la luce si spegne la vento e te soffichi dentro.
0: Ma la va, vento va. È che funziona a corrente,
2: gli ganna vento sì gli ganna ventuina
0: che funziona a corrente. E dopo magari in cucina che ti metti una pignata di acqua sul forneo e ti dà il vapore che va su, dove va?
2: E i fornelli se tutti a induzione, quindi dipendenti dalla corrente. Adesso fanno tutti i fornelli a induzione, le pentole a induzione. Se te voti, certo. Te fai a forneo con la bomba del gas.
0: Ma te lo sai cosa che significa questo? Che a un certo punto ti basta che ti guardi adesso, che ancora fai case, che sei tante case che hai il gas per riscaldarsi, per farsi da mangiarsi. Ti provo a pensare che arriva un blackout casuale.
2: Tutti a bocca
0: casuale.
2: Aperta come i papagai dopo resta. E comunque questo a cosa porta, Roberto? Porta che stasera su Radio Rai, l'intervista della serata, il ministro Pichetto Fratin ha fatto una proposta adesso di legge per riaprire le centrali nucleari. Ma perché sono evolute, ma perché fai i reattori più piccinini, ma perché qua, ma perché là, dice, ma perché dice, ne parlate adesso che a fine mandato del governo? No, dice, noi 2 anni già che ho fatto fare il segreto di Stato, perché io rifà il segreto di Stato, perché dopo ti presenta la pillola pronta, confessionata quando che sei ora, ho supposta, ciamia come gatte voi. Perché ha detto abbiamo dovuto andarci cauti, perché noi siamo reduci da un referendum, che è il referendum dell'87, quello dopo Chernobyl, dove si è espresso il popolo italiano. Però adesso insomma è pronto sto disegno che porterà il 2032-2033 a far partire le prime centrali di nuovo nucleari in Italia. Così il gadito dopo non so se tradire il fare che siete in mezzo al mare, ma vedete che un altro dato che ho sentito l'altro ieri sui telegiornali, che ne guardo sempre meno perché ormai veramente mi sono scoglionato in tutto e di più, ascolto solo la Radio Ciao, la quella di Abruzzo che fa solo canzoni, a parte quando che bisogna andarsi a vaccinare, che dice andate tutti a vaccinarvi, non ti ascolti, te ascolti quello che ti accomoda, qualche notiziario della zona abruzzese. Ma a parte quello, un telegiornale ha detto che quest'anno c'è stato il picco più elevato di consumo dell'energia elettrica in Italia per questo gran caldo che c'è stato, e quindi adesso la bolletta presenterà il conto a milioni di italiani. Oh bella, godito, ma come? Quest'anno che sta il picco più elevato del consumo di energia elettrica, la rete italiana ha retto? Non che si sta blackout programmati, non che si sta allarmismi sui notiziari, ma come mai? E allora te vedi che ma cosa c'è sotto? Perché prima la corrente, preferite la pace o il termosifone, stanno a consumare tutti aria condizionata rotta de coio. E l'impianto elettrico dell'Italia, diciamo del sistema Italia, ha retto. Cosa vuol dire? Consumo di qua, consumo di là, auto elettriche sempre di più, metro, tram, tutto quello che te vuoi.

0: dopo ti presenteranno il conto tutto un momento e ti dice: ragazzi, signori, la situazione è questa, andiamo tutti a corrente, prima o poi succederà quello che hai detto te, Roby, che un bel blackout, che se troviamo da sera a mattina tutti col culo per terra, intanto in incita a consumare, no, corrente da qua, corrente da là, e dopo dice: ci vogliono le centrali nucleari.
1: E ora mi faccio una domanda e ti spiego il perché. Vi piace il culo del salame o il salame vicino al culo?
0: Ah, risposta per Giorgio.
1: E ti spiego il perché. Ancora ho parlato con Girotto in diretta. E centrali nucleari, va bene, ma siamo i centrali nucleari, i mini centrali nucleari, le terza, quarta, decima generazione, tutto quello che vogliamo. Però
0: che non è che sia quarta
1: intanto,
0: generazione.
1: Intanto pensiamo a che scorie riprocessate che
0: dice ancora in bassa Italia, fondai marini, marioni, dove che
1: no, sei? No, mi parlo di che scorie che stai mandai in Germania,
0: sì,
1: in Francia,
0: e dopo torna in Rio e dopo ne rimanda a casa.
1: E torna in Rio e se ancora ferme là, perché qua in Italia non sappiamo neanche dove, sì, metterle. Bon. Quando che avremo i centrali nucleari, che già comunque materiale nucleare da mettere a dimora viene ben fuori abbastanza dagli ospedali per forza di cose, quando che avremo i centrali, dove cazzo mettiamo tutto quel materiale, tutto che il plutonio che viene fuori dai centrali, dove cazzo lo mettiamo?
0: In Lucania, sì, là siamo pieni di
1: entra uranio e una volta finito diventa plutonio. Dove cazzo lo mettiamo? Per almeno 200 anni e sta gara tranquillo. Dove cazzo lo mettiamo?
0: Ma sento per quanti anni
1: e questo che ho domandato a Girotto, Thomas, questo che ho domandato a Girotto oggi è, e mi è venuto da pensare, ti vuoi vedere che l'uranio dei motori in Russia, chi è strapieni di uranio, dei giacimenti di uranio, e se è per questo che bisogna fare la guerra a Russia, perché bisogna mettergli qualcuno a canone e dopo ne altri devono mettersi l'uranio, così mi ho buttato così a caso del cane, giusto per una domanda. Mi sono povero stupido e non ho mai capito un cazzo della vita, e così ho fatto una domanda. Sarà questo forse, visto che adesso la CIA gli ha detto che bisogna che stiamo attenti in Italia, in Spagna e in Francia, perché la Russia ne manda i droni.
0: Sì, adesso è questo discorso dei droni
1: attraverso,
0: sì,
1: i container, sì. Non sarà mica, e questa è un'altra domanda che ho fatto al Girotto, che gli avevo mandato per messaggio, non sarà mica che sarà come, che ne so, mi ho fatto un esempio, la stazione di Bologna.
0: Beh, vara che
1: i droni, tutti... i droni, i che scriva sola, i che scriva sola, sì, URSS, sì, ma in realtà è parte magari, che ne so, da Aviano,
0: da Sigonella,
1: per esempio. Come che c'è stata la stazione di Bologna negli anni 70, che l'esplosivo si veniva fuori da Camp Verdi,
0: l'esplosivo militare, sì, quello che ha detto il giudice Ferdinando, come, Imposimato, non si inventiamo niente,
1: o come il tritolo sotto l'autostrada a Capaci, o come il C4, sì, in via D'Amelio, tutto si veniva fuori da Camp Verdi. Se ha detto questo è CIA, che sarà l'attacco all'Italia, a Spagna e a Francia da Russia, che ne manda i droni,
0: pensati,
1: attraverso le navi porta container,
2: ma sappiamo che sia chi che sia e cosa che fa, sappiamo
1: appunto, è Treni Italia per esempio,
0: ho sempre fatto.
1: Un pacco di esplosivo sotto la carrozza centrale del Trenitalicus, per esempio, anche quello veniva fuori da Camp Verdi. Siamo avanti? Siamo avanti a dirle? Piazza Fontana, Piazza della Loggia, andiamo avanti ancora, Aldo Moro. Aldo Moro, oh cazzo, ma come hai fatto a attraversare tutta Roma, a portare Chiarenol 4 in via Caetani senza essere fermati? Ostia, è il tesserino dell'AFI, Air Force Italia. Eh sì, proprio il tesserino dell'AFI, come gli esplosivi, li ha fatti girare per l'Italia senza problemi. Cazzo, a me viene in mente quelli di Uno Bianca, mi era Puisciotti che aveva il tesserino da Puisciotti, passava dappertutto. Come sbaglio, Thomas?
0: Che ne sei tanti di sti casi, e sai che ne leso tanti tutti,
2: no,
0: i giorni,
2: ma è tutto roba. Così, ma onestamente cosa potremmo fare?
0: Esatto
2: questo è il ragionamento,
0: se scogliona
2: perché ti dica tutta ragione del mondo, dimmi cosa che potremmo fare.
1: Cosa? Mi posso farti un esempio banale, molto banale. Nel 43, 1943, Giorgio, il fascismo va a cominciare a tremare il culo, perché c'era i cosiddetti partigiani, gente ex militari che gamma è divisa, e anche non militari, dei civili, che gli ha detto basta, e pian pianino dai tossi Mussolini che ha sparato sui montagni insieme ai petacci, e dopo gli ha impiccato i pai gambe a piazzare Loreto. Però potremmo fare la stessa roba, e ne avevamo 2-3 mie qua a Roma, 2 mie fra Montecitorio, Paesso Madama, Paesso Chigi, facevamo un bel patibolo con una 50 di corde a Piazza Colonna, e ogni giorno che ne tacchiamo 50 al giorno. Quando abbiamo, come dire, smaltiti tutti, gli diamo l'avviso che a chi va in politica sa che se sbaglia, se non fa gli interessi dell'Italia e degli italiani,
2: non sai che ti capita di sbettegare una roba, e che avevamo l'America e che avevamo anche l'Inghilterra, come se che ti fai fare tutte queste robe qua senza il suo consenso.
1: Aspetta Giorgio,
2: aspetta.
1: Se mi passa una roba del genere entrando in politica, è ovvio che faccio la fine di Aldo Moro, ma se noi altri tutti passiamo una roba del genere senza entrare in politica, e se mai sapremo i mai redini del paese dopo, qua nessuno vi metterà in mano, nessuno fa niente, e basi americani che resta solo una possibilità di scelta: o dar fuori dei coglioni o serarsi in casa e aspettare che arriviamo addosso.
2: No, ma ti pensi che ti vai a fare? Pensi che te lo lasciano fare, punto di domanda.
1: Giorgio, io sono una scelta: dichiarare guerra all'Italia, puoi farlo, puoi permettere.
2: Sì, io posso farlo, sì.
1: Va bene.
2: È l'America, insieme con l'Inghilterra, puoi farlo, sì.
1: Allora, quando che mi
2: io ho già fatto quando chi si venivo in giù con Britannia, e se da Giappone Aldo Moro e se da Giappone Mortadella, e se da Giappone a Padova e a Napoli, e chi ha fatto fare con il capo suo, ecco, mi ha portato in Europa, ci ha rovinati. Dai, Giorgio, allora questo qua non lo mettiamo.
1: Non può permettersi di far fuori 50 milioni di persone, che ne farà fuori un pochi, ma non 50 milioni, non può permettersi.
2: E ti trovi 50 milioni di persone che ti darete a te.
1: Appunto, e siamo al solito problema.
0: Ma quando vestiva in campo sportivo a Milan, è da 5 anni fa che aspetta, chi che dà la garetta, te vedi?
1: E questo è, torniamo al solito problema, Giorgio. Purtroppo
2: è così, ma lo sapevo tutti. L'unico che non lo sa, che non si è convinto, TCT.
1: Giorgio, a sto punto mi interessa più, te l'ho detto all'inizio e te lo ripeto.
2: Sì, sì, sì.
1: A sto punto mi resta solo 35 giorni, o la va o la spacca. Dopo chi resta se alava. Cassi vostri, cassi di tutti voi altri, che se aspettare chi vedaga che i ve ordina di tu comprarvi a piastrella nuova, perché sennò non potete dopo pagarvi il caffè, non potete andare a domandare un tasso di tocco delle carte in comune e via dicendo.
2: Va bene, dai.
1: Vorrei che ti dica la verità. Buonanotte.
2: Hai detto tutta la verità. Hai detto nient'altro che la verità.
3: Ma non ti ascolta più nessuno.
2: Non troverai uno che ti segue. Non lo troverai. Non lo troverai.
1: Appunto. Se questo, guarda che mi qua, su questo punto qua, Giorgio, mi ti dico piena e assoluta ragione. Piena e assoluta ragione.
3: Sì.
1: Non dimenticarlo, Giorgio. Questo punto qua.
2: Non ti dispiacere,
1: Giorgio, quando che sei verità, non che sei dispiaceri.
2: Sì, no, non che sei dispiaceri, no. Perché guarda.
1: Non ti dispiaceri di questo.
2: Guarda, a me mi ricordo dal 68, 69, 70, che ieri l'Italia, ieri in sciopero. Ma ieri tutti. Adesso non credere più nessuno, perché i sindacati ci hanno venduti. Ci hanno venduti, non abbiamo più nulla, più nessuno. Ecco, io ho detto la mia, senza offendere nessuno.
1: No, Giorgio, anche se ti avessi da offendere, fai pure, e anzi, te dà con cammino a mano e mandare in figa del somare tutti gli italiani, sinceramente. Te dà con cammino a mano volentieri, ora. È l'unica roba che posso fare, perché per adesso non posso fare più niente.
2: Purtroppo.
1: Purtroppo
2: è così.
1: Quindi, cari bimbi, mi vi saluto, se sentiremo sabato.
4: Sicuramente, perché.
0: Per guasarmi si è meglio, dai.
4: Dai.
1: E se ti puoi mettere una bella canzone, Thomas, ti mi fa un piacere.
0: La mettiamo sabato.
1: Mentre la solita nota di Pink Floyd, se massa lunga. Metti il carrozzone, va. Chissà che. Tutti gli italiani ti siete care ton, ti arriva a capirla. Ciao cari.
0: Ciao Roby.
2: No, Roby ha tutte le ragioni del mondo. Ma cosa c'è che andiamo avanti? Qua ha ragione? Che adesso il sciopero non lo fa più. Trovami un sciopero che io faccia tutta Italia.
0: Ma va.
2: No, non esiste.
0: Domani che c'è sto sciopero del punto di non comprare qua, non comprare là, ma c'è tutte robe. Non che se.
2: No, ma non bisogna non comprare. Bisogna non comprare.
0: Bisogna farlo e basta.
2: Ecco, non comprare. Serve. Bisogna chi ne compra. Bisogna che le botteghe di cambio da buttare via la roba perché va a marcia.
0: Amico, visto con questa pandemia, con queste diktat che sono stati imposti, amico, visto che l'intellettualità del genere umano, sapere ragionare, sapere anche dire di no, abbiamo perso tutto. La società è finita. Basta, non c'è niente a fare. Non c'è niente a fare.
4: Paolo di Treviso che dice.
0: La libertà di scelta
4: nucleare, divergheremo
0: aspetta che abbiamo ancora lo salario, ripeti.
4: Sì. Abbiamo Paolo di Treviso, con l'oro nucleare diventeremo 200 dei dipendenti, ecco, dai, dipendenti dei fornitori di uranio. Non abbiamo uranio e poi lo esauriremo
0: presto.
4: Certo. La soluzione l'abbiamo e si chiama fusione fredda.
0: Sì. Anche sono andato nel 2002 a vedere la CNR a Padova. E se ancora via a studiare da allora. Io vado in pisapa 3 secondi.
4: Certo.
0: Ancora che spende schedriu.
4: Poi abbiamo Davide 66, ciao Thomas, Anna e Giorgio, grazie del tempo della vostra vita con cui ci fate compagnia e ci fate riflettere sulle cose della vita. Davide 66,
0: grazie a te Davide della
4: il nostro poeta pazzo che ci saluta caramente, grazie il poeta pazzo, il nostro Daviduccio, tranquillamente. Enzo di Vittorio Veneto, ciao Anna, Giorgio, Thomas, c'è anche l'acciaierie Cimolaus di Pordenone.
0: A Pordenone, meno male.
4: Enzo di Vittorio Veneto.
0: Che sei ancora.
4: E anche la nostra carissima Beatrice di Bassano. Grazie Bea, però noi dovremmo assolutamente chiudere e concludere qua. Cosa c'è questa?
0: Lei mi serve lunga vocasa, amico. Se...
4: No.
0: Mi deve sotto 5 minuti o via. Se...
4: Ecco, guarda, 5 minuti, pronto? Pronto?
5: Pronto, buonasera.
4: Buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare?
5: Urbano qui di Campodassevo, vicino a voi, alla radio.
0: Buonasera Urbano.
5: Allora, quello che ha detto prima l'altro è tutto d'accordo. Io sono un piccolo imprenditore, però non capisco come uno possa dal 2008 essere disoccupato nel Veneto. Io ho 5 dipendenti, ne ho 4 stranieri, e italiani, faccio lavorazioni meccaniche con macchine a controllo numerico, con macchine manuali, ma purtroppo, e vi garantisco, non sono stipendi come la Germania, ma sono sempre 200-250 euro più del normale. Perché non trovo più nessuno di italiano?
4: Cosa possiamo dire? Non ho più voglia di lavorare.
5: Non possono essere 2,5 milioni di disoccupati italiani e qui nel Veneto ci sono, nonostante la crisi, ci sono almeno, se io conoscessi 150-200 persone, ma che hanno voglia di guadagnarsi la giornata, vengono impiegate subito. Capite a che punti siamo? Capisco i sindacati che ci hanno tradito, capisco tutto, capisco i nostri politici che fanno solo i loro interessi, però la piccola impresa traina ancora, però non c'è manodopera, mancano idraulici, mancano elettricisti, io devo ampliare un po' il capannone. Adesso la Regione Veneto ha cambiato qualcosa ai beni ambientali, mi hanno dato in 2 mesi, mi hanno dato il permesso, ma non riesco a trovare l'impresa che mi fa il lavoro, me lo devo fare io, che faccio 20 ore al giorno. Capite i problemi italiani quali sono? Sono che ci diamo sempre la zappa nei piedi.
2: Certo.
5: Io capisco i nostri politici, però anche il discorso del vaccino, che ha rovinato l'Italia, il signor Conte ha rovinato l'Italia, c'è chi gli batte ancora le mani. E allora, il signor Zaia, l'ho sentito io in diretta per Rete Veneta, io non mi sono mica vaccinato. E allora perché tutti sono corsi a vaccinarsi? Perché hanno approfittato della paura, no? Invece bisognava ragionare. La Meloni l'ho sentita anche io, in diretta. Perché devo vaccinare mia figlia? Vuol dire che loro non si sono vaccinati, ma neanche i figli non hanno vaccinato. La Lorenzin sì, che ha fatto il vaccino obbligatorio per tutti i bambini che hanno un sacco di problemi, i suoi figli non li ha vaccinati. Capite che gli italiani devono anche imparare a ragionare con la propria testa e non aver paura di quello che ti dicono, come adesso aver paura dei russi che vengono qui con i droni, che ma che cazzo dite, che finora in 5 anni di guerra avete sotto il detto cagate o no? E allora complimenti a Gamma 5 che dà informazione, vera informazione, perché anch'io i primi periodi del Covid la Radio Gamma 5 mi ha dato una mano, perché io ero un po' spaesato, ma non ci ho creduto, come la mia famiglia per fortuna non ci ha creduto ai vaccini, che era una bufola terribile, erano veleni da buttare dentro. E adesso quello che dà fastidio è siamo piloti nella vaccinazione dei polli, della carne, però non possiamo portarla all'estero. Ma allora chi siamo noi? Dobbiamo svegliarci. Franco diceva, il grande Franco diceva, ci mettiamo seduti fuori della casa 3-4 giorni, vedete come fanno presto a cambiare. Ma purtroppo gli italiani questo non lo capiscono. colpa nostra.
0: Esatto, se abbiamo tirato la sappa sui piedi gli anni e questi sono i risultati.
5: Io ho partecipato non a tutte, ma il 50% delle manifestazioni che si facevano a Padova contro i vaccini, ma anche quando passavamo a Padova davanti a tutti i negozi ci guardavano come marziani, e sì, eravamo in tanti,
0: figurate allora, figurate adesso, se marziani, alieni adesso.
5: A che punti siamo? Girotto lo dice sempre, non c'è più pina dorsale nei giovani, da 30 anni, 40 anni in giù non c'è più spina dorsale. I giovani volevano vaccinarsi per essere liberi. Sì. Il signor Letta Maio diceva che il vaccino è libertà, l'ho sentito io diverse volte per le trasmissioni che faceva.
0: Ho il file da trasmettere, sempre pronto.
5: Capite che punti siamo? È colpa nostra.
0: E anche a Bonino che era per i diritti dei radicali, tutti,
5: e prendevano soldi dalle case farmaceutiche a rotta di collo. Comunque il periodo è molto critico, perché con le spese, però uno che in Veneto ha voglia di lavorare, ma veramente quello che è capace di fare, ma che ha volontà, non resta disoccupato, ve lo garantisco io. E questo è il messaggio che voglio dare. Grazie. Al signore qui che ha appena telefonato, è già un pezzo, forse l'ho conosciuto anche di persona, e l'ho portato in officina da me e gli ho fatto vedere i lavori che facevamo. Bastava che mi dicesse: guarda, sono disposto a tutto. Però lui mi sembra che venga dal mondo edile. Volete dirmi che con vero, tutta la carenza che c'è, chi è che fa i lavoretti nelle case? C'è più nessuno, dati da fare, fatti la partita IVA, lavora in nero, Dio buono, ma vivi? È questo che voglio stimolare, capite?
4: Urbano, dovremmo chiudere assolutamente perché siamo
5: notte, complimenti,
0: grazie.
5: Notte.
0: Grazie Urbano,
4: grazie.
5: Ciao.
4: Ecco, bene signori, noi salutiamo tutti indistintamente, dai, di sotto facciamo sempre i nomi, ma
0: adesso non abbiamo tempo neanche dei cognomi.
4: Il
0: maestro
4: quindi, Giorgio, saluta.
2: Basta Anna, basta così, basta.
4: Devi fare i saluti,
2: ciao,
4: stop.
2: Ciao a tutti e alla prossima settimana.
4: Ecco.
2: Sabato sono qua assieme a voi.
4: Ecco.
0: È domenica che viene.
4: È domenica che viene.
0: Ecco. questo è il discorso finale che ha fatto. Allora, ciao a tutti, buonanotte da Radio
4: Gamma 5. Grazie Thomas, grazie Giorgio, Ginetta. Buonanotte a tutti.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

e che trucchiamo le lezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo. Dai microfoni di Radio Gamma 5 sarò con voi fino alle 3, siamo nella fase del oggi giovedì 24, quindi farò, intanto faccio gli auguri a Carlotta che compie gli anni, quindi un buon compleanno alla mia Carlotta. E che è una giornata impegnativa perché sta trasferendo sua mamma in RSA perché non riesce più a gestirla in quanto è diventata completamente non autosufficiente con gravi problemi anche di Teresina, come si dice, no? Purtroppo è così, è così. Allora, pensando, aspetta, che ci hanno messo questo, io ti metto questo, vale. Senti questo. La riconoscete? Sempre per la nostra Cesarina.

fischia il vento. Va bene, allora, la cosa volevo dirvi, in pratica, siamo nella fase 24, il 29 è il giorno, la festa, quella che io considero una bella festa, che è la festa di Michele, quella che la Chiesa Cattolica chiama Arcangelo Michele, ma che... anzi che chiama San Michele, in realtà non è corretta, è un arcangelo, un'entità che ha addirittura passato un grado superiore oggi e che ha sempre accompagnato il Cristo nel suo percorso, prima di avvicinamento alla terra e poi naturalmente nel far questo ha continuato a aiutare l'umanità nel senso cristico. Dopo che il Cristo è riuscito attraverso il mistero del Golgota a consegnare, a donare all'uomo una individualità che prima non aveva, cioè la assoluta e sempre maggiore, sempre più intensa coscienza del sé, della propria individualità, del proprio io rispetto al mondo esterno, che implica anche una responsabilità, perché se io sono cosciente naturalmente del mio agire nel mondo, sono anche responsabile del mio agire nel mondo, e questo forte processo di individualità, cioè questo io che ci è stato donato dall'azione del Cristo durante il mistero del Golgota, ha poi avuto in Michele, che celebriamo il 29, ha avuto un elemento essenziale, perché Michele è stato l'entità spirituale che ha donato all'umanità la intelligenza, l'intelletto così come noi oggi lo intendiamo normalmente e che riteniamo, con le cagate che ci hanno detto a scuola elementare, noi siamo evoluti dagli scimmioni, tutte stronzate ovviamente di una falsità assoluta, mai dimostrate tra l'altro, mai, non è mai stato trovato un reperto che possa in qualche modo dimostrare l'evoluzione dallo scimmione Neanderthal all'Homo sapiens, perché non c'è, semplicemente perché l'uomo è stato uomo fin dall'inizio. È certo che è duretta da mandar giù uno che ha subito il lavaggio del cervello. Noi tutti che abbiamo subito il lavaggio del cervello dagli elementari abbiamo formattato il cervello e non siamo più liberi nel pensiero. È chiaro, è quello che vogliono, no? È quello che stanno facendo in maniera molto più ampia e molto più intensa con le nuove generazioni. I ragazzini che oggi addirittura vengono trascinati a vivere una realtà virtuale, quindi non vera, attraverso i telefonini e tutto internet, no? E quindi li estranea completamente dalla realtà fisica, materiale, vera, e ne fa degli psicopatici, naturalmente, e l'abbiamo già sotto mano questa situazione, no? Quindi il fatto di avere oggi un importante elemento di crescita intellettuale lo dobbiamo essenzialmente al fatto che l'entità micaelita, cosiddetta, questo si comunica a Steiner naturalmente, ha progressivamente dopo l'evento del Golgota, quindi nei secoli che si dopo il Cristo, ha progressivamente trasmesso la capacità progressiva, lenta e graduale di pensieri autonomi, fino ad arrivare praticamente dopo il 1400 nell'attuale epoca, che sarebbe definita da Steiner la quinta epoca post-atlantica, cioè dopo la civiltà atlantidea, l'epoca in cui dovremmo essere in grado di formulare modi di ragionamento che sono autonomi, prodotti dalla nostra capacità intellettiva che ci è stata donata, ripeto, da entità come l'Arcangelo Michele. Questa capacità intellettuale è quella che ci consente di fare, di studiare profondamente la materia, che va benissimo,
ci mancherebbe, la conoscenza quindi del mondo fisico-materiale, cosa che l'umanità in questi ultimi due secoli ha fatto in maniera strepitosa, direi, no? Senza ombra di dubbio, ma che ci consente, ci avrebbe dovuto consentire, e questo perlomeno riguarda una minoranza della popolazione purtroppo attualmente, ma ci consente anche di crescere e conoscere la realtà invece non fisica materiale. Ci consente di comprendere che la natura fisica materiale è una parte della realtà che va, che dovrebbe essere compresa nel mondo della conoscenza, che può essere una sfera a 360 gradi. La parte fisico-materiale che la scienza, quella con la S maiuscola e con la H finale, studia con questo orgoglio stupido e ridicolo, alla Burioni, tanto per capirci, è una scienza che ha certamente apportato una conoscenza molto importante dei 360 gradi e ci ha portato, diciamo, a 180 gradi. A 180 gradi. I restanti 180 gradi dovrebbero essere indagati da ognuno di noi, dovremmo essere educati da una società meno cogliona a occuparci di cosa sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti, a definirli, a essere in grado di capire che queste da dove provengono, che origine possono avere, come li possiamo coltivare in maniera corretta, quali metodi ci sono per approfondirli, per ampliare questa consapevolezza, e con questi pensieri e sentimenti unirli poi in modo tale che le nostre azioni siano azioni concrete, bilanciate nella materia, no? Porca troia, nella materia. E allora l'unione di questi due elementi ci può dare la spiegazione del mondo che ci circonda, altrimenti facciamo i pensieri di alcuni poveretti che chiamano anche qui in radio, che tanto vita se questa, che caso me ne ciava, quando che morirò andarò a vedere cosche. Ma non funziona così, Cici, perché se noi non ci facciamo durante questa vita, non elaboriamo dei pensieri e poi anche dei sentimenti che derivano dalla nostra conoscenza spirituale, cioè non solo materiale, se noi non ci facciamo un'idea di questo tipo prima di passare la soglia, cioè prima di morire, quando siamo di là siamo in una situazione come i deficienti che non hanno elaborato una minchia e che quindi nel passaggio nel mondo spirituale e nell'intervallo che intercorre tra morte e nuova nascita, perché vi do un'altra comunicazione, me le spiace tosi, non si vive una volta sola, vi piaceria, ma non è così, non è così, Cicibelli, si torna ed è una bella rottura di coglioni, no, sono perfettamente d'accordo, io che ho questa età adolescenziale appena compiuta, l'idea solo di tornare mi fa venire, magari che può essere stardea, come dicono i cattolici, si muore e dopo si passa all'eternità, se sei stato bravo vai in paradiso, se no sei stato cattivo vai all'inferno, se si sta così te stai in purgatorio. Magari che fosse così, te piaceria che fosse così, non è così. Tu, in base a quello che hai compiuto in questa terra e in questa vita, in base alle cose positive che hai fatto, alla capacità, perché l'altro elemento che andrebbe introdotto, il Cristo ci ha dato l'individualità, l'io, la responsabilità, la coscienza del sé individuale e quindi la responsabilità delle nostre azioni. Michele ci ha dato la capacità di un pensiero intellettuale che porta giù conoscenze dal mondo spirituale, ci ha donato la conoscenza che deriva dal mondo spirituale, unita alla nostra forte individualità. Qual è il problema? Che, essendo spesso arretrati dal punto di vista evolutivo, siamo anche dei grandi egoisti e utilizziamo questa conoscenza e questo dono spirituale per scopi non di crescita comune per l'umanità, ma di vantaggio personale a scapito di altri. E questo naturalmente sta portando l'umanità a un grosso rischio, all'orlo di un abisso, che è quello della elemento della capacità autodistruttiva.
Beh, lo stiamo vivendo, siamo sull'orlo della terza guerra mondiale e abbiamo delle gerarchie politiche, una più infame dell'altra e più corrotta dell'altra, che si stanno portando e spingono in maniera enorme al fatto di riuscire ad avere una... di riuscire a trovare una scusa per poter innescare il conflitto con la Russia. È evidente da tutte le puttanate che spara, del drone di qua, la puttanata di là, l'elicottero adesso, l'ultima notizia, un'idiozia dietro l'altra che cerca di creare la scusa per poter innescare la guerra. Purtroppo l'umanità non sta comprendendo e sta rischiando molto. Michele ha fornito l'intelligenza cosmica come dono dell'umanità che noi usiamo normalmente, per cui uno che non ha nessuna conoscenza di tipo spirituale, che si basa solo con le quattro stronzate che ha imparato a scuola, cos'è convinto? È convinto che l'uomo, da scimmione poco evoluto Neanderthal, progressivamente, avete presente l'immagine, no? Ponte Darwin hanno fatto a Padova, no? Il ponte Darwin, che Darwin tra l'altro non aveva mai detto che l'uomo derivava da un animale, mai, è stato il suo cognato testa di cazzo Dalton a dire questa stronzata e a portare a un congresso internazionale dell'epoca, stiamo parlando del 1800, una prova falsa, cioè un cranio umano e una mandibola di scimpanzé che era riuscito a far aderire perfettamente al cranio umano, e dice: ecco qui l'anello mancante dell'evoluzione tra uomo di Neanderthal e Homo sapiens. Peccato che fu scoperto a essere una cagata, naturalmente fecero finta di niente, non è che sui libri viene scritto che Dalton, cognato di Darwin, fece questa troiata, però su questa base siamo andati avanti a dire una menzogna senza alcuna prova, e a scuola si impara questo, e quindi noi siamo tutti convinti di essere degli animali evoluti. No, no, l'uomo è stato uomo fin dall'inizio, e cioè da dopo Atlantide, da dopo il crollo di Atlantide e la sua immersione nell'oceano Atlantico, l'umanità sopravvissuta emigrò in parte nelle Americhe, i più cancheri, e i più buoni verso il continente europeo, fino alla valle dell'Indo, dove iniziò la prima civiltà post-atlantica, la paleo-indiana, successivamente in una migrazione verso occidente, la paleo-persiana, guardate la carta geografica, dall'India alla Persia, col cazzo che Netanyahu fa fuori l'Iran, chiusa parentesi, e poi la egizio caldaico babilonese, quindi la Mesopotamia con l'Egitto, l'egizio caldaico babilonese, terza epoca post atlantica, poi la quarta epoca, quella romana, greco-romana, dove ci fu l'incarnazione del Cristo, la quinta è l'attuale, che è purtroppo è così, dove il popolo guida non è più quello latino che era tipico della quarta epoca fino al 1400 circa, ma è quello, avrebbe dovuto essere l'anglo-tedesco, solo che gli inglesi, gli anglo, decisero di far fuori i tedeschi, provocando di fatto sia la prima sia la seconda guerra mondiale, distruggendo quindi completamente il popolo tedesco e preparandosi alla terza, e usando ancora il popolo tedesco come carne da cannone. Si sta preannunciando questa cosa davanti agli occhi di tutti, no? Bene, Steiner nell'ultimo anno della sua vita, anzi nell'ultima estate della sua vita, agosto del 24, pur con le ultime forze che aveva, perché tenete presente che lui tenne ancora conferenze fino appunto alla festa di Michele del 24, cioè fino al 29 settembre del 24, poi da quel momento non ebbe più le forze per poter andare avanti, la malattia conseguente all'avvelenamento del 1 gennaio del 24 progredì, e al 30 marzo del 25 purtroppo se ne andò. E prestino, perché aveva solo 64 anni. Nell'estate del 24, quindi nell'agosto del 24, stette quasi un mese in Inghilterra e parlò agli esoteristi e ai gruppi esoterici massonici inglesi, e disse chiaramente questo:
avete eliminato la polarità tedesca e la capacità quindi delle forze spirituali che c'erano nel popolo tedesco per, per il progresso dell'umanità, e quindi vi siete caricati di un peso e di una responsabilità enorme che dovete portare avanti da soli da questo momento in poi. E quindi il popolo anglosassone ha sul proprio karma qualcosa che è da far tremare le vene e i polsi, davvero, veramente, veramente. E seguirà una sesta epoca che è dopo il 3400, comunque alla fine di questa epoca, che dura, ogni epoca dura 2160 anni circa, e il tempo che il sole impiega per alzarsi da una costellazione all'altra. E nella sesta epoca, guarda caso, qual è il popolo, quale sarà, dice Steiner, il popolo guida, quello che darà i maggiori impulsi di sviluppo dell'umanità e quindi di sviluppo dell'umanità, dove naturalmente si incarneranno nel popolo, in quel popolo, le migliori anime, le più evolute, come si incarnarono in questa epoca si incarnarono nel popolo tedesco Goethe,

lo denunciò chiaramente e disse che era organizzata e pianificata dalle massonerie anglo-americane, pagata e organizzata. Il famoso treno blindato che parte da Zurigo con Lenin e Trotsky, che erano sul libro paga di Sua Maestà Britannica già da anni, eseguirono gli ordini. Va bene, dai, questa è un'altra storia. Tornando all'elemento che a me interessava, Michele, è la festa di Michele il 29, noi la festeggeremo, faremo una serata celebrativa martedì 29, naturalmente qui in Sede Radio, come sempre, perché iniziamo poi l'anno di studio. Ogni martedì ci saranno ovviamente i gruppi di studio dell'antroposofia, ma ci concentreremo sulla figura di Michele, perché la figura di Michele, se l'umanità la riuscisse a comprendere correttamente, diceva Steiner, è una figura di enorme importanza per l'umanità stessa, perché Michele è un'entità potentissima. Adesso addirittura diceva Steiner, è passato di categoria e da arcangelo è diventato un arcai, grazie appunto all'attività di sostegno continua a fare del Cristo, dell'azione del Cristo sull'umanità. La particolarità di Michele qual è? Che è quella che non dà nessun osserva e lascia la totale libertà all'uomo di muoversi in senso positivo, di fare un'azione positiva o di fare un'azione negativa. Michele non agirà mai per condizionare questo. Perché? Perché l'umanità deve portare alla fine del suo percorso nel mondo spirituale, quando non avrà più bisogno di un corpo fisico, non avrà più bisogno di un'incarnazione fisico-materiale, deve portare nel mondo spirituale un elemento che manca, anzi due elementi. Il primo comunque è la libertà, cioè la capacità di decidere liberamente cosa fare, senza essere condizionati dalle gerarchie superiori. Quindi la libertà e l'amore, che è l'altro grande insegnamento del Cristo. Questi sono i due elementi fondamentali. Quindi Michele, noi lo ricordiamo come elemento centrale nello sviluppo dell'umanità in una certa direzione. Ovvio, se uno è andato a scuola, gli hanno insegnato che l'uomo se una simia evoluta, e simie, e vedo soprattutto gesettanti che c'è di che simie, che io so solo Dio, no? Ma è un'altra simia quea. L'uomo non deriva da un animale. L'uomo non è un animale. E questo è importante da tenere presente. L'uomo è uomo fin dall'inizio. Uno dice, ma siamo peso di animali, assa perda, questi sono altri ragionamenti. L'uomo ha una caratteristica unica tra gli esseri viventi, che è la coscienza del sé, e cioè l'elemento spirituale, l'io. Questo ce lo può avere solo l'uomo, non può averlo nessun animale, nemmeno il più evoluto. E con tutto l'amore che io provo per gli animali, ma questo va sottolineato. E adesso cosa sta succedendo? Sta succedendo in questi ultimi anni di disperazione dell'umanità, di dolore enorme, che non si fanno più figli, parliamo della società italiana in modo particolare, e l'animale diventa elemento di compensazione. Quindi si prende il cane, il gatto, quello che se vuoi, e il cavallo al posto del figlio. Oggi una donna in età fertile non ci pensa neanche lontanamente ad avere un figlio, non si sente pronta, è immatura, non c'è l'aspetto economico, non c'è cultura, non c'è un cazzo, e si prende il cagnolone che viene umanizzato completamente. Quindi è l'ennesima forma di violenza che viene fatta a un povero animale che non può fare altro che subire il nostro comportamento. Un cane o un gatto subisce sempre il nostro comportamento, e questo va tenuto presente. Non ha un sé, non ha una coscienza del sé, si comporta secondo gli istinti di specie, e noi lo umanizziamo, quindi lo distinguiamo da altri della stessa specie, perché vivendo a stretto contatto con noi impastiamo la sua astralità, cioè la sua anima, con i nostri sentimenti, e quindi siamo anche responsabili in parte, adesso non è così automatico, dello stato di salute degli animali.
capite? Questo è l'elemento che dovremmo comprendere. La festa di Michele, il 29, è una festa che l'umanità è evoluta, un'umanità che comprende che la vita non può essere fatta sacramento de Dio solo de materia, porca puttana. Ma come si fa a credere che noi nasciamo, perché l'ebete de Pierino

0: Pino Angela, che non a caso era ebreo, ovviamente, ma era giusto per ricordarlo, cosa fa? Diceva a tutti assolutamente che esiste solo la materia, la componente psichica, che i nostri sentimenti e i nostri pensieri sono una secrezione del nostro cervello in base agli ormoni, dopamina, noradrenalina e tutte queste puttanate. Pensate all'idiozia di un comportamento del genere. E quindi noi nascevamo per caso, perché quella sera i nostri genitori, anziché andare al cinema, avevano fatto zoom zoom, siamo nati noi per caso da quei genitori, per caso italiani, per caso ricchi o poveri, da famiglie ricche o povere, per caso, va bene, per caso siamo cresciuti bene, male, ricchi, poveri, sani, malati, per caso abbiamo fatto incontri casuali nella nostra vita, sacramento di Dio, ok, e a un certo punto andiamo avanti con gli anni e finalmente morimo e andiamo nel nulla. Ma sacramento, ma vi dico, ma può essere, sforzatevi di pensarci, sacramento, può essere realistica una visione di merda di questo genere? Ma può essere vera? Cioè, tutto quello che io ho pensato, amato, odiato, sentito, sviluppato, rapporti di amicizia, ma di qualunque altra cosa che ho sviluppato in questa vita, muore con me, col corpo fisico in putrefazione, va nel nulla. Ma vi rendio conto? Vi rendete conto? Se noi non sviluppiamo, e ve lo ripeto, amici, ho fatto questa introduzione ricordando la festa di Michele del 29, perché adesso noi possiamo parlare, ne parleremo, continueremo a parlare della violenza, della guerra, del rischio della guerra, dell'infamia immonda che finalmente i sionisti hanno gettato la maschera e hanno fatto vedere chi sono sempre stati, chi sono stati i più grandi razzisti di questo mondo, e lo stanno facendo in maniera vergognosa e con una ferocia illimitata sul popolo palestinese. Questi maledetti sporchi, responsabili naturalmente di una cosa di questo genere, stanno creando le condizioni, no, per un peggioramento e per impedire che l'umanità possa evolvere, possa ampliare finalmente in piena libertà la propria consapevolezza, la propria coscienza del sé, possa finalmente dire: ma porca miseria, ma può essere che esista solo il pensiero della mia attività, del denaro, del potere, delle cose che mi compro e delle cose che farò domani, e del lavoro, che se perdo il lavoro sono morto, e che la vita sia solo questa preoccupazione economica collegata alla gestione di un potere, chi non ne ha per niente e chi ne ha tantissimo, al punto da decidere addirittura e da poter impossessarsi della mia stessa vita. Ma secondo voi può essere così? Ci può essere un senso in quello che stiamo facendo? O c'è qualcosa di profondamente e radicalmente sbagliato? Questo è il punto. Ora noi siamo in una situazione pesantissima. Perché? Perché si sta avvicinando, è il momento della apparente supremazia delle forze di ostacolo. Le forze di ostacolo, e io lo sottolineo, e qui Franco sbagliava tanto quando diceva che il male non esiste. Il male esiste, e come? Esiste, e io non solo devo riconoscerlo in questa vita, ma devo anche avere la forza di prima di riconoscerlo e poi di poter evitarlo con azioni di amore, non combatterlo necessariamente, perché noi uomini non possiamo combattere le forze di ostacolo, come non potremmo combattere l'azione del Cristo, perché non siamo a un livello evolutivo tale da poterlo fare. Possiamo agire in una direzione ostinata e contraria, come diceva Fabrizio De André. Cioè, se tu mi proponi, e parlo dei figli di quegli assassini che stanno agendo a Gaza in questo momento, se tu mi proponi questa strada, la strada che propongo io è quella di aiutare, dargli da mangiare, sanità, tirarli fuori da questa cosa, proteggerli, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'elemento fondamentale che noi dobbiamo fare, quindi in direzione ostinata e contraria, facciamo dell'altro, cioè agiamo nel senso del, questo lo possiamo fare perché rientra nella nostra libertà e questo Michele ce lo consente e ci osserva. Cosa fai della tua intelligenza? Come usi la tua intelligenza per scoprire un nuovo vaccino mRNA che ammazzerà ancora milioni di persone e di animali e distruggerà l'equilibrio genetico della popolazione? Perfetto, vai, fallo. Pagherai pedaggio? Cazzo, cosa pagherai? Non hai neanche idea. Io non voglio neanche pensare a gente come Conte, Speranza, Lorenzin, potremmo andare avanti quanto volete, tutti i medici che hanno vaccinato come non ci fosse un domani, non si sono opposti, non hanno osato alzare la testa e dire io lavoro in scienza e coscienza e io un farmaco sperimentale di massa sulla popolazione così non posso usarlo, non lo farò mai. È stata una minoranza che l'ha fatto. La maggioranza sì, come no, addirittura correvano a fare negli hub vaccinali a 80 euro l'ora e ad andare a massacrare la gente. Questo è quello che è successo, nessun problema, siamo nella libertà, Michele consente questa libertà e aspetta a vedere cosa fa l'umanità. È per questo che l'umanità sta rischiando molto, perché? Perché la maggioranza dell'umanità in questo momento ha un livello evolutivo molto arretrato. E dove prevalgono nettamente quei sentimenti di egoistici, di materialistici, in cui si fa prevalere sempre l'interesse, il becero interesse egoista e personale su quello degli altri, ma in maniera proprio stupida. E questo è rischioso, perché se la maggioranza continua su questa strada, l'umanità avrà dei prezzi da pagare enormi, perché è l'umanità così che porta alle guerre. È questa umanità che porta alle guerre, perché l'umanità evoluta una guerra non la farà mai, ovviamente. Questo noi stiamo rischiando, perché stiamo rischiando molto? Per questo motivo. E il fatto che esiste Radio Gamma 5 o piccole realtà come la nostra, che può ancora dire e avvisare le persone, spingerle a una riflessione in questo senso, è ancora una luce di speranza che ci dà ancora speranza. Ma guardate che la speranza va alimentata ogni giorno, non è che si vive così. Sentite sta qua, cazzo, la marcia militare sovietica in Piazza Rossa. Путин.
1: С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Ура!
0: Сити.

andatevela a vedere la sfilata della, per la vittoria russa in piazza, bellissima, bellissima. Questo a me, ai miei occhi, appare come speranza, speranza. C'è un'umanità che non accetterà mai quello che sta venendo avanti. C'è un'umanità che avrà sempre la capacità di saper distinguere il bene dal male, perché il male esiste, è una forza e va riconosciuta. Dopodiché uno in piena libertà sceglie cosa fare, se stare con la forza del male e fare il male, e cioè fare prevalere le proprie spinte meno evolute, cioè le più egoistiche e le più dannose verso gli altri, oppure fare prevalere quello che già il Buddha aveva preparato, prima di tutto la compassione verso il prossimo e successivamente l'atto d'amore, che vuol dire semplicemente faccio un'azione. Perché questo vuol dire, se no, le solite robe dei preti, no, amore, amore, amore, amore, tanta gente, ma te non te mori mai. Cioè, l'atto d'amore è un'azione che io liberamente decido di fare ad esclusivo vantaggio tuo. Da questa azione non mi aspetto assolutamente nulla, né direttamente né indirettamente. Bene, ogni volta che voi fate questo, voi fate un atto d'amore. Semplice, non è così difficile. Allora, Radio Gamma 5, da 50 anni, tra le mille cagate, gli errori che sono stati fatti, le guerre, e le baruffe, eccetera, ci sono state azioni di questo tipo meravigliose. Semplice, ci sono state fatte da Franco Carraro per primo, no? Da quando nell'80 fece saltare tutti i soldi che prendeva bloccando televisioni e radio su richieste di aiuti continue per il terremoto dell'Irpinia dell'80, ok? Pagandone poi un prezzo enorme, e poi continuando con l'informazione sanitaria, con questo, con la fitoterapia, con tutto il possibile in aiuto di altre persone. E questo naturalmente ha avuto una grande spinta che è continuata poi negli anni. Questa è una scelta, si può fare questo, si può fare dell'altro. Leggo due messaggi prima della fine. Allora, mi unisco al ricordo della grande donna Cesarina, eroicamente in prima linea per giustizia e libertà. Assolutamente d'accordo con te. Diciamo no a tutte le religioni, diciamo no ai santi, i papi, gli angeli, gli arcangeli, perché noi non abbiamo bisogno di intermediari. Con Dio, se esiste, cosa di cui dubito molto. Adamo, vabbè, Adamo, va tranquillo, Benedetto, che cazzo che me ne c'era a me, va, tanto c'è per in culo e basta, cosa te dica. Un abbraccio a Carlotta e un augurio di buona vita a entrambi. Grande V.O., te voglio ben. È il colore che nel cielo amo di più, il blu. Allora, blu è il colore, e poesia di Roby L'Alpin. Blu è il colore che nel cielo amo di più, come gli occhi innocenti dei bimbi che non fanno in tempo ad aprirli alla luce della vita per essere inquinati con devastante e crudele scienza chimica. E anche se la fiamma dell'amore si sta spegnendo qua giù, il cielo è sempre più blu. Grazie Paolo, Roby L'Alpin, grazie, grazie Roby, grazie, bella. La CIA lancia l'allarme, la Russia vuole attaccare la Francia, Spagna e Italia. Vuoi vedere che arriverà qualche bombetta in stile stazione di Bologna? Ma certo, ma certo, ma non credo, Seto, a dirti la verità, Roberto, perché non hanno bisogno, non hanno bisogno. L'Italia è totalmente uniformata. La bombetta la cacciavano quando c'erano governi come quelli democristiani o socialisti, che comunque non erano perfettamente allineati al potere anglo-americano sionista e che quindi potevano fare delle scelte diverse. Qua Meloncina o qua Schlein che veniva su, ma cosa ha avuto andare in cerca o Conte? Ma i che telefona, ara che domanda che a fare così, perfetto, facciamo così. Quindi non hanno bisogno di mettere le bombe in Italia, sta tranquillo, io metterò da qualche altra parte, in Germania probabilmente. Ciao Paolo, grande complimenti per la trasmissione, chissà che prima o poi la gente capisca che la vita non è una, almeno questo, e devono ritornare, risponderanno di quello che hanno fatto, io compreso. Io semino sempre un po' alla volta, ma vedo che i riscontri sono sempre limitati. Comunque avanti sempre, io ho la testa dura. Paolo, ciao Paolo, ma certo che discorsi, questo te che da fare nella vita, Paolo da Vicenza, non c'è ombra di dubbio, questo te che da fare, e se sei convinto che ovviamente c'è
c'è questo senso nella tua esistenza. Ciao, potresti dire, Paolo, tre parole riguardo agli uomini senza io di cui parlava Steiner, Simone Treviso? Allora, era questo, già all'epoca sua, quindi sto parlando di più di 100 anni fa, lui diceva che c'era una componente dell'umanità che non aveva un io, cioè non aveva, era nato senza la componente spirituale, l'essenza spirituale, perché sapete che Steiner diceva che l'uomo è un essere triarticolato, corpo, anima e spirito, cosa che invece il Concilio di Costantinopoli dell'869 aveva negato, e il Concilio di Costantinopoli negò l'elemento spirituale e disse che l'uomo era fatto solo di corpo fisico e anima, creando un disastro da un punto di vista filosofico, culturale e spirituale. Ma comunque, diceva, c'è una percentuale di persone che nasce già senza io, e all'epoca lui, credo, adesso potrei sbagliare, ma si attorniava attorno al 10-15% di 110 anni fa, diciamo che adesso sicuramente sono molto di più. Queste persone sembrano uomini, diceva lui, appaiono come uomini, come esseri umani, in realtà sono demoni, non avendo la componente spirituale, l'essenza spirituale, il vuoto nel mondo spirituale non può esistere, e il vuoto viene sempre riempito. Se non c'è l'io spirituale, quindi l'essenza individuale spirituale, viene riempito da forze di altro tipo, cioè da forze demoniache. E non è difficile da riconoscere una persona così, non è difficile. Un essere così si riconosce per la totale mancanza di empatia, totale mancanza di compassione, totale incapacità nel dare qualcosa a qualcun altro. Sono senza io e sono pericolosi. Buongiorno Paolo, purtroppo mi sono perso parte dell'annuncio per l'evento fissato il 29 settembre. No, non c'è un evento. Alle ore 21 iniziamo, come abbiamo sempre fatto, i gruppi di studio di antroposofia, e siccome il 29 martedì è anche la festa di Michele, ovviamente inizieremo con la festa di Michele, cioè in radio faremo un gruppo di studio parlando specificamente di questo. Non sai che si imbrieghiamo né magniamo, insomma, cioè, oddio, porteremo qualcosa, qualche spuntino a ognuno di noi, ma ecco, questo è se iniziamo l'anno, credo il quindicesimo di gruppi di studio di antroposofia. Anche tu mi pare cadi nel feticismo, in quell'urrà corale ho sentito la voce di soldati rastrellati lontano da Mosca, mica tanto convinti. Boh, Paolo, che te hai una convinzione che a me non mi pare, va a averti filmato e te renderai conto che c'è un entusiasmo e una forza che è tipica di un popolo come quello russo, che ha ancora il futuro davanti, a differenza dei popoli occidentali inglesi, per cui va tranquillo, chi si è sapendo in che posto. Puoi spiegare per favore come l'URSS si è separato dai massoni inglesi che hanno aiutato gli alieni nel 17? No Mattia, te che è un po' che confusione, bisogna che ci sentimo. L'URSS non si è separato da un cazzo, la Russia degli zar è stata abbattuta attraverso un colpo di Stato, cioè la famosa rivoluzione bolscevica, pianificata e organizzata dalle massonerie anglo-americane. Molto semplice, Lenin e Trotsky sono stati i due uomini che erano già sul libro paga di Sua Maestà Britannica e sono stati portati con un treno blindato direttamente a fare la cosiddetta rivoluzione. Questo gli era il senso. Dopo coschete capiotino, non so, però è questo. Ciao Paolo, pensa che mio marito ha la suoneria come suoneria del cellulare, la tua sigla iniziale. Ma quello è complottista, sei notevole. Se anche quella sei notevole, bisogna che mi ammetta su, che mi ha fatto venire un'idea. Ciao Paolo, ti sento parlare di antroposofia e del Cristo, ma cosa ne pensi l'antroposofia dei santi proclamati della cristianità, della messa officiata, del rosario? Ha una sua valenza? Cioè, non posso darti la risposta così, perché questo è un argomento che richiederebbe parecchio tempo da spiegarti. I santi della Chiesa Cattolica sono comunque persone che hanno fatto un percorso di iniziazione di tipo mistico, e anche qui la via di iniziazione mistica o quella rosacruciana bisogna che te spiegasse qual è, ma hanno il loro valore. Pubblicità.

0: sensazione per me che non posso non sapere niente. Dai, va bene, a posto così. Allora, cambiamo completamente argomento e siamo, torna felicemente dopo un po' di tempo, mettiti il microfono giusto, aspetta un attimo, duetto, cos'è, l'uno, due, eccolo qua, vediamo così, alziamo tutto. È tornata a trovarci Silvia e Nicola, Silvia Bernardi, la nostra guaritrice spirituale, che insieme a Nicola sta facendo un notevole lavoro di aiuto di persone che si trovano in condizioni, aspetta, in bisogno, o che si trovano un po' sbilanciate per varie cosine, no? Silvia, buongiorno a te.
1: Buongiorno a
0: tutto bene?
1: Tutto benissimo, grazie. Paolo.
0: Aspetta, no, non sento un cazzo, perché non si sente?
1: Prova.
0: Sì, ma un cazzo bassissimo, però.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Buongiorno a tutti.
1: Come va la mia voce?
0: No, ma perché si sente così basso, cazzo? Aspetta.
2: Prova a dire smetta con la mia. Prova, parla, intanto parla.
1: Che numero è?
2: Parla.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Tu prova, Nicola.
3: Prova.
2: Dai.
3: Funziona questo?
2: Sì, perfetto.
3: Questo funziona?
2: Un cazzo. Aspetta, c'è qualcosa. Ma vaffanculo.
4: Vai, pillola blu o pillola rossa?
2: Aspetta un attimo, non dir niente. Aspetta, ferma lì, li controllo.
0: Sacramento di Dio. Allora, resia 2, prova.
4: Pillola blu o pillola rossa?
0: Questo siete bene.
4: Ok, adesso mi è arrivato il microfono rosso, perfetto.
0: Boh, a posto, dai. Vediamo così, perfetto. Ok, allora, Silvia e Nicola, buongiorno, intanto ricominciamo dall'inizio.
4: Buongiorno a tutti.
0: Si sente benissimo adesso, grazie Silvia, perfetto.
4: Grazie Paolo.
0: Il microfono, ragazzi, di una potenza, no, anche che non si scherza. Allora Silvia, cosa hai elaborato per noi oggi? Noi parliamo, no? Facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti.
4: Facciamo un piccolo riassunto.
0: Vai.
4: Allora, abbiamo fatto due incontri. Durante il primo incontro abbiamo parlato in modo generale di che cos'è la guarigione spirituale, mm-hmm. e l'approccio diverso rispetto alle altre discipline olistiche, mm-hmm. mentre durante la seconda incontro abbiamo fatto un approfondimento su l'introspezione quotidiana e il permesso di dare il proprio permesso per nuove prospettive di vita o guarigioni, mm-hmm. che presuppone un uso corretto della mente.
0: Chiarisci il concetto di permesso.
4: Allora, abbiamo parlato del permesso come scelta fondamentale che ognuno di noi deve acconsentire interiormente per accogliere nuove possibilità e nuovi futuri nella propria vita. Cioè, quando ci si presenta una situazione, molto spesso, in qualsiasi forma sia, è una benedizione, solo che a volte noi interiormente non abbiamo il permesso di ricevere quella benedizione e quindi in realtà succede che la rifiutiamo. Questo permesso deve essere dato in continuazione, H24, 7 su 7, perché il nostro spirito, la nostra interiorità, da cui scaturisce tutta la nostra vita, sia pronto a ricevere le benedizioni che lo spirito mette sulla nostra strada, in qualsiasi forma.
0: Mi puoi fare un esempio concreto?
4: Un esempio qualunque.
0: È quello che stai dicendo adesso.
4: Sì, un esempio qualunque è... qualcuno ci offre un nuovo lavoro che potrebbe essere veramente quello che porta nella strada della nostra completamento della nostra missione personale, ma noi non abbiamo magari il permesso di avere questo, di prendere questo successo personale che poi porta successo anche a tutti gli altri intorno a noi, perché magari abbiamo una storia di lealtà con delle condizionamenti per esempio sociali o familiari. Questo è un esempio. Oppure quando ci addirittura a livello di malattia, a volte non ci viene proprio, non cogliamo l'opportunità perché non abbiamo il permesso di andare avanti nella nostra vita. A volte abbiamo delle possibilità, per esempio di terapie di qualsiasi genere, anche allopatiche, che possono veramente portarci avanti nel percorso di guarigione, e noi le rifiutiamo raccontandoci dei preconcetti su questa o quella medicina. Ma in realtà quello che stiamo facendo tramite i preconcetti è rifiutare quella possibilità di un nuovo futuro.
0: Che in antroposofia si chiama karma, né più né meno, perché tu quel rifiuto lì non ce l'hai a caso. Ce l'hai
4: certo, in un certo senso sì.
0: Da tue precedenti accordi.
4: Sì, in un certo senso sì, però siamo noi interiormente che diamo il permesso. Una modalità per essere più consapevoli delle nostre reazioni, se diamo il permesso oppure no, è appunto l'attività dell'introspezione di cui abbiamo parlato la volta scorsa.
0: Eh già, ecco. Va bene, vai avanti col discorso che stavi facendo. Quindi?
4: Allora, quindi oggi come approfondimento abbiamo pensato di parlare del campo della madre. Il campo della madre è qualcosa, per esempio, che a cui possiamo connetterci anche riguardo a questo discorso che abbiamo fatto dei permessi. Cioè l'introspezione è un'attività del campo della mente che non è propriamente il campo della madre, ma ricevere le benedizioni è un'attività collegata a quello che è il campo della madre a livello spirituale. Allora, nella nostra cultura la madre è qualcosa di un po' sfocato per varie ragioni. Quindi in modo molto semplice, a livello teologico spirituale, la madre è la forza attiva creativa, la parte del divino che è l'intelligenza creativa, cioè la parte del divino, quel Dio madre, che porta alla manifestazione della nostra realtà nel tempo e nello spazio. Infatti la materia deriva proprio dalla parola madre. Se voi vi svegliate la mattina e qualsiasi cosa toccate, il vostro corpo e qualsiasi cosa di materiale è il campo della madre, è il corpo della madre, è tutto ciò che ci sostiene nella manifestazione nel tempo e nello spazio. Il fatto è che connettersi e riconoscere e prendere il campo della madre può avere un effetto completamente rivoluzionario nella nostra vita. Se voi vi svegliate la mattina e tutto quello che toccate dite ciao madre, buongiorno madre, grazie madre, questo è qualcosa che può, ripeto, rivoluzionare completamente la vostra vita. La rappresentante più importante del campo della madre divino è ovviamente la nostra madre naturale, la madre che ci ha dato la vita, che ci ha dato questo corpo. È la prima rappresentante di questo campo, e insieme al dono della vita il campo della madre è quello che ci dà tutto quello che ci serve. È la vita, è l'abbondanza, è il successo. La nascita stessa è il successo.
0: O la sfiga.
4: In che senso la sfiga?
0: O il successo oppure no.
4: No.
0: Non è che tutti hanno successo.
4: No, no, no, no,
0: per esempio, posso avere una vita sfigatissima.
4: Sì.
0: E questo lo devo al campo della madre.
4: No, il campo della madre, questo non è la rappresentazione del campo della madre. Allora, noi stiamo dicendo quelli che sono gli attributi del campo della madre. Le leggi del successo, dell'insuccesso, del karma sono un altro discorso. Noi facciamo il discorso su la madre e come prendere la madre, come ricevere la madre per la nostra vita e quella degli altri. La madre e la nascita è l'incarnazione del tutto primario, del nostro successo nella vita. Cioè noi prendendo lei, per noi lei è tutto, per noi lei è la casa, è il cibo, è tutto quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno per la nostra vita. Il problema è che spesso per le vicissitudini della vita può succedere che abbiamo la tendenza a rifiutare il campo della madre, a riconoscerlo e a rifiutarlo. Allora, innanzitutto abbiamo detto che la madre è la materia, ma in questo è la nostra reverenza spirituale, è per l'attività della vita, non in senso materialista ovviamente, perché la materia, compreso il nostro corpo, rappresenta l'incarnazione del nostro spirito nello spazio e nel tempo, e quindi rappresenta il dono supremo della vita fondamentalmente. Cosa succede? Succede che spesso, questa è una scoperta anche che ha fatto il dottor Bert Hellinger, il movimento verso la madre, cioè la capacità di prendere e ricevere tutto quello che ha da dare la madre, può essere interrotta per delle difficoltà personali che possiamo avere con la madre, o la madre stessa che ci ha portato in questa vita può avere delle difficoltà mentre noi siamo piccoli, e questo ci porta a interrompere il movimento verso di lei e spesso a rifiutare in futuro quella che lei rappresenta, e cioè l'abbondanza, il successo, il lavoro e le relazioni. E questa è una scoperta che hanno fatto a livello fenomenologico. Quindi il campo della madre è quello che ci permette di aprirci al futuro, prendendo tutto quello che la vita ha da offrirci. Se noi rifiutiamo il campo della madre, se noi rifiutiamo quello che lei ci porta tutti i giorni, tutto il giorno, dalla nostra nascita, vedete che la nostra madre in terra è quella che ha il compito di portarci qui, di darci la vita, di portarci qui. Il suo compito, in un certo senso a livello mistico, finisce nel momento in cui lei ci ha dato la vita. Lei ci dà la vita, noi nasciamo, e il suo compito è finito in un certo senso, perché nel momento in cui noi entriamo nella vita abbiamo tutto quello che ci serve. La Madre Divina ci darà tutto quello che ci serve per andare avanti nella vita. Quindi la madre è quella che sacrifica il proprio corpo per darci la vita.
2: È una domanda che fa Walter, che cosa succede per chi è orfano o per nascita o per adozione?
4: Allora, succede che il campo della madre è perfettamente attivo nel suo campo e ha la benedizione di avere dei sostituti che rappresentano il campo della madre e coprono l'archetipo del campo della madre e fanno il lavoro che avrebbe dovuto fare la madre biologica. Ma non ha nessuna importanza, al di là delle difficoltà che ci possono essere, perché il campo della madre è sempre attivo come attività della vita, in qualsiasi forma ti arrivi, in qualsiasi forma di supporto ti arrivi. Quindi, per esempio, succede che
2: facciamo degli esempi pratici.
4: Per esempio, quando ci sono in questo caso, quando c'è un distacco dalla madre biologica, è normale che ci sia sempre l'attrazione di conoscere chi ha detto di sì alla mia incarnazione, chi ha avuto così tanto amore nel dire di sì a formare il mio essere incarnato nel proprio corpo e portare un emblema universale fino alla manifestazione della Terra. Certo che ci sarà sempre l'attrazione per la madre biologica, e questo è un tema delle persone appunto che non hanno conosciuto la propria madre. Quello che si può fare se non c'è la possibilità di conoscere direttamente la madre, o se la madre è morta o non ha potuto prendersi cura di noi, c'è sempre la possibilità di farlo, di unirsi a lei, ovviamente essendo grati comunque del lavoro che ha fatto e del lavoro che hanno fatto i rappresentanti in sua vece, di unirsi a lei a livello spirituale. E questo è un esercizio che adesso vi dico e che possiamo fare tutti a partire da stasera, come l'esercizio dell'introspezione dell'altra volta. Cosa significa unirsi, andare verso la propria madre a livello spirituale. L'esercizio, che non è un esercizio, è un vero e proprio movimento spirituale, consta in, come si chiama questo signore che ha scritto?
2: Walter.
4: Noi chiudiamo gli occhi e in meditazione, intesa non come esercizio orientale con delle regole, ma intesa come connessione interiore, quindi lo potete fare prima di andare a letto, lo potete fare seduti con gli occhi chiusi, in una posizione anche comoda, non serve avere appunto delle regole, ma in meditazione dentro voi stessi, nel momento in cui riuscite ad ottenere, lasciate andare i vostri pensieri, un campo di sufficiente calma interiore, voi potete visualizzare davanti a voi in piedi la vostra madre. Vostra madre può essere sia con la forma che conoscete di quando era giovane, quando vi ha avuto fondamentalmente, quando lei vi ha portato qui sulla terra, sia in una forma, se avete un'immagine, se non l'avete conosciuta, o anche in una forma, non ha nessuna importanza, anche in una forma qualsiasi, un'immagine, sì, un'immagine femminile è l'immagine della madre.
2: Okay.
4: E quello che fate in questo movimento, cominciate ad andare verso la madre, andare verso di lei. In questo movimento fate molta attenzione, fate... Lei sta in piedi davanti a voi a una certa distanza, mm-hmm. e voi andate verso di lei sentendovi piccolissimi, molto piccoli, siete piccolissimi, praticamente dei neonati, mm-hmm. e gattonate verso la vostra madre. Non sempre ci sentiremmo così piccoli, perché noi abbiamo anche le storie vissute con le nostre madri, e spesso la vita ci ha portato a sentirci superiori a lei, o non avere fiducia in lei, o esserci dovuti prendere cura di lei, e magari questo ci ha portato a sentirci sopra di lei. Ma la verità è che il campo della madre è infinito, il campo che lei, la madre biologica, rappresenta è infinito, e noi siamo piccolissimi. Quindi il nostro compito è lasciar cadere tutte le storie personali che abbiamo avuto con la nostra madre personale. Non ha nessuna importanza se è viva o morta, se avete un buon rapporto o un cattivo rapporto, non ha nessuna importanza. Lei è colei che vi ha amato a sufficienza per portarvi qui e darvi la vita. Quindi voi andate piccolissimi, se siete grandi all'inizio aspettate un po', aspettate, la vedete, la guardate sempre e aspettate di essere piccoli, piccolissimi. Poi procedete verso di lei. Procedete verso di lei e vedrete che cosa vi succede. Fate questo esercizio tutte le sere e vedrete che la vostra vita avrà dei cambiamenti, sicuramente. Voi procedete verso di lei in meditazione e vedete che quando arrivate ai suoi piedi, piccoli, sempre piccoli, perché lei è grande, voi siete piccoli, a un certo punto lei aprirà le sue braccia e vi attirerà a lei. Quando vi attira a lei, quando vi attira a lei, potete sciogliervi nell'abbraccio e nel supporto infinito di tutta la creazione che lei rappresenta.
0: Nella tua esperienza cosa ha provocato questo? Nel momento in cui uno fa questa meditazione serale e ci riesce a fare quello che tu hai detto, nella vita, poi naturalmente nel tempo cosa accade?
4: Sì. Vi raccomando di non potete ipnotizzare il campo della madre, quindi non potete far finta di essere piccoli, dovete sentirvi piccolissimi. Allora, e non potete neanche tirarla a voi, sarà lei che vi attirerà a sé nel momento in cui voi sarete nella postura giusta nei suoi confronti, cioè piccolissimi e completamente affidati a lei, esattamente come quando siete arrivati qui, completamente affidati a lei. Voi non eravate nulla e lei era tutto. Nella vita succede che voi sarete pronti a ricevere qualsiasi benedizione è lì per voi. Per esempio, ci sono persone che hanno interrotto questo movimento, come dicevamo prima, e hanno molti problemi con il partner, rifiutano il partner, per esempio, magari stanno insieme ma in realtà lo rifiutano e prima o poi il partner li abbandonerà, aspettano che qualcuno venga da loro invece che loro andare da qualcuno. Oppure, importantissimo, è la madre è la rappresentante della materia, dei soldi, del cibo, di tutto quello che vi serve, e anche questo è qualcosa che può essere rifiutato, cioè vi arriva ma interiormente lo rifiutate e voi sarete rifiutati da quello, perché interiormente lo rifiutate, interiormente quando non siete in quel movimento è come se giraste le spalle, e quando girate le spalle il campo della madre è sempre lì, è sempre pronto per dare tutto quello che vi serve, ma non può raggiungervi.
0: Quindi l'osservazione che fa per esempio Anna, e dice buongiorno, sto ascoltando da poco, quando la madre biologica maltratta e arriva a uccidere il proprio figlio, quindi è indipendente da questa situazione?
4: Sì, è indipendente, perché quello che succede
0: non è tanto come si comporta tua mamma biologica,
4: esatto,
0: nei tuoi confronti,
4: esatto,
0: è l'atteggiamento mentale che devi avere verso una
4: la
0: forza,
4: vita,
0: verso la vita, la forza che ti ha generato,
4: esatto,
0: che è una forza generica, si chiama madre, ma potremmo chiamarla Maria o Tony.
4: Sì, non è personale,
0: è una forza, è, vai Nicola, di due parole anche tu su questo.
5: Sì, è una forza impersonale. Noi stiamo parlando del...
0: Stai vicino al microfono di più.
5: Noi stiamo parlando della madre divina, che è rappresentata da diverse forme. Una di queste è la madre biologica, altre sono la terra, la materia, il nostro corpo.
0: Sì, il piano materiale in cui noi siamo scesi, esatto, per fare l'esperienza, esatto, questo è il senso.
5: Esatto, quindi non è, il focus non è sul comportamento che ha avuto la madre.
0: Appunto, cioè la madre biologica in questo caso, perché no, si infraintende.
5: È sul nostro,
0: no?
5: Comportamento.
4: Sì.
5: È su liberare il nostro movimento da... i traumi che abbiamo passato, le difficoltà che abbiamo attraversato, da tutto quello che è successo nella nostra vita, in maniera che possiamo riconoscere la gerarchia spirituale che ci ha portato in questa manifestazione.
0: Quindi diciamo che che a prescindere dalla madre biologica che abbiamo avuto, altro è un atteggiamento di accettazione della forza della vita in quanto tale nei nostri, verso di noi.
5: C'è.
0: E farsi piccoli nei confronti di questo per accettare la forza della vita. Se accettiamo la forza della vita, questo ci dà tutta una serie di elementi positivi, tra
4: certo,
0: le altre cose anche un miglioramento economico, roba di questo genere. Se rifiutiamo questo, andiamo in contrasto con questa forza, questo vuoi dire?
4: Certo. Quando incontrate una situazione di difficoltà di una madre biologica, lei rappresenta di madre biologica, non fatevi ipnotizzare dalla negatività. Queste sono cose che purtroppo succedono. Le madri biologiche possono avere delle enormi difficoltà, e questo in nessuna maniera intaccherà mai
0: il concetto della
4: il
0: madre,
4: campo della madre, che nella vostra vita, nella nostra vita, è sempre attivo indipendentemente dalle difficoltà che passa la madre biologica, al punto da potervi anche togliere
0: quindi
4: la vita.
0: Quindi sottolineiamo ancora che per madre non facciamo la confusione con la madre biologica, per madre qui si intende la forza della vita, la forza della vita che va verso ogni essere che viene su questo piano, sul piano terrestre,
5: cui
0: naturalmente.
5: La madre biologica è una porta.
0: Sì. È una porta che può essere anche una porta rotta, chiusa o altro.
5: Una porta che ha avuto le sue difficoltà,
0: certo,
5: nella sua vita.
4: In ogni caso.
0: Anche l'orfano, per esempio, che è senza madre, in realtà può rifiutare la vita in quanto tale o accettarla comunque, e ci saranno persone che possono supplire in parte a questo per fargli sentire accoglienza. Se però questo non ci deve essere, qui mi torno al karma, se non che sei accoglienza, va bene, cazzi tu, c'è karma tuo, però tu dovresti esercitarti nel volere accettare e trovare e riscontrare questa vita che ti, questa forza,
4: ecco,
0: che ti ha dato
4: si
0: vita.
4: Può fare un esempio
0: ripeterei poi l'esercizio,
4: sì, ripetiamo l'esercizio. Si può fare un esempio anche in modo biologico, cioè quando noi nasciamo per vivere, per crescere, abbiamo bisogno della madre, di essere tutt'uno con la madre. Abbiamo la prima forma di successo nella nostra vita è la nascita. La nascita è il successo, è il successo della nostra vita che la madre porta, e anche succhiare il latte della madre è quello che ci porta alla vita. Lei sta dando della sua vitalità eterica per noi, e perché noi possiamo avere tutto quello che ci serve nella vita. Questo atteggiamento, questo è il punto, uno dei punti che stiamo portando, l'atteggiamento di attirare la madre, nel senso di farsi prendere dalla madre, e che la madre ci porti al suo seno perché noi possiamo succhiare questo latte, è un'attività, un atteggiamento attivo. Noi non siamo passivi in questo, noi dobbiamo succhiarlo il latte, cioè noi dobbiamo essere in accordo con il ricevere questa vita.
0: Sì, succhiare il latte è un'immagine, ovviamente, poi certo. Avrà succhiato o no. Domanda per il tuo ospite. Paul dice: chi non ha avuto cattivo rapporto emotivo verso la madre? Non capisco bene il senso, Paul, se te puoi fare un poco meglio.
4: Chi ha avuto un cattivo rapporto?
0: Chi non ha avuto un cattivo rapporto emotivo verso la madre?
6: Meglio.
4: Cioè, ci sono tantissimi.
0: Se più facile,
4: è più facile. Se hai un buon rapporto con la mamma, è più
0: domanda,
4: facile.
0: Buongiorno, ma il padre c'è in questo contesto?
4: Sì. Il padre c'è Cristo? In questo contesto?
0: Sacramentato Cristo è un altro argomento. Sì,
4: sì. Allora, per essere molto semplici...
0: Accennalo, visto che te... accennalo come risposta.
4: Sì. Allora, la madre rappresenta la vita, l'abbondanza, il successo, il lavoro, qualsiasi materia che vi ospiti è il corpo della madre, il vostro corpo, il vostro secondo corpo, l'auto è la madre, la vostra casa è la madre, è lei, tutti gli edifici sono madri. Mm-hmm. Il padre è altro, il padre che insieme alla madre fa l'uno, l'universo intero, l'uno perfetto. Il padre ha più a che fare, per esempio, con la struttura, la mente, la struttura mentale, la comunicazione, per esempio, faccio un esempio nelle strutture aziendali, per esempio. Il campo della madre sono, si vede proprio, sono le società, sono i soldi. Mentre quello del padre sono tutto quello che riflette il campo, mentre il padre ha più a che fare con la comunicazione e la struttura e l'organizzazione.
6: E la carriera.
0: E c'è la competizione.
4: Nel senso che ha più a che fare con la struttura. No. La mente, per semplificare in modo estremo, diciamo che la mente è un'espressione del campo del padre, mentre la materia è un'espressione del campo della madre. Il fatto è che nella nostra cultura, per esempio, mi permetto di fare una semplificazione: noi, più vai a nord, più c'è il campo del padre, se ci pensate, più c'è l'uso della mente. Mentre più vai a sud, più c'è l'espressione del campo della madre, della terra, della devozione, del cuore. In realtà il campo della madre e del padre si incontrano nel cuore, per esempio, noi veneti siamo molto bravi nel campo del padre, per esempio, perché nelle strutture organizzative, nelle strutture delle aziende, comunicazione, ecco, nel senso anche del dovere,
0: la famo un po' più
4: nella
0: male.
4: Discriminazione, il padre è la discriminazione, il dovere. Però nel campo della madre non siamo fortissimi ultimamente, che il campo della madre è quello a cui dovete andare quando c'è una difficoltà, e dovete accogliere la difficoltà, andare nel futuro ignoto, vi dovete aprire al campo della madre per il supporto totale.
0: E ripetiamo un attimo, di Nicola, vuoi dire qualcosa? No, ripetiamo un attimo il discorso che facevi dell'esercizio della madre, quindi ogni giorno, possibilmente,
4: sì.
0: Uno si mette lì tranquillo e senza particolari posizioni o altro, chiude gli occhi e immagina, vai.
4: Visualizza sua madre biologica.
0: Sì. E se non l'ha avuta,
4: non importa, visualizza
0: una forma femminile.
4: Una forma femminile può essere spirituale, anche no, perché,
0: anche no,
4: perché
0: certo.
4: Tutte le forme femminili rappresentano il campo della madre. Quindi noi guardiamo negli occhi la nostra madre, lasciamo andare tutte le storie personali verranno lasciate andare in questo movimento, è inevitabile, altrimenti non riuscite ad arrivarci. Mm-hmm. E cominciate a camminare verso di lei. Più che a camminare, cominciate a gattonare verso di lei. Lo potete fare anche se avete la fortuna di avere un'amica, una sorella. Potete farlo anche con una persona fisica, questo esercizio. E, è un esercizio che ci ha dato il dottor Ellinger. E voi procedete verso la madre a piccolissimi passi. Non potete farlo con la volontà. Non potete farlo con la mente. Lo potete fare solo un passo dopo l'altro se lo sentite dentro al cuore e lo sentite nel corpo. Procedete lentamente verso di lei e più procedete verso di lei più vi sentite piccoli, piccolissimi. Voi siete piccoli e lei è grande, è enorme, è infinita. Se per esempio possono emergere delle storie personali che avete avuto con la vostra madre, le lasciate andare nella meditazione. Sì, possono emergere.
0: Immagini.
4: Sì, voi le prendete, le portate nel cuore e le lasciate andare. Se visualizzate delle tematiche o dei pesi che magari per le vicissitudini della vita avete preso dal campo della madre, potete, una volta arrivati da lei, con estrema umiltà scusarvi della vostra arroganza e restituire quello che avete preso da lei, perché voi siete piccoli e lei è grande, e vedrete che ogni giorno facendo questo esercizio la vostra vita e il vostro approccio verso la vita cambierà senza nessuna ombra di dubbio.
0: Va bene.
4: Qualsiasi rapporto abbiate avuto con la vostra madre.
0: Diamo il tuo contatto, che chi vuole approfondire o avere maggiori chiarimenti può chiamare Silvia e anche Nicola al 380 1874 238. Lo ripeto, così al limite mandato un messaggio eccetera. 380 1874 238. Tradotto in altre maniere, tu come puoi aiutare una persona in questo senso? Cioè, una persona viene da te, no? E ti dice: guarda, io in questo momento sto passando un periodo particolarmente, tanto voglio dire, è solo sfiga ormai, cioè non devi più chiedere a uno come stai, perché si apre una voragine senza fondo, no?
4: Sì.
0: Cioè, mai dire ciao. Come
4: diciamo
0: stai?
4: Sì,
0: è già molto pericoloso, no? Perché
4: sì, infatti sì.
0: Sei già sul bordo, sei già tu che stai per cadere nell'abisso.
4: Sì.
0: Perché domani, no, guarda, basta, si finisce.
4: Esatto.
0: Appunto. Allora, uno che viene da te così, oltre a esaurirti, tu cosa come potresti approcciare? Dici: guarda, io sto perdendo il lavoro, mi sono separato dalla mia amata moglie, eccetera, eccetera.
4: Sì, esatto, si lavora per priorità e per urgenze.
0: Certo, ovviamente.
4: Anzi, si lavora per urgenze, cioè l'urgenza è quella che apre le porte alla
0: sfiga,
4: guarigione. La sfiga
0: principale
4: peggiore che hai, cioè non tanto, in realtà non è la sfiga peggiore, è la sfiga più urgente, cioè quella che il tuo sistema in questo momento ha la possibilità di superare.
0: No?
4: Come?
0: E anche l'opportunità.
4: È l'opportunità. Il tuo sistema può superare certe cose in certi momenti precisi. Non possiamo fare tutto quello che vogliamo quando vogliamo, dipende molto dalla situazione e si lavora per urgenze. Una volta che è individuata quella che è l'urgenza e viene portata questa urgenza, noi lavoriamo con due strumenti fondamentalmente, e cioè un lavoro sul lettino di guarigione spirituale e di rigenerazione del sistema, e il lavoro delle costellazioni spirituali. Mm-hmm. Che può avere una forma sia familiare, sempre tenendo però un campo molto profondo di guarigione, cioè non limitandosi alle relazioni, anzi non sono neanche contemplate le relazioni tra le persone, oppure anche per quanto riguarda il livello del lavoro, appunto come dicevi tu, o il livello aziendale, o anche per una casa, visto che stiamo parlando del campo della madre, cioè tutto quello che riguarda la nostra